0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
1: Il raduno internazionale di Chamonix era atteso dall'intera comunità alpinistica come un momento di incontro tra varie scuole, un laboratorio in cui si sarebbero confrontati nuovi attrezzi e nuove tecniche, ma anche una festa. Scalatori di ogni paese passeggiavano per le vie cittadine, si davano grandi pacche sulle spalle, bevevano birra insieme e rievocavano le passate spedizioni. C'era, per la prima volta, una delegazione sovietica, alpinisti russi selezionati dal partito nelle scalate sul Caucaso. I russi erano forti, soprattutto nelle gare di bevute. I più esotici erano i giapponesi, per la prima volta sulle Alpi. Loro non bevevano e andavano a scalare tutti i giorni, disciplinati come una pattuglia militare. La figura più rispettata del gruppo era Yasushi Tabei, uomo di piccola statura ed età indefinibile, che nessuno aveva mai sentito parlare. Lo si vide arrampicare solo una volta. Varie cordate internazionali erano impegnate sui satelliti del Takul, chi sulla piramide, chi sul Grand Capucin. I giapponesi giunsero alla base delle pareti in tarda mattinata, un orario strano per attraversare il ghiacciaio. Tabei si inerpicò velocemente per una cresta ripida. Poi, a sorpresa, fece un'ampia spaccata e si portò al centro della placca liscia e verticale, che proseguiva verso l'alto in apparenza inaccessibile. Era una parete su cui molti validi alpinisti avevano già tentato, senza mai riuscire. Non ebbe esitazioni. Con movimenti lenti e fluidi, continuò la scalata della placca, senza mai piantare un chiodo, fino alla cima. Al suo ritorno a Chamonix, con i compagni, venne festeggiato da tutti. Qualcuno gli chiedeva il grado di quell'incredibile scalata, ma Tabei taceva e sorrideva. Nella settimana che seguì scomparve. Ogni tanto si rivedeva in paese, ma nessuno sapeva dove passasse le giornate. Un giorno lo vidi imboccare un sentiero e non resistetti al desiderio di seguirlo. «Posso unirmi a lei?» gli dissi in inglese, e Tabei mi rispose solo con un cenno del capo. Seguimmo il sentiero battuto per qualche minuto, poi, come già aveva fatto sulla placca, il mio compagno fece un passo di scarto e abbandonò la mulattiera inoltrandosi nel fitto del sottobosco. Vidi i suoi scarponi passare leggeri tra le felci e le radici, senza quasi un fruscio, sfiorare le rocce affioranti, accarezzare rami e foglie. Tabei seguiva un itinerario a me invisibile, tracciato dalla natura. Di qui erano passati caprioli e volpi, lucertole e toporagni, e ora passava lui in totale silenzio. Giungemmo, dopo un paio di ore di cammino, a una radura solitaria. Io ero perso e non sapevo dove fossimo, ma era un luogo meraviglioso. In mezzo al prato sorgeva il più bel monolite che avessi mai visto, un masso alto 5 o 6 metri, perfettamente scolpito in solido granito rosso. Con l'istinto dello scalatore feci per avvicinarmi, ma Tabei mi fermò. Studiò il masso per vari minuti, poi si chinò a contemplare l'erba bagnata. Aprì la bocca per la prima volta e lo sentii mormorare: «Se riesco ad attraversare l'erba senza far cadere una goccia di rugiada, arriverò in vetta». Si levò gli scarponi e infilò le scarpette di gomma, poi lo vidi volare leggero sui fili d'erba, raggiungere la roccia e attaccare la parete strapiombante. Sembrava la danza di una libellula, pochi movimenti, e Tabei era in piedi sulla cima in pieno sole, una figura solenne nonostante la piccola statura ritagliata nel cielo estivo. Al ritorno lo seguì ancora in discesa per i suoi sentieri misteriosi fino alle porte di Chamonix, dove mi lasciò con un breve inchino. La settimana di raduno era al termine. Io ero contento delle mie scalate e di aver ritrovato tanti amici, ma pensavo di continuo allo strano alpinista giapponese. Lo rividi infine dietro la vetrina di un bar, solo, seduto davanti a un boccale di birra. Mi vide anche lui e fece cenno di raggiungerlo. «Non sapevo che bevesse», gli dissi appena mi fui seduto al tavolino. «Ogni tanto», disse lui con un sorriso. «Anche Buddha, dicono, si ubriacò». Forse fu effetto dell'alcol, forse gli stavo simpatico. Fatto sta che il silenzioso Yasushi Tabei iniziò a parlarmi, con misurate e dense parole. So che sta pensando al masso, io annuii. La domanda che deve porsi è: chi è il masso? Chi è lo scalatore? Se voglio salire una parete, devo essere la parete. Se voglio arrivare in vetta, devo essere la vetta. E il sentiero nella rugiada, gli chiesi, come si fa a non lasciar traccia del nostro cammino? Lei è un occidentale, mi rispose, ma credo che possa capire. I sentieri battuti sono una ferita nel terreno. Per poter passare senza danneggiare nessuno, piante, insetti, animali, dobbiamo prima chiedere il permesso. Allora il nostro sentiero diventa armonia. Allora il nostro passaggio è un atto d'amore. Restammo a lungo in silenzio. Tabei sorseggiava la sua birra e mi guardava col suo enigmatico sorriso. «Prima di camminare, prima di scalare, dobbiamo imparare a contemplare», disse quando ebbe finito il suo boccale. «Le voglio raccontare una storia». E cominciò a narrare. Era la storia di un giovane cinese che desiderava ardentemente diventare il più grande arrampicatore del mondo. Si allenò tantissimo, diventò il più abile tra i suoi coetanei, ma non bastava. Si affidò allora ai maestri, che regolarmente superava in bravura, e non era mai sazio, finché gli fu indicato un vecchio eremita che viveva sulla cima di una montagna, il quale lo accettò come allievo, ma gli diede un grave compito. «Contempla questa pietra finché non diventi pietra tu stesso». Allora il giovane tornò a casa con la pietra e per giorni, settimane, mesi, non fece altro che osservarla. Era talmente intento nella contemplazione che i ragni gli tessevano le ragnatele tra le ciglia e la moglie doveva toglierle. Passato un anno, ogni minuscola asperità, ogni minima fessura, ogni traccia di lichene gli parevano gigantesche e lui stesso era diventato roccia e lichene. Ora avrebbe trovato appigli anche sulla più liscia e strapiombante delle pareti. Quindi, dissi io alla fine del racconto, riuscì a diventare il più grande degli arrampicatori. Per la prima volta sentì Tabei ridere. «No», disse. Il ragazzo tornò sulla cima della montagna dal suo maestro e nessuno lo vide più. Nel suo anno di apprendistato aveva dimenticato come si arrampica, ma aveva imparato a vedere.

0: Buongiorno Emiliano Guanella.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno ascoltatori.
0: Durante i recenti mondiali di calcio si sono moltiplicate le scommesse sportive online in tutto il mondo, ma è in Brasile che il fenomeno ha acquisito una dimensione particolarmente preoccupante, tanto da far intervenire il governo e la giustizia. Emiliano, allora di che cosa si tratta?
1: Beh sì, e i numeri sono pazzeschi, pazzeschi per le dimensioni del Brasile, ma pazzeschi anche per il peso specifico degli scommettitori online. Il 34% dei brasiliani durante il mondiale ha scommesso online, quindi un brasiliano su tre. In numeri assoluti fa impressione perché parliamo di 70 milioni di persone. A maggio, cioè il mese prima dei mondiali, la percentuale era molto più bassa, era l'11% dei brasiliani, che sono comunque qualcosa come 25 milioni di persone. Ecco. Però il salto è stato davvero tanto. È impressionante. Anche la quantità, si sono fatte delle stime su quanto i brasiliani hanno speso durante i mondiali, circa 900 milioni di reais, tradotto in franchi, 140 milioni di franchi. La maggior parte di queste scommesse sono avvenute dopo le 18, e quindi insomma quando la gente tornava a casa dal lavoro. La media delle scommesse è circa sui 50 franchi a persona, considerando che 50 franchi è più o meno un sesto del salario minimo, dello stipendio minimo che riceve un brasiliano.
0: Certo.
1: E queste cifre accompagnano un po' tutte le classi sociali brasiliane, insomma, dai più ricchi ai più poveri. Un po' tutti hanno scommesso. È particolarmente preoccupante anche perché sono stati fatti altri calcoli. In Brasile c'è un grande problema di indebitamento, cioè di gente che per esempio acquista prodotti, anche prodotti semplici come può essere un televisore o un frigorifero a rate e poi per le questioni della vita non riesce a pagarlo e il Brasile è il paese con i tassi di interesse più alti al mondo. Quindi poi diventa davvero difficile perché il debito aumenta davvero molto. Ecco, il 25% delle persone brasiliane che hanno dei debiti e quindi hanno dei problemi perché il loro nome, come si dice qua, è negativato, cioè il loro nome entra nel registro dei debitori morosi, quindi questo provoca grandi problemi, per esempio per avere un mutuo, per avere un finanziamento. Ecco, una persona su quattro che è in questo registro scommette online, quindi in qualche modo di riuscire a risolvere i propri debiti con le scommesse e ahi noi quasi mai succede, nel senso che sono stati fatti altri calcoli e in realtà la maggior parte di queste scommesse sono scommesse che si perdono e quindi soldi che si buttano via.
0: Eh sì, il miraggio, no, di riuscire a cambiare vita grazie alle scommesse. Tra l'altro, parleremo poi di gioco d'azzardo invece alle 8:45 nella rivista, con la rivista Scarpe de Tennis, una rivista di strada di Milano che dedica proprio la sua copertina al gioco d'azzardo. In Italia anche lì sono cifre incredibili. Ma tornando al Brasile, c'è stato addirittura, Emiliano, un canale sportivo accusato di promuovere in maniera illegale questa pratica. Ed era l'unico canale che ha trasmesso tutte le partite della competizione, così.
1: Esattamente, ecco, questo è una storia nella storia, perché il fenomeno di Kazé Televisione, questo è il nome di questo canale, è assolutamente particolare, è una storia molto brasiliana. Kazé viene da Casimiro, che è un blogger che durante la pandemia ha iniziato da casa sua a Rio de Janeiro a commentare le partite in diretta sui canali di Twitch, canali appunto online. Ha avuto talmente tanto successo che ha creato il proprio canale su YouTube, quindi un canale che si trova unicamente su YouTube, e questo canale è cresciuto tanto che è stato l'unico canale brasiliano in grado di comprare tutte le 104 partite
0: Mamma
1: del
0: mia.
1: mondiale della FIFA, sbaragliando tra l'altro con la concorrenza della Globo, che è la grande televisione brasiliana, che in realtà ne ha comprati solo 36. E quindi i brasiliani si sono riversati, ha battuto durante i mondiali diversi record delle dirette con più partecipanti online, dirette da 20 milioni di persone. Gli iscritti a questo canale sono 50 milioni ormai. Il problema è che durante la fase di gruppi del mondiale, quindi a giugno, le 2 settimane di giugno in cui si sono svolti i gironi di qualificazione per poi la seconda fase. Durante le trasmissioni di casette vecchie sostanzialmente si vede la partita in 4K, e poi ci sono tre persone da Rio de Janeiro che commentano la partita proprio per seguire questa idea di Casemiro. Ecco, i commentatori e i giornalisti invitavano a scommettere, invitando con degli odds, che è il termine tecnico, per delle scommesse particolarmente succulenti. Per esempio dicono: guardate, okay, la Croazia, se la Croazia riesce a ribaltare il risultato, paga 5, è incredibile, paga 5. E quindi sostanzialmente con questa mescolanza tra il giornalista commentatore e il venditore televisivo di scommesse, e ovviamente molta gente che stava guardando le partite si invoglia, perché appunto è chiamato in causa direttamente dal commentatore, ha iniziato a commentare. Questa cosa non è andata giù alle autorità brasiliane, e il CADE, che è il consiglio giuridico che controlla appunto la televisione e la concorrenza anche, ha intimato al canale di smettere di fare questa promozioni durante le partite. Dovete separare la parte che è pubblicità, e quindi l'ormai famoso cooling break, la pausa per l'idratazione, lì sì possono andare le pubblicità delle società di scommesse, ma non farlo dentro la telecronaca. E quindi poi nella seconda fase KZV ha smesso, però il danno è stato fatto, perché gran parte di queste scommesse sono state fatte in questa prima parte, dove le persone sono state invogliate e poi il vizio è rimasto sostanzialmente. Ecco, questo è stato un grande problema, e acceso la spia delle autorità, che hanno detto: no, bisogna regolare assolutamente questa pratica, perché sta diventando un grande problema di salute pubblico, economico, e di anche sopravvivenza delle famiglie brasiliane, economica in questo senso.
0: Il sogno di tutti i pubblicitari, quello di mischiare il giornalismo e la pubblicità in qualche modo, no? Per vendere dei prodotti. Quindi anche a livello locale poi sono state prese delle misure. A Rio de Janeiro sono state proibite le pubblicità in strada delle società di scommesse, ma secondo te, Emiliano Guanella, bastano tutte queste iniziative per frenare la febbre delle scommesse?
1: Ahi no, io direi proprio di no, perché ormai si è diffusa questa pratica di scommettere. Pochi soldi, magari 5, 10 reali, cioè sta parlando di 1-2 franchi, ma 1-2 franchi al giorno, che poi diventano una montagna a fine mese. Appunto il sindaco di Rio de Janeiro ha fatto togliere tutte le pubblicità ai banner stradali, il Ministero della Salute brasiliano ha iniziato una campagna, quindi ci sono spot contro le scommesse nelle televisioni, diversi ospedali in Brasile hanno anche aperto dei nuclei speciali di attenzione, di ricezione delle persone per la ludopatia e per le scommesse, però diventa molto difficile, soprattutto per quanto riguarda il calcio, ovviamente la grande passione per i brasiliani, perché pensa, Mattia, al campionato di calcio di Serie A brasiliano, che dura tutto l'anno, si chiama Betano, perché Betano è una delle società sportive, le società di scommesse online, e praticamente tutte le grandi squadre brasiliane hanno come sponsor principale le società di scommesse, proprio stampato a caratteri cubitali sulla maglietta. Il Flamengo, che è la squadra con più tifosi in Brasile, loro dicono la squadra con più tifosi al mondo, ha un contratto di sponsorizzazione della Betano, di questa società, di 268 milioni di reais, che sono 42 milioni di franchi all'anno. Insomma, sono cifre giganti. Questo permette al campionato di calcio brasiliano di essere anche così facoltoso, perché in effetti oggi il campionato brasiliano è quello che ha più soldi in tutto il Sud America, e le squadre brasiliane si possono permettere di acquistare giocatori da tutti i paesi del Sud America, o anche giocatori europei a fine carriera vengono qui. Insomma, ormai le società di scommesse sono installate nello sport e contaminano un po' lo sport. È un problema di salute pubblica, è un problema di economia, e in chiusura ti dico per esempio che qui in Brasile il 30% dei brasiliani appartiene alle chiese evangeliche neopentecostali. Una delle forze di queste chiese è il decimo, cioè il fatto che i fedeli donano il 10% del proprio stipendio alle chiese. Ecco, le stesse chiese pentecostali si stanno lamentando perché i fedeli non stanno più donando, perché quel 10% adesso viene bruciato in scommesse. Insomma, un fenomeno che ormai è scappato di mano in Brasile, sta diventando un vero e proprio problema ma una vera e propria emergenza.
0: Dicevi del campionato di calcio sponsorizzato da una società appunto di scommesse, anche in Italia una delle principali squadre della Serie A, ahimè, l'Inter ha sulla maglia proprio uno sponsor che è una di queste grandi società di scommesse sportive. Dunque un problema, le scommesse che sono aumentate in modo straordinario durante il mondiale di calcio in Brasile. Emiliano Guanella, grazie per avercene parlato.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: La bicicletta e le donne. Un binomio che sa di emancipazione, libertà e conquista. Ma anche una strada tutta in salita, fatta di pregiudizi, rischi, divieti e regimi. In un mondo popolato a lungo soltanto da eroi maschili, le pioniere del ciclismo hanno abbattuto le barriere della storia. Ma a quale prezzo è stata raggiunta la parità di genere? E quali sono ancora oggi i passi da fare? A Moby Dick ne discutono le giornaliste Luisa Rizzitelli e Antonella Stellitano e la sociologa Alessia Tuselli. Donne in bicicletta, una storia tutta in salita, a cura di Emanuela Burgazzoli. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Oggi alle 10.35.
1: Rete 2.

baby, till that lucky day. You know darn well, baby,

ilconcerto.ch. Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Alissa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata alla fisarmonica. Sentiremo musiche di vari compositori, Astor Piazzolla, Richard Galliano, ma anche Bach e Stravinsky, in rielaborazioni che prevedono proprio questo strumento. Il primo CD di cui ascolteremo tre estratti vede la collaborazione di quattro fisarmonicisti: Christophe Dufaux, Véronique Chapuis, Lionel Chapuis e Stéphane Chapuis. La prima composizione che ascolteremo è tratta dal balletto russo Petrushka di Stravinsky, brano che è stato composto nel 1910. Il compositore scriveva così riguardo alla musica che ascolteremo: componendo questa musica avevo nettamente la visione di un burattino scatenato che con le sue diaboliche cascate di arpeggi esaspera la pazienza dell'orchestra, la quale a sua volta gli replica con minacciose fanfare. Ne segue una terribile zuffa che, giunta al suo parossismo, si conclude con l'accasciarsi doloroso e lamentevole del povero burattino. Poi Stravinsky trova il personaggio che si adatta perfettamente al soggetto. Un giorno ebbi un sussulto di gioia. Petrushka, l'eterno infelice eroe di tutte le fiere di tutti i paesi. Era questo che volevo, avevo trovato il mio titolo. Dunque, ascoltiamo Petrushka di Stravinsky, danza russa interpretata dalle fisarmoniche dal quartetto Et Quartet, composto da Christophe Dufaux, Véronique Chapuis, Lionel Chapuis e Stéphane Chapuis. Il brano è tratto da una registrazione avvenuta nel contesto di Schubertiade del 2003 a Martin.

Abbiamo ascoltato da Petrushka di Stravinsky, danza russa interpretata alle fisarmoniche dal quartetto Het Quartet. I prossimi due brani sono del compositore Astor Piazzolla. Nato a Mar del Plata nel 1921, Piazzolla a circa 9 anni si appassiona al bandoneon, strumento ad ancia inventato nell'Ottocento dal tedesco Band, affine alla fisarmonica. È per noi lo strumento simbolo del tango argentino. Nel cammino formativo di Piazzolla, da una parte cresce l'amore per la cultura musicale europea e l'aspirazione ad un linguaggio complesso e raffinato. Infatti compirà i suoi studi accademici di composizione con Alberto Ginastera e quelli di direzione con Hermann Scherche. Lavorerà anche a Parigi con Nadia Boulanger. Dall'altra parte, in lui è fortissimo il legame viscerale con la sua terra e con il tango argentino. Questa duplicità di ispirazione porterà il compositore a seguire i consigli della Boulanger di non abbandonare la musica popolare. La Boulanger gli dirà: qui c'è Piazzolla, non lasciarlo mai, e a sperimentare una nuova forma di musica ispirata al tango con arrangiamenti elaborati in cui compaiono strumenti inusuali per quel genere musicale: il flauto, il sassofono, la batteria, l'elettronica. Noi ascoltiamo due brani di Piazzolla, Ballet Tango e Esqualo, entrambi in una rielaborazione per quartetto di fisarmoniche interpretata dal Het Quartet composto da Christophe Dufaux, Véronique Lionel e Stéphane Chapuis.

Abbiamo ascoltato di Piazzolla Ballet Tango e Squalo, entrambi in una rielaborazione per quartetto di fisarmoniche, interpretata dal Let Quartet. Cambiamo interpreti. Con il club dei fisarmonicisti della città di Bulle ascolteremo Piazzolla, Elmesberger Junior e Bach. Le registrazioni sono tratte dal CD Horizons, titolo scelto per esprimere la diversità, la ricerca dell'originalità e anche la poliedricità di questo gruppo musicale. Iniziamo con un brano famosissimo di Piazzolla, Oblivion, interpretato dal club dei fisarmonicisti della città di Bulle sotto la direzione di Lionel Chapuis, con Stéphane Chapuis al bandoneon e Étienne Moury al pianoforte.

Abbiamo ascoltato Oblivion di Astor Piazzolla, interpretato dal Club dei Fisarmonicisti della città di Bulle, sotto la direzione di Lionel Chapuis con Stéphane Chapuis al bandoneon e Étienne Moury al pianoforte. Da questo stesso CD ascoltiamo una rielaborazione, un brano di Josef Elmesberger Jr., compositore e direttore d'orchestra austriaco. Figlio d'arte, discendeva da una celebre dinastia di compositori viennesi. Nasce a Vienna nel 1855 e muore nel 1907. All'età di 35 anni diventa Kapellmeister alla Cappella Imperiale di Vienna e nello stesso periodo occupa la medesima posizione presso il Ringtheater. Come successore di Gustav Mahler, tra il 1901 e il 1903 diventa direttore stabile dell'Orchestra Filarmonica di Vienna, ossia i Wiener Philharmoniker, con la quale si esibisce in numerosi concerti. Noi di Josef Elmesberger Jr. ascoltiamo la Teufeltanz, ossia la danza del diavolo, nell'interpretazione del Club dei Fisarmonicisti della città di Bulle, sotto la direzione di Lionel Chapuis.

Abbiamo ascoltato di Josef Helmesberger Jr. la Teufelstanz, ossia la danza del diavolo. Ad interpretarlo era il club dei fisarmonicisti della città di Bulle. L'ultimo brano che ascoltiamo dal CD Horizon, inciso per l'etichetta musicale Art Lab nel 2007, è di Bach. Il concerto in La minore basato su un tema di Vivaldi, qui proposto in un arrangiamento a cura di Walter Maurer, interpretato sempre dal club dei fisarmonicisti della città di Bulle con Stefan Chapuis al bandoneon sotto la direzione di Lionel Chapuis.

Abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach il concerto in La minore su tema di Vivaldi, interpretato dal club dei fisarmonicisti della città di Bulle con Stefan Chapuis al bandoneon sotto la direzione di Lionel Chapuis. Il prossimo brano che ascolteremo è un estratto da un concerto dell'Osi Allac, che eseguiva il concerto per bandoneon e orchestra a Aconcagua di Astor Piazzolla. Il concerto era stato eseguito in prima assoluta a Buenos Aires il 15 dicembre 1979 e il titolo Aconcagua è riferito alla vetta più alta dell'Argentina. Ascoltiamo il primo tempo allegro marcato e il terzo tempo presto del concerto per bandoneon e orchestra Aconcagua di Astor Piazzolla con Xenia Sidorova alla fisarmonica, accompagnata dall'orchestra della Svizzera italiana diretta da Christoph Urbanski.

Abbiamo ascoltato il primo e il terzo tempo del concerto per bandoneon e orchestra a Aconcagua di Astor Piazzolla, con Xenia Sidorova alla fisarmonica. Accompagnata dall'orchestra della Svizzera italiana, la direzione era affidata a Christoph Urbanski. E siamo giunti all'ultimo brano di questa puntata dedicata alla fisarmonica. Chiudiamo con La Valse à Margot per fisarmonica e orchestra d'archi, composta da Richard Galliano. Eseguito dallo stesso compositore in occasione di un concerto con l'OSI, diretta da John Axelrod, ed eravamo al Palazzo dei Congressi nel 2011.

0: Abbiamo ascoltato la valsa Margot per fisarmonica e orchestra d'archi, composta da Richard Galliano, interpretata dallo stesso Richard Galliano, accompagnato dall'orchestra della Svizzera italiana in un concerto del 2011. La direzione era di John Axelrod. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa puntata dedicata alla fisarmonica. Concerto.ch termina qui. A presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Buongiorno Omar, ben trovato.
1: Ciao Sandra, che ci ascolti.
0: Dicevo che ti sei occupato tu di allestire questo approfondimento, che è un approfondimento su un tema che ci sta molto a cuore, no? Perché? Perché viviamo in un'epoca in cui le distanze si riducono sempre di più, merci, capitali, persone e anche informazioni attraversano il pianeta con una velocità davvero senza precedenti, e in questo contesto globalizzato le decisioni prese in un luogo possono produrre effetti immediati dall'altra parte del mondo. Può il battito d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? Questa era la famosa provocazione di Edward Lorenz quando negli anni 60 non cercava di spiegare la difficile, così da spiegare, imprevedibilità del caos. Eppure, in tutto questo movimento, nonostante la velocità con la quale oggi riusciamo anche ad informarci, ci sono intere zone del mondo che, finite fuori dai riflettori dell'attualità, restano nell'ombra. E ovviamente sono soprattutto i paesi del sud del mondo, in particolare l'Africa, a sparire dagli schermi, dalle antenne, dalle pagine di giornale. E a risultare particolarmente critica non è solo la quantità di notizie, ma anche il modo in cui vengono raccontate. No?
1: Sì, è proprio così, tra narrazioni semplificate, generalizzazioni e stereotipi rischiamo di costruire un'immagine parziale e deformata di realtà complesse e profondamente diversificate, con poi un forte impatto sui rapporti nord-sud. La sensazione, insomma, è che il mondo si stia restringendo, stia diventando più piccolo, ma davvero ci interessa poco il sud del mondo? Davvero è così difficile oggi, nonostante tutto, per chi fa il giornalista, trovare spazio per raccontare di luoghi e popoli e storie che escano dall'ordinario? E che conseguenze ha e può avere questa nostra ignoranza? Ne vogliamo parlare in questo approfondimento con i nostri due ospiti, che salutiamo subito. Il primo è Marco Fendrick. Buongiorno, benvenuto a Rete 2.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Lei è responsabile della comunicazione presso Alliance Sud, il centro di competenza svizzero per la cooperazione internazionale e la politica di sviluppo. E poi il secondo ospite invece è Marco Trovato. Buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
1: Marco Trovato, giornalista, direttore editoriale della rivista bimestrale Africa, una rivista con una lunga storia fondata dai padri missionari bianchi negli anni 20 e oggi di proprietà di una società editoriale creata e gestita da un gruppo di giornalisti indipendenti specializzati sull'Africa. Avremo modo di parlarne.
0: Allora, qualche settimana fa noi siamo partiti un po' da qui, no? Con Alliance Sud, Marco Fendrick, avete lanciato una sorta di grido d'allarme parlando di un mondo che sui media diventa sempre più piccolo. Allora, quali sono oggi le lacune più evidenti che voi avete riscontrato, no, nella copertura del sud globale sui media svizzeri?
2: Tutto è partito da uno studio dell'Università di Zurigo che ha messo in evidenza come la copertura degli esteri si concentra negli ultimi anni sempre di più su singoli paesi, sui paesi vicini alla Svizzera, sugli Stati Uniti, su temi politici. Da qui nasce comunque il nostro allarme, ecco, sul fatto che ci sono molti paesi del sud globale che vengono trascurati, che vengono dimenticati, anche se la rilevanza dal profilo economico, culturale, sociale è sicuramente data. Per questo motivo, anche per mettere in evidenza il fatto che la comprensione, ecco, della cooperazione allo sviluppo è importante, ecco, abbiamo lanciato questo allarme.
0: Allora, Marco Trovato, la rivista Africa si propone di raccontare anche l'Africa, no? Al di là di stereotipi e luoghi comuni. Omar, come si definiscono loro?
1: Si definiscono la rivista del continente vero, poi ce lo spiega Marco Trovato. Ma allora, voi dalla vostra esperienza cosa riscontrate? Quanto gli stereotipi e i luoghi comuni sono ancora presenti nella narrazione del continente africano e quanto condizionano il nostro sguardo sul sud del mondo?
3: Beh, la parola Africa, diciamo, nel vocabolario giornalistico è sinonimo di guerre, devastazioni e crisi umanitarie. Naturalmente questo, tutto ciò, come dire, ispira nell'opinione pubblica un'idea di pietà, di sfiducia, di paura e anche di terrore. Viene evocata spesse volte, diciamo a sproposito, questa fantomatica invasione dei migranti che non c'è nei numeri, ma che viene poi sbandierata ciclicamente anche nel mondo, diciamo, della politica. Diciamo che da decenni si denuncia da più parti il disinteresse dei principali mezzi di comunicazione su quanto accade nel continente. I riflettori dei grandi media vengono accesi effettivamente solo in occasione di immani tragedie, penso ai cataclismi, cidi, appunto crisi umanitarie, e di tanto in tanto appunto si accende lo sguardo su piccole regioni che poi spariscono e torna il buio, il silenzio delle informazioni. Risultato, la gran parte dei cittadini, quantomeno qua in Italia, ignora cosa avviene al di là del Mediterraneo. Noi cerchiamo di colmare questo vuoto raccontando come e quanto l'Africa stia cambiando in ogni aspetto della sua vita politica, economica, sociale. Stiamo parlando di un continente in pieno movimento, dinamico, che ha al suo interno migliaia di Afriche al plurale, e quindi cerchiamo di restituire la complessità di un continente che è pieno di luci, ombre, contrasti, contraddizioni e mille sfumature.
1: L'Africa sono 54 paesi, sono 1,4 miliardi di persone, quindi insomma di sfumature da raccontare ce ne sono tante. Marco Fendrich, lei prima parlava di una copertura mediatica concentrata su singoli paesi, quelli più vicini alla Svizzera, di un sud globale trascurato, di un'informazione a predominanza politica. Quali sono secondo lei, secondo voi, i motivi di queste lacune? Ci sono sicuramente dei motivi finanziari, sappiamo che i media tradizionali soprattutto sono in difficoltà, ma ci sono anche fattori sociali e culturali più profondi, siamo meno interessati a quanto succede lontano da noi.
2: Sicuramente è un problema di risorse, ci sono sempre meno corrispondenti dei media svizzeri all'estero, ma è sicuramente anche una questione di sensibilità, di sensibilizzazione, di formazione. Interesse penso che ci sia, comunque ci sono spesso anche dei reportage, degli articoli di qualità, soprattutto anche il servizio pubblico in Svizzera produce dei contributi ancora molto, molto, molto buoni, questo l'ha rilevato anche l'Università di Zurigo. L'informazione bisogna, di qualità bisogna anche cercarla, esiste, però è chiaro che nell'opinione pubblica o comunque nei media che raggiungono un pubblico più largo, ecco, tendenzialmente comunque si tende, quando bisogna risparmiare, quando bisogna priorizzare, ecco, si tende comunque a concentrare interesse sui temi che magari generano più click nell'online, che generano più polarizzazione, che generano più reazioni magari. E magari ecco, le notizie più positive che ci sono anche dall'Africa o da altri paesi del sud globale, ecco, non sono le notizie che creano più interesse immediato, anche se di per sé la rilevanza comunque sussiste.
0: Allora, lei ci sta descrivendo, no, una rappresentazione distorta del sud del mondo, del continente africano in particolare. Allora, Marco Trovato, ma molte delle decisioni che poi segnano, no, il destino dell'Africa sono prese fuori dal continente e la sensazione è che risentano pesantemente anche di queste narrazioni, di queste rappresentazioni distorte, o sbagliamo?
3: Sì, no, assolutamente. Gli stereotipi costano carissimi peraltro. Secondo un recente rapporto pubblicato da Africa No Filter, il continente africano perde qualcosa come 4 miliardi di dollari l'anno solo per il servizio del debito, non a causa, insomma, dei fondamentali economici fragili, ma proprio per una percezione, come dire, distorta, per come viene raccontato. È il cosiddetto sovrapprezzo del pregiudizio, no? I mercati finanziari sostanzialmente incorporano nelle loro valutazioni un rischio, dobbiamo dire, narrativo, costruito nel tempo da immagini ripetute fino alla saturazione, appunto guerra, instabilità, povertà, emergenza, tutto reale, intendiamoci, certo, ma trasformato in un racconto unico, totalizzante, che finisce per oscurare tutto il resto. E così accade che paesi africani che, come dire, vengono percepiti più rischiosi rispetto a economie con caratteristiche simili, e a parità di rischio politico cambia il racconto e cambia anche il prezzo. Una maggiore negatività mediatica può aumentare fino al 10% il costo del capitale, perché aumentano naturalmente gli interessi, i tassi di interesse, le assicurazioni, eccetera. Tradotto, sono miliardi di dollari che ogni anno lasciano le casse degli stati africani, risorse che potrebbero finanziare scuole, ospedali, infrastrutture, insomma, vite in ultima analisi.
1: Una rappresentazione distorta e insufficiente, quindi, che penalizza molto i soggetti rappresentati, ma per forza di cose penalizza anche i destinatari di questa informazione, quindi gli abitanti, i cittadini dell'Occidente, della Svizzera in particolare nel nostro caso. Marco Fendrich, voi avete riflettuto anche su questo. Cosa perdiamo noi nell'avere, avendo una visione distorta dell'Africa, una visione penalizzante in entrambi i sensi?
2: Ma si perde sicuramente di vista il potenziale che esiste nel sud globale, in Africa, nelle fasce anche più giovani del continente. Nel quadro della cooperazione internazionale, quando si discute anche con le persone, ecco, spesso emerge il tema della corruzione. Si ha l'impressione, ecco, che ci siano molti problemi, che anche i progetti siano toccati direttamente e continuamente dalla corruzione. Ecco, uno stereotipo che nasce sicuramente anche dalla copertura mediatica, da singoli casi che è giusto magari anche tematizzare, ma che non rendono giustizia comunque anche alle iniziative, ai progetti che spesso nascono anche dalla società civile nel sud globale, e che spesso raggiungono anche dei miglioramenti, dei progressi in contesti molto difficili. Dunque è importante, ecco, mostrare anche questo potenziale e gli aspetti anche più positivi, in modo ancora anche sempre, è giusto anche essere critici, ma in modo costruttivo, ecco, tematizzare anche quanto di positivo viene fatto in molti, molti posti del sud globale.
1: Tra l'altro, Marco Fendrich, lo studio, il rapporto dell'Università di Zurigo, il rapporto sulla qualità dei media che citava in apertura, rileva anche un dato interessante, perché lo dicevamo già in parte, ma la diminuzione dei temi provenienti dall'estero negli ultimi 10 anni è forte, quindi dal 42% dei contributi al 32%, stiamo parlando di un campione di 200.000 articoli, quindi un campione comunque rappresentativo, ma al tempo stesso la copertura dei temi politici provenienti appunto dall'estero è rimasta stabile o addirittura è leggermente aumentata, il che vuol dire che la diminuzione in realtà è su tutti quegli altri temi che potremmo definire più di approfondimento, no? Cultura, economia, sport, società. Questo segna in maniera ancora più incisiva la nostra capacità di capire la complessità di quello che avviene nel sud del mondo.
2: Esattamente, e soprattutto anche la responsabilità della Svizzera in molti ambiti. Pensiamo soltanto agli aspetti economici in un mondo globalizzato. Ecco, la Svizzera, che è così aperta e così presente a livello mondiale e anche nel sud globale, ecco, gioca un ruolo molto più importante di quello che spesso si pensa, e il fatto che, ecco, che tutte le relazioni commerciali, economiche non vengano tematizzate fa sì che non ci si rende conto, ecco, comunque anche delle responsabilità che abbiamo in materia di diritti umani, in materia ambientale, anche nei paesi che ci sembrano più distanti. Dunque è molto importante parlarne, e anche dal profilo culturale trovo che, ecco, anche il fatto che sempre di più si diminuiscono i fondi nei progetti, ecco, svizzeri, ecco, anche di promozione della cultura, anche dando voce a persone e iniziative provenienti dall'Africa, dal sud globale, in Svizzera, con dei festival, con dei film, ecco, anche questo riduce sempre di più la comprensione, ecco, per questi contesti, per le interconnessioni che ci sono tra la Svizzera e gli altri paesi.
0: Marco Trovato lo diceva in apertura, no? Spesso l'Africa è associata a guerre civili, a colpi di Stato, a carestie, a disastri naturali, insomma c'è una sorta di circolo vizioso, no? Nella rappresentazione di questo intero continente, che diventa il continente senza speranza, dove tutto va male, ed è proprio un po' la sensazione di essere di fronte a uno stereotipo che ormai è davvero calcificato. È difficile riuscire a cambiare la narrazione di questo continente.
3: Sì, il paradosso è che si pensa all'Africa come un continente sull'orlo del baratro, destinato a soccombere senza futuro, ma stiamo parlando di un continente di piena vitalità. Basti pensare per esempio che il 70% degli africani ha meno di 25 anni e in alcuni paesi l'età media è di 15 anni. Un continente che sta vivendo non solo un boom demografico, ma anche un boom economico. Ci sono 400 milioni di persone che fino a pochi anni fa facevano fatica a mettere insieme il pranzo con la cena e oggi riescono a risparmiare, a investire, a consumare. Insomma, stiamo parlando di un incipiente, diciamo, classe media che sta cambiando il volto di questo continente, probabilmente ne cambierà il suo destino. Pensiamo all'Africa, ci viene in mente, che so io, il villaggio sperduto nella savana con la silhouette delle acacie o piuttosto che del baobab. Oggi quest'Africa esiste ancora, ma più della metà della popolazione africana vive in grandi città, in metropoli. E oggi i giovani sono sempre più non solo urbanizzati, ma digitalizzati, globalizzati. Quindi c'è e proviene dal continente africano un nuovo flusso di informazioni, di immagini, che stanno modificando la percezione nell'opinione pubblica, che stanno dilatando i nostri orizzonti, che stanno frantumando i cliché, i luoghi comuni con cui siamo soliti pensare all'Africa e alle sue genti, nella convinzione che questo continente sia assai meno dannato, banale, scontato di quanto ci vogliono fare credere.
1: E Marco Trovato ce lo diceva, un'Africa che cambia, che cresce, un'Africa giovane. Voi come la raccontate? Avete una rete di corrispondenti? Quanto è importante avere delle presenze che davvero sono inserite nella società e nelle dinamiche africane così mutevoli, come ci diceva?
3: Sì, noi abbiamo una fitta rete di corrispondenti, di giornalisti, freelance che collaborano con noi e che ci restituiscono un'immagine nitida, sebbene in pieno movimento, di quanto sta accadendo in questo continente. Quindi, come dicevo, luci e ombre, tante notizie e storie che meritano di essere raccontate e che nessuno si prende la briga di raccontare appunto qui nel nord del mondo. Ma i nostri lettori sono in continua crescita, controcorrente mi verrebbe a dire rispetto al mondo dei media, segno che questa nicchia di persone, che stiamo parlando comunque di migliaia e migliaia di lettori, va alla ricerca di qualcosa di nuovo, no? Di qualcosa che non trova sulla stampa di larga diffusione o nel mondo dei media. Perché che senso ha, in qualche modo, come dire, continuare a lagnarsi del blackout informativo o denunciare l'inerzia o la negligenza dei grandi gruppi editoriali? Oggi chi vuole conoscere l'Africa, lo diceva prima il collega, l'Africa e il resto del mondo, ha a disposizione un'infinità di mezzi con cui reperire notizie ogni giorno, fonti di informazioni di prima mano, siti web, blog, canali social o riviste specializzate come la nostra. Insomma, l'offerta informativa, a ben vedere, non è mai stata così ricca. Sta a ciascuno di noi fare lo sforzo di cercare, consultare notizie, contenuti, analisi, sempre più a portata di mano. Direi che davvero c'è solo l'imbarazzo della scelta, ecco. Il vero problema è che informarsi richiede un minimo di tempo e di impegno. L'Africa, nella sua infinita varietà, è piena di sfumature, di contrasti ed è costantemente, diciamo, in cambiamento. Non è facile capirla e raccontarla. Le crisi che la attraversano sono spesso complesse e celano intricate, come dire, connessioni anche con molteplici risvolti, altro motivo per cui i grandi media faticano a darne conto, no? Non sempre è facile distinguere i buoni dai cattivi, abbiamo un'opinione pubblica sempre più polarizzata che tifa, no? Più che informarsi. E sta insomma a noi, per concludere, e non ad altri, la fatica di informarsi, solo dedicando tempo e riflessioni, peraltro merci sempre più rare nelle nostre vite frenetiche, schiavi dello smartphone, a questa attività potremo davvero farci un'opinione consapevole, potremo così contribuire a diffondere anche una maggiore conoscenza, una migliore percezione dell'Africa. L'alternativa è continuare a lagnarsi di questo vuoto dell'informazione che non esiste, un modo facile, come dire, per autoassolverci e giustificare in qualche modo la nostra ignoranza.
0: Allora, Marco Trovato ci parla della fatica di informarsi, dell'impegno che dobbiamo un po' metterci, no? Che poggia e posa sulle spalle di ognuno di noi. Allora, io volevo capire con Marco Fendrich, perché se pensiamo ai giovani che si informano, beh, lo fanno sempre di più tramite social network, tramite chatbot, no? Più difficilmente aprono le pagine di un quotidiano o vanno a comprare una rivista specializzata. E sono questi social network, i chatbot, sono degli strumenti nei quali il ruolo dell'intelligenza artificiale è sempre più rilevante, direi quasi centrale, no? Allora la domanda è come guardare a queste novità. Fendrich, secondo lei potrebbero ridurre il filtro, diciamo così, e correggere questa narrazione, oppure siamo in realtà di fronte al rischio che questo si amplifichi ulteriormente?
2: Ma quello che mette in evidenza l'Università di Zurigo è che questi chatbot comunque si basano soprattutto su informazioni provenienti da alcuni pochi paesi occidentali e rilevanti dal profilo mediatico, come gli Stati Uniti, l'Inghilterra, paesi europei, e dunque anche in questo caso le fonti, ecco, trascurano il sud globale, dunque non penso che ci sia molta speranza in questo aspetto. I social media sicuramente presentano, ecco, una ricchezza maggiore, se si vanno a cercare le informazioni si trova sicuramente più storie anche positive o più, ecco, più variate, ma probabilmente comunque ci vuole comunque sicuramente una maggiore sensibilità anche da parte dei media e anche da parte delle organizzazioni attive, ad esempio nella cooperazione internazionale, che negli ultimi anni hanno fatto un grande lavoro in questo senso, ecco, nel presentare comunque una varietà maggiore anche di

0: dei media, quindi Marco Fendrick, voi con Allianz Sud siete anche attivi su questo punto. Come si può migliorare? Bisogna insistere sulla formazione, forse sui partenariati proprio con i media africani, con le nuove voci che arrivano dall'Africa. Voi avete un progetto interessante nella Svizzera tedesca, ce lo vuole raccontare magari in chiusura?
1: Esattamente, insieme con la scuola di giornalismo della Svizzera tedesca abbiamo creato 10 anni fa questa associazione Real Allianz Danzig che promuove, ecco, dei reportage nei paesi più trascurati con degli aiuti finanziari anche, perché spesso, ecco, nelle redazioni è veramente una questione di costi, non solo di interesse, ecco, quando si tratta di decidere se mandare qualcuno, ecco, nel sul globale. Si tratta anche di sostenere le cooperazioni con giornalisti, fotografi locali che permettono anche di fare questi reportage, perché senza una conoscenza, senza i contatti sul posto è difficile anche fare un reportage di qualità. Dunque, ecco, promuovendo queste collaborazioni, si possono, ecco, sicuramente aumentare i reportage di qualità che ci sono. Si tratta però, ecco, anche di diffonderli, ecco, attraverso magari social media, dunque anche di questi contenuti che parzialmente già ci sono, di trasformarli in modo tale che magari poi vengano letti anche da una popolazione più ampia o anche dalle persone più giovani, ecco, sui social media. Ecco, lì si tratta ancora di fare un lavoro in questo senso, penso, per rendere attrattive queste storie che ci sono già in taluni media.
2: Allora, noi ringraziamo di cuore i nostri ospiti dell'approfondimento di Alphaville di oggi, Marco Fendrich, responsabile della comunicazione presso Allianz Sud, il centro di competenza svizzero per la cooperazione internazionale e la politica di sviluppo, e Marco Trovato, giornalista, direttore editoriale della rivista bimestrale Africa. Ringrazio Omar Teoldi che ha curato questo approfondimento e a una prossima occasione ad entrambi e buon lavoro.
3: Grazie a voi,
1: Grazie
3: buona
1: mille anche a voi.
3: giornata.

E poi? Poi sono arrivati loro e mi hanno tirato fuori a spintoni dalla mia casa e mi hanno rinchiuso qui tra quattro pareti bianche dove vengono a trovarmi i miei amici di giorno in giorno, di mese in mese, di anno in anno.

0: Una donna bellissima, con un passato difficile e una missione da compiere. Marilyn Monroe miscelava candore, ironia e seduzione. La sua tecnica di attrice, affinata nel tempo con lo studio incessante e un profondo lavoro introspettivo, affascina ancora oggi. La sua era una recitazione apparentemente spontanea e leggera, che implicava invece un'enorme consapevolezza e la capacità di smontare dall'interno gli stereotipi di Hollywood. Charlot la ricorda 100 anni dalla nascita con Cristina Iandelli, autrice di Breve storia del divismo, e con Francesco Costa, autore di A Los Angeles con Marilyn Monroe. Il metodo del candore, i 100 anni di Marilyn, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.

Bye.

0: Concerto.ch, gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.

non me lamento. So cantautore per non dire che perdo tempo.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Buongiorno da Rete 2, da Verde Aurora Weekend, con un sincero augurio di buona festa nazionale svizzera. Quest'oggi, il primo di luglio, anche quest'oggi, Verde Aurora Weekend sarà con voi per tutta la mattinata fino al radiogiornale delle 13. E allora diamo un'occhiata, come sempre, al nostro sommario della mattinata con Verde Aurora, che prevede gli appuntamenti con l'informazione, con l'agenda degli eventi culturali che saranno concentrati in parte anche su ciò che accade nella giornata festiva, la musica di Rete 2, naturalmente le rassegne stampa culturali che viaggeranno online, perché appunto la stampa cartacea quest'oggi osserva la sosta per la festa nazionale, e poi tutti gli appuntamenti della nostra mattinata con Verde Aurora estiva. Avremo i percorsi musicali, gli arpeggi, l'appuntamento con un attimino e poi Take 5 alle 10 con i 5 brani più uno scelti da Corrado Antonini per un percorso che unisce musica e letteratura. Nel ventre della balena i dibattiti più interessanti di Moby Dick della passata stagione, cartoline in cui appunto ogni volta partiamo per un diverso universo musicale, proprio come se spedissimo una cartolina da uno dei luoghi, delle destinazioni dei nostri viaggi. E ricordiamo che alle 12:02 troveremo la interlocuzione del presidente Guy Parmelin, che sarà trasmessa in diretta. E vi ricordo che proseguiremo poi con l'ultima parte di Verde Aurora Weekend, che ci condurrà fino al radiogiornale delle 13. Il nostro primo ascolto è dalla sinfonia in Mi bemolle maggiore di Joseph Franz Xaver Dominik Stalder. Questo è il primo movimento spiritoso eseguito dalla Swiss Orchestra, diretta da Lena Lisa Wüstendorfer. E tra l'altro questo è uno dei più significativi compositori svizzeri di epoca classica, lucernese appunto, Stalder, dal disco Swiss Dreams uscito nel 2023, tutto dedicato a composizioni elvetiche.

Del compositore lucernese Joseph Franz Haver Dominique Stalder abbiamo ascoltato dalla Sinfonia in Mi bemolle maggiore Spiritoso, eseguito dalla Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer. E prima di ascoltare il prossimo brano, e vi anticipo che buona parte della nostra scaletta musicale in virtù della festa nazionale sarà dedicata proprio ai compositori svizzeri, vi anticipo un paio dei titoli del Corriere del Ticino online, come nostra tradizione, un pezzo di testa in cui si vede una fotografia in cui si osservano i celebri fuochi d'artificio che concluderanno, o diciamo saranno il clou di molti dei festeggiamenti di quest'oggi. Il Corriere del Ticino giustamente ricorda perché si festeggia il 1° agosto, tra l'altro una notizia che potrebbe anche interessare i molti visitatori stranieri che sono o in visita o in transito in Svizzera quest'oggi. Oggi si celebra la festa nazionale svizzera, scrive il Corriere del Ticino. Il paese commemora il patto federale del 1291, in cui i cantoni di Uri, Svitto e Unterwaldo si promisero solennemente reciproca assistenza in caso di minaccia esterna. Dai fuochi all'inno, poi ci sono tutte le curiosità nell'approfondimento delle pagine interne. Ci sono anche alcune notizie di esteri, il terremoto in Venezuela, il nostro lavoro è finito, ma si cercano ancora parenti e amici sotto le macerie. E invece si discute anche di alcuni provvedimenti che alcuni comuni costieri e meta di vacanze, per esempio in Liguria, in Italia, a Noli, una delle più antiche baie della Riviera di Ponente, fa discutere un cartello in cui c'è scritto: riempi la borraccia a 1 euro. Il gestore di questo servizio che fornisce acqua potabile dice: così riduciamo la plastica. Però si discute sul prezzo di questa operazione. Trump, accordo storico sul disarmo completo di Hamas, Israele uscirà da Gaza, è una delle dichiarazioni che il Presidente degli Stati Uniti ha fatto in queste ore, e poi nuovi attacchi statunitensi sull'Iran, la diplomazia dorme, Trump valuta un'operazione su larga scala di 2 settimane. Infine, un ragionamento sul gasolio per il riscaldamento, una stangata in Ticino del 40%. E poi gli scontri in Medio Oriente, una nave saudita è stata presa di mira e Riyadh ha replicato attaccando siti militari degli Houthi. Infine, diversi titoli che riguardano gli interni. Insomma, ci sono questioni che sono legate ai trasporti, alla mobilità pubblica e poi il ricordo anche in Ticino di un grande calciatore, Franco Baresi, considerato una delle bandiere del Milan quando appunto esistevano ancora le bandiere delle squadre, cioè quei calciatori che ci restavano tutta la vita. Un grande capitano è morto prematuramente dopo una lunga malattia a 66 anni. E quindi naturalmente Milano lo celebra. In Italia ci sono tutta una serie di commemorazioni, ma la notizia è arrivata anche sul Corriere del Ticino di quest'oggi.

Dal disco Gaspar Fritz Sinfonien 1 und 2, opera 6, Violin Concert, dedicato alla musica del compositore virtuoso violinista ginevrino Gaspar Fritz, vissuto nel XVIII secolo, abbiamo ascoltato il menuetto dalla Sinfonia in Si maggiore opera 6-1, eseguito dall'ensemble Kesselberg, diretto da Ilse Grudule. E siamo arrivati così allo sguardo ai quotidiani d'oltre confine. Siamo sulla prima pagina di Repubblica Online. Infantino si ferma, la FIFA rinuncia al piano per i mondiali, troppe divisioni, dimissioni e attacchi, come si è arrivati allo stop. Beh, insomma, discussione molto accesa questa sulla proposta di Gianni Infantino di privatizzare i mondiali, per sintetizzare un po' il ragionamento. E poi l'emergenza a Ceuta dopo l'assalto dei migranti che hanno tentato di superare il confine di questa enclave che rappresenta un passaggio fra Marocco e Spagna. Nelle strade di Ceuta 50.000 migranti che però dicono nelle interviste: cerchiamo la libertà. E poi il fondatore di Open Arms, in una delle associazioni che da molti anni assistono, soccorrono i migranti, l'Europa ignora le cause degli esodi e questo è il risultato. Bisogna andare alla radice, non pagare gli stati del Nord Africa, che appunto fungono da collettori e smistatori. E poi un'altra analisi su Repubblica: il boom economico spagnolo è anche dovuto agli immigrati, un modello di crescita che fa invidia all'Europa, è un pezzo di Francesco Manacorda. Insomma, molte discussioni anche in Europa su questo fatto, che ha molto colpito, anche perché evidentemente molto evidente nei filmati e nelle immagini. E infine, sempre sulla questione dei migranti che in parte sono arrivati via mare nuotando, c'è una fotografia in cui si vede una ragazza con un salvagente colorato, di quelli da spiaggia, che supera la punta artificiale che è stata costruita, una specie di muraglia artificiale alta 6 metri, appunto per evitare il passaggio dal Marocco a Ceuta, quei ragazzi disperati arrivati dal mare che somigliano ai nostri. Poi c'è il terremoto in Campania che insomma, molte scosse nei Campi Flegrei, che è effettivamente una delle aree più sismiche della penisola italiana. E infine il corrispondente Antonello Guerrera dal Regno Unito, con un'intervista a Count Binface, un personaggio particolare famoso sulla rete: vi spiego la mia sfida a Farage, anche con un cestino della carta straccia in testa. Count Binface è proprio il nome d'arte di questo personaggio. Infine, i ricordi di Franco Baresi, che appunto è purtroppo scomparso proprio ieri. Questi alcuni delle notizie che troviamo su La Repubblica, sulla prima pagina online di Repubblica. Sul Corriere della Sera invece, anche qui: terremoto ai Campi Flegrei, 21 feriti, scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, crolli a Pozzuoli e danni agli edifici. Ceuta, in 48.500 sono tornati già in Marocco dopo quell'azione così evidente, così riportata anche appunto dai media di tutto il mondo. Ragionamenti sulla sospensione di Schengen e poi una intervista appunto a uno dei migranti, Madi, che arriva zuppo e sorridente sulla spiaggia di Ceuta e dice: da me non c'è lavoro, vorrei trovare una vita migliore. Insomma, la questione delle frontiere è una questione, e anche appunto del passaggio dei migranti, dell'arrivo dei migranti, è una questione da sempre molto urgente. Sempre sulla prima pagina online del Corriere della Sera ci sono diversi riferimenti anche alle pagine di cultura, dove poi torneremo, e naturalmente il capitolo dedicato a Donald Trump e all'accordo
che secondo il presidente degli Stati Uniti è stato raggiunto per il disarmo. E una notizia invece sulla Cina, il doppio gioco cinese con l'alleato iraniano, sostegno militare e tagli al petrolio. In più si ritorna in Ucraina perché c'è uno scambio fra il presidente Zelensky e il vicepresidente Vance. Difesa aerea una priorità, dice l'uno, e Trump risponde: i Patriot a Kiev, dobbiamo riflettere. Anche qui, insomma, il ricordo di Franco Baresi, il celebre calciatore scomparso recentemente. Questi alcuni titoli della stampa italiana online.

0: E questa era Aria dalla suite breve Dans le style ancien di Arthur Honegger con il violino di Marie Radauer-Planck e il pianoforte di Henrike Brüggen, una pagina del compositore svizzero Honegger dal disco Covatti di So Honegger d'Indi, sonate per violino e pianoforte. Siamo arrivati così all'agenda culturale di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: E naturalmente la nostra agenda tiene conto dei molti festeggiamenti, delle molte proposte che tante località creano proprio per la festa del 1° agosto. Per esempio, gli scavi paleontologici sul Monte San Giorgio saranno aperti proprio in occasione della festa, a partire dalle 9 di questa mattina. Siamo al Museo Cantonale di Storia Naturale del Monte San Giorgio, quindi si potranno visitare il museo stesso e poi il Museo dei Fossili che saranno appunto aperti sia oggi che domani. Ancora ci sono altri appuntamenti, non potremo raccontarli tutti, ma qualcuno lo annunciamo. A Museo Villa dei Cedri alle 10 c'è un brunch del 1° agosto. Si tratta di prodotti locali, l'ingresso gratuito al museo che è appunto a Villa dei Cedri a Bellinzona sarà aperto con visita guidata alle ore 14. Tutto però va prenotato perché i posti, ovviamente soprattutto per il brunch, non sono infiniti. Ancora si può anche festeggiare

esperienza unica con il suono dei corni delle Alpi. E poi ci sono anche altri appuntamenti, per esempio alle 11 comincia la festa a Piandera Paese con musica, danze, diversi intrattenimenti e naturalmente un pranzo. Ci spostiamo a questo punto invece a Magliaso, dove anche qui si celebra il 1° di agosto, però alle 17:30 DJ set, esibizione live della 5 quarti band, un menu insomma, che è un aperitivo, una pericena, diciamo così, con un repertorio che va dalle cover a altri generi musicali. Ancora festeggiamenti del 1° agosto, anche qui in serata a partire dalle 17:30, stavolta siamo a Bellinzona in Piazza del Sole, ricco programma, festa, convivialità e poi appunto anche molte esibizioni in piazza. Ci sarà il sindaco e poi ci sarà la Last Station Big Band, Freddy and the Cannonballs, Vox Aura, insomma tante band che si esibiranno a Bellinzona. In Piazza del Sole e poi anche nel Mendrisiotto tante feste, per esempio a Capolago sul prato comunale, una serie di appuntamenti proprio in occasione della festa di quest'oggi. Ancora a Riva San Vitale la stessa cosa, con la Filarmonica di Riva, tra l'altro, che si esibirà e tanti appuntamenti dedicati anche ai bambini. Il cabaret delle sorelle Forelle, invece, è un appuntamento di teatro al teatro Dimitri di Verscio alle ore 18. Tre donne, tre clown, una serata molto divertente per celebrare il 1° agosto a teatro. A Mergoscia, invece, ai posteggi dietro la chiesa, anche qui festeggiamenti assortiti a partire dalle 18, concerto delle campane alle ore 20. Poi l'inno svizzero e poi i palloncini biodegradabili che verranno lanciati in aria. Poi la doppia festa del 1° agosto a Summer in Morcote, siamo in Piazza Grande, in questa località che celebra il 1° di agosto col cinema open air, con Ceresio Estate, con Caccia al Tesoro, insomma moltissime cose. I festeggiamenti sono cominciati già ieri, insomma per la prima volta una festa nazionale lunga 2 giorni con un fitto programma. Siamo a Morcote. Infine al Teatro Paravento alle ore 19, di nuovo il teatro, ci sarà lo spettacolo Lucia e il Brigante del Teatro Paravento, tratto dall'omonimo libro firmato da Bernasconi con Luisa Ferroni e Deborah Palmieri per la regia di Miguel Ángel Cienfuegos. Questi solo alcuni degli appuntamenti di questa giornata di festa.

0: Ed era un allegro dalla sinfonia in mi bemolle maggiore di Joseph Franz Xaver Dominik Stadler. Abbiamo ritrovato prima delle notizie la Swiss Orchestra in questa esecuzione ed è il momento appunto dell'informazione.
1: Le protagoniste di questa settimana sono donne, scrittrici, libraie, regine della notte, sorelle, coraggiose e golose, come Emily Dickinson, che amava scrivere poesie in cucina, ma anche preparare torta al cocco. Di lei e di altri scrittori ci parlerà il francesista Giuseppe Scarafia, a proposito del libro A tavola con gli scrittori. Regina della notte è il libro di Lucas Berfus, ospite degli eventi letterari Monte Verità. Le libraie Andina e Stella sono invece le protagoniste di La luce del primo mattino, ritorno in libreria dello scrittore e giornalista Franco Faggiani. Di torte, cocktail, regine e libraie, a cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
2: Rete 2.
3: Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. La Lega cerca di ricompattarsi dopo il caso Zali. L'assemblea di ieri sera ha inoltre deciso di tentare di riavvicinarsi all'UDC per le elezioni cantonali di aprile. I democentristi avevano annunciato una lista separata. Pervin Cavacioglu.
4: Un'assemblea ordinaria, quella della Lega dei Ticinesi, che era anche l'occasione per confrontarsi dopo le recenti turbolente settimane che sono culminate con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. E il confronto c'è stato, ha spiegato il vice coordinatore del movimento Alessandro Mazzoleni.
5: Abbiamo discusso veramente a 360 gradi di tutto, ci siamo tolti diversi sassolini dalle scarpe e credo che ci siamo veramente chiariti. E siamo anche magari un po' più rinforzati, anche se è vero che quello che è successo a Claudio Zali ha comunque creato un dispiacere generale in tutti, ecco, perché al di là di quello che è successo c'è l'aspetto umano che personalmente e a tutti non è piaciuto, ecco.
4: Guardando alle elezioni cantonali di aprile, la congiunzione con l'UDC forse non è ancora saltata del tutto. Un mese fa i democentristi avevano annunciato che avrebbero corso da soli e ora, dopo le dimissioni di Claudio Zali, la Lega prova a riavvicinarsi.
5: Ne abbiamo parlato in lungo e largo, abbiamo messo in evidenza punti positivi, punti negativi ed in conclusione l'Assemblea ha deciso di accogliere la proposta di Antonella Bignasca del Mattino della Domenica di essere convocati con l'UDC per discutere di un'eventuale ulteriore collaborazione. Se questo incontro ci sarà, se troveremo un'ulteriore convergenza, andremo in quella direzione. Se non sarà possibile, invece, la Lega è prontissima ad affrontare anche la prossima sfida elettorale con una lista del Consiglio di Stato sicuramente molto forte e lo stesso vale anche per i gran consiglieri.
4: Di nomi ancora non ne sono stati fatti, l'unico praticamente certo è quello del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi.
3: Ieri sono già stati pronunciati alcuni discorsi del 1 agosto. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ospite a Renen nel Canton Vaud, ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina celebrandone la diversità e la vitalità. E quest'anno i festeggiamenti saranno condizionati da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati con poche eccezioni e le grigliate tollerate lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Il punto con Christian Gilardoni.
6: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
7: Sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, i falò commemorativi e più restringente all'interno dell'area forestale e vicino a vegetazione infiammabile, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
6: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate?
7: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino a vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana e con diversi accorgimenti sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare.
6: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
8: Nel canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola Legia in Val Mesolcina, ogni anno effettuiamo il nostro brunch del 1° agosto con la nostra consueta grigliata. Abbiamo contattato gli enti preposti, ma purtroppo la risposta è stata negativa, in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
3: La FIFA accantona il controverso progetto di apertura agli investitori privati a causa delle divisioni provocate e delle minacce di boicottaggio espresse in particolare dalla UEFA. L'annuncio è giunto questa notte con un comunicato. In Italia ha provocato una ventina di feriti, di cui due gravi, il terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera, poco prima delle 20, si è verificato ai Campi Flegrei. Il sisma, il più potente da 40 anni in Campania, ha causato alcuni crolli a Pozzuoli. Per precauzione 22 famiglie sono state sfollate. Diverse persone hanno trascorso la notte all'aperto. Le autorità, che stanno completando i controlli sulla stabilità degli edifici, hanno distribuito acqua e beni di prima necessità. Ieri sera Roma ha reintrodotto controlli mirati alle frontiere marittime e aeree con la Spagna dopo il massiccio afflusso di migranti dal Marocco a Ceuta. La sospensione del trattato di Schengen durerà un mese a partire da oggi. Il premier Sanchez, che si è recato sul posto per verificare la situazione, ha dichiarato che oltre 37.000 clandestini stanno già rientrando spontaneamente. Nell'ex clave iberica in poche ore erano approdate circa 60.000 persone. Almeno 57 profughi sono annegati. Centri di accoglienza e ONG sono stati sopraffatti. Le autorità accusano le reti di trafficanti e gli analisti non escludono un allentamento dei controlli da parte di Rabat per aumentare la pressione migratoria su Madrid. Il nuovo attacco russo, sferrato nella notte su Kiev, ha provocato almeno 9 morti e 23 feriti. La difesa dai missili balistici, particolarmente difficili da intercettare e distruggere, è la priorità assoluta per l'Ucraina. Infine, all'ingresso dello stretto di Hormuz in Oman è stata colpita e danneggiata una petroliera. La Guardia Costiera regionale è stata informata. Non si segnalano vittime o danni ambientali. Gli autori dell'attacco non sono ancora stati identificati.
9: Lo sport.
10: Bene ritrovati, dopo le coppe europee torna la Superliga di calcio con la sua seconda giornata e c'è subito un derby, quello delle 20:30 tra Thun e Young Boys, che sarà anche la nostra diretta su RSI La 2. Prima alle 18 Basilea contro Losanna e Zurigo Servette. Il Lugano giocherà domani alle 16:30 all'Alezziron contro il Grasshopper. In Promotion League debutto stagionale per il Bellinzona, che alla Comunale riceve il Bavois. Agli europei di mountain bike a Monteceneri oggi non vi sono gare elite, spazio alla prova di cross country per le categorie juniores e under 23 in attesa del gran finale domani. Restando in sella, sono due gli appuntamenti su strada: la classica San Sebastian e la prima tappa della Tour de France femminile con partenza e arrivo a Losanna con Marlen Reusser sugli scudi.
0: E oggi naturalmente il tempo sarà molto caldo, lo sappiamo, c'è un'ondata di canicola in corso anche in Svizzera come in altre parti d'Europa, quindi le temperature saranno molto alte. In pomeriggio in montagna sviluppo di nuvolosità cumuliforme e sulle Alpi possibili temporali isolati, la massima in pianura è sui 33 gradi, in Alta Engadina 24. In montagna vento debole moderato da ovest, 0 gradi a 4200 metri.
9: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Le 7:44, questa è sempre Verde Aurora Weekend del 1° agosto e quindi ancora auguri per la festa nazionale svizzera. Il doppio concerto per violino e violoncello in La maggiore all'inglese, RV 546, di Antonio Vivaldi, era la pagina da cui era tratto l'Allegro che abbiamo appena ascoltato, eseguita dall'ensemble Il Pomodoro, diretto da Giovanni Sollima, che era anche il violoncello. La nostra rassegna stampa culturale si svolge, così come i titoli dei quotidiani, online, vista la giornata festiva, e diamo un'occhiata al Corriere del Ticino online, dove ci sono diversi spunti di lettura, ma forse uno dei più interessanti è quello che approfondisce, come avevamo chiarito durante i titoli, i motivi del festeggiamento del 1° agosto. C'è un pezzo molto molto particolareggiato che riporta in dettaglio i fatti storici che sono alla base del festeggiamento e il giuramento dei cantoni nel 1291 di reciproca assistenza, Urisvitto e Unterwaldo, e poi le leggende che sono collegate a quei primi accadimenti. Poi le discussioni su come festeggiare, perché i falò, come avete sentito nel nostro notiziario, sono fortemente sconsigliati, anzi vietati, data la canicola che imperversa su tutta questa parte di Europa. Così come alcuni dei riti tradizionali, tra cui quello delle lanterne, sono ovviamente sotto discussione. Ma il 1° agosto accadono molte cose, in parte ne abbiamo raccontate alcune nella nostra agenda culturale. Sul Corriere del Ticino si parla anche della storia del salmo svizzero, si parla del primo inno della Svizzera che fu il canto Rufst du mein Vaterland del 1811, mentre successivamente appunto è arrivato il salmo svizzero nel 1841 con il testo del poeta zurighese Leonard Wittmer sulla melodia di Alberich Zwissig. E insomma una serie di approfondimenti che certamente molte e moltissimi di coloro che sono all'ascolto conoscono già, ma che sono una lettura interessante sul Corriere del Ticino online di quest'oggi, dove le disposizioni di pace ai fini del bene comune sono riportate per esteso. Questo è uno degli approfondimenti sul Corriere del Ticino online. L'altro riguarda i borghi svizzeri, che sono certamente una destinazione molto bella e molto celebre per l'estate, anche se vengono sottolineati alcuni dei problemi correnti: lo spopolamento, i problemi della tutela dell'ambiente, l'overtourism, che è un problema un po' in tutta Europa. Insomma, un altro approfondimento che trovate sulle pagine del Corriere del Ticino online di oggi.

di Edward Elgar da The Starlight Express, musiche di scena. Abbiamo ascoltato l'allegretto eseguito dalla Scottish Chamber Orchestra diretta da Sir Andrew Davis. E ci spostiamo sulle pagine culturali online del quotidiano La Repubblica, dove ci sono diverse notizie, alcune anche curiose. Wim Wenders si scusa, taglia la scena contestata da Natasha Kinski, una scena insomma di aggressione molto violenta subita dall'attrice durante le riprese, poi appunto montata nel film. Falso movimento che aveva suscitato molte discussioni anche perché le sensibilità sono mutate. Alla fine Wim Wenders ha accolto la richiesta dell'attrice, ha tagliato la scena contestata. Ben Affleck, il celebre star di Hollywood, partecipa a Chi vuole essere milionario in una di quelle puntate che ci sono anche in Europa, in cui le celebrità gareggiano insomma nei giochi televisivi per beneficenza, e vince $1 milione con una risposta sui tacchini. In corso Bolzano Danza, appunto, nella città altoatesina, che dedica il finale di questa importante manifestazione di danza contemporanea alla Palestina. E poi discussioni ancora sul film Odissea di Nolan, Joyce Carol Oates contro la traduttrice Emily Wilson, che appunto aveva attaccato Nolan per le molte libertà che si è preso nel raccontare la sua Odissea. Insomma, ci sono discussioni sia fra gli spettatori, diciamo, comuni come noi, sia fra insomma celebri intellettuali, scrittori, come in questo caso. Ancora un anniversario, sono 30 anni di Cecità, il grande capolavoro di Saramago, e c'è un approfondimento che racconta perché pianse dopo averlo finito, dopo aver finito di scriverlo. E poi c'è un poeta rider cinese, Wang Zhibing, che è diventato noto anche in Occidente per le sue poesie veramente notevoli, e dice: il mio mondo è fatto di persone comuni, è da lì che nascono i miei versi. Sull'inserto Robinson di Repubblica di quest'oggi, che naturalmente esce in Italia perché in Italia non è festa nazionale, diversi gli approfondimenti. Uno di Daria Galateria, quando Proust imitava Ruskin e Balzac. Un focus per quello che riguarda le arti visive su Severini, viaggiatore nel tempo della pittura. E poi il lupo in letteratura, insomma se ne parla molto in tanti luoghi, è ritornato, molti ne hanno paura, insomma bisogna anche capire quali politiche di contenimento attuare, lo sappiamo bene. In questo caso si attraversa la figura del lupo nei secoli e nella letteratura. Infine ci sono alcuni riferimenti che riguardano le scienze e la natura. Zero termico a 5.000 metri, 15 gradi a quota 3.000, stop allo sci estivo sul Cervino. Questi alcuni dei titoli del quotidiano La Repubblica online.

Ed era il concertino per violoncello e archi del compositore polacco Moisej Weinberger, dal quale era tratto questo moderato espressivo con la Jewish Chamber Orchestra Munich, diretta da Daniel Grossman, con Wenxin Yang al violoncello. Concludiamo la nostra rassegna stampa culturale con un collegamento, uno sguardo al Corriere della Sera online. Tra le pagine dello spettacolo Agosto al cinema, Robin Hood il bandito, il ritorno di Spider-Man, Oceania e altri film interessanti, tra cui Disclosure Day e L'ultima regina. E poi altri titoli sempre dalle pagine di cultura e spettacolo, a Martina Franca, al Festival. Di Martina Franca che si sta concludendo, uno dei festival più antichi dedicato a opere spesso sconosciute oppure a versioni che non vengono spesso rappresentate. È il caso della Carmen, la Carmen prima della Carmen, va in scena l'edizione originale del capolavoro di Bizet. E sempre parlando di lirica, Cecilia Bartoli festeggia i suoi 60 anni a Salisburgo, stravolgendo Rossini. E poi alcune notizie che riguardano la natura e anche gli animali. Il viaggio record di Gaspar, un giaguaro che in un anno ha percorso 2.100 km attraverso l'Amazzonia. I volontari lo hanno soccorso, rifocillato e rimesso in libertà. E poi ancora Margaret Atwood, la celebre scrittrice che racconta in un'intervista: da piccola scappavo dagli orsi, oggi temo invece la guerra che minaccia il pianeta. E poi, insomma, naturalmente racconta anche dei suoi ultimi sforzi letterari. E poi il turismo passa anche dal supermercato. Tra millennial e Gen Z spopola il fenomeno dello snack packing, cioè praticamente del valutare dove andare anche in base alla possibilità di portare con sé un certo tipo di cibo da viaggio, chiamiamolo così. E poi un altro titolo che vi riportiamo dal Corriere della Sera: tempo di viaggio, naturalmente. Quali sono i rischi, per esempio, dei viaggi in aereo? A cominciare da quelli circolatori, con tutti i consigli per evitarli, insomma. Infine, vi segnaliamo dalle pagine della tecnologia e delle scienze un titolo che riguarda i terremoti, pensando proprio al recente terremoto ai Campi Flegrei, di cui si è parlato anche nei nostri notiziari. Earthquake Network è un sistema di allerta terremoti nato all'Università di Bergamo 10 anni prima di quello di Google. E infine un focus sull'antico Egitto, è nella sezione del Corriere della Sera intitolata Buone notizie, faraoni e parità di genere. Sapevamo, insomma, che l'antico Egitto e la sua civiltà erano molto avanzate, ma alcune testimonianze sembrano indicare che le principesse guerriere dell'antico Egitto godessero del medesimo rispetto. Di cui appunto godevano i leader maschi. Infine, ancora l'Odissea di Nolan, anche sul Corriere della Sera, con il confronto fra diversi classicisti che naturalmente commentano questo, che forse è il film più chiacchierato di questa estate.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato Menuetto capriccioso presto assai con il pianoforte di Michelangelo Carbonara dalla sonata per pianoforte numero 2 in La bemolle maggiore, opera 39.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Siamo arrivati al percorso musicale di quest'oggi, dedicato ai grandi protagonisti della musica classica, e oggi abbiamo scelto Chloe Hanslip, la celebre violinista. L'ascolteremo in due pagine musicali. La prima di Antonio Bazzini, da Trois Morceaux Lyriques pour violon et piano, con Caspar Franz al pianoforte.

La prima pagina del nostro percorso musicale di quest'oggi è dedicato alla celebre violinista Chloe Hanslip, con in questo caso Caspar Franz al pianoforte. Hanno eseguito Trois morceaux lyriques per violino e pianoforte di Antonio Bazzini. La seconda pagina invece è l'allegro dalla sonata per pianoforte e violino numero 5 in fa maggiore, Frühling, di Ludwig van Beethoven. Questa volta Chloe Hanslip al violino e insieme al pianista Danny Driver.

0: L'Allegro dalla sonata per pianoforte e violino numero 5 in fa maggiore Frühling di Ludwig van Beethoven, al violino Chloe Hanslip, a cui era dedicato il nostro percorso musicale di quest'oggi, al pianoforte Danny Driver. E siamo arrivati all'informazione.
1: Rete 2.

0: di Armanda Trezzini. In apertura all'attualità politica regionale, la Lega dei Ticinesi tenta di riavvicinarsi all'UDC per le elezioni cantonali di aprile. I democentristi avevano annunciato una lista separata. Pervin Cavacioglu.
1: Un'assemblea ordinaria, quella della Lega dei Ticinesi, che era anche l'occasione per confrontarsi dopo le recenti turbolente settimane che sono culminate con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. E il confronto c'è stato, ha spiegato il vice coordinatore del movimento Alessandro Mazzoleni.
2: Abbiamo discusso veramente a 360 gradi di tutto, ci siamo tolti diversi sassolini dalle scarpe e credo che ci siamo veramente chiariti. E siamo anche magari un po' più rinforzati, anche se è vero che quello che è successo a Claudio Zali ha comunque creato un dispiacere generale in tutti, ecco, perché al di là di quello che è successo c'è l'aspetto umano che personalmente e a tutti non è piaciuto, ecco.
1: Guardando alle elezioni cantonali di aprile, la congiunzione con l'UDC forse non è ancora saltata del tutto. Un mese fa i democentristi avevano annunciato che avrebbero corso da soli e ora, dopo le dimissioni di Claudio Zali, la Lega prova a riavvicinarsi.
2: Ne abbiamo parlato in lungo e largo, abbiamo messo in evidenza punti positivi, punti negativi ed in conclusione l'Assemblea ha deciso di accogliere la proposta di Antonella Bignasca del Mattino della Domenica di essere convocati con l'UDC per discutere di un'eventuale ulteriore collaborazione. Se questo incontro ci sarà, se troveremo un'ulteriore convergenza, andremo in quella direzione. Se non sarà possibile, invece, la Lega è prontissima ad affrontare anche la prossima sfida elettorale con una lista del Consiglio di Stato sicuramente molto forte e lo stesso vale anche per i gran consiglieri.
1: Di nomi ancora non ne sono stati fatti, l'unico praticamente certo è quello del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi.
0: Ieri sono già stati pronunciati alcuni discorsi del 1 agosto. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ospite a Renen nel Canton Vaud, ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. E quest'anno i festeggiamenti saranno condizionati da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati con poche eccezioni e le grigliate tollerate lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Il punto con Christian Gilardoni.
3: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
4: Sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, i falò commemorativi e più restringente all'interno dell'area forestale e vicino a vegetazione infiammabile, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
3: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate?
4: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino a vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana e con diversi accorgimenti sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare.
3: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
5: Nel Canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola Legia in Val Mesolcina, ogni anno effettuiamo il nostro brunch del 1 d'agosto con la nostra consueta grigliata. Abbiamo contattato gli enti preposti ma purtroppo la risposta è stata negativa in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
0: Italia e Francia inaspriscono i controlli alle frontiere con la Spagna dopo l'eccezionale ondata di 60.000 migranti che dal Marocco si è riversata nell'exclave iberica di Ceuta. Verso mezzanotte numerosi giovani sono già rientrati spontaneamente. Centri di accoglienza e ONG sono stati sopraffatti. Le autorità accusano le reti di trafficanti e gli analisti non escludono un allentamento dei controlli da parte di Rabat per aumentare la pressione su Madrid. In Italia ha provocato una ventina di feriti, di cui due gravi, il terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera poco prima delle 20 si è verificato ai Campi Flegrei. Il sisma, il più potente da 40 anni in Campania, ha causato alcuni crolli a Pozzuoli. Per precauzione una ventina di famiglie è stata sfollata. Diverse persone hanno trascorso la notte all'aperto. Le autorità che stanno completando le verifiche strutturali degli edifici hanno distribuito acqua e beni di prima necessità. Il porto di Pozzuoli resterà chiuso, è invece ripresa regolarmente la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. Alle 10 di questa mattina si terrà la nuova riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi. In breve ancora dall'estero, Mosca sostiene di avere bersagliato con missili e droni attrezzature militari e impianti per la produzione di armi e altro materiale bellico a Kiev e nella regione della capitale ucraina. L'attacco ha provocato almeno 9 morti e oltre una ventina di feriti. All'ingresso dello stretto di Hormuz in Oman è stata colpita e danneggiata una petroliera. La Guardia Costiera regionale è stata informata. Non si segnalano vittime o danni ambientali. Gli autori dell'attacco non sono ancora stati identificati.
6: Lo sport.
7: La FIFA fa un passo indietro. Buongiorno da Thierry Fontana. Nella notte Gianni Infantino, a seguito delle massicce critiche, ha comunicato di rinunciare al tentativo di privatizzare parzialmente i mondiali. Il presidente della FIFA ha dichiarato che è emerso chiaramente che il progetto ha causato divisioni e che queste non sono nell'interesse dell'obiettivo perseguito e pertanto la proposta non verrà portata avanti. Sempre per il calcio, ma quello di casa nostra, dopo le coppe europee torna la Super League con la seconda giornata che vede impegnati alle 18 Basilea Losanna e Zurigo Servette, partita della sera invece alle 20:30 con il derby di Berna tra Thun e Young Boys, sfida che potete seguire in diretta su RSI La 2. Il Lugano, lo ricordiamo, giocherà invece domani alle 16:30 al Letzigrund contro il Grasshopper. In Promotion League, debutto stagionale per il Bellinzona che al comunale riceve il Bavois. Agli europei casalinghi di mountain bike a Monteceneri oggi non vi sono gare elite, spazio alla prova di cross country per le categorie juniores e under 23 in attesa del gran finale di domani. Restando sulle due ruote, sono due gli appuntamenti su strada, la classica San Sebastian e il Tour de France femminile che si apre oggi proprio in Svizzera con la prima tappa, partenza e arrivo a Losanna. È tutto per ora, buon primo d'agosto.
8: Oggi il tempo sarà in generale soleggiato e molto caldo, in pomeriggio in montagna sviluppo di nuvolosità cumuliforme e in seguito sulle Alpi possibili temporali isolati. A bassa quota la massima sui 33 gradi, in alta Engadina 24, in montagna vento debole o moderato dal settore ovest 0 gradi a 4200 metri.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
8: Sono le 8:40, questa è sempre Verde Aurora Weekend del primo agosto ed è il momento di uno dei nostri arpeggi.
9: Arpeggi.
10: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Turcherie, esotismi, buffe caricature delle culture distanti hanno spesso animato il pensiero musicale dei compositori. Non era mai una ricerca autentica nel museo a cielo aperto del folklore extraeuropeo, ma un allineamento a una serie di convenzioni formali, ritmiche, timbriche, alle quali si era deciso di affidare il ritratto della diversità. Il Ratto del Serraglio del 1782 di Mozart aveva fatto scuola, raccontando un Oriente favoloso fatto di stramberie, di una comicità surreale che permetteva molte sperimentazioni. La traduzione in francese delle Mille e una notte prima, 1711, le Lettere persiane di Montesquieu dopo 1721 avevano favorito la proliferazione di soggetti spesso giocati attorno al tema del serraglio, della donna segregata in cerca di salvatori rigorosamente occidentali o di ragazze europee finite incidentalmente nell'harem di qualche pascià tanto brutale quanto facile da raggirare. L'esotismo dei vari Tamerlano, Montezuma e Gengis Khan non andava oltre l'eccentricità dei costumi e il fasto delle scene. E al di là di poche pennellate di colore, piccole deviazioni dalla grammatica melodica mitteleuropea, tutto si risolveva in una risata grossolana nei confronti di un'alterità osservata con un malizioso sguardo di superiorità. Ma nel corso dei secoli l'atteggiamento si è trasformato, offrendo tante letture differenti dell'alterità che spaziano dalla ricerca antropologica alla rappresentazione surreale e giocosa delle culture remote. In questa nostra carrellata di citazioni dell'Oriente viste da Occidente, abbiamo incontrato molte di queste visioni dell'alterità, alcune molto sincere e finanche geniali. Nata nel giro psichedelico inglese che gravitava attorno all'UFO Club, la Third Ear Band, ad esempio, si è discostata presto dall'impostazione etnica iniziale per abbracciare influenze esterne come il raga orientale, il folk celtico e la spiritualità occulta della civiltà medievale.

L'uso dei bordoni e di un'espressività melodica di tipo modale, due prassi spesso ma non sempre coincidenti, aprì alla nascente psichedelia musicale una strada che soddisfaceva alcune richieste o funzioni fondamentali, ovvero la possibilità di allungare un'esecuzione a durate smisurate e ipnotiche, e maestri in questo senso ne furono specie dal vivo i Pink Floyd dell'epoca di Syd Barrett e i Grateful Dead, ma anche una staticità armonica interpretata come supporto alla meditazione e alla, chiamiamola così, fantasticheria, un senso e una matrice interculturale che conferiva prospettiva e prestigio a ogni espressione artistica psichedelica. Il 68 e le rivoluzioni di giovani operai, Woodstock e i sogni di hippie e pacifisti, l'era dell'acquario, lo spiritualismo, l'Oriente che incontra l'Occidente. È in quell'epoca fertile e complessa che dei virtuosi musicisti londinesi come quelli della Third Ear Band vaneggiano di creare un nuovo ordine sonoro, un linguaggio universale formato con parole di alfabeti lontani e diversi, la musica classica indiana, le leggende egiziane e cinesi, il folk celtico. Eppure questo ambizioso progetto viene affidato a una musica completamente strumentale. Talvolta, ha dichiarato il leader Glenn Sweeney, talvolta le parole sono un ostacolo alla comunicazione. L'ensemble si forma nel 67 nel cuore dell'UFO Club londinese. Il nome è un omaggio al terzo orecchio, l'elemento sensoriale in grado di schiudere le porte della percezione. La musica della Third Ear Band non è un minestrone etnico né un esperimento di jazz fusion. Incarna invece un'ideologia, predica una sorta di unità primordiale del genere umano, presente all'inizio del tempo e dimenticata dal presente. In questo senso, quei lungimiranti ragazzi di Londra contribuirono a fondare la world music, collocandosi tra i mostri sacri di quegli anni, la cui influenza si estende in maniera indiscutibile lungo tutta la storia dell'arte sonora. Alchemy, primo album di studio della band, arriva nel 1969. In scaletta anche la straordinaria Ghetto Raga, in cui i raga indiani si ritrovano addirittura a danzare sul ritmo della tarantella. Un brano in cui si osserva una concezione ciclica del tempo, diametralmente opposta a quella lineare occidentale.

Chandra, letteralmente brillante presso la religione induista, rappresenta il dio luna che negli appellativi letterari ha ereditato il nome e le funzioni del soma vedico. È il titolo di un brano dei Gong, una band inglese di rock progressivo, tratto da Shamal del 1976 e prodotto da Nick Mason dei Pink Floyd. È il primo lavoro dei Gong registrato senza la partecipazione dei fondatori, ovvero l'australiano David Allen e l'inglese Gilly Smith, usciti nell'aprile del 75. Fu anche il maggior successo commerciale del gruppo, con oltre 100.000 copie vendute, ed ha almeno un paio di brani che si rifanno ad atmosfere indiane. Bamboji, con i suoi flauti etnici in bella evidenza, e appunto Chandra, un ibrido di jazz fusion gravido di esotismo orientale di cui ora ascoltiamo uno stralcio.

0: Le nove di Giuseppe Gazzaniga abbiamo ascoltato dalla Sinfonia in Re Maggiore Allegro Assai con l'ensemble Atalanta Fugens diretto da Vanni Moretto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ed eccoci arrivati alla nostra consueta replica di Un attimino, la trasmissione di Rete 2 di Andrea Fazioli e Marco Pagani. La puntata di oggi è la numero 114, ve la riproponiamo, l'imitazione del materasso. Si parla del prezzoliniano baloccarsi coi linguaggi, di sorrisi tenuti addosso come vestiti e di ingorghi stradali troppo fluidi per potersi truccare nello specchietto. Ospite Massimo Gezzi.
2: Lovvo, muoro, ciaone, caffettino, ma anche no, fa riderissimo, apericena, pizzata, un attimino.
3: Un attimino?
1: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto.
4: Ci sono frasi che logorano, caro Pagani.
5: A chi lo dice, Fazioli? Mi fa piacere che sia lei a esprimere un fastidio per una volta.
4: Non è proprio un fastidio.
5: Su, Fazioli, sappiamo che lei è un gentiluomo di antico stampo, però lo esprima questo fastidio.
4: Più che altro è un'osservazione che mi è venuta in mente leggendo un vecchio libro che ho trovato in una bibliocabina. Ogni tanto si fanno dei ritrovamenti interessanti, sai?
5: È vero, lei sa che io sono un amante dell'usato, peraltro. E di che libro stava parlando?
4: Allora, Giuseppe Prezzolini, Ideario, pubblicato da Corbaccio nel 1993.
5: Ma non è la prima edizione, vero? Quando è morto Prezzolini?
4: No, è una riedizione. L'originale è del 1970 e Prezzolini scomparve nel 1982 a 100 anni. E ne parlo con piacere anche perché la Biblioteca Cantonale di Lugano gestisce l'archivio Prezzolini.
5: E non hanno fatto anche una mostra di recente?
4: Sì, un paio di mesi fa, Firenze-Lugano, scalo New York. Ne abbiamo parlato anche su Rete 2. E comunque oggi il mio approccio è molto più casuale. Aprendo a caso questo Ideario.
5: La classica apertura di libro fazioliana.
4: A volte si trovano delle perle. Aprendo a caso mi sono imbattuto in questa affermazione. Il linguaggio è comunicazione.
5: Formula forse un po' trita.
4: È quello che annotava anche Prezzolini, già nel 1968, pensi. E diceva infatti, se il linguaggio fosse comunicazione e non invenzione continua, com'è, tutti i secoli passati dall'uomo a baloccarsi con i linguaggi sarebbero stati spesi invano.
5: Mi piace quel baloccarsi che sì, poi indica le origini toscane di Prezzolini, però ha ragione, il linguaggio crea prima di comunicare.
4: È quello che dice con una certa efficacia anche Prezzolini. Appena il linguaggio è vitale, esso è una creazione continua e quindi un accumularsi di enigmi.
5: Un accumularsi di enigmi. Ma che bello.
4: E chi parla o scrive ad un pubblico è come uno che vada a pescare. Spera di prendere una trota, ma qualche volta tira su una scarpa sfondata. O come uno che crede di offrire un mazzolino di fiori e invece ha dato uno schiaffo.
5: Ed era il 1968.
4: Sì.
5: La confusione tra schiaffi e mazzolini di fiori sembra un riassunto della comunicazione social del presente.
4: Sì, quel guazzabuglio di gattini, insulti e disperate richieste d'amore.
5: Bisogna resistere, Fazioli, bisogna resistere.
4: Ci proviamo.
5: Incipit.
4: Diamo il benvenuto a Massimo Gezzi, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
4: Massimo Gezzi, che abbiamo già avuto come ospite a Un attimino, è nato nelle Marche, oggi vive a Lugano dove insegna, autore, traduttore, critico letterario. Gezzi ha pubblicato di recente per Feltrinelli il romanzo Adriatica.
5: E proprio di Adriatica vogliamo parlare, non tanto per presentarlo, perché su Rete 2 l'abbiamo già fatto, quanto per entrare nella bottega dell'autore. Mi limito a ricordare che Adriatica intreccia due racconti e due vite, quella di Émilie, un adolescente sensibile, e quella di Tullio, un settantenne segnato dai rimpianti, ambientato appunto ad Adriatica, una località immaginaria sulla costa marchigiana.
4: E sentiamo dunque come comincia.
6: E pensare che all'inizio mi stavi proprio sul cazzo. Glielo urlo così, da qua dietro, nell'orecchio destro. Hai capito, stronzetta? Sulle ovaie mi stavi. Non risponde, ride. Ha quel meraviglioso sorriso addosso mentre l'aria tiepida le spazza i capelli che vanno a infilarsi nel mio naso, tra le mie palpebre. Li amo, questi capelli, questo odore di pane fresco. Senza di te non esisto, sono morta, putrefatta, vorrei dirle se questo rumore fosse un po' meno infernale. ma in fondo non serve perché lei lo sa. Ed è per questo che ha sorriso un momento fa e adesso si volta e mi dice che andiamo a cercare Natalino. No, poveretto, dai, le faccio. Ma lei è convinta. Natalino sarà la nostra serata.
4: Poi subito dopo si spiega che Natalino è il matto del posto e la storia prosegue sempre con questa voce forte, con la voce in prima persona di una ragazza. Massimo Gezzi, prima della costruzione di una storia, come forse accade sempre, in questo romanzo in particolare c'è la costruzione di una voce.
6: Eh sì, c'è la costruzione di una voce ed è una voce particolare perché è la voce di una ragazza adolescente di 19 anni, una ragazza tormentata, arrabbiata con la vita, con sua madre, che è una madre sofferente, alcolizzata, che ha attraversato una crisi coniugale molto difficile e che quindi parla in maniera così sfrontata, in maniera diretta, proprio come fanno gli adolescenti. Io gli adolescenti li conosco abbastanza bene perché faccio l'insegnante e li frequento tutti i giorni e quindi so che la loro lingua spesso, non sempre, ma spesso è questa. E quindi per costruire questa voce ho voluto insomma accogliere tutte le sfaccettature, tutte le note della voce di un adolescente a partire da quelle belle parolacce che avete ascoltato all'inizio.
4: L'inizio è fatto proprio anche volutamente per...
5: È uno schiaffo.
4: Esatto, poi comincia con la e pensare, no? Quindi è come se fosse un flusso di qualcosa che c'era già in precedenza e poi e pensare che all'inizio mi stavi proprio sul cazzo, punto esclamativo, è proprio voler colpire chi legge.
6: Sì, sì, è voler colpire chi legge appunto con una specie di schiaffo linguistico per presentare subito, come dire, in maniera frontale questo personaggio, spigoloso ma anche dolce. Quindi mi piaceva perché subito dopo poi ci sono queste osservazioni di Emily che sono osservazioni anche molto dolci, molto su questi capelli, sulla forza dell'amicizia. Quindi mi piaceva subito dare questa doppia luce a questo personaggio e costringere chi legge a confrontarcisi subito in maniera frontale, appunto.
5: Io devo dire che mi è piaciuto molto quell'addosso, quell'avverbio legato al sorriso.
4: Quel meraviglioso sorriso addosso, sì.
5: Perché cambia completamente il senso, diventa poesia. Avere un bel sorriso è una cosa, avere un sorriso addosso, essere vestiti da un'espressione, è qualcosa che poi diventa poesia. E allora chiedo al Gezzi poeta, com'è stato cercare di tenere separato il suo modo di esprimere queste emozioni dal modo delle persone che lei racconta, che sono loro che esprimono le emozioni? Non so se mi sono spiegato, forse neanche a me stesso.
4: Proprio in questo caso del meraviglioso sorriso addosso, o dell'odore di pane fresco dei capelli, che sono espressioni liriche, ma di Emily, non
5: di Gezzi. È quello che volevo dire io, Fazzoli, bravo.
6: Sì, è stato divertente e anche difficile al contempo, perché è vero, la sensibilità di questa ragazza non è esattamente la mia, è una sensibilità diversa, è una lingua diversa dalla mia, e quindi è stato, a me diverte molto mettermi proprio nei panni dei personaggi, e più sono distanti da me per età, per in questo caso per genere, e più per me è divertente e anche, come dire, è istruttivo, cioè imparo delle cose, come se conoscessi meglio le persone, in questo caso i personaggi. È una sfida molto molto bella per me questa di provare a dare una lingua, dare una voce a una persona che in questo caso non esiste. Somiglia un po' all'attività della traduzione, se volete, perché quando si traduce si deve prestare la propria lingua a quella di un altro, no? E però rispettare la voce di un altro.
4: Sì, ecco, è una lingua però in questo caso che ha anche dei momenti anche alti, la lingua di Emily, per esempio quando dice non esisto, sono morta, putrefatta, quel putrefatta ha comunque qualcosa di letterario.
6: Sì, certamente, certamente. Quello che volevo evitare era di farla parlare o di farla pensare in maniera piatta, in maniera convenzionale. Non è una persona convenzionale questa Emily, è una persona appunto tormentata ma con una profondità d'animo e di pensiero, quindi non volevo che fosse che parlasse in maniera meccanica, come per esempio se i suoi dialoghi fossero una mimesi di quelli che realmente possiamo ascoltare, insomma, no, tutti i giorni.
4: Una trascrizione del linguaggio delle scienze.
6: Una trascrizione, ecco, no, quello non mi interessava. Volevo che comunque fosse un personaggio letterario che però appunto accogliesse questo lato come dicevo prima, spigoloso e anche scurrile del linguaggio degli adolescenti, però anche con una forte sensibilità che viene fuori appunto in queste parole che voi avete messo molto bene in luce e in tante altre che lei pronuncia o pensa.
5: Jesse, perché Adriatica? Perché ambientare questa storia con due personaggi così diversi uno dall'altro, un settantenne e una giovane adolescente, in una località del centro Italia, marchigiana, peraltro immaginaria?
6: Allora, vabbè, le Marche sono la mia terra di origine, quindi volevo fare i conti con questo passato che non passa, nel senso che il luogo da cui uno proviene è sempre lì, sullo sfondo, nelle radici, e quindi volevo fare i conti con questo luogo, in particolare con questo molo, che è uno spazio, un luogo a me particolarmente caro. E poi quando ho pensato a un luogo in cui ambientare questo libro, me ne sono venuti tanti, ma nessuno era quello giusto, nel senso che volevo che fosse un luogo quasi metafisico, un luogo in cui tutti potessero riconoscersi e non soltanto gli abitanti di quella città che si chiama, che so, Porto San Giorgio, Civitanova Marche, per dire due città molto vicine alla mia di origine.
5: Qual è la sua di origine? Sono curiosissimo a questo punto.
6: Ecco, la mia paese o città di origine si chiama Sant'Elpidio a Mare, però non c'è il mare. La cosa buffissima è questa, no? Un po' come Adriatica, una città che c'è ma non esiste. Il mio paese si chiama Sant'Elpidio a Mare, ma è in collina, e quindi il mare si vede solo da lontano.
3: Perché anche Pagani è marchigiano di origine, quindi
5: mio nonno era di Filottrano, dalle parti di Ancona.
6: Sì, certo, un po' più a sud.
5: Ci si ritrova.
6: Marchigiano.
5: Jesse, grazie, è stato un piacere anche leggere insieme a lei questa bella prima pagina. Questo schiaffo iniziale, devo dire che ha lasciato il segno sulla faccia. Grazie mille, molto efficace.
6: Grazie a voi.
5: Il dizionario maledetto. Torna la rubrica sulle parole che segnano i piccoli disagi quotidiani. Piccoli fastidi intimi, potremmo dire.
7: Sì, e ricordo che è ispirata al libro Le Dictionnaire des Tracas, pubblicato dalle Éditions du Seuil nel 2003 e poi riedito e perfezionato fino all'edizione attuale pubblicata nel 2021 e sempre aggiornata.
5: I fastidi non finiscono mai. Che parola mi propone oggi Fazzoli?
7: Siamo ancora alla lettera A e di sicuro nella lingua italiana manca il sostantivo afabasso.
5: Afabasso.
7: Accidenti, potrebbe dire un personaggio femminile. C'era un afabasso che mi ha fatto arrivare in ritardo.
5: Mi serve una definizione. Che cos'è l'afabasso?
7: È molto precisa. Afabasso, ingorgo stradale troppo fluido per potersi truccare nello specchietto.
5: Capisco, sono deliziato, devo dire. Il traffico è lento, però non siamo fermi, quindi non posso staccare le mani dal volante e mettermi il rossetto e il fondotinta.
7: No, piccoli problemi della quotidianità, Pagani. Mm-hmm. E a questo punto meglio un ingorgo vero di un semplice improduttivo afabasso. Ma le do un'altra parola. Provo magari a mimare prima il gesto.
5: Che cos'è questa cosa? È un po' inquietante, sì. Mi sta baciando, sta dando dei piccoli baci di saluto nell'aria.
7: Sì.
5: E questo sarebbe un modo di dare piccoli bacetti?
7: La parola è affleta. Affleta, cioè persona che non dà un vero bacino quando dà i bacini di saluto.
5: Ah, le persone che ti si avvicinano a 5 cm dalla guancia, tipo.
7: Il bacino nell'aria. Mua. Esatto, mua mua.
5: Sa cosa le dico? Meglio una stretta di mano in generale. Mi dia il libro che gliene leggo uno io, mi faccio guardare.
7: Tenga.
5: Ah, siamo ancora, sempre alla lettera A, giusto?
7: Siamo alla lettera A, giusto. Sì. Ne scelga uno.
5: Allora, traduco questo, provo a tradurre questo. Direi che è uno dei piccoli drammi della vita domestica. Un materasso con il centro incavato, molle.
7: Sì, una promessa di mal di schiena.
5: Il nome, quindi tradotto dal francese, suona bene anche in italiano, devo dire. Un naftubo.
7: Un naftubo. Sembra di sentire il pluff del materasso.
5: Sì, con la F seguita dalla T e dalla B. Naftubo, un suono floscio.
7: Naftubo.
5: Deve metterci anche la B. Naftubo.
7: È un buon imitatore di materassi, Pagani, lo sa.
5: Grazie, Fazzoli.
7: E di che?
5: Sono commosso.
7: E di che? Vuole che la saluti con tre bacini virtuali?
5: Grazie, no, grazie.
7: No, davvero, no, grazie, no. Già fatto. Ecco. Il personale di bordo vi ringrazia.
5: E vi ricordiamo che l'uscita è
7: No, scusi, la smetto.
5: Fazzoli, un po' di professionalità. Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte... Fazzoli, non ce la faccio.
7: Non la bacio più, Pagani.
5: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
7: A presto.
0: E dunque, questa era la replica di una delle puntate di Un Attimino. Marco Pagani, Andrea Fazzioli, Massimo Jesse, il loro ospite quest'oggi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 9:20, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend, la mattina del fine settimana di Rete 2 di questo primo agosto, festa nazionale svizzera. Quello che abbiamo ascoltato era un estratto dalla sinfonia numero 50 in Do maggiore di Joseph Haydn. Il finale presto era eseguito da Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini.

E questa era la sonata per violoncello e pianoforte di Mel Boni, da cui era estratto il primo movimento moderato, quasi andante, allegretto. Al violoncello Victor Julien Laferrière, al pianoforte Théo Fouchéneret, in una produzione discografica in 8 dischi dedicata tutta a 21 compositrici francesi dell'Ottocento, dal Palazzetto Brusane, da sempre promotore e diffusore di musica romantica francese. Mélanie Boni, lo ricordiamo, fu attiva soprattutto nel ventennio precedente il primo conflitto mondiale, fu la prima donna a diventare membro della Société des Compositeurs de Musique. E adesso un estratto dalla contraddanza per orchestra in sol maggiore, Les filles malicieuses, di Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Contraddanza per orchestra in Sol maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, Balthasar Neumann Orchestra, diretta da Thomas Hengelbrock. E noi siamo arrivati così alle notizie delle 9:30.
1: La bicicletta e le donne, un binomio che sa di emancipazione, libertà e conquista. Ma anche una strada tutta in salita, fatta di pregiudizi, rischi, divieti e regimi. In un mondo popolato a lungo soltanto da eroi maschili, le pioniere del ciclismo hanno abbattuto le barriere della storia. Ma a quale prezzo è stata raggiunta la parità di genere? E quali sono ancora oggi i passi da fare? A Moby Dick ne discutono le giornaliste Luisa Rizzitelli e Antonella Stellitano e la sociologa Alessia Tuselli. Donne in bicicletta. Una storia tutta in salita, a cura di Emanuela Burgazzoli. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Oggi alle 10:35.
2: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni, buon primo di agosto. In apertura, Basilea, dove nella notte una donna di 42 anni è stata investita sulle strisce pedonali ed è deceduta. Il conducente dell'auto che l'ha travolta è un 77enne del posto, risultato negativo all'alcol test. L'incidente è avvenuto nei pressi del ponte Markthallenbrücke. Ieri sono iniziati e sono già stati pronunciati alcuni discorsi del primo di agosto. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ospite a Renon nel Canton Vaud, ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. Oggi sono attesi i consiglieri federali Martin Pfister in Valle di Blegno, nel soprassosto tra il Bosco Alnei del Parco Saracino a Ghirone. Si recherà poi a Guarna, nei Grigioni. Nel pomeriggio a

0: l'Argentina a Mendrisio è attesa Karin Keller-Sutter, mentre Albert Rösti sarà a St. Moritz. Attese centinaia di persone nelle svariate fattorie della Svizzera per il classico brunch. Quest'anno i festeggiamenti sono condizionati comunque da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati, con poche eccezioni, e le grigliate tollerate lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Il punto con Christian Gilardoni.
1: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
2: Sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, i falò commemorativi e più restringente all'interno dell'area forestale e vicino a vegetazione infiammabile, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
1: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate?
2: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino a vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana e con diversi accorgimenti sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare.
1: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
3: Nel Canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola a Legia, in Val Mesolcina. Ogni anno effettuiamo il nostro brunch il 1° d'agosto con la nostra consueta grigliata. Abbiamo contattato gli enti preposti, ma purtroppo la risposta è stata negativa, in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
0: Dall'estero almeno 9 persone sono morte, altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un raid russo su Kiev. Parallelamente la Russia ha chiuso o semichiuso temporaneamente 8 aeroporti a causa degli attacchi ucraini. Intanto il Pentagono intenderebbe rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina, lo riporta Politico citando alcune fonti. La gestione passerebbe dunque a un altro paese membro. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni, insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Lo riportano diversi media americani. Teheran considera tali affermazioni come una forma di follia. Italia e Francia inaspriscono i controlli alle frontiere con la Spagna dopo l'eccezionale ondata di 60.000 migranti che dal Marocco si è riversata nell'exclave iberica di Ceuta. Verso mezzanotte numerosi giovani sono già rientrati spontaneamente. Centri di accoglienza e ONG sono stati sopraffatti. Le autorità accusano le reti di trafficanti e gli analisti non escludono un allentamento dei controlli da parte di Rabat per aumentare la pressione su Madrid. Ed è un 1° agosto baciato dal sole al sud delle Alpi solo in serata e in montagna possibili temporali. Al nord stamane nuvolosità residua e qualche rovescio isolato. Nel pomeriggio abbastanza sereno ma con tendenza a temporali nelle Alpi. Temperatura al sud 33 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione Elvetica. In serata lungo le Alpi temporali. L'informazione continua più tardi e una felice giornata di festività nazionale.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 9.41 siete sempre all'ascolto di Verde Aurora, weekend del 1° agosto, festa nazionale svizzera. Nils Wilhelm Gade, il compositore di cui era in questo sestetto per due violini, due viole, due violoncelli in mi bemolle opera 44, lo scherzo allegro non troppo, il secondo movimento, era eseguito dall'ensemble Midwest.

Dalla suite italienne sul balletto Pulcinella per violoncello e pianoforte di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Aria, eseguita al violoncello da Nicholas Altstedt, al Bajan da Elsbeth Moser.

di Niklas Lipe, capriccio numero 17 in Mi bemolle maggiore. La Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, diretta da Gregor Bühl, con Niklas Lipe stesso al violino. Il capriccio, naturalmente, era uno dei celebri capricci di Niccolò Paganini.

Di Wolfgang Amadeus Mozart, dal concerto per oboe e orchestra in do maggiore, andante ma non troppo. Akademie für Alte Musik Berlin, diretta da Bernhard Falk, con l'oboe di Xenia Löffler.

0: Di Antonio Caldara, La frode della castità, un celebre oratorio da cui era tratta quest'aria, Si pensi alla vendetta, con il soprano Nuria Rial, il controtenore Valer Sabadus, la Camma Orchestra Basel.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 10, questa è sempre Verde Aurora Weekend del 1° agosto della nostra festa nazionale. E dunque anche quest'oggi abbiamo un appuntamento con Take 5, la produzione estiva di Rete 2, ritornata sotto la curatela consueta di Corrado Antonini e in questa stagione dedicata al rapporto fra letteratura e musica. La puntata di quest'oggi si intitola El Sur. Questa puntata nasce da un progetto molto particolare, Letteratura che sueña, promosso da biblioteche di Buenos Aires con la casa editrice Classe Turista. L'idea è semplice e anche affascinante: chiedere ai musicisti della scena indie di trasformare grandi testi della letteratura argentina in canzoni. Il risultato è un dialogo diretto tra scrittura e musica, tra classici e sensibilità contemporanea, un modo per rimettere in circolo questi autori. E allora il primo brano parte da Carta a una signorita en Paris, lettera a una signorina a Parigi, di Julio Cortázar, uno dei racconti più stranianti della sua produzione. La storia è quella di un uomo che vomita conigli vivi in un crescendo surreale. Sol Pereira ne coglie il lato giocoso ma anche inquieto, trasformandolo in una narrazione musicale leggera e obliqua.

Ed era Sol Pereira con Carta a una signorita en Paris, un celebre racconto di Julio Cortázar per Take 5 di quest'oggi, tutto dedicato alla letteratura argentina e al Sud America. Dunque passiamo al nostro secondo brano. Con El Gaucho Martín Fierro entriamo in un testo fondativo della cultura argentina. José Hernández costruisce la figura del gaucho come simbolo nazionale tra marginalità e resistenza. Fair Grill ne offre una rilettura contemporanea che mantiene l'eco epica ma la porta in un paesaggio sonoro attuale.

Ed era Fer Grill, el gaucho Martin Fierro, ispirato a José Hernández. Take 5 prosegue con la sua terza pagina musicale ispirata alla letteratura argentina. Alfonsina Storni, la poetessa di Sala Capriasca emigrata in Argentina, questa è una delle sue poesie più note. Hombre pequeñito, un testo breve ma incisivo che denuncia una relazione oppressiva con parole semplicissime. Siamo nei primi decenni del Novecento e questa voce femminile ha già una forza chiaramente emancipatrice. Sofia Viola ne restituisce la leggerezza solo apparente, lasciando emergere tutta la radicalità del testo.

Ombre Pequeñito, Sofia Viola, dalla omonima poesia di Alfonsina Storni, la poetessa di Sala Capriasca emigrata in Argentina. Take 5 prosegue con il nostro quarto ascolto. El Sur è uno dei racconti più celebri di Jorge Luis Borges, tratto dalla raccolta Finzioni. È una storia di destino, identità e finzione, in cui il confine tra realtà e immaginazione resta sempre incerto. Lesia Carré ne offre una versione musicale che conserva questa ambiguità senza mai renderla esplicita.

Ed era Lesia Carré, El Sur, uno dei racconti più celebri di Jorge Luis Borges, ha ispirato questo brano, che era il quarto del nostro percorso di Take Five di quest'oggi, dedicato al rapporto fra musica e letteratura in Argentina. E adesso, con la Invención de Morel di Adolfo Bioy Casares, si passa a un classico della letteratura fantastica del Novecento. Un romanzo che riflette su realtà, immagine e ripetizione, anticipando temi molto contemporanei. Bicicletas ne restituisce l'atmosfera sospesa, quasi ipnotica. La musica accompagna l'idea di un tempo che si ripete all'infinito.

Bicicletas, la invención de Morel, ispirato da Adolfo Bioy Casares, la letteratura fantastica del Novecento argentino. Siamo arrivati alla fine dei cinque pezzi di Take Five, ma come sempre Corrado Antonini ne ha preparato un altro, un extra track. Questa volta chiudiamo con Casa Tomada, ancora Julio Cortázar, un racconto costruito sull'inquietudine, una casa che viene lentamente occupata da una presenza invisibile. Simi Adugov ne dà una lettura musicale sottile, quasi trattenuta. È il fantastico secondo Cortázar, qualcosa che si insinua senza mai dichiararsi del tutto.

0: Felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
1: E si conclude con questo Casa Tomada ispirato ancora a Julio Cortázar, l'extra track del nostro Take 5, eseguito, interpretato da Simia Dujov. Ricordiamo che questa puntata di Take 5 si ispira a un progetto Letteratura che suena, promosso dalle biblioteche di Buenos Aires con la casa editrice Classe Turista. L'idea è quella di chiedere ai musicisti che abbiamo ascoltato della scena indie di trasformare grandi testi della letteratura argentina in canzoni, quindi un dialogo diretto fra scrittura e musica, classici e sensibilità contemporanea. Il senso anche un po' del percorso di Take 5 2026, che ritornerà sabato prossimo con un altro appuntamento fra musica e letteratura, sempre a cura di Corrado Antonini. E fra poco ci sono le notizie.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Una donna bellissima, con un passato difficile e una missione da compiere. Marilyn Monroe miscelava candore, ironia e seduzione. La sua tecnica di attrice, affinata nel tempo con lo studio incessante e un profondo lavoro introspettivo, affascina ancora oggi. La sua era una recitazione apparentemente spontanea e leggera, che implicava invece un'enorme consapevolezza e la capacità di smontare dall'interno gli stereotipi di Hollywood. Charlot la ricorda 100 anni dalla nascita con Cristina Iandelli, autrice di Breve storia del divismo, e con Francesco Costa, autore di A Los Angeles con Marilyn Monroe. Il metodo del candore, i 100 anni di Marilyn, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni, buon primo agosto. Sono stati pronunciati alcuni discorsi proprio del primo agosto. Il presidente della Confederazione Guy Pamelin ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrando nella diversità e la vitalità. Oggi sono attesi i consiglieri federali Martin Pfister in Valle di Blegno, nel Parco Saracino a Semione, e coincide col campo estivo scautismo Ticino. Si recherà poi a Guarna, nei Grigioni. Nel pomeriggio a Villa Argentina Mendrisio attesa Karin Keller-Sutter, mentre Albert Rösti sarà a St. Moritz. Attese centinaia di persone nelle svariate fattorie del nostro paese per il classico brunch. Quest'anno i festeggiamenti sono condizionati comunque da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati, con poche eccezioni, e le grigliate tollerate lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Attualità politica regionale: la Lega dei Ticinesi tenta di riavvicinarsi all'UDC per le elezioni cantonali di aprile. I democentristi avevano annunciato una lista separata. Pervin Cavacioglu.
2: Un'assemblea ordinaria, quella della Lega dei Ticinesi, che era anche l'occasione per confrontarsi dopo le recenti turbolente settimane che sono culminate con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. E il confronto c'è stato, ha spiegato il

0: vice coordinatore del movimento Alessandro Mazzoleni.
1: Abbiamo discusso veramente a 360 gradi di tutto, ci siamo tolti diversi sassolini dalle scarpe e credo che ci siamo veramente chiariti e siamo anche magari un po' più rinforzati, anche se è vero che quello che è successo a Claudio Zali ha comunque creato un dispiacere generale in tutti, ecco, perché al di là di quello che è successo c'è l'aspetto umano che personalmente e a tutti non è piaciuto, ecco.
0: Guardando alle elezioni cantonali di aprile, la congiunzione con l'UDC forse non è ancora saltata del tutto. Un mese fa i democentristi avevano annunciato che avrebbero corso da soli e ora, dopo le dimissioni di Claudio Zali, la Lega prova a riavvicinarsi.
1: Ne abbiamo parlato in lungo e largo, abbiamo messo in evidenza punti positivi, punti negativi ed in conclusione l'Assemblea ha deciso di accogliere la proposta di Antonella Bignasca del Mattino della Domenica di essere convocati con l'UDC per discutere di un'eventuale ulteriore collaborazione. Se questo incontro ci sarà, se troveremo un'ulteriore convergenza, andremo in quella direzione. Se non sarà possibile, invece, la Lega è prontissima ad affrontare anche la prossima sfida elettorale con una lista del Consiglio di Stato sicuramente molto forte e lo stesso vale anche per i gran consiglieri.
0: Di nomi ancora non ne sono stati fatti, l'unico praticamente certo è quello del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi.
2: Francia, sabato sono previsti rinforzi a sostegno dei 720 vigili del fuoco già impegnati sul campo nel dipartimento del Var, dove l'incendio del Gros Bessillon ha ripreso vigore e si sta propagando più velocemente di un cavallo in galoppo, questo secondo la prefettura locale. L'area è attualmente interessata da un netto rialzo delle temperature. Al contrario, la situazione è migliorata venerdì nella Gironde, dove il vasto incendio è ormai circoscritto e le autorità e i vigili del fuoco sperano di riuscire presto a domare completamente le fiamme grazie a condizioni meteorologiche favorevoli. In Grecia venerdì sono invece scoppiati nuovi incendi a causa dei forti venti, spingendo le autorità a ordinare l'evacuazione di una parte di un sobborgo di Atene. Questo nuovo rogo si aggiunge ai numerosi focolai divampati in tutto il paese negli ultimi 4 giorni. In Italia ha provocato una ventina di feriti, di cui 2 gravi, il terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera, poco prima delle 20, si è verificato ai Campi Flegrei. Il sisma, il più potente da 40 anni in Campania, ha causato alcuni crolli a Pozzuoli. Per precauzione una ventina di famiglie è stata sfollata. Diverse persone hanno trascorso la notte all'aperto. Le autorità che stanno completando le verifiche strutturali degli edifici hanno distribuito acqua e beni di prima necessità. Il porto di Pozzuoli è chiuso. È invece ripresa regolarmente la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. Dalle 10 di stamane si sta tenendo la nuova riunione del centro di coordinamento dei soccorsi. A Messina invece si conta una seconda morte dopo il crollo di un edificio. Si tratta di una donna, si cercano ancora 4 persone. È un 1° agosto in cui splende il sole al sud delle Alpi, solo in serata in montagna possibili temporali. Al nord, stamane nuvolosità residua e qualche rovescio isolato, nel pomeriggio abbastanza sereno, ma con tendenza a temporali nelle Alpi. Temperatura al sud 33 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione Elvetica, in serata lungo le Alpi temporali.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Sono le 10:35 e siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 1 agosto. Siamo arrivati a Nel ventre della balena, la produzione dell'estate di Rete 2 che vi ripropone alcuni dei dibattiti più interessanti del magazine Moby Dick. Quest'oggi è la puntata prescelta, si intitola Donne in bicicletta, era del settembre del 2025 quando Emanuela Burgazzoli e le sue ospiti hanno esplorato questa che è una storia tutta in salita.
5: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.

0: Buongiorno, ben ritrovati a tutte e a tutti, ben ritrovati a Moby Dick. Oggi al microfono con voi Emanuela Burgazzoli, in regia con me c'è Gabriele Arnaboldi. E in occasione dei mondiali di ciclismo su strada in Ruanda, i primi a svolgersi nel continente africano, Rete 2, in particolare Alphaville, ha dedicato un dossier a questo sport nel corso della settimana e quindi a tutti coloro che ne sono stati protagonisti, ma soprattutto a tutte e a tutti coloro che lo hanno raccontato e lo raccontano ancora oggi. Anche questa mattina partiremo dal ciclismo, andando oltre ovviamente gli aspetti agonistici, e parleremo di sport in generale dalla prospettiva delle donne. Abbiamo preso spunto dal rapporto tra biciclette e donne, perché la bicicletta è diventata fin dalla fine dell'Ottocento un simbolo dell'emancipazione femminile. Questo nuovo mezzo di trasporto non era infatti soltanto un'attività di svago, ma un vero e proprio strumento di liberazione per le donne, che potevano allontanarsi per la prima volta in autonomia dal cosiddetto focolare domestico. E le cicliste, le donne quindi che sceglievano di farne uno sport, sono state guardate fin da subito con diffidenza, se non con aperta ostilità. Cercheremo di capire insomma quanta strada hanno fatto le atlete negli ultimi decenni nel ciclismo, ma più in generale nello sport, quante conquiste sono state raggiunte in termini di riconoscimento e di visibilità e contro quali disparità e discriminazioni invece ancora devono combattere oggi nel 2025. Questa mattina sono ben tre ospiti. Abbiamo in collegamento telefonico Antonella Stelitano, una giornalista che da anni si occupa di sport e diritti umani, è giornalista e saggista, infatti è autrice di numerosi saggi e ha ottenuto premi e riconoscimenti. Io cito in particolare Donne in bicicletta, editore di Ciclo 2020, con cui ha vinto il premio Bancarella Sport nel 2021. E l'ultimo titolo apparso, Le Nazioni Unite e lo sport, dall'utopia della tregua olimpica all'agenda 2023, CLEUP Padova 2024. Buongiorno e benvenuta a Moby Dick.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Vorrei farle subito una domanda, tanto per conoscerci meglio e rompere un po' il ghiaccio. Insomma, nel suo percorso personale, lo sport, Antonella Stelitano, che cosa ha rappresentato, cosa ha significato? Lo so che è difficile rispondere brevemente, ma ci proviamo.
1: Allora, vabbè, io sono stata un'atleta scadente, devo dire scarsa, cioè una che arrivava al massimo alle fasi regionali. Però mi è sempre piaciuto moltissimo, io facevo uno sport di squadra, facevo pallavolo e poi ho fatto anche atletica, ho provato anche altri sport perché io mi divertivo a fare sport. Poi a un certo punto mi sono trovata quasi insomma tirata dentro, per cui quando ero ancora alle superiori qualcuno ha pensato di candidarmi per un incarico di consigliere provinciale della Federvolley. E devo dire che da lì sono 40 anni che faccio la dirigente sportiva. Sono stata la prima donna a entrare nella giunta CONI a Treviso e oggi di Treviso sono la fiduciaria per la città di Treviso del CONI, e poi ho avuto incarichi diversi, e diciamo quelli attuali sono, a parte questo del CONI, sono consigliera nazionale del Comitato Italiano Fair Play. E quando sono andata all'università ho fatto scienze politiche, indirizzo internazionale, e a Padova c'era il professor Papisca che all'epoca aveva appena fondato il Centro Diritti Umani, e io diciamo che ho messo insieme questa cosa della mia passione per lo sport con quello che era un tema negli anni Ottanta molto forte, cioè i boicottaggi dei giochi olimpici, Mosca, Los Angeles. E quindi un po' questa cosa mi aveva così attratto che ho cominciato a lavorarci. All'epoca era un tema, io mi sono laureata nell'88 con una tesi proprio sul ruolo del CIO nel sistema delle relazioni internazionali, ed era un tema fantascientifico.
0: È un po' pioniera in questo ambito di studi, insomma.
1: Pura fantascienza. Però proprio per quello poi l'università in questo mi ha sempre diciamo sostenuto per questa curiosità, e devo dire che insomma abbiamo fatto una cosa anche a maggio scorso proprio su questo tema dello sport, della pace, per cui è un tema che mi sta molto a cuore.
0: Ecco, lo abbiamo capito, quindi anche un punto di vista di osservazione privilegiato per molti aspetti insomma. Ma presentiamo anche la nostra seconda ospite, Luisa Rizzitelli, è presidente di Assist, Associazione Nazionale Atlete, che ha fondato nato nel 2000, se non sbaglio, insieme a Manu Benelli, Eva Ceccatelli, Sara Pasquale, Vanessa Viziello, è formatrice, esperta di politiche di genere, attivista per i diritti delle donne. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Luisa Rizzitelli, una domanda brevemente anche per lei. È vero che è stata la prima telecronista donna in gare ufficiali per un'emittente nazionale?
2: Sì, che credo proprio di sì, perché le donne in realtà erano già come commentatrici tecniche, affiancando i giornalisti, e invece io ho fatto 4 anni circa con la 7 e ho commentato il Grand Prix di volley femminile, quindi diciamo una sorta di Coppa del Mondo, e poi i campionati mondiali di beach volley. È stata un'esperienza meravigliosa.
0: Ecco, benissimo. Adesso presentiamo anche la nostra terza ospite, Alessia Tuselli, ricercatrice presso il Centro Studi Interdisciplinari di Genere dell'Università degli Studi di Trento. Da alcuni anni si occupa di questioni legate agli studi di genere, osservando appunto come il genere influenzi la società e le relazioni di potere. Tra i suoi ambiti di interesse, rapporto appunto tra genere e sport, ed ecco autrice di Fondamentali, storie di atlete che hanno cambiato il gioco. Alessia Tuselli, buongiorno, benvenuta anche a lei a Moby Dick.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte.
0: Ricordiamo le coautrici di Fondamentali, questo libro di recente pubblicato, perché è stata un'impresa collettiva, possiamo dire.
3: Sì, sì, è stata una bellissima impresa collettiva, mi fa molto piacere ricordare e nominare i miei compagni di viaggio, che sono Giorgia Bernardini, che ha non solo avuto l'idea di metterci insieme, ma poi curato l'intero libro, Tiziana Scalabrin, Olga Campofreda e Elena Marinelli.
0: Ecco, benissimo, quindi anche per lei lo sport conta molto, mi ha detto lei che è una sportiva attiva oggi, tuttora.
3: Sì, io sono un ex agonista,
0: sì.
3: E poi a un certo punto lo sport, comunque avendomi educata da diversi punti di vista, rimane il mio quotidiano, perciò non solo lo studio, diciamo, ma continuo a praticarlo, non più per lavoro, ma per piacere.
0: Siamo partite dal ciclismo, dal rapporto tra biciclette e donne. Non è un caso, non è un caso, perché appunto la bicicletta ha veramente simboleggiato l'inizio di un percorso di conquista dei diritti per le donne e di emancipazione. Antonella Stellitano, lei ha anche ripercorso la storia di questo rapporto nel suo Donne in bicicletta, insomma. Cosa spaventava? Spaventava appunto la velocità, il fatto che le donne potessero allontanarsi dal loro ruolo tradizionale?
1: Ma spaventavano molte cose, perché c'erano molte contraddizioni. Da un lato c'è il tema del che la bicicletta è qualcosa che si esibisce all'esterno, quindi non è un'attività che si fa al chiuso delle mura, non è un'attività sportiva che si fa all'interno di una palestra, quindi il fatto che una donna vada in bicicletta è sotto gli occhi di tutti, quindi questa è la prima sfida. Sicuramente il fatto che la donna fosse capace di andare in bicicletta, perché quello era un mezzo meccanico e tutto ciò che era attinente alla meccanica era qualcosa che aveva a che fare più con gli uomini, quindi il saper manovrare un mezzo meccanico, il far vedere di essere capaci di farlo, era anche questa una sfida. Poi c'era il tema della delicatezza del fisico femminile, cioè la donna è troppo delicata per uno sport, uno sforzo così importante, però qui io dico sempre, obiezioni di questo tipo nessuno le faceva alle bambine che lavoravano 10-12 ore nelle fabbriche, nei campi, quindi capiamo che questa era un'obiezione legata proprio solo a questa sfida che la bicicletta lanciava, quindi sicuramente è questo. E poi il fatto che toglieva grazia alle donne, no? Si dice che danneggiava gravemente la loro salute, e le assicuro, i congressi medici di inizio Novecento fanno degli elenchi infiniti di malattie che possono insorgere andando in bicicletta, e nelle donne la più pericolosa era il fatto di rischiare di non poter avere figli. E questa cosa non è una cosa sparita subito, perché nel 62 una delle ragazze che hanno partecipato al primo mondiale in cui una squadra femminile italiana ha partecipato,
0: sì,
1: alla Florinda Parenti, il medico si rifiuta di fare un certificato perché dice: guarda che fare ciclismo agonistico rischi di non poter avere figli. Ed siamo nel 62,
0: ecco.
1: Quindi immaginiamoci magari 50-60 anni prima, che pericolo enorme poteva essere questo per le donne, no? Questa certo. Il fatto che tutti i medici fossero d'accordo su questo punto, quindi ci sono tutta una serie, poi l'abbigliamento,
0: sì, c'è tutto il dibattito,
1: tutta una serie di obiezioni, sì.
0: Certo, sui pantaloni, il corsetto, eccetera. Ma quindi
1: sì.
0: Il fatto di... volevo chiedere ad Alessia Tuselli, perché Antonella Stelitano parlava appunto del fatto che il corpo della donna fosse considerato appunto troppo fragile, troppo delicato per certi sport come il ciclismo. Questo è un tema tuttora presente.
3: Sì, questa cosa riguarda la bicicletta, il ciclismo, ma in realtà riguarda tutto l'ambito dello sport, cioè tutte le discipline, quelle che non venivano considerate adatte, appunto, come dicevo prima, al corpo delle donne, che fondamentalmente sembrava non progettato per fare fatica, per competere, senza poi nella contraddizione in termini iniziali, per cui ricordiamo che i corpi delle donne sono i corpi che partoriscono, i corpi che hanno il ciclo mestruale con un ciclo ormonale molto lungo, anche di 28 giorni, che può essere molto doloroso, quindi non considerare questo corpo resistente o forte è, anche da un punto di vista biologico, che spesso retoricamente questa biologia ci piace molto, una contraddizione in termini. Ma lo sport contemporaneo è nato per un corpo preciso, che è quello attorno a un corpo preciso, per costruire un'identità precisa, che è quella maschile, e quindi i corpi delle donne diventavano in quello spazio, già dalla seconda metà dell'Ottocento, una sfida, proprio perché lì non dovevano starci. E quando le donne bussano alla porta dello sport, iniziano tutta una serie di produzioni, sia regolamentari, cioè proprio dei regolamenti dello sport, sia mediche, come una volta si era fatto tra l'altro anche per la questione dell'educazione. Si diceva che il cervello femminile non era adatto ad essere istruito perché è troppo piccolo, funzionava in una maniera diversa, evidentemente in diminuzione rispetto a quello maschile, e così si è fatto anche sul corpo delle donne all'interno degli spazi sportivi. Una serie di produzioni pseudoscientifiche, ormai potremmo dire, che ci dicevano perché quel corpo non doveva fare quelle cose lì, non doveva salire in sella a cavalcioni ad una bicicletta, non doveva correre una maratona, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, soprattutto le pioniere,
0: certo,
3: della scienza in sé, ci sì, hanno dimostrato che questo non era vero.
0: Luisa Rizzitelli, su questo punto appunto della fragilità del corpo femminile, no? Poi si guardano le immagini delle pioniere, per esempio del ciclismo, Alfonsina Strada, che partecipa nel 1924 al Giro d'Italia, aveva già 33 anni e dice a un giornalista: mi pare, vede come sono ridotta, non sarò aggraziata, ma cosa dovevo fare? Insomma, dovevo aiutare anche in quel tempo, lei doveva guadagnare anche per aiutare il marito e la nipote.
2: Sì, sicuramente sono storie incredibili, storie di forza, di non solo di resilienza, perché poi hanno combattuto guardando in avanti, facendo dei passi stratosferici per tutte le donne. Però la cosa che mi viene immediatamente da dirvi è che abbiamo ancora dei problemi giganteschi, cioè se pensate che il ciclismo su strada oggi, per l'ordinamento sportivo italiano, è uno di quegli sport che prevede per i maschi il professionismo, per le donne no, cioè per le donne, anche le più forti, le più capaci, le più titolate, oggi in Italia la possibilità nell'ordinamento sportivo è di essere riconosciute soltanto come sportive che lo fanno per diletto. Ora, questa cosa, al di là che finalmente con la riforma dello sport ha un minore impatto sulla tutela del lavoro sportivo, perché è stato inserito, seppur con mille mancanze, perché parliamo di lavoro precario, mentre essere riconosciute come professioniste vuol dire avere una tutela, certo, completamente diversa, diciamo, tipo la differenza tra un co-co-co e un lavoratore dipendente, cioè le tutele sono abissalmente diverse. Ma per l'ordinamento sportivo siamo ancora in questa ipocrisia, che è una cosa che secondo me offende il valore delle nostre atlete, offende i diritti delle donne più in generale. Stiamo ancora qui.
0: Antonella Stelitano, lei che ha anche funzioni di dirigente sportiva, quindi ha un punto di osservazione privilegiato su questi temi. Appunto, c'è stato un lungo cammino, ma da questo punto di vista, per la tutela delle sportive, c'è ancora da fare.
1: Allora, quando si parla di diritti, anche ciò che è conquistato non è per sempre, quindi partiamo dal presupposto che quando entriamo nella sfera dei diritti nulla è per sempre, quindi sicuramente sono stati fatti passi in avanti notevoli. Nel ciclismo vi dico solo una cosa che mi ha detto una ciclista, chiamiamola professionista perché lei ha un contratto, viene pagata, stipendiata, che è Laura Tomasi, che è una ragazza qui della provincia di Treviso che è in una squadra professionistica femminile all'estero, e diceva che lei ha 22-23 anni, adesso è giovanissima, ma diceva che quando lei è arrivata in squadra la sua capitana, che aveva 7-8 anni di più, gli ha detto: guarda, tu adesso vedi che qui c'è uno staff, un ammiraglio, un medico, un nutrizionista, questo, quell'altro, abbiamo uno stipendio. Beh, quando io sono arrivata qui non c'era niente. Quindi le conquiste che oggi vediamo, soprattutto nel ciclismo, sono conquiste ancora molto recenti e sicuramente c'è molta strada da fare. Però io dico anche una cosa, cioè lo sport maschile e lo sport femminile hanno un bacino di spettatori, di sponsor, di visibilità diversa, e tutto questo conta. Perché noi ci lamentiamo magari che quell'atleta prende meno, certo, laddove ci sono regolamenti federali, CONI eccetera, sappiamo che non ci possono essere differenze, ma la differenza poi la fa purtroppo spesso anche il pubblico.
0: Sì.
1: Cioè, più pubblico va a vedere il femminile, più pubblico pagante. Io cito Imoco Volley, che ha sempre il pienone. Allora, più pubblico c'è, più sponsor arrivano, più io posso investire, più io posso creare una squadra forte, più io posso essere una struttura quasi aziendale, professionale. Quindi ci sono molte contraddizioni ed è molto difficile. Certo, il principio fondamentale è che le donne fanno la stessa fatica degli uomini a fare sport, spesso vincono molto di più degli uomini, e quindi è ingiusto che ci siano queste differenze, perché la passione, la motivazione e l'impegno sono uguali. Però, ripeto, io non sono mai così drastica sulle valutazioni, perché ci sono tante cose che entrano in gioco in questa partita.
2: Se posso solo dire una
0: Luisa
2: cosa,
0: Rizzitelli.
2: Che ha ragionissimo, è giustissimo quello che sta dicendo Antonella, però bisogna dire che noi, per esempio, come Associazione Nazionale Atlete, da 25 anni l'indice lo puntiamo sui soldi pubblici, cioè, per esempio, ma anche non solo per una questione di soldi, anche per una questione di visibilità, certo, del servizio pubblico. Cioè, lo sport vale quasi 800 milioni di euro all'anno, e i soldi delle federazioni sportive nazionali, essendo pubblici, non possono avere premi diversi, diarie diverse, borse di studio diverse o investimenti diversi. Lì non è un problema di mercato, è proprio un problema di rispetto della Costituzione e dell'articolo 3.
0: Ho capito, quindi faccio ancora intervenire.
1: Sì, avevo fatto quella premessa, sì, che io le parlo di CONI, i regolamenti e lì è.
0: Sì.
1: Poi però quanti accendono la televisione quando io faccio vedere, purtroppo sappiamo tutti che ancora, sì, ha il suo peso, no?
0: Certo, la visibilità, la copertura mediatica. Magari andiamo anche su questo aspetto, perché Alessia Tuselli, con il vostro libro Fondamentali, avete proprio trattato anche della narrazione che si fa dello sport femminile, chi racconta dello sport femminile oggi e quanto spazio si dà, che effettivamente poi ha delle ricadute, no? Io penso a un caso, il calcio femminile. In Svizzera è stato l'europeo femminile con più spettatori di sempre. Ecco, nel calcio femminile si è segnato 650.000 spettatori, mi sono annotata questo dato. Nel calcio femminile sono state fatte battaglie, ma a parte questo, appunto, c'è adesso un seguito, anche una copertura mediatica. Alessia Tuselli, su questo punto, oggi appunto c'è chi scrive delle donne, delle atlete.
3: Tendenzialmente nella rappresentazione degli sport che vengono praticati, o delle atlete, mettiamola così, sì, lo sguardo è tendenzialmente simile da moltissimo tempo, ed è uno sguardo che possiamo definire maschile. Quando io parlo di sguardo maschile non è per forza lo sguardo degli uomini che guardano alle donne, ma nel giornalismo tendenzialmente sì, ma è uno sguardo culturale collettivo nel guardare quei corpi, perché nello sport il corpo è centrale, e guardarli in un certo modo, facendoli diventare diventare spesso e volentieri oggetto del discorso e non soggetto, quindi nel corpo scoperto, nelle forme del corpo, e allo stesso tempo deprofessionalizzando quelle figure di atlete e sottolineando nel racconto pubblico dimensioni altre rispetto allo sport, le storie d'amore, eccetera, un'iperfemminilizzazione anche di quel corpo lì e di quella professione lì. Quindi lo sguardo con cui spesso guardiamo le atlete è questo. Il processo di cambiamento che è fondamentale per spezzare questo circolo vizioso di cui stavamo parlando: nello sport femminile ci sono meno soldi, ma ci sono meno soldi per una questione di scelta collettiva anche lì, perché è un circuito, è un circolo, come stavamo dicendo: meno lo faccio vedere, meno attirerà sponsor, meno soldi ci saranno al loro interno. E questo calcio femminile in Italia ha conosciuto uno spazio molto diverso, come anche la pallavolo ad esempio, e questo, come dire, costruisce una visibilità diversa e allena anche il nostro occhio a guardare uno sport non con il metro con cui noi guardiamo lo sport, cioè quello maschile: corri come un uomo, salti come un uomo, calci come un uomo, e il femminile diventa sempre in diminuzio. Quindi all'interno del processo rappresentativo noi abbiamo ancora dei grossi bias sulle atlete. Ci sono dei processi di cambiamento che vanno nella direzione sia dello spazio che noi diamo agli sport e dall'altro anche da un'autorappresentazione delle atlete, che vogliono essere riconosciute come tale e non come femmine che fanno sport, perché le due narrazioni sono molto diverse.
0: Bisogna costruire questo sguardo, Luisa Rizzitelli, appunto dare spazio anche mediatico, perché lo sport femminile ha raggiunto livelli altissimi, no? Abbiamo visto anche nel calcio femminile, nel volley, ma anche in altre discipline, perché non c'è la stessa considerazione, secondo lei?
2: Ma intanto Alessia Toselli ha fatto un intervento perfetto, splendido, ha detto veramente le cose in maniera esemplare, e come le pensa anche l'associazione atlete. I motivi sono due, perché veniamo da un retaggio culturale patriarcale pieno di stereotipi, per cui alcuni sport femminili, diciamo, ma non devo andare per forza di Coubertin, posso rimanere anche molto in tempi recenti, non hanno la stessa dignità, non vengono trattati con la stessa dignità. Noi il 9 di ottobre presenteremo a Roma, grazie al Solo Optimist International Italia, all'Associazione della Stampa Estera, una ricerca eccezionale fatta dalla biolimpionica doppia medaglia d'oro Antonella Belluti, che ha intervistato 900 atlete, ex atlete di vario livello, e dalla quale ci saranno dei risultati che dimostrano finalmente con dei dati quello che stiamo dicendo. Cioè c'è una sottovalutazione ingiusta e figlia appunto di una mentalità che costringe ancora lo sport femminile a rincorrere. Certo che si serve una maggiore capacità, diciamo, di appeal, di seguito e di sponsor, ma non arriverà mai se ci vengono negati gli spazi televisivi o gli impianti sportivi, o se, come ci raccontava Milena Bertolini 4 anni fa in un convegno ex CT della Nazionale, per fare allenamento dovevano fare allenamento dalle 21 alle 23 di sera, e alle 22 gli spegnevano i fari e loro finivano l'allenamento con i fari delle macchine messi verso il campo. Cioè la considerazione dello sport femminile in Italia è stata spesso un'elemosina. Noi abbiamo sempre chiesto dati e trasparenza per capire come fare a superare questo problema. La Svizzera ha dimostrato, e voglio dire, è qui accanto a noi, per cui non si può neanche dire che sia un fenomeno che non può essere, diciamo, simile a quello che può avvenire in Italia, che si può fare un grandissimo evento di calcio femminile e avere dei risultati straordinari, anche se abbiamo 1 milione di tesserati maschi e 40.000 tesserate donne. Lo sport è bellissimo, è emozione, è spettacolo, e lo sport femminile non è da meno a nulla e nessuno.
0: Antonella Stelitano, lei ha dedicato un capitolo proprio alla copertura mediatica dello sport femminile, non so, del ciclismo certo, ma dello sport femminile, appunto come si raccontano le imprese sportive delle atlete ancora negli ultimi decenni, in un passato recente, senza andare troppo indietro, senza andare ad Anna Maria Ortese.
1: Beh, Anna Maria Ortese lo raccontava splendidamente, tanto certo. Ben inciso. Allora, è come ha detto Alessia Toselli prima, no? Si racconta così, nel senso che si dà meno importanza all'aspetto tecnico e più al contorno, cioè non si guarda il quadro, si guarda la cornice. Quindi questo atteggiamento c'è sempre stato e c'è ancora. Per cui ricordo la prima volta che è stata fatta una pagina della Gazzetta dedicata al Giro Donne, Giro d'Italia Donne, che arriva 90 anni dopo quello maschile, tanto per dare un'idea, sì. E io ho detto, beh caspita, che bella cosa, la Gazzetta dà una pagina al Giro Donne finalmente, e quel giorno ricordo che c'erano 4 articoli in cui c'erano le 4 cicliste fidanzate con 4 ciclisti, quindi le loro storie d'amore. Questo è un caso può essere quel titolo dell'ingegnere di Formula 1, Una mammina ai box, il titolo, finalmente c'è una donna ingegnere a capo di, ma il titolo è Una mammina ai box. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come è stato detto già, non si guarda a tutto quello che riguarda le competenze tecniche, non si descrive una gara magari nel modo tecnico, dove è partito, dove ha scalato, dove ha superato l'avversario, ma si tende sempre a dare più importanza a tutto ciò che riguarda l'aspetto fisico e tutto ciò che riguarda il riportare la donna a una dimensione che non è quella di sportiva agonista, come se non gli si riconoscesse la dignità di sportiva. E questo è passato attraverso titoli di giornali terribili, perché c'è stato un titolo di un quotidiano italiano, che c'è ancora adesso, uno dei più letti, che intitolava Il terzo sesso, riferendosi proprio alle donne che, cito, vogliono scimmiottare i loro fratelli o cugini che fanno sport e che, facendo sport ad alta componente atletica, no? Quindi come può essere il calcio, il ciclismo, l'atletica, eccetera, perdono tutta la grazia che gli è propria di donne, non arriveranno mai ad essere uomini, quindi sono relegate al limbo del terzo sesso. E questo tipo di descrizioni o l'utilizzo di parole come ripugnante, indecente, diavolo in gonnella, erano cose che tornavano molto spesso. Ma per venire più vicino a noi, ci sono state diverse cronache dove addirittura si diceva alla fine della gara le donne tornano donne, come se non facesse parte del loro bagaglio la parte, diciamo, competitiva. Cioè tornano donne, quindi tornano in camera, lavorano a maglia, scrivono una cartolina a casa. C'era un po' questo tipo di descrizione. E questo è stato fatto anche più di recente, perché io avevo all'epoca guardato tutti gli organi, diciamo le pubblicazioni, i giornalini, insomma, della Federciclismo, e devo dire che ancora negli anni 80-90, quando si parlava di donne, c'erano poche righe per i risultati agonistici, però magari c'era l'intervista alla moglie di, e una volta addirittura, questo mi ha fatto molto ridere, ve lo dico, intervistano un ciclista italiano molto famoso e gli chiedono com'è la sua come deve essere la moglie ideale di un ciclista, e lui gli risponde che deve essere autonoma, indipendente e romantica, perché deve arrangiarsi, perché lui è sempre via, ma quando torna deve essere al suo posto, romantica, perché deve accoglierlo. E un po' queste sono poi le descrizioni, considerando sempre che ci sia spazio per descriverle, perché il problema reale dello sport femminile, io lo dico con uno sguardo storico, è che non viene, non se ne parla nei giornali. Uh-huh. Adesso se ne parla, adesso c'è anche internet che ci aiuta, ma 30, 40, 50 anni fa e ancora prima non trovate niente sui giornali, cioè voi trovate qualche riga qui e lì, cioè anche questo di riuscire a custodire la memoria di queste storie è un tema importante, perché gli archivi sono vuoti, cioè voi dovete andare, io per fare il libro Donne in bicicletta, io sono andata nei garage case delle vecchie cicliste per cercare, oppure la foto, il ritaglio di giornale custodito, il piccolo comune che aveva dedicato un calendario all'unica donna sportiva del suo comune che nel 1930 aveva. Quindi, sono al di là di come vengono descritte, il tema è la memoria, intanto che ci sia spazio, perché si perde la memoria, no, di queste storie. Quindi anche il peso, in questo caso che si diceva culturale, cambia, perché se io non ne parlo mai, se non ho libri che parlano di loro, se non ho giornali che parlano di loro, se non ho interviste, queste donne è come non fossero mai esistite. Questo è un altro problema.
0: È un altro problema,
1: questo aspetto culturale importante. Mm.
0: Luisa Rizzitelli, Elisa Longo Borghini ha ha dichiarato, ha scritto, insomma, io sarei per uno sport senza distinzioni di genere, universale, ci sono soltanto persone che gareggiano.
2: È una questione che si sta ponendo perché comunque è un tema, questo è fuori discussione, però è chiaro che lo sport ha nella sua base di grande di appeal la competitività, e quindi per garantire poi anche questa è chiaro che la divisione per generi è sempre, dal punto di vista biologico, chiaramente non di identità di genere, è sempre risultata la più semplice, però le questioni si stanno ponendo e bisognerà postele, anche perché io vorrei ricordare che per me e per la mia associazione lo sport ha senso nei suoi valori se non esclude nessuno, neanche un essere umano, quindi questo è un tema che ci dovremmo porre, tutta la tematica sulle persone transgender è veramente molto molto attuale, però restando un pochino nel tema, penso che sia ora, e il lavoro che fanno egregiamente le ospiti che avete coinvolto lo dimostra, bisogna essere veramente più intransigenti e più forti e più convinte nella voglia di pretendere una parità di genere di fatto, perché è vero che non c'è memoria per le atlete, vi posso dire che scherzavamo proprio con Antonella Bellutti che ha vinto 2 medaglie d'oro, una Atlanta e una Sydney, e una sua foto nella sede della Federazione Italiana Ciclismo è stata messa solo dall'ultimo presidente, cioè sembrano sciocchezze ma in realtà non solo c'è un errore di narrazione, come ci diceva Antonella Stelitano, ma c'è anche proprio una incapacità di dare ai grandi talenti e ai grandi risultati delle donne lo spazio che meritano. Infatti poi non le troviamo come dirigenti sportive, non le troviamo come allenatrici, non le troviamo presidenti federali. Insomma, su questo bisogna assolutamente fare lavorare di più. E alzare un pochino più la voce, che non vuol dire essere aggressivi, non vuol dire essere violenti, anzi vuol dire semplicemente essere solo un po' più determinati, perché non possiamo aspettare altri 500 anni che arrivi un briciolo di parità in più, per esempio nella dirigenza sportiva.
0: Ed è quello, insomma, mi immagino che portate avanti con la vostra associazione. Voleva intervenire?
1: Io sì, prego. Se posso, certo. Chiedo scusa. Una perla soltanto che butto lì, ma giusto per cronaca storica. La Federciclismo ha avuto 3 volte 3 candidature per la presidenza donne. Una era Norma Gimondi e 2 volte Daniele Esetti. Ora, Norma Gimondi è un avvocato, Corte Internazionale di Giustizia Sportiva, eccetera. Daniele Esetti ha un curriculum che farebbe invidia a qualsiasi uomo in Italia. Tra l'altro l'altro ieri ha preso anche la massima onorificenza dell'Unione Ciclistica Mondiale, di cui è stata consigliere in questo ultimo mandato. Nessuna di loro è riuscita a passare, ma al di là di questo, che gli uomini sono più bravi a fare squadra, al di là di questo io non ho letto da nessuna parte durante le loro candidature un articolo di giornale, un'associazione femminile, qualcuno che promuovesse questa candidatura, anche solo dire ti intervisto, dimmi che programma hai. Quindi io sono molto critica con me stessa, da donna, da sportiva, da dirigente, eccetera, perché dico che noi donne non siamo abbastanza brave a fare squadra, non sosteniamo neanche le altre donne quando si candidano. Bisogna stare attenti a questa cosa perché davvero è pericolosa. Io dico sempre, dobbiamo essere più solidali, più brave a fare squadra, perché già facciamo fatica. E quindi bisogna sostenere, io questa cosa di 3 candidature a una presidenza di federazione, certo, così importante, andate tutte e 3 a vuoto, ma del resto anche quando la Bellutti si è candidata alla presidenza del CONI ha preso un solo voto, cioè stiamo attente, perché se non aiutiamo a portare più dirigenti donne all'interno del mondo CONI, delle federazioni, non possiamo poi aspettarci di riuscire poi a fare vari step. E donne dirigenti brave ce ne sono.
0: Sicuramente sì, abbiamo capito che questo è un tema importante, quello della rappresentanza negli organi direttivi, nelle federazioni, nei ruoli tecnici, assolutamente sì. Io volevo tornare però e coinvolgere ancora Alessia Tuselli su un altro aspetto, perché voi in fondamentali avete anche ripercorso e raccontato la storia di donne che appunto hanno cambiato le regole, no? Perché è importante l'importanza di avere poi dei modelli che ispirano anche le giovani generazioni e sono di ispirazione per appunto per le donne che vogliono praticare sport. E lei ha raccontato in particolare la vicenda di un atleta che è ancora insomma una vicenda molto intricata, molto significativa, emblematica.
3: Diciamo che come quadro generale possiamo dire che le donne anche nello sport hanno quasi una condanna nel dover essere pioniere. Credo, volendo fare sport, e ti ritrovi ad aprire porte che prima a sfondarle, più che altro certe volte a sfondare porte in ambiti dove non c'era niente prima di te. Questa è una responsabilità aggiuntiva che spesso noi ci dimentichiamo, perché agli uomini che fanno sport o che hanno cariche pubbliche visibili o di potere in altri contesti sociali, spesso e volentieri non richiediamo queste cose. Gli uomini nello sport che battono i record, che superano i limiti del confine e i confini tra il possibile e l'impossibile, sono fenomeni. Noi diventiamo pioniere, e questa è una responsabilità sociale molto diversa. Quindi secondo me questa è mettere una considerazione da mettere sul tavolo. La vicenda che io racconto all'interno del suo corpo è quella di Caster Semenya, che si lega ad uno dei regolamenti che lo sport, come dire, costruisce all'inizio del Novecento, quando, come dicevo prima, le donne bussano alla porta dello sport agonistico, e cioè quello della paura pubblica che ci fossero degli uomini che si potevano travestire da donne per partecipare a categorie facilitate, questo nelle prime Olimpiadi a cui le donne hanno partecipato. Dicevo che il regolamento è quello del sex testing, sì, del test di genere, che noi oggi ancora abbiamo in... però dal 1936 fino al 99 era obbligatorio, adesso è tornato obbligatorio per le categorie, per l'atletica. Questo gender testing è cambiato nel tempo, era prima ispezioni fisiche dove si ispezionava che le donne fossero realmente donne, quindi i genitali, la peluria, poi è diventato cromosomico, e in questa maglia dopo il 1999, nello specifico nel 2008, si incastra la storia di Caster Semenya, che è una donna che ha delle caratteristiche di nascita molto precise, che spesso noi non riconosciamo all'essere donna, ma invece sì, e che quindi ha di molto vincolato la sua carriera, che è una vicenda conclusa circa un mesetto fa con l'ultima pronuncia della Corte di è molto lunga e molto complicata, non abbiamo molto tempo, ma ci rappresenta una cosa, cioè il fatto che la costruzione del corpo femminile nello sport deve avere delle caratteristiche molto precise in questa divisione biologica che noi facciamo, e questo ci interroga a farci delle domande diverse oggi.

0: Torniamo in studio, torniamo a parlare di sport femminile con le nostre ospiti Luisa Rizzitelli, Antonella Stelitano, Alessia Tuselli. Luisa Rizzitelli, lei voleva intervenire su un punto, forse quello il tema della rappresentanza ancora?
1: Sì, no,
0: è che un tema che ha scaldato molto gli animi, lo capisco. Aspetto sì, importante, abbiamo capito che... Ecco, vi coinvolge molto.
1: No, è un aspetto importante e io voglio soltanto sottolineare che no, mi rifiuto completamente la responsabilità data alle donne, perché le faccio un esempio: nelle elezioni di Antonella Belluti c'erano 89 grandi elettori, di questi 89 grandi elettori le donne erano 3, quindi voglio dire, il punto non è che le donne non si danno abbastanza da fare, il sistema che è elettivo nel mondo sportivo è assolutamente viziato ed è assolutamente, ha un problema insomma molto molto serio, quindi è giusto darsi da fare tutti uomini e donne per correggerlo, ma il problema è molto pesante.
0: Va bene, ecco, non volevo entrare adesso in temi e ambiti molto specifici che poi riguardano certi meccanismi e quindi è per quello che poi siamo passati ad altri aspetti, comunque era giusto precisare insomma. Io volevo citare una frase, una dichiarazione di Simone Biles: ho finito di competere contro gli standard di bellezza e la cultura tossica degli hater e dei troll quando gli altri sentono che le loro aspettative non sono soddisfatte, perché nessuno dovrebbe dire a te o a me come dovrebbe o non dovrebbe essere la bellezza. Simone Biles è appunto una figura importante per la storia che stiamo raccontando oggi, perché ha avuto il coraggio di appunto di dichiarare molte cose e di fare della salute mentale degli sportivi un tema pubblico. Antonella Stelitano, questa pressione, no, che devono gestire gli atleti e le atlete, pressione quando poi sono a questi livelli altissimi, però bisogna avere il coraggio di dire ho bisogno di aiuto, c'è un problema insomma, e Simone Biles l'ha fatto con grande coraggio ancora una volta.
2: Ci sono tante pressioni, no, per chi fa sport, perché c'è la prestazione, c'è tutto ciò che ci va intorno, non è facile, non è una cosa facile, e c'è grande impegno e quindi poi alla fine ogni singolo aspetto, se non è allineato, rischia magari di far crollare tutta una preparazione di anni, eccetera. Certo, c'è, per i discorsi che abbiamo fatto prima, le donne magari vengono giudicate per qualcosa in più, però ho visto anche che quando sono state in difficoltà magari sono state anche quelle più brave a chiedere, a fermarsi, a chiedere aiuto, a decidere di fare delle scelte magari anche controcorrente. Io ricordo ancora la polemica quando la Isolde Kostner ha detto: ma come, mi resti incinta proprio prima delle Olimpiadi? E c'era anche questo aspetto, no, che è emerso in passato. Però io credo che le sportive di oggi sono toste, brave quanto lo erano quelle di ieri, con delle possibilità in più. Non siamo ancora certamente a una parità, però come ha detto prima Luisa Rizzitelli, la parità deve esserci per tutti, cioè se in Costituzione c'è un diritto allo sport, questo deve essere assicurato a tutti e soprattutto il mio pensiero va sempre ai bambini e alle bambine, cioè deve essere assicurato a loro, perché questo è il futuro dello sport. Quindi bisogna partire da lì, con un'educazione che parte da lì. Poi molte cose ci stanno aiutando ad avere uno sguardo sullo sport senza differenziare maschile e femminile. Le gare miste, per esempio, le competizioni miste che sono state introdotte, che abbiamo visto anche alle Olimpiadi, fanno cadere istantaneamente il raffronto uomo-donna, risultato uomo-donna, e anche questo è un aspetto importante, no? Per cui dobbiamo andare a vedere quali sono, tirando una riga, le cose da fare adesso per migliorare, e dobbiamo concentrarci su quelle. Io sono, diciamo, sono abituata a gestire lo sport con senso pratico, quindi è giusto, dobbiamo raccogliere dati, dobbiamo fare pressione, quindi le altre ospiti sono specialiste in questo, no? Nella raccolta dati, nel promuovere iniziative, fare pressione. Poi però va fatto un lavoro che secondo me deve essere trasversale, non legato solo allo sport, ma è un discorso sociale, perché lo sport è espressione della società in cui noi viviamo.
0: Sì.
2: C'è una frase, e chiudo perché non voglio portare via tempo alle altre, in passato si diceva che paesi governati da regime erano paesi dove lo sport al femminile veniva accettato di più, perché se una donna può governare un paese può anche fare sport. Questo per dire che dobbiamo avere uno sguardo, secondo me, allargato, fuori dal contesto esclusivamente sportivo. Questa cosa va vista in collaborazione con anche tutti quelli che hanno una qualsiasi tipo di responsabilità, a partire dagli orari scolastici, dall'inserimento dello sport a scuola e via discorrendo. Sì.
0: Ecco, su questo aspetto Alessia Tuselli, lei proprio ha partecipato a questo progetto She Leads all'Università di Trento. Lei scrive appunto: l'universo sportivo è prima di tutto uno spazio culturale e sociale, quando parliamo di sport parliamo di noi. Quindi lo sport è luogo appunto di crescita e condivisione, ma lo stiamo scoprendo anche questa mattina, è anche luogo di discriminazione. Ho citato questo problema della maternità, penso che sia uno dei dossier anche vostri come associazione.
1: Certo, sì, siamo l'associazione che ha denunciato le clausole antimaternità che venivano scritte nero su bianco nelle scritture private, che per esempio anch'io ho firmato in 14 anni di professionismo, e nelle quali c'era scritto che se eri incinta il tuo contratto veniva risolto ad nutum. Noi siamo l'unica associazione che l'ha denunciato, e adesso questa cosa purtroppo ha ancora degli episodi e degli effetti incredibili,
0: ancora,
1: perché
0: sì.
1: L'episodio sì, di Asia Coliandro è di qualche mese fa. Ovviamente le cose erano leggermente diverse rispetto a Lara Lulli, che aveva proprio avuto una scrittura privata con la clausola ed era stata denunciata per danni perché era incinta. Con Asia Coliandro c'era un problema di rispetto del contratto, però di sicuro il tema della maternità delle atlete non è ancora risolto in nessun modo, perché la riforma del lavoro sportivo prevede che gli atleti e le atlete pagati abbiano un contratto che poco co, quindi di collaborazione coordinata e continuativa, sì, oppure con partita IVA. Questo quindi ovviamente non garantisce un'adeguata tutela in caso di maternità, e su questo noi abbiamo chiesto un tavolo tecnico al ministro Abodi, abbiamo avuto una convocazione che poi è stata rimandata insieme a WISP e a ICS, adesso speriamo che venga riconvocata la riunione che il ministro aveva concesso alla nostra associazione e a WISP.
0: Quindi
1: e ICS,
0: siete,
1: parlare seriamente.
0: Siete al fronte anche su questo tema molto attuale, molto caldo. Alessia Tuselli ha sentito forse l'intervento di Antonella Stelitano, diceva la necessità di uno sguardo trasversale, perché quando parliamo di sport parliamo di noi, è uno spazio appunto lo sport culturale e sociale.
3: Sì, la Fondazione She Leads l'ho scritto io, quindi è
0: esatto,
3: un progetto che ho scritto io e che è stato finanziato dalla Fondazione Caritro. Dicevo che da questo punto di vista il progetto raccoglie questa dimensione qui, cioè il fatto di rappresentare collettivamente che davvero quando parliamo di sport parliamo di noi, che non è uno specchio della società in cui viviamo, ma sono proprio spazi che culturalmente e socialmente noi costruiamo, quindi ci portiamo dentro tutto quello che di positivo ci può essere nello stare insieme e nel praticare attività sportiva, ma anche tutti i processi di discriminazioni, asimmetrie, pregiudizi, eccetera, eccetera. All'interno del progetto abbiamo cercato di tenere insieme la dimensione della leadership di cui si stava parlando prima, cercando di lavorare proprio su non dare responsabilità individuale alle donne, ma avere una responsabilità collettiva nel costruire le condizioni perché le donne arrivino a degli spazi di potere, come si è fatto in politica e si sta ancora facendo in politica, per esempio, e poi la dimensione della rappresentazione di cui abbiamo già parlato. E poi la questione proprio educativa, cioè iniziare a costruire un diverso linguaggio sportivo già a partire dagli immaginari dei più piccoli e delle più piccole, degli spazi che creiamo per loro, come quei corpi attraversano gli spazi sportivi e che tipo di spazi sportivi a loro offriamo. Li offriamo ancora spesso genderizzati. In Italia ci sono 3 sport praticati dagli uomini, 3 sport più praticati dalle donne. Da circa 25 anni ci sarà un motivo per cui noi ancora genderizziamo determinati sport e anche le possibilità che diamo. Una ragazza che vuole giocare a calcio fino a 12 anni può farlo con i ragazzi, dai 12 anni in poi no, e se la squadra, l'unica squadra femminile a 60 km da casa, possiamo capire bene che impatto ha sulle famiglie questo, e quindi probabilmente quella ragazza le si consiglierà di andare a fare ginnastica o pallavolo perché sono più vicine. casa, ma lei probabilmente quello non lo voleva fare. E quindi la costruzione collettiva per ragazzi e per ragazze, perché poi ci sono costruzioni sulla maschilità importanti all'interno dello sport, parte appunto dall'educazione sportiva delle persone più giovani. Quindi noi lavoriamo per costruire immaginari di possibilità per loro, ma dobbiamo lavorare anche su formatrici e formatori per costruire degli spazi sportivi differenti che abbiano senso critico rispetto alla dimensione di bias di genere, di pregiudizio, ecco.
0: Ci stiamo avvicinando anche alla conclusione della puntata, però abbiamo ancora alcuni minuti. Antonella Stelitano, lei ha una prossima pubblicazione, anche sempre che come tema al centro ha donne nello sport. Ce ne vuole accennare?
3: Se beh, può.

0: ingaggiarle, che è già di per sé quello, uno specchio, diciamo, della società del tempo. Quindi abbiamo voluto, diciamo, essere sul pezzo del prossimo evento che riguarderà questi territori, dando uno sguardo alle donne, ma a tutte, proprio per quel discorso che si diceva, non solo appunto alle atlete, perché leggendo le loro storie, ricostruendole, prima di tutto impediamo che vengano perse, perché pochissime sono le atlete italiane e comunque ancora vive, ma pochissime sono anche le documentazioni a disposizione. E siamo riusciti ad avere documenti e foto che erano nei cassetti, e quindi, insomma, le loro storie, secondo noi, sono storie belle da leggere, perché erano ragazze, dico a caso, che spaccavano la legna, mungevano in stalla e poi mettevano in sci del fratello, glieli rubavano e andavano ad allenarsi. Sono arrivate così alle Olimpiadi, quindi
1: una storia di resilienza,
0: diciamo, di una realtà completamente diversa da quella che vediamo oggi.
1: Una prospettiva storica. Luisa Rizzitelli, invece, siamo partiti dalla bicicletta. Andare in bicicletta per le donne resta comunque un gesto sovversivo in alcuni paesi del mondo.
2: Ma sì, assolutamente, ma diciamo che, come avete ben detto prima, è tutto lo sport che rimane un sovversivo. Ricordiamoci quello che è successo in Afghanistan con la bravissima Cappellotto, che è riuscita a portare delle cicliste afghane, salvandole all'ira dei talebani, che tra le prime cose che hanno fatto è stato proprio togliere il diritto allo sport. È un diritto universale, fondamentale, che andrebbe, diciamo, tutelato, ma è veramente molto dura in alcuni paesi, e anche in Iran. Nella stessa Arabia Saudita c'è ancora un'enorme differenza, non solo di opportunità, ma proprio di reale possibilità di praticare lo sport, che invece è un momento di crescita individuale importantissima, di empowerment femminile e anche di integrazione e solidarietà. Insomma, un valore importantissimo, un'esperienza umana meravigliosa, e nessun sogno deve essere precluso alle bambine, qualunque disciplina, se vogliono praticare. Un esempio testimonial di questo, per esempio, è Sara Cinquini, che è una fantastica ciclista in solitaria, che sta facendo delle cose meravigliose in giro per il mondo, e se si ritrova da sola con tantissimi uomini, eppure non è una che arriva da un paese che non abbia, diciamo, il rispetto dei diritti fondamentali per le donne. Però la bicicletta e tante altre discipline sportive sono ancora un terreno, ahimè, di discriminazione e di conquista da raggiungere.
1: Ecco, Alessa Tuselli, ultimissimi minuti, quindi cosa si augura?
3: Beh, sicuramente quello che iniziamo collettivamente a farci le domande giuste, che non è quello se una donna o un uomo possono o meno partecipare a determinate discipline, ricoprire determinati ruoli, partecipare in determinate categorie, ma quello che collettivamente dovremmo iniziare a chiederci è cosa fa lo sport per la contemporaneità, cioè per il tempo in cui stiamo vivendo oggi. Quindi lo sport deve obbligatoriamente cominciare ad interrogarsi, e quando parlo dello sport, come dicevo prima, parlo di noi, delle persone che quello spazio li costruiscono, li attraversano, inizia a interrogarci: noi dobbiamo cambiare, perché la società è cambiata, e quindi dobbiamo guardare ai corpi e alle persone con categorie diverse. E per questo dobbiamo farci le domande giuste.
1: Ecco, con questo auspicio poniamoci le domande giuste. Io ringrazio, saluto le nostre ospiti, Antonella Stellitano, Luisa Rizzitelli, Alessia Tuselli. Le ringrazio davvero tantissimo per aver partecipato a questo Moby Dick complicato anche da un punto di vista tecnico, logistico, e complicato perché veramente gli spunti sono tantissimi. Noi abbiamo cercato di farli stare in un'ora, poco più di un'ora, ma è davvero difficile, quindi io vi do appuntamento a una prossima occasione. Grazie veramente a tutte voi.
3: Grazie a voi.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni e buon 1 agosto. Sono stati pronunciati alcuni discorsi. Il presidente della Confederazione Guy Palmanet ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. Oggi sono attesi i consiglieri federali Martin Pfister in Valle di Blegno, nel Parco Saracino a Ghirone, e coincide con il campo estivo scautismo Ticino. Si recherà poi a Guarna, nei Grigioni.

0: Nel pomeriggio a Villa Argentina a Mendrisio è attesa Karin Keller-Sutter, mentre Albert Rösti sarà a St. Moritz. Attese centinaia di persone nelle svariate fattorie del nostro paese per il classico brunch ed è in corso la consueta messa con l'amministratore apostolico Monsignor de Rémy sul passo del San Gottardo, in diretta una messa su RSI La 1. Quest'anno i festeggiamenti sono condizionati da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati, con poche eccezioni, e le grigliate tollerate lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Il punto con Cristian Gilardoni.
1: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
2: Sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, i falò commemorativi, e più restringente all'interno dell'area forestale e vicino a vegetazione infiammabile, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
1: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate?
2: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino a vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana e con diversi accorgimenti sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare.
1: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
3: Nel Canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola a Legia, in Val Mesolcina. Ogni anno effettuiamo il nostro brunch del 1° d'agosto con la nostra consueta grigliata. Abbiamo contattato gli enti preposti, ma purtroppo la risposta è stata negativa, in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
0: Attualità politica regionale: la Lega dei Ticinesi tenta di riavvicinarsi all'UDC per le elezioni cantonali di aprile. I democentristi avevano annunciato una lista separata. La Svizzera ha prolungato le operazioni antincendio in Corsica. L'assistenza, inizialmente prevista per una settimana, è stata estesa di 4 giorni a causa delle necessità. Lo ha annunciato stamane la Confederazione. 3 elicotteri Super Puma dell'esercito sono operativi. Da mercoledì hanno trasportato circa 157 tonnellate di acqua. Notte di tensione nell'exclave spagnola di Ceuta, dove un migrante marocchino è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Contemporaneamente, diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea, ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza nella struttura, battendo una parte della recinzione perimetrale. Intanto aumenta il bilancio delle persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati su circa 60.000 che hanno varcato il vicino confine marocchino in questa maniera. Non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana, lo riferiscono alcuni media americani dopo che avevano annunciato nuovi raid contro le infrastrutture energetiche iraniane. Infine, Italia, controlli straordinari svolti tra giugno e luglio nel settore turistico alberghiero hanno evidenziato che oltre il 63% delle aziende ispezionate è irregolare, verificate 3.825 posizioni lavorative e accertate 742 situazioni irregolari, 559 violazioni in materia di sicurezza, sospese 157 attività. È un 1° agosto in cui splende il sole al sud delle Alpi, solo in serata in montagna possibili temporali. Al nord stamane nuvolosità residua e qualche rovescio isolato. Nel pomeriggio abbastanza sereno, ma con tendenza a temporali nelle Alpi. Temperatura al sud 33 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione Elvetica. Al sud al mattino banchi di nuvolosità bassa, in serata lungo le Alpi temporali.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
5: Le 11.37, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora, weekend del primo agosto della Festa Nazionale Svizzera, ed è il momento di un'altra delle nostre cartoline, la produzione estiva di Rete 2, che torna a evocare questo strumento di comunicazione, soprattutto quando si era in viaggio, anche per riscoprire o scoprire musica che ci riporta in altri luoghi, altri tempi. Ritorniamo in Francia.
4: Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. Un programma a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
6: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis
7: e Riccardo Bertoncelli.
6: Le nostre cartoline di oggi arrivano ancora dalla Francia, è stata già protagonista di una nostra puntata, e raccontano di un'estate luminosa o malinconica, a seconda dell'umore dei protagonisti. Un po' quel che succede nella realtà, se vogliamo. L'estate è la stagione dei sensi liberi, delle vacanze senza pensieri, ma può diventare anche un oppressivo luogo dello spirito per chi soffre di summertime blues, per citare quella famosa canzone che oggi non ascolteremo.
7: Cominciamo con la dolcezza di una sera di giugno in un luogo non identificato dove spira il voluttuoso profumo dei tigli. È una canzone famosa di Leo Ferré, ispirata a una poesia che Paul Verlaine, il grande poeta simbolista, scrisse quando era in prigione in Belgio. La sua fantasia volava molto alta oltre le sbarre e immaginava un'anima pura, un diciassettenne smanioso d'amore, che una sera di inizio estate iniziava il suo percorso nella bella stagione, inebriandosi di sensazioni provate per la prima volta con quella intensità.
6: La poesia di Verlaine si chiamava Roman, Ferré la trasformò in On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, intitolandolo con il verso d'inizio. È una canzone bellissima per un testo universale che vale per i 17 anni di Verlaine, di Ferré e di chi ci ascolta. Per una migliore comprensione del testo abbiamo scelto di farvela ascoltare in italiano nella felice versione dei Têtes de Bois.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: Ci piacciono i contrasti, e così dopo le brezze, i tigli e le limonate di Paul Verlaine e Léo Ferré, ecco i malumori di un celebre signor No, Serge Gainsbourg, che ce l'ha con tutti, come sempre, e ce l'ha in questo caso con il tempo che passa, il tempo assassino lo chiama, e con l'estate che finisce portandosi via anche un amore che ha fatto come i fiori. Ha perso la sua linfa, ha perso il profumo. E alla fine tu cerchi di farmi credere che l'amore tornerà l'estate prossima, ma è fatica sprecata. Gainsbourg ha la luna storta e non ci crede.
1: La canzone si chiama Dépression au-dessus du jardin e la versione che vi proponiamo si trova su un album del 1981, Souviens-toi de m'oublier, ricordati di scordarmi, un album scritto e prodotto da Gainsbourg per l'amica Catherine Deneuve.

0: Nella canzone di Gainsbourg, la Deneuve cantava di settembre, fine estate. Leo Ferré di giugno, il dolce inizio.
1: Adesso invece passiamo all'estate piena, quella di agosto, il solleone bruciante, accecante, senza mezzi termini. Gilbert Bécaud l'ha cantata in una sua canzone che magari non è tra le più famose, ma è splendidamente incisiva, perché il testo racconta di una torrida giornata al mare e trova riscontro in un arrangiamento che rende proprio l'idea del sole a picco, del vento caldo, della felicità che investe i nostri protagonisti, lei e lui, in bicicletta verso la spiaggia.
0: La canzone è Plein Soleil 1964 con il testo di Maurice Vidalin e l'orchestra diretta da Raymond Bernard.

0: Gilbert Bécaud con questa cartolina del 1964, Plein Soleil. L'estate di agosto, dicevamo, al mare con il sole bruciante, il vento caldo, i sensi inebriati, non è solo fonte di ispirazione per Gilbert Bécaud, uno della vecchia guardia, ma anche per una bravissima cantautrice francese di tutt'altro ambito, avanguardia, musica provocatoria, 68 e dintorni.
1: Si chiama Brigitte Fontaine, ancora oggi un'icona dell'underground non solo francese, e fra le tante canzoni che ha scritto e registrato a partire dagli anni 60 c'è questa L'été, l'été, che fotografa in poche immagini forti le sensazioni di un pomeriggio estivo, di sabbia bianca accecante, il bosco che è caldo, l'erba tagliata, il vento che sa di muschio. E tutto questo stimola i sensi e si trasforma in energia pura. Brigitte urla a noi: io sono ancora viva.

0: E dopo l'été di Brigitte Fontaine siamo arrivati all'ultima cartolina di questa puntata, che viene dall'Alvernia, l'amatissima terra del più famoso Auvergnat fra tutti, Georges Brassens, ma per certi versi viene da Itaca, perché parla di un ritorno a casa nelle prime ore di un mattino d'estate, seguendo appunto le orme di Ulisse, il battistrada di tutti coloro che hanno viaggiato tanto per ritrovare la propria patria.
1: Faccio il pignolino, a dire il vero Ulisse non tornò a Itaca d'estate, così almeno ci dicono gli storici, così impiccioni da aver calcolato anche quello. Dall'Odissea sembra di capire che arrivò con i primi freddi d'autunno a Itaca. Ma i poeti hanno licenza di cambiare e Brassens è un grande poeta e qui canta di chi, felice come Ulisse, ha fatto un bel viaggio, ha visto 100 paesaggi e dopo infinite traversie ha ritrovato il suo paese. Un mattino d'estate, i versi dicono questo, quando il sole canta al vostro cuore, quanto è bello essere liberi.
0: Georges Brassens, heureux qui comme Ulysse, Sergio De Laurentiis
1: e Riccardo Bertoncelli
0: vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano una buona continuazione.
2: Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. Et puis à retrouver, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand

0: E dopo Cartoline a cura di Sergio De Laurentiis e Riccardo Bertoncelli, Susan Reid con questo fresco dall'album Thousands of Ways. E noi fra poco abbiamo appuntamento con la Festa Nazionale Svizzera.
1: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno, 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E oggi, 1° agosto, festa nazionale svizzera, vi trasmettiamo l'allocuzione del presidente della Confederazione, Guy Parmelin.
2: Va ora in onda l'allocuzione del presidente della Confederazione, Guy Parmelin, in occasione della festa nazionale.
3: Chers compatriotes, célébrer le 1er août dans une fabrique de drapeaux, c'est célébrer la Suisse dans un lieu de circonstance.
4: Care concittadine, cari concittadini, festeggiare il 1° agosto in una fabbrica di bandiere significa festeggiare la Svizzera in una cornice degna di questa occasione. È proprio qui che, prima ancora di diventare il nostro simbolo che ondeggia nel vento, la bandiera svizzera prende forma da un tessuto grezzo, da diversi pezzi di stoffa cuciti tra loro, assemblati e sistemati con cura. Deve infatti essere rigorosamente quadrata, con proporzioni perfettamente equivalenti e con i bracci della croce tutti uguali, ma più lunghi di un sesto rispetto alla loro larghezza. La fabbrica in cui mi trovo presta la massima attenzione a tutti i dettagli, i suoi collaboratori sono sempre all'opera, mettono in pratica il loro savoir-faire e dimostrano, grazie al lavoro delle loro mani, che anche gli emblemi più astratti hanno una base concreta. Sono pochi i paesi che possono vantare un simbolo così caratteristico come la nostra bandiera. La sua apparente semplicità cela infatti valori inestimabili, quali la libertà, la neutralità, la democrazia e la volontà di rimanere uniti al di là delle differenze. In occasione della festa nazionale vorrei condividere con voi 3 considerazioni di cui sono fermamente convinto.
3: La première, c'est que la Suisse assure sa coesion par la base.
4: La prima è che, proprio come la realizzazione della sua bandiera ha un inizio su un banco da lavoro, anche la coesione della Svizzera parte dal basso. Le fondamenta del nostro paese si trovano infatti non solo nei comuni e nei cantoni, ma anche negli atelier, nelle fattorie, nelle imprese, nelle scuole e nelle associazioni. Tutto ciò si concretizza nella solidarietà, intesa nel suo senso più ampio, ovvero nell'adempimento fedele dei nostri compiti, nel rispetto della parola data e nella trasmissione del sapere, e si traduce quindi in un obiettivo che va ben oltre la singola persona.
3: La deuxième conviction, c'est qu'il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité.
4: La seconda è che non può esserci libertà senza responsabilità. La bandiera svizzera non ci dispensa dalla fatica. Al contrario, ci invita a impegnarci. Nella vita sono pochi i destini che si realizzano grazie al caso o per l'effetto delle circostanze. La maggior parte dei nostri risultati, sia nel settore privato che in quello pubblico, derivano infatti dal lavoro, da una situazione di sicurezza, da basi finanziarie solide, da un'economia innovativa, da un'agricoltura capace di garantire il sostentamento e anche da percorsi formativi che offrono un futuro ai giovani. Nulla di tutto ciò avviene per caso. Io credo in questa Svizzera, quella che non cede alla via più semplice, che sa essere orgogliosa ma mai arrogante, generosa ma mai ingenua, innovativa senza mai rinnegare il proprio passato e propositiva senza mai temere di rimettersi in discussione. Credo in una Svizzera che non vuole chiudersi al mondo, ma che non rinuncia alla propria libertà di giudizio.
3: La troisième conviction, c'est que nos institutions, nos valeurs et nos traditions.
4: La terza è che le nostre istituzioni, valori e tradizioni non sono né reperti museali né suppellettili decorative. Dobbiamo prendercene cura, proprio come facciamo con la nostra bandiera, che può così continuare a sventolare, soprattutto quando, come in questo periodo, tira aria di tempesta. La democrazia diretta, il federalismo, la neutralità, il rispetto delle minoranze, il compromesso e la passione per il lavoro fatto bene non stanno insieme per magia. Serve una base solida, quella che numerose generazioni prima di noi hanno eretto, curato, difeso e tramandato. In un mondo travagliato, la nostra bandiera non deve diventare un simbolo di chiusura, ma un simbolo di fiducia. Fiducia nel nostro paese, fiducia nelle nostre istituzioni, fiducia nella nostra capacità di rimanere liberi. E questo è il miglior messaggio. Signore e signori, è così che la Svizzera ha preso forma, un passo dopo l'altro, sui suoi sentieri, nelle sue valli, attorno ai tavoli, là dove donne e uomini provenienti da orizzonti diversi hanno deciso che uniti sarebbero stati più forti che da soli. Questa idea assume qui, in questa fabbrica, un significato particolare, perché il nostro paese, proprio come la sua bandiera, resiste grazie all'intreccio di singoli fili, diversi, ma tessuti in una trama fitta che non deve mai sfilacciarsi. A nome del Consiglio federale, auguro a tutte le cittadine e a tutti i cittadini svizzeri, a tutti coloro che hanno scelto consapevolmente il nostro paese e a tutte le persone che lo amano, una festa nazionale all'insegna dell'unità e della gioia.
3: Au nom du Conseil fédéral, je souhaite à toutes les Suisses, à tous les Suisses, à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le choix de la Suisse et à toutes les personnes qui l'aiment, une fête nationale rassembleuse et joyeuse.

Le 12.09, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend del 1° agosto, festa nazionale svizzera, e dunque dopo lo spazio dedicato alla locuzione del Presidente della Confederazione e al Salmo svizzero, riprendiamo la nostra programmazione musicale di Verde Aurora Weekend.

E questo era Nostalgia di Manon Mulliner al pianoforte da Stories. La pianista friborghese ha inserito questo brano nell'album del 2025.

Cyril Aimé, Three Little Words da Let's Get Lost, il quinto album della cantante jazz francese, però da tempo attiva a Brooklyn.

0: Erano Mel Lewis e la Thad Jones Orchestra in questa versione di Sophisticated Lady di Duke Ellington. Si tratta di una registrazione d'epoca del 68 con appunto Thad Jones alla tromba, Mel Lewis alla batteria, Hank Jones al piano e Bob Brookmeyer al trombone. E siamo arrivati così agli appuntamenti di cultura di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: E molte sono le celebrazioni, come peraltro sappiamo, per quanto nella cautela relativa ai falò, alle grigliate di cui abbiamo sentito nei nostri spazi dell'informazione, per celebrare il primo di agosto. Per esempio sul Monte San Giorgio, porte aperte agli scavi paleontologici per tutta la giornata. Ancora abbiamo altri appuntamenti per tutta la giornata. Di nuovo si festeggia all'Arena Polisportiva, in questo caso siamo a Sigirino, ci sono tante attività, soprattutto sportive, organizzate e anche molte adatte ai giovanissimi. Ancora la festa del primo agosto ha preso il via poco fa alle ore 11 a Piandera Paese, ci saranno poi alle 20:30 dopo appunto tutti i pranzi celebrativi e festivi, musica e danze con Dario e Katia e la loro band. Scorriamo alcune delle altre segnalazioni dalla Svizzera italiana. Ci sono diversi luoghi che festeggiano, come per esempio le isole di Brissago, dove alle 13:30 ogni sabato per l'appunto c'è la visita guidata Peccati di Gola in questo caso particolarmente indicata per la giornata di quest'oggi. Il primo agosto al centro Magliaso alle ore 17:30 prende il via una celebrazione che invece si concentra sulle ore serali. Ci saranno dei DJ set, l'esibizione live della 5 quarti band, durante la serata ovviamente buffet e altri appuntamenti. La 5 quarti band è formata da Silvia alla voce, alle chitarre ci sono Alessandro Trisolino e Frank Juan, al basso Andy Brera e alla batteria Lucio Toroloco. Proseguiamo e guardiamo quali sono gli altri appuntamenti di questa giornata di festa, come per esempio quelli a teatro, dove il cabaret delle sorelle Forelle sarà protagonista alle 18 con clowneria adatta a tutta la famiglia al teatro Dimitri di Verso. E poi ci sono altri festeggiamenti sul lungo lago, è per esempio il caso di Riva San Vitale, dove dalle 18 ci sono tante attività, musica, cene e DJ set, e anche lo stesso possiamo dire a Capolago. Invece in Piazza del Sole, in questo caso siamo a Bellinzona, c'è un programma piuttosto fitto a partire dalle 17:30, ci sono dei momenti ufficiali con il sindaco e poi ci sono animazioni musicali con la Last Station Big Band, con Freddy and the Cannonballs, con la cover band Vox Aura, insomma una serata che si prolungherà. Altri appuntamenti di quest'oggi: il primo agosto a Mergoscia, a partire dalle 18 i posteggi dietro la chiesa, anche qui festeggiamenti serali con il concerto delle campane, l'inno svizzero e il lancio dei palloncini ma biodegradabili. Ecco, il lancio dei palloncini in molti luoghi, non soltanto in Svizzera, ha cominciato a prendere piede al posto di altri festeggiamenti. La doppia festa del primo agosto, in questo caso ce ne andiamo a Morcote in Piazza Granda, doppia festa nazionale perché la festa è cominciata ieri con incontri, concerti, cinema sotto le stelle, insomma moltissime attività. Lucia e il Brigante al Teatro Paravento di Locarno, un altro appuntamento a teatro per festeggiare il primo agosto alle ore 19, è tratto dal libro di Bernasconi con Luisa Ferroni e Deborah Palmieri, la regia di Miguel Ángel Cienfuegos. Sono molti anche gli appuntamenti in altre località, ovviamente noi ci fermiamo qui con la nostra agenda del primo di agosto.

0: Diana Krall al See You in My Dreams, con Stuart Duncan al violino e Mark Ribot alla chitarra, da Turn Up the Quiet di questa celebre cantante e pianista. Intanto Raffaella ci manda un aggiornamento su un altro primo agosto, il primo agosto senza frontiere in Piazza Indipendenza a Chiasso. È in corso il pranzo etnico a offerta libera, c'è stato un torneo di calcio antirazzista e alle 14 ci sarà l'intervento di Daria Lepori e Run Kal, il concerto dei Badaboom, associazione giullari di Gulliver, un microfono aperto a libere espressioni. Quindi eccoci Raffaella, grazie di averci ascoltati e di averci informati di quest'altra occasione per il primo di agosto a Chiasso. E adesso i titoli del radiogiornale.
1: Buongiorno da Gino Ceschina, vediamo i titoli del radiogiornale delle 12.30. Prima di tutto si riavvicina la possibilità di una congiunzione di liste tra Lega dei Ticinesi e UDC alle prossime elezioni cantonali. C'è stata infatti ieri all'assemblea leghista un'apertura ed oggi alla festa dell'UDC non si è detto un no. Lega UDC che sono riunite entrambe oggi per festeggiare il primo d'agosto che il presidente della Confederazione Guy Parmelin quest'anno ha voluto invece marcare registrando la sua allocuzione da una fabbrica di bandiere, un discorso come sentirete subito dopo questo intervento è molto concreto il suo. Primo d'agosto caratterizzato anche dall'entrata in vigore di alcune nuove norme, tra queste le multe per il littering, ovvero l'abbandono di rifiuti, mozziconi di sigarette compresi. La crisi di migranti a Ceuta sta rientrando, buona parte delle persone che avevano varcato il confine sono infatti ritornate in Marocco, ma intanto però non si placano le polemiche tra Spagna e Italia dopo che quest'ultima ha sospeso gli accordi di Schengen. E poi infine ricorderemo la figura di Don Antonio Mazzi, educatore attivista italiano impegnato in attività per il recupero dei tossicodipendenti e fondatore della Fondazione Exodus, è scomparso ieri sera a 96 anni.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 12.36 siete all'ascolto dell'ultima parte di Verde Aurora Weekend di questo primo agosto. Willie Nelson, Learning the Blues, da That's Life, del celebre cantante americano.

L'Electric Squeezebox Orchestra con questa Wicked, l'orchestra era diretta da Eric Jacobson con il trombone di Rob Ewing, Henry Hung alla tromba e Hamir Aftval alla batteria.

Joe Pass, It's Alright With Me, una composizione di Cole Porter molto celebre, in questo caso Joe Pass è accompagnato da Claire Fisher al pianoforte, Ralph Peña al contrabbasso e Larry Bunker alla batteria.

Jane Monheit, A gente ci merece ser feliz, da The Heart of the Matter, il nono disco della cantante newyorkese, che in questo caso si misura con il repertorio brasiliano.

Eliane Leias, But Not For Me, il classico di George Gershwin, reinterpretato al pianoforte da questa pianista brasiliana insieme al marito, il bassista Mark Johnson, e il batterista Joey Baron, dall'album Something For You. Siamo arrivati alla fine di Verde Aurora Weekend di questo sabato 1 agosto, ancora auguri di buona festa nazionale svizzera. Vi lasciamo con Dave Stryker e la sua Groove Street, brano molto recente, eseguito con Bob Minzer al sassofono e Jared Gold all'organo. Subito dopo la pagina dell'informazione con il radiogiornale e poi vi auguriamo buon ascolto con le trasmissioni del pomeriggio di Rete 2. Un saluto da parte mia, Ira Rubini, stamani al microfono, e un a risentirci a presto.

0: Le protagoniste di questa settimana sono donne, scrittrici, libraie, regine della notte, sorelle, coraggiose e golose, come Emily Dickinson, che amava scrivere poesie in cucina, ma anche preparare torte al cocco. Di lei e di altri scrittori ci parlerà il francesista Giuseppe Scarafia, a proposito del libro A tavola con gli scrittori. Regina della notte è il libro di Lucas Berfus, ospite degli eventi letterari Monte Verità. Le libraie Andina e Stella sono invece le protagoniste di La luce del primo mattino, ritorno in libreria dello scrittore e giornalista Franco Faggiani. Di torte, cocktail, regine e libraie, a cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Alle prossime elezioni cantonali l'Udici correrà da sola. Dopo l'apertura ieri sera dall'assemblea leghista, Piero Marchesi, presidente democentrista, risponde no grazie, niente congiunzione. Udici che, proprio come la Lega, oggi è riunita per la consueta festa del primo d'agosto. Sentiremo l'atmosfera che regna nei due partiti di destra ticinesi. Primo d'agosto oggi celebrato dalla presidente della Confederazione Guy Parmelin da una fabbrica di bandiere, da dove ha pronunciato la sua allocuzione che abbiamo trasmesso poco fa. Primo d'agosto caratterizzato però anche dall'entrata in vigore di alcune nuove norme, tra queste le multe per il littering, ovvero l'abbandono di rifiuti, mozziconi di sigarette compresi. L'estero, la crisi migranti a Ceuta sta rientrando, buona parte delle persone che avevano varcato il confine sono infatti ritornate in Marocco, ma non si placano le polemiche tra Spagna e Italia dopo che la seconda ha sospeso gli accordi di Schengen. E infine ricorderemo la figura di Don Antonio Mazzi, educatore attivista italiano impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della fondazione Exodus, scomparso ieri sera a 96 anni. Dopo l'apertura di ieri da parte della Lega dei Ticinesi, oggi dunque il presidente dell'UDC ticinese risponde no grazie, correremo da soli, succede tutto nelle ultime ore, anzi direi negli ultimi minuti, e proprio mentre i due partiti stanno svolgendo le rispettive feste in occasione del primo d'agosto. Iniziamo andando in Val di Blegno, a Semione, dove ha luogo proprio la festa dell'UDC, da Marcello Ierace.
4: No, buongiorno da Semione, appunto l'avete detto, si sta svolgendo qui la festa del primo agosto dell'UDC Ticino, e partiamo proprio da quello, appunto, quello che dicevi Gino poco fa, appunto sulla questione legata all'alleanza con la Lega. L'alleanza con la Lega per l'UDC è un'alleanza che ha un futuro, che non è in discussione, ma per le elezioni cantonali no. Insomma, il comitato direttivo, lo sentiremo anche dopo dalla voce dello stesso Piero Marchesi, ha già deciso, l'UDC correrà da sola. Quella di oggi, appunto, l'abbiamo detto e ripetuto, è la festa nazionale, primo d'agosto, quindi si è festeggiato qui a Semione, in Val di Blegno si sta festeggiando appunto la festa nazionale, ma evidentemente anche e soprattutto la festa per l'entrata in governo di Piero Marchesi, un'entrata molto attesa dall'UDC, e appunto i sorrisi non sono mancati e si è festeggiato, si è brindato. Marchesi che è stato accolto appunto con grandi applausi, con brindisi, con sorrisi, strette di mano. Marchesi che ha detto che l'UDC non cambierà però pelle ora che lui è in governo. Si seguirà il modello cosiddetto bernese, quindi opposizione al governo quando sarà necessario, senza risparmiare critica appunto al Consiglio di Stato e compreso proprio consigliere. Lo ha ribadito anche Alain Bühler, capogruppo UDC in Parlamento, ha detto: Piero, non ti faremo sconti, ma già tu lo sai. Marchesi si è detto pronto per il suo lavoro in Consiglio di Stato, sa bene cos'è la collegialità, perché comunque nel piccolo dice appunto sono tuttora sindaco a Tresa, ma sa anche che la rielezione non è scontata. Un po' più facile, ha ammesso, ma non scontata. E allora sentiamo cosa ha detto lo stesso Piero Marchesi sull'alleanza con la Lega dei Ticinesi e nella clip che vi faccio sentire adesso e poi vi ricederei la linea.
5: Chiaramente, se si parla di lista unica per le elezioni cantonali, va ricordato che la direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare e qui credo sia piuttosto complicato rimettere in discussione tutto, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali, dove ognuno dei due partiti ha qualcosa da guadagnare.
4: Per le cantonali è complicato o è impossibile? Correrete da soli ad aprile?
5: Ma la decisione è presa, nel senso che la direttiva ha già comunicato cosa vuole fare, c'è una commissione circa che sta preparando la proposta per la direttiva dei 5 nomi della lista del Consiglio di Stato, abbiamo 12 o 13 candidati per il Consiglio di Stato a conferma dell'interesse e della vivacità del partito. Questi sono i dati di fatto che ci portano a dire che la decisione è presa.
3: Questo dunque la dichiarazione di Piero Marchesi. Come detto, questa conferma di Piero Marchesi che l'UDC correrà da sola è giunta proprio pochi minuti fa, presto quindi per avere già una reazione da parte leghista. Lega che è riunita sempre per il 1° d'agosto a Biasca, dove c'è per noi Pervin Cavacioglu. Pervin, tu ieri sera hai seguito anche l'assemblea del movimento in cui, come dicevamo, c'era stata un'apertura invece sulla congiunzione di liste con l'UDC, ma un possibile no, questo va detto, era stato anche messo in conto.
6: Sì, esatto, buongiorno anche da parte mia. Come avete detto da studio, la notizia di ieri sera era proprio questo. Più che un'apertura, parlerei di un tentativo di incontrarsi con l'UDC in vista delle elezioni cantonali. Una proposta avanzata da Antonella Bignasca, editrice del Mattino, per rafforzare l'area di destra. E in effetti sì, già ieri sera comunque era stato detto chiaramente anche ai nostri microfoni: se un incontro ci sarà e il risultato sarà quello di correre insieme, bene, se no la Lega è comunque pronta a fare campagna elettorale da sola. Sono riuscita comunque a parlare con alcuni anche dei vertici della Lega pochi minuti fa. Allora, diciamo che qui la notizia che l'UDC correrà da sola non ha sconvolto più di tanto alcuni di loro. L'impressione è che un po' se lo aspettassero. Non è stata la reazione però di tutti. Ecco, il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga è invece rimasto sorpreso e forse è una reazione di pancia, ha chiuso anche la porta per le elezioni federali. Vedremo se sarà proprio così e per maggiori spiegazioni vi rimando all'edizione di 6 di sera.
3: Certo, comunque questa è già una notizia nella notizia, se la Lega veramente chiudesse anche per le elezioni nazionali. Al di là delle strategie politiche però, Pervin, che atmosfera si registra oggi lì a Biasca fra la base di un movimento che con la vicenda Zali non ha sicuramente vissuto un momento felice negli ultimi, diciamo, 10 giorni?
6: Sì, esatto, come detto mi trovo a Biasca, nei locali delle ex officine, circondata da antiche locomotive, motociclette d'epoca e vecchie biciclette. Un luogo che rievoca e celebra il passato, è il luogo scelto appunto dalla Lega dei Ticinesi per celebrare la festa della patria, ma anche metaforicamente, diciamo, per guardare al futuro con un nuovo slancio, tenendo ben saldi i principi che sono della Lega, per come è nata la Lega. L'hai detto, le precedenti settimane sono state turbolente, sono culminate con le missione del consigliere di Stato Claudio Zali. Zali che era assente ieri sera all'assemblea ordinaria ed è assente anche oggi. L'ambiente qui è quello tipico di un 1° d'agosto, della festa anche celebrata dalla Lega, quindi diciamo un clima festoso, sì, disteso, strette di mano con sorrisi e soprattutto tanta voglia di stare insieme come leghisti, una voglia che era emersa ovviamente anche dall'assemblea di ieri sera. E questo desiderio si sta confermando un po' anche dai discorsi ufficiali che si stanno tenendo proprio in questo momento. Pochissimi minuti fa ha finito di parlare Daniele Piccaluga, il coordinatore della Lega, e ha cercato di veramente rinsaldare un po' tutto il movimento, ricordando come è nato, per quale motivo era nato e che quindi bisogna ritornare a quella Lega lì. Vediamo se riuscirà nel suo intento e vediamo soprattutto per il futuro, come dicevi, anche per le elezioni federali, se, come dicevo anch'io, se è una se è stata una reazione un po' così di pancia, dovranno comunque discuterne all'interno, vediamo se qualche cosa cambierà. Io vi cederei la linea così torno ad ascoltare i discorsi ufficiali.
3: Grazie mille per Cavacioglu, restiamo a parlare di primo d'agosto come doveroso che sia quest'oggi, e lo facciamo tornando sul discorso del presidente della Confederazione Guy Parmelin, trasmesso proprio da noi a mezzogiorno. Il luogo scelto è stata una fabbrica di bandiere a Lucerna per un oggetto simbolo che ha fatto da sfondo alla sua allocuzione. Sentiamo da prima qualche estratto con Alessio Veronelli da Berna.
7: Sì, una bandiera va costruita con attenzione, ma anche i simboli più forti vanno curati ogni giorno, ha detto Guy Parmelin.
8: Cette apparente simplicité est porteuse de valeurs inestimables.
7: La semplicità apparente della bandiera svizzera porta con sé valori inestimabili: libertà, neutralità, democrazia e la voglia di restare uniti al di là delle nostre differenze. Come una bandiera, poi ha ripreso la metafora il presidente della Confederazione, anche la Svizzera ha un tessuto di base forte, la sua gente, le sue istituzioni, ma anche aziende, scuole e associazioni. Essere svizzeri vuol dire godere di libertà, assumendosi però delle responsabilità. Il caso e la fortuna, ha poi aggiunto Parmelin, non portano a grandi risultati, ma sono lavoro, senso di sicurezza, finanze sane, formazione e un'economia che sa innovare a garantire il nostro futuro.
8: Je crois en cette Suisse qui ne cède pas à la facilité, en cette Suisse qui sait être fière sans arrogance, rester généreuse sans naïveté.
7: Credo in una Svizzera che sa essere fiera ma non arrogante, generosa ma non ingenua. Parmelin ha poi fatto riferimento all'attuale situazione geopolitica mondiale. Una bandiera deve essere forte per resistere alle tempeste. Democrazia diretta, rispetto delle minoranze e ricerca del compromesso vanno difesi e trasmessi. La nostra bandiera non deve diventare un simbolo di chiusura. Siamo uniti nelle differenze perché uniti siamo più forti, ha poi concluso il presidente della Confederazione. Come la trama del tessuto di una bandiera, non bisogna lasciare che si sfilacci indebolendosi.
3: Un discorso che con tutta probabilità non è difficile da prevedere è stato l'ultimo da presidente della Confederazione da parte di Guy Parmelin, Alessio Veronelli. Ecco, qual è il tuo commento a questo discorso?
7: Sì, Parmelin compirà 67 anni in novembre, lui non anticipa, ma si ipotizza che se non già quest'anno, il prossimo, con le elezioni federali, saluterà Berna. Parmelin è forse al momento il consigliere federale più gradito alla popolazione. Con il suo stile da uomo di terreno, lui è viticoltore di formazione, ha traghettato la Svizzera in questo ultimo anno segnato dai dazi statunitensi, dalla tragedia di Crans-Montana e da una grande instabilità geopolitica e commerciale. E lo ha fatto lavorando dal basso, in modo meticoloso, con pazienza, come con la vigna in fondo. Ecco, il suo discorso richiama queste caratteristiche, il lavoro costante per mantenere i valori, le diversità, la preziosità di questo paese in un mondo dove riferimenti quali democrazia, istituzioni internazionali e accordi sembrano, per tornare alla bandiera, portati dal vento della convenienza, del personalismo, degli interessi di pochi. Un discorso semplice nella presentazione, ma di grande sostanza, in stile Guy Parmelin, insomma.
3: Ed è strettamente legato ai temi del primo d'agosto, della festa nazionale, anche il tema più di cui si occupa il nostro podcast di questa settimana, un tema che è fra i più importanti della politica svizzera e riguarda i rapporti con l'Unione Europea. Una parte cruciale di questi rapporti la rivestono i nuovi accordi negoziati con Bruxelles, attualmente in discussione in Parlamento e che arriveranno nei prossimi anni al voto popolare. Cosa prevedono in sostanza i bilaterali 3? Per chi desidera orientarsi meglio, vi riproponiamo un episodio del nostro podcast, appunto Il Mondo Là Fuori, che ha riassunto i contenuti di un tema sempre più attuali. Le spiegazioni sono di Alan Crameri, ecco un estratto.
9: L'Unione Europea vuole creare possibilità al suo mercato interno e quindi è contraria a qualsiasi intralcio. Però ha accettato alcune cose, condividendo con la Svizzera un principio che in fondo ognuno dovrebbe guadagnare lo stipendio valido sul posto, quindi non stipendi polacchi su un cantiere svizzero. Su questo l'Unione Europea è d'accordo, però ha voluto abbassare alcuni criteri. Per esempio, chi vuole distaccare dei lavoratori in Svizzera doveva annunciarsi finora con 8 giorni d'anticipo. capirai che per certi appalti 8 giorni sono troppi, perché alcune cose si vanno fatte più veloci. Adesso quella soglia è a 4 giorni d'anticipo. In cambio però la Svizzera ha ottenuto delle cose, per esempio è di nuovo fissato e consolidato il sistema dei controlli sui cantieri tipicamente svizzeri, sono quelle commissioni composte da qualche sindacalista, qualcuno del padronato, qualcuno del cantone, sì, che vanno sul cantiere, controllano, possono chiedere estratto stipendio, che sia tutto regolare, orari di lavoro e retribuzioni. Ecco, questo l'Unione Europea l'ha accettato, non era scontato. Difatti, se sulla questione migrazione di prima l'UDC, che è il grande contrario, non è per nulla soddisfatto da quanto ottenuto, sulla questione dumping salariale i sindacati sono più soddisfatti.
3: Una guida per principianti e nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea è la proposta del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, lo potete ascoltare su Rete 1 tra poco alle 13.30 e lo trovate ovviamente su tutte le applicazioni e anche sul sito della RSI. Restiamo a parlare di 1° d'agosto non come festa nazionale ma come data, come dire, di inizio di una serie di leggi che entrano in vigore proprio oggi, riguardano ambiente, previdenza e mercato del lavoro, questi alcuni degli ambiti toccati da queste nuove misure, come detto, che entrano in vigore a partire da oggi. Scopriamo quali sono nel contributo di Anna Valenti.
10: Buttare un mozzicone di sigaretta per terra potrà costare 80 franchi. Lasciare un sacco di rifiuti in un parco o sul marciapiede fino a 250. Dal 1 agosto l'abbandono di rifiuti nello spazio pubblico, ossia il littering, verrà multato. La polizia potrà sanzionare sul posto chi viene pizzicato a gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini senza denuncia e senza lunga procedura. Finora alcuni cantoni prevedevano sanzioni, altri no. In molti casi serviva una denuncia formale e le multe venivano inflitte raramente. Con la nuova norma invece la punibilità diventa uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale. E da oggi entra in vigore anche la proroga del lavoro ridotto. Le aziende potranno continuare a beneficiarne per un massimo di 24 mesi fino al gennaio 2027. Una misura pensata per dare stabilità all'occupazione in un contesto economico pieno di incertezze. E da oggi c'è un cambiamento tecnico nella previdenza professionale. Il Consiglio federale corregge le regole per i calcoli delle casse pensioni per evitare che la 13ª rendita AVS provochi tagli. Finora la somma tra AVS e cassa pensioni non poteva superare l'85% dell'ultimo salario. Con l'entrata in vigore della 13ª AVS, questo limite sarebbe stato superato. Per rispettarlo sarebbero state necessarie riduzioni delle rendite mensili. L'adattamento deciso invece elimina questo rischio di riduzioni. E infine, ultima comunicazione di servizio. Da oggi Swiss riprende i voli da e per Tel Aviv, anche se con un programma ridotto, voli che erano stati sospesi lo scorso autunno a causa dello scoppio del conflitto.
3: Siamo alla pagina estera, iniziamo con la storia riguardante l'apertura da parte della FIFA agli investitori privati, progetto che è naufragato nel giro di pochi giorni, questo progetto di Gianni Infantino. La sua intenzione era di creare una nuova società aprendo appunto la FIFA e così anche soprattutto le sue principali competizioni agli investimenti privati. L'obiettivo era quello di aumentare i finanziamenti a 10 miliardi di dollari in 4 anni, troppe tuttavia le divisioni e le critiche. Oltre 50 federazioni avevano anche minacciato di boicottare gli eventi della FIFA. Infantino ha quindi fatto un passo indietro. Adesso la crisi dei migranti a Ceuta, una crisi che sta rientrando. La quasi totalità dei migranti arrivati in questi giorni dal Marocco nell'exclave spagnola, 60.000 persone, sono infatti già tornati a casa, stando al governo spagnolo. A livello politico invece le polemiche e le tensioni proseguono. Poco fa il presidente Pedro Sánchez, il presidente spagnolo, ha chiesto una riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno con una lettera in cui esprime preoccupazione riguardo alla reazione di alcuni stati membri, in particolare l'Italia, che ha sospeso il trattato di Schengen. Ce ne parla Alessandro Braga.
11: Giorgia Meloni e il governo italiano si stanno facendo promotori di un'offensiva a livello continentale contro le politiche migratorie dell'Unione, in particolare contro quelle portate avanti dal premier spagnolo Pedro Sanchez. La presidente del Consiglio italiana sta unendo un ampio fronte, tutto fatto da esponenti della destra europea, con l'obiettivo, prendendo spunto dall'emergenza in corso a Ceuta, di modificare le politiche europee sull'immigrazione. La lettera di cui Meloni si è fatta promotrice insieme al premier danese, che è stata firmata da oltre 20 capi di Stato e di governo europei, parla chiaro. Oltre ad esprimere preoccupazione per quanto sta accadendo a Ceuta, chiede all'Europa di cambiare marcia nel contrasto dell'immigrazione clandestina, rafforzando le frontiere esterne e portando avanti provvedimenti che riducano il numero di regolarizzazioni dei migranti in arrivo sul territorio europeo. Di più, il governo italiano, al momento da solo ma che potrebbe essere seguito anche da altri, ha deciso unilateralmente di sospendere il trattato di Schengen, che regola la libera circolazione di persone e merci tra i paesi dell'Unione con la Spagna, generando una crisi tra Roma e Madrid, con l'esecutivo spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano e ha replicato alle accuse dell'Italia di fare poco o nulla nel contrasto all'immigrazione clandestina, portando numeri che dimostrerebbero come invece tra i due paesi sia proprio la Spagna quella che, nell'ultimo periodo, ha portato termine più espulsioni e rimpatri di immigrati irregolari.
3: A proposito d'Italia, è stata una lunga notte ai Campi Flegrei, a ovest della città di Napoli, colpita ieri sera dal terremoto più forte degli ultimi 40 anni. Dopo la scossa di magnitudo 4,7 ha fatto seguito uno sciame sismico che si è protratto fino a questa mattina e che ha preoccupato non poco i residenti. Ci sono stati oltre 20 feriti e significativi danni materiali. La regione, dove come sappiamo è situato il Vesuvio, unico vulcano attivo dell'Europa continentale, è soggetta a regolare attività sismica. Chiudiamo l'RG con una notizia che in realtà è di ieri sera. È morto nel tardo pomeriggio di ieri all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano. Aveva creato Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Era un personaggio molto noto a Milano ma anche in Italia, anche grazie alle numerose apparizioni televisive. Lo ricordiamo con il suo racconto di come è nata la sua vocazione di aiuto al prossimo e al sacerdozio.
12: È capitato invece nel 51 l'alluvione del Po e ad un certo punto mi sono trovato che invece di 40 ragazzi, come era prevista la città di ragazzi secondo varie teorie educative, 400-500 bambini disperati, senza papà, senza mamma, senza casa in un attimo, perché allora l'alluvione del Po di allora ha sepolto paesi interi. E ho cominciato a domandarmi, ma io che sono arrabbiato col Padre Eterno perché ho perso il papà, questi che in un attimo hanno perso il papà, mamma, la casa, ho incominciato a pensare, se io facessi il padre di questi. Sono andato dal vescovo, ho detto, senta, io voglio fare il prete, io voglio diventare il papà di questi, e per fare il padre di questi facendo il prete è più facile.
3: I funerali di Don Antonio Mazzi si svolgeranno lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Mi fermo qua, buona giornata.
2: Lo sport.
13: Ben ritrovate e ben ritrovati da Thierry Fontana. Iniziamo con la principale notizia della mattinata. Nella notte, a seguito delle massicce critiche, Gianni Infantino ha comunicato di rinunciare al tentativo di privatizzare parzialmente i mondiali. Il presidente della FIFA ha dichiarato che è emerso chiaramente che il progetto ha causato divisioni, lo ricordiamo, con la UEFA che ha addirittura minacciato il boicottaggio di tutte le competizioni FIFA, e che queste divisioni non sono nell'interesse dell'obiettivo perseguito e pertanto la proposta non verrà portata avanti. Il programma del calcio di casa nostra ora, perché dopo le coppe europee torna la Super League con la seconda giornata che vede impegnati alle 18 Basilea Losanna e Zurigo Servette, partita della sera. Invece alle 20:30 con il derby di Berna tra Thun e Young Boys, sfida che tra l'altro potete seguire in diretta su RSI la 2. Il Lugano, lo ricordiamo, giocherà invece domani alle 16:30 a Lezzigun contro il Grasshopper. In Promotion League, debutto stagionale per il Bellinzona, che al Comunale riceve il Bavois. Agli europei casalinghi di mountain bike a Monteceneri oggi non vi sono gare elite, spazio alla prova di cross country per le categorie juniores e under 23. Restando sulle due ruote, infine, sono due gli appuntamenti su strada, la classica San Sebastian e il Tour de France femminile, che si apre proprio oggi in Svizzera con la prima tappa di 138 km, partenza e arrivo a Losanna.
14: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso confermare che su tutto il territorio trascorrerà un pomeriggio soleggiato con maggiore instabilità in montagna. Le temperature al sud raggiungeranno i 33 gradi e al nord i 29. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, domenica 2 agosto. E anche domani in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato e caldo. Nelle Alpi verso sera si verificheranno dei temporali isolati. Le temperature minime saranno comprese tra i 19 e i 22 gradi e le massime risaliranno attorno ai 33. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.

0: Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. Nell'infuocata estate dei Festival 2026, il tour delle arene del ridotto ci conduce a Torre del Lago per l'unica manifestazione al mondo interamente dedicata a Giacomo Puccini. Annunciato con grande rumore di stampa e critica, il titolo inaugurale avrebbe dovuto portare sulla Riviera Toscana il regista superstar Jackie Chan per una Turandot in Technicolor. Il progetto però è stato misteriosamente accantonato e sostituito da una produzione firmata da Pier Francesco Maestrini, affiancato da una sfilata di nomi del canto internazionale davvero impressionanti, da Anna Pirozzi a Roberto Alagna, passando per Angela Mead e Gregory Kunde. Per indagare sull'accaduto e rendere conto degli esiti di questa sostituzione, abbiamo inviato sul luogo Paolo Borgonovo. Restiamo in Toscana anche per la seconda parte del ridotto, ma ci spostiamo a Firenze, città natale di Luigi Gordigiani, più noto come lo Schubert italiano, compositore di rara sensibilità, cui la nostra ospite, il mezzosoprano Marina Comparato, con l'accompagnamento di Gianni Fabbrini al pianoforte, ha dedicato un disco monografico pubblicato da Dynamic e intitolato Romantic Florence, che giusto qualche giorno fa è stato insignito del premio Abbiati come miglior performance solista. Ma noi, come detto, partiamo da Puccini.

0: Così inizia la Turandot di Giacomo Puccini. Questa è l'edizione diretta da Antonio Pappano alla testa di orchestra e coro dell'Accademia di Santa Cecilia per un disco Warner Classics del 2023. Turandot era il titolo prescelto per inaugurare la 72esima edizione del Festival Puccini di Torre del Lago e non poteva essere altrimenti, visto che quest'anno ricorrono i 100 anni dalla prima esecuzione avvenuta il 25 aprile 1926 al Teatro alla Scala di Milano. E per l'occasione, in grande stile, si era annunciata una nuova produzione firmata addirittura da Jackie Chan, autore di innumerevoli colossal hollywoodiani a tema asiatico, dunque idealmente la personalità perfetta anche per far conoscere il Festival Puccini al di fuori dei circoli degli amici della lirica, possiamo dire così. Per soddisfare i melomani, invece, era stato preparato un elenco di superstar che potessero incarnare alternandosi di recita in recita i vari protagonisti, un po' come si fa anche a Verona, per intenderci. Ma di questo aspetto parleremo più avanti. Purtroppo, per via, le cose sono un po' cambiate, come ci racconterà Paolo Borgonovo, che per noi era presente alla seconda recita. Allora, che cosa è successo?
1: Sì, noi eravamo tutti così incuriositi dalla presenza di un esperto di arti marziali e di una produzione che era stata mostrata in anteprima in Cina, una produzione che

0: era impostata su un incontro tra alta tecnologia, arti marziali, effetti cinematografici, e invece, di fatto, poco prima della prima, con un comunicato del 9 giugno, il Festival Puccini ci ha fatto sapere che condizioni non compatibili con i principi di sostenibilità ed equilibrio finanziario, cito in virgolettato, impediscono la realizzazione del nuovo allestimento firmato da Jackie Chan precedentemente annunciato. Cos'è successo? Elementi emersi nel corso delle ultime settimane hanno fatto cambiare idea alla fondazione. Di fatto, le spese sono risultate superiori al previsto e a malincuore la fondazione ha dovuto rinunciare all'idea principale e quindi si è fatta una scelta di estrema sicurezza, proprio potremmo dire l'opposto. Riallestito uno spettacolo di importante valore simbolico perché in un certo senso rappresentava uno dei capolavori della storia produttiva del festival, cioè quell'allestimento che vedeva la regia di Maurizio Scaparro e soprattutto le scene di Ezio Fregerio e i costumi del premio Oscar Franca Squarciapino, allestimento monumentale del 2008. Poi in realtà ripresa da Pier Francesco Maestrini che ha affermato di averla modificata. Io non ho visto la regia originale, quindi questo non lo posso dire, però una scelta nel segno della tradizione. Per chi forse non è esperto di opera, la coppia Frigerio-Squarciapino è una coppia importantissima, però
1: Assolutamente.
0: ecco, se volessimo fare un riferimento alla moda, non è proprio avanguardia pura, che so, Armani e Valentino. Armani e Valentino erano innovativi nel 1975, oggi forse non li leghiamo all'idea dell'avanguardia e dello stupore, però certo sicuramente ha un'idea di alto artigianato, di alta qualità e questo effettivamente è stato.
1: Peraltro, questa regia arriva dopo una serie di rimodulazioni applicate sulle scene e i costumi di questi due grandi artisti. La prima firma di Enrico Stinchelli, la seconda di Giandomenico Vaccari e poi si arriva a questa ultima rielaborazione di Pier Francesco Maestrini alla quale tu hai assistito. Insomma, un modo di trattare la regia come se fosse qualcosa da sovrapporre ad un corredo visivo più o meno stabile. Ecco, che tipo di risultato porta questo lavoro?
0: Ma guarda, ti dico Davide, ogni tanto,
1: Sì.
0: una volta all'anno,
1: Sì.
0: è anche bello essere così i melomani di una volta, andarsi a vedere uno spettacolo sontuoso, facile, con una bella trama che si capisce, dove tutto funziona e dove non devi pensare di interpretare degli strani messaggi diversi da quelli che forse il compositore ha ai tempi suoi pensato. Ecco, uno spettacolo tradizionale, uno va, si diverte, lo guarda, c'è da dire che spettacoli di questo tipo però funzionano soltanto se, come ai tempi, ci sono veramente delle grandi voci. E qui c'erano, e quindi, insomma, soddisfazione totale.
1: Tra l'altro, Paolo, da questo punto di vista, tu che sei un esperto di filologia, in qualche modo è ormai anche un'operazione filologica, cioè riproporre uno spettacolo tradizionale a 100 anni della prima edizione mi sembra anche abbastanza coerente. Non so cosa ne pensi, giusto per fare un po' di chiacchiera da melomani.
0: Io penso che effettivamente la nuova frontiera della filologia sia la filologia della filologia, cioè
1: Ah, ecco.
0: cercare di ritrovare un tipo di emozione che faceva parte anche di un periodo in cui l'opera era popolare, l'opera non lo è più. Come fare a riportare questa, anche questa forma di popolarità, di semplicità? Perché mio nonno falegname che parlava in italiano a fatica, citava una gelida manina appena sentiva la mano fredda, diceva bimba dagli occhi pieni di malia a mia sorella? Perché era così, cioè, le opere di Puccini erano musica popolare.
1: Certo.
0: E quindi forse tutto sommato è anche una possibilità positiva. Cioè, io sono arrivato con snobismo svizzero a questo spettacolo, immaginandomi, ecco, sì, che più che uno spettacolo è una festa popolare, e invece devo dire che mi sono dovuto ricredere perché tutto funzionava e mi sono divertito e piuttosto commosso ogni tanto, lo devo ammettere.

0: L'aria di Timur dalla Turandot di Giacomo Puccini, Liu Sorgi, interpretata dal basso Michele Pertusi, che era Timur nella Turandot di Torre del Lago, cui ha assistito per noi Paolo Borgonovo e che ha dato voce a questo stesso personaggio anche nella registrazione per Warner del 2023 con Antonio Papano alla testa dell'orchestra e del coro dell'Accademia di Santa Cecilia. Ecco Paolo, noi siamo entrati subito in medias res raccontando della regia perché quello era il tema di cui un po' si è chiacchierato anche sui giornali, cioè come mai Jackie Chan non fosse infine approdato a Torre del Lago. Però c'è molto altro da dire e quindi direi di raccontare un po' che cos'è Torre del Lago e come si accede a questo grande anfiteatro costruito sul lago.
1: Torre del Lago è una località turistica straordinaria perché si trova, diciamo, tra il lago di Massaciuccoli e poi il mare Tirreno dall'altra parte. È una località per tradizione piuttosto elegante e festosa. E devo dire che anche il pubblico che c'è è un pubblico che non è proprio il pubblico dei turisti all'arena, è un pubblico piuttosto rispettoso, è un pubblico silenzioso, interessato all'opera e ben presto, diciamo che l'aspetto così turistico e festaiolo della cosa cede invece ha un vero interesse per lo spettacolo. Aspetti positivi, aspetti negativi. Aspetti positivi l'abbiamo detto e anche poi parleremo delle voci di grandissima qualità. Certo, gli aspetti negativi sono che in un teatro così grande, con oltre 3.000 posti, con gestione degli intervalli piuttosto lunghi, fa sì che l'opera finisca a luna di notte, che è un orario abbastanza impegnativo. È vero che all'aperto l'orchestra perde un po' della magia, certo, delle sonorità pucciniane e delle risonanze che possono avere i raffinatissimi impasti timbrici di Puccini, orchestrali soprattutto, questo è vero. Devo dire che però io ero in ottava fila, quindi certo un posto abbastanza privilegiato, le voci arrivavano con assoluta precisione, quindi veramente la musica si godeva interamente.
0: Ecco, allora restiamo sulla questione direzione ed orchestra. Anche su questo aspetto Torre del Lago ha scelto una via da teatro di repertorio come quelli della Germania o come in qualche modo l'Arena di Verona, cioè la prima è stata diretta e verosimilmente anche concertata da Marco Armiliato. Dopodiché la recita a cui hai assistito tu e le successive sono affidate a Giacomo Sagripanti. Come se l'è cavata? Come è andata?
1: Benissimo. Giacomo Sagripanti ha retto perfettamente le difficoltà della partitura. Tutto ha funzionato a menadito. Ho sentito molti più problemi in certe blasonate Turandot alla Scala in cui il coro e l'orchestra andavano completamente fuori, dirette da celebri direttori di cui non farò il nome ma soltanto il cognome Gergiev.
0: Sì.
1: E qui in questo caso tutto funzionava, le sonorità certo dall'aperto sono magari difficili da valutare, però ho sentito tante belle libertà nei fiati, specie nel primo atto, un bel controllo, tempi giusti, rapidi, direi la tradizione di Serafin e grazie a Dio non quella di Karajan. Tutto veramente molto funzionale. Il coro era ottimamente preparato, non ho veramente nulla da dire. Ecco.
0: Paolo, siccome questa recensione, lo sappiamo bene, è stata un enorme striptease, stiamo tutti aspettando di parlare dei cantanti, rimarrebbe però ancora un ultimo indumento da levarci, cioè discutere di quale versione è stata fatta, ma presumo che a Torre del Lago si sia scelta la tradizione anche in questo caso e quindi il finale Alfano, cioè quello concertato subito dopo la morte di Puccini da Franco Alfano. Alfano, appunto, e che è quella più eseguita.
1: Finale Alfano, quello rivisto da Toscanini, finale estremamente rodato, finale che insomma ci si aspetta in un allestimento tradizionale che fa insomma il paio con queste belle scene, con queste belle muraglie cinesi, con questi interni sicuramente di un palazzo di Pechino che anche strizza un po' l'occhio a qualche sensibilità Liberty, Jugendstil, tanto per ricordarci che era l'immaginario di Puccini e dei suoi contemporanei.

0: La celeberrima aria Signore Ascolta dalla Turandot di Puccini, in questo caso interpretata da Ermonela Iao, che ha dato voce a questo stesso ruolo alla recita di Torre del Lago, cui ha assistito per noi Paolo Borgonovo, e anche nella registrazione integrale dell'opera per Warner Classics con Antonio Papano alla testa dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. E siamo così finalmente arrivati alla parte che più aspettavamo, cioè quella dei cast, davvero tanti e impressionanti. Come abbiamo detto, partiamo dalla prima recita in cui Anna Pirozzi si scontrava con Roberto Alagna e poi di fianco a loro trovavamo Alexandra Kurczak nel ruolo di Liu. La recita a cui hai assistito tu addirittura prevedeva Angela Meade nel ruolo della principessa Turandot contro Gregory Kunde come Calaf. Poi in sopraggiunta Ermonela Iao come Liu e Michele Pertusi come Timur. Di fatto un cast di belcantisti. Paolo, ti lascio carta bianca. Com'è andata?
1: Allora, io partirei da Gregory Kunde
0: Sì.
1: perché è uno di quei personaggi che, come la devia, dovrebbe donare il corpo alla
0: Ah,
1: scienza.
0: sì.
1: Gregory Kunde nel febbraio scorso ha compiuto 72 anni con il 7 davanti. È stato veramente sconvolto dalla sua performance. La parte di Calaf, anche rispetto agli altri tenori pucciniani, è delirante perché canta tantissimo ed è molto pesante, nel senso che non c'è spesso quella linea tipicamente pucciniana con un acuto ben messo. Ma gli acuti sono continui, sono insistiti, sono cattivi. E lui è impressionante. Innanzitutto lo squillo, quello squillo quasi da tromba, che sembra che certi tenori abbiano ingoiato uno strumento ad ottone,
0: Sì.
1: che esce in tutti gli acuti e i mezzi acuti. C'è chi lo ha più, c'è chi lo ha meno. Gregory Kunde lo ha in un modo che sembra veramente al di là della natura. E questo è un semplice piacere fisico, un po' come il piacere semplice di vedere l'oro che splende o i diamanti che splendono. Poi dopo ci si pone il problema dell'arte, di come il manufatto sia stato realizzato, però lo splendore dell'oro e del diamante ci danno un piacere immediato. Ecco, la sua voce dà ogni volta che sale, cioè praticamente sempre nel caso di Calaf, un piacere immediato. Dalla prima nota all'ultima è sempre stato precisissimo. Con una facilità per cui tu ti metti lì, ti siedi e ascolti semplicemente il canto. E tra l'altro non si è risparmiato, nel senso che si è concesso anche certe piccole smargiassate da giovane tenore che in Turandot ci stanno, insomma, Turandot lunghissima mentre camminava e dava le botte al gong. Io non so che cosa si può dire d'altro. Uno può dire, certo, il vibrato è un po' più lento di certi altri cantanti, ma è stata una sua scelta stilistica, l'ha sempre avuta,
0: Sì.
1: perché non è per niente una voce che balla. La pronuncia, la dizione, l'idea che capisse perfettamente ogni cosa che dicesse.
0: Tra l'altro, vorrei ricordare al nostro pubblico che forse non è come noi, matto di opera, che Gregory Kunde ha una carriera lunghissima, iniziata come cantante rossiniano, l'unico cantante nella storia, dopo Tamagno, ad aver cantato entrambi gli Otello, cioè quello di Rossini e quello di Verdi, ed eccolo ancora qui a cantare i Do della Turandot. Va bene, diciamo qualcosa anche sul resto del cast, perché anche Angela Meade ha un percorso da belcantista, adesso approdata a ruoli più drammatici. E questo, diciamo, è il ruolo più drammatico di tutti. È vero che una delle più grandi interpreti storiche di Turandot era la Cigna, a riascoltarla oggi le si darebbe giusto Adina, credo. Come se l'è cavata Angela Meade?
1: Io l'ho trovata in ottima forma, innanzitutto, anche lei assolutamente nel ruolo. Ecco, quello che ho notato è una tecnica solidissima che le permette un'uguaglianza di registro negli acuti sempre molto facili e poi ha una specificità rispetto alle solite Turandot. Di solito si dice che gli enigmi di Turandot sono veramente difficili, il principe non riesce a risolverli perché non si capisce niente di quello che dice, perché tendenzialmente il soprano drammatico che affronta quella parte biascica delle vocali. Lei con estrema facilità mi ha stupito per l'addizione. Cioè, nello splendore degli acuti, sempre molto squillanti, molto precisi, ha mantenuto un interesse al testo che per questa parte impossibile mi ha molto sorpreso. Quindi anche lei promossa 10 lode,
0: Wow.
1: non c'è veramente nulla da dire.
0: E sul fronte invece dei personaggi di fianco, ma sono comunque protagonisti, la Liu di Ermonela Yao, che cosa te ne è parso?
1: Ermonela Iao è stata fatalmente, perché il personaggio di Liu è adorabile, una delle più applaudite a scena
0: Certo.
1: aperta. Anche a me è piaciuta, una bella pienezza lirica, soprattutto mi ha stupito la lunghezza dei fiati, cioè queste frasi lunghissime, veramente quasi belliniane, in cui riusciva a portare il legato molto espressivo dalla prima sillaba all'ultima senza mai far perdere la tensione espressiva. E poi, beh,
0: Ecco.
1: Michele Pertusi porta al ruolo di Timur quell'eleganza regale, quella sua facilità, quella sua semplicità, con un bel volume, con una grande nobiltà di canto che lo fa essere sempre un personaggio credibile. Nobiltà di canto, devo dire che ho ritrovato anche nelle maschere. Ping, pang, pong sono i momenti di operetta, se vogliamo,
0: Sì.
1: molto divertenti, sono stati molto simpatici, vocalmente solidi. E in particolare nel ruolo di Ping, il baritono Simone Del Savio dava una nobiltà, una grazia proprio da ministro della corte, uscendo anche da una comicità superficiale. Mi è molto piaciuto il fatto che ci fosse attenzione al canto, alle linee del canto, anche nelle parti delle maschere più comiche, dove a volte magari si tende un po' a buttare via la ricchissima scrittura pucciniana a vantaggio di qualche effetto comico, magari operettistico di troppo. E devo dire che sì, anche questo, arrivando con tutti i miei pregiudizi da spettatore snob a uno spettacolo che sulla carta doveva essere popolare, ancora una volta, è stata una specie di schiaffo. Toh, guarda un po'.
0: Insomma, un grandissimo successo questa Turandot di Torre del Lago. E per concludere la cronaca di Paolo Borgonovo, niente di meglio che ascoltare il Nessun Dorma di Gregory Kunde, in questo caso con l'Orchestra Sinfonica di Navarra, diretta da Ramón Tebar per un disco Universal Music del 2017.

0: Lasciamo Torre del Lago e le infuocate atmosfere dell'opera all'aperto per la seconda parte del ridotto dell'opera, ma restiamo in Toscana e per la precisione ci spostiamo a Firenze, dove troviamo Marina Comparato, la quale ha dato alle stampe per Dynamicon CD novità dedicato alle liriche, alle songs, come dice la copertina, di Luigi Gordigiani. Ora, io partirei proprio da questo nome, perché non è un nome notissimo, possiamo essere onesti. Allora chiedo a Marina Comparato come mai abbia deciso di dedicare tempo, fatica, lavoro e sudore e voce soprattutto a questo compositore.
1: Perché ho deciso? Beh, innanzitutto mi è stata data l'idea dal pianista, il maestro Gianni Fabbrini, che da molti anni inseguiva l'idea di incidere le liriche di Gordigiani. Devo dire la verità, io non lo conoscevo questo Luigi Gordigiani. Me l'ha fatto conoscere lui e mi sono innamorata perché, diciamo, è un compositore ottocentesco fiorentino dell'Ottocento, della prima metà dell'Ottocento. Io sono fiorentina di adozione, quindi era un modo anche per rendere omaggio alla mia città di adozione. E poi Gordigiani è un compositore che in un periodo in cui faceva furore l'opera lirica, ha deciso invece di dedicarsi quasi esclusivamente alla musica vocale da camera, cosa veramente rarissima per un compositore italiano della prima metà dell'Ottocento. Sono stata sostenuta in questa scelta dal Maggio Musicale Fiorentino che ha prodotto il disco e nelle cui sale abbiamo inciso anche il disco.
0: Diciamo che è vero che Gordigiani ha avuto anche delle esperienze come operista, ma è stato poi battezzato lo Schubert italiano, proprio per questa sua predilezione per la musica vocale da camera. Allora, che tipo di scrittura è quella di questo compositore? Cioè, è una scrittura pensata per la voce lirica di una stanza, oppure è un operista che scrive in piccolo, per essere molto chiari?
1: È un compositore che pensa per una voce lirica che canta in un salotto, assolutamente. Quindi non è un operista mancato, ma è veramente un compositore che conosce benissimo la vocalità da camera e con le caratteristiche che la musica cosiddetta da salotto richiedeva, sia di varietà di accenti, varietà di situazioni, di immagini, di stili, molto eclettico perché passa da uno stile larmoyant a uno stile più popolare, a uno stile invece più romantico, ovviamente, scene di tipo un po' neogotiche. Per esempio, una molto nota ricorda il tema di Erl König, il bambino che viene rapito. Insomma, è veramente una scrittura eclettica.
0: Gordigiani raggiunge Londra poco prima che ci arrivi Tosti, diciamo, e diventa uno dei favoriti della regina Vittoria. Giusto per capire quanto questo compositore, in realtà lo diceva la stessa Marina Comparato, oggi ignoto, fosse comunque popolare al suo tempo in questa forma della musica vocale da camera. E da questo punto di vista le chiedo, Tosti si sa che ha una funzione quasi di formazione per la voce lirica e Gordigiani richiede un cantante maturo o può essere affrontato anche da qualcuno che sia appunto studente di canto?
1: Dipende, dipende. Alcune delle sue melodie sicuramente possono essere affrontate da ragazzi giovani, altre assolutamente no. Sono veramente vocalmente molto impegnative. Io stessa, insomma, ho dovuto impegnarmi a fondo perché alcune hanno anche una grossa estensione vocale, insomma, bisogna saperlo manovrare lo strumento voce. E devo dire che Gordigiani fu molto noto all'estero, tanto è vero che nella nostra ricerca di spartiti abbiamo fatto attraverso varie biblioteche nei conservatori, abbiamo trovato tante edizioni delle stesse melodie tradotte in lingue straniere e pubblicate da editori stranieri, quindi soprattutto in francese e qualcosa in inglese anche.

0: La Tempesta, dal ciclo Gli Amici di Luigi Gordigiani, tratto dal disco Romantic Florence, Songs for Voice and Piano, ovviamente di Luigi Gordigiani, con la voce di Marina Comparato, nostro ospite, al cui fianco spicca un nome piuttosto importante, quello di Gianni Fabbrini al pianoforte. Qui la domanda, come sempre quando si parla di leaderistica, è quella sul rapporto fra i due interpreti. Come avete lavorato? Che tipo di intesa? Chi ha guidato, se c'è stato qualcuno che effettivamente ha preso in mano le redini?
1: Allora, io e il maestro Fabbrini abbiamo una conoscenza trentennale. Lui è stato uno dei miei primi maestri, pianisti, preparatori, e tuttora è il mio preparatore per i ruoli d'opera. Quindi, diciamo, c'è un'intesa con lui veramente unica. Chi ha preso in mano le redini? Beh, all'inizio sicuramente Gianni, perché è lui che ha lanciato l'idea, è lui che mi ha proposto anche, diciamo, il compositore, e con lui abbiamo scelto le liriche che più si potevano adattare alla mia vocalità e anche al presentare al pubblico un po' un ventaglio delle varietà compositive del Gordigiani. L'intesa con Gianni è veramente incredibile, perché cantando insieme da tanti anni, poi essendo lui il mio preparatore, conosce la mia vocalità perfettamente e sa anche dove aiutarmi, dove stimolarmi, dove lasciarmi spazio. È veramente incredibile lavorare con lui, è sempre una gran gioia.
0: Si sente molto amore per questa leggenda dell'accompagnamento. Noi non parliamo tanto di questa figura, di queste figure che sono silenziose, stanno dietro le quinte, nel senso letterale, perché preparano i cantanti, ma veramente meriterebbero dei monumenti anche loro.
1: Sì, sottoscrivo le virgole. Senza il maestro accompagnatore un cantante non esiste, secondo me.
0: Verissimo.
1: O non esiste completamente.
0: Esatto, esatto. Prima di salutarci, dobbiamo dire dov'è Marina Comparato in realtà in questo momento. Noi abbiamo detto la raggiungiamo a Firenze perché Gordigiani era di Firenze, ma Marina Comparato è a Venezia. A fare cosa esattamente?
1: Sì, effettivamente in questi giorni sono a Venezia perché sto cantando Carmen al Teatro La Fenice. Una gioia infinita ogni volta.
0: E guardando invece al futuro, Marina Comparato, questo CD troverà una vita in sala da concerto, e quali sono invece le prossime tappe operistiche di Marina Comparato?
1: Allora, sì, questo CD ha già avuto una serie di presentazioni in concerto in inverno, in febbraio-marzo. Riprenderemo alcune date anche tra settembre e ottobre 2026, ma poi sta per uscire un altro disco.
0: Annunciamolo.
1: E quindi io a un certo punto dovrò accantonare Gordigiani e indirizzarmi al prossimo disco, alla prossima compositrice donna.
0: E possiamo dire qualcosa?
1: Sì, sarà un disco che uscirà per Tactus, anche questa melodie da camera, di una compositrice fiorentina che si chiamava Carolina Pazzini Uccelli e che fu una grande amica di Gioachino Rossini.
0: Quindi stiamo parlando del primo Ottocento, musica quindi straordinaria sicuramente, e quantomeno divertente. Se è un'amica di Rossini non potrà che essere così.
1: Sì.
0: E sarà sempre con Luigi Fabbrini?
1: No, sarà con un'altra pianista, la maestra Sepe, Elisabetta Sepe.
0: Sì. Allora, moltissime cose aspettano Marina Comparato nel prossimo futuro, tra queste anche naturalmente la divulgazione di questa figura di Gordigiani che merita veramente di essere riscoperta anche attraverso questo disco. Ve lo ricordiamo, con Marina Comparato abbiamo parlato di Luigi Gordigiani Songs, un disco Dynamic con Gianni Fabbrini al pianoforte. Marina Comparato, grazie.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Noi ci congediamo con un ultimo ascolto tratto sempre naturalmente da questo disco di cui abbiamo parlato. Si intitola Desiderio di ballare ed è tratto dal ciclo In riva all'Arno, ovviamente sempre di Luigi Gordigiani.

0: Intervallo. Un ritratto di Montserrat Caballé, soprano.
1: Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé Folque, abbreviato poi per evidenti motivi Montserrat Caballé, nacque a Barcellona nel lontano 33. Io amo dire che la Caballé è stata nel mondo sopranile quello che Beniamino Gigli è stato in quello tenorile. Sia l'una che l'altro hanno fatto della bellezza timbrica della loro voce e il meraviglioso uso dei pianissimi, Montserrat con la voce di testa semplicemente angelica e Gigli con il falsettone più bello della storia dell'opera, la loro peculiarità più esclusiva ed eccezionale, posizionandosi nella classifica delle voci più belle di ogni agone lirico, sicuramente tra le primissime posizioni. La sua vera occasione però per diventare famosa fu la sostituzione della Marilyn Horne nella Lucrezia Borgia di Donizetti alla Carnegie Hall di New York nel 65, ricevendo addirittura alla fine dell'opera 25 minuti di applausi, un tempo interminabile in teatro. Da allora il nome della Caballé divenne leggenda, cantò in tutti i teatri del mondo in circa 80 opere e 90 ruoli, peraltro coprendone di doppi come Liu e Turandotte o Norma ed Adalgisa, con più di 4.000 recite al suo attivo, coprendo un vastissimo repertorio da Mozart alla Salome di Strauss e passando indenne vocalmente ed artisticamente in questo sterminato repertorio. Ebbe come partner fissi in primis suo marito il tenore Bernabé Martí, poi Plácido Domingo, José Carreras, Pavarotti, collezionando una serie di incredibili successi e fantastiche recite. Non paga di ciò nel 92 in occasione delle Olimpiadi di Barcellona, in coppia con il forse più famoso cantante pop della storia della musica leggera Freddie Mercury, incise e cantò in duetto Barcellona, rimanendo nella storia come uno dei punti più iconici dello spettacolo. Si narra che Freddie fosse davvero nervosissimo prima dell'incontro con il grande soprano, peraltro suo idolo, tanto da avere le mani gelate per le emozioni, ma poi, conoscendo quella meravigliosa persona che era Montserrat, si tranquillizzò cominciando con lei un perfetto sodalizio artistico. Ma Montserrat esorcizzava i suoi drammi di salute ed erano tanti con la sua risata grassa, travolgente e comunicativa da mamma chioccia, che lei usava quando per esempio sbagliava musicalmente nelle prove con direttori come Muti Abbado, oppure quando ruppe il divano in scena durante una tosca nel secondo atto insieme al suo più che corpulento collega Pavarotti. Talvolta fu anche, come accadde a quasi tutti i grandi, clamorosamente fischiata come nell'Anna Bolena alla Scala, che costituì la fortuna di una giovanissima Cecilia Casia che la sostituì, o anche nella prima mondiale a Pesaro nell'Ermione Rossiniano. Chi vi parla era presente a quella prima, ma vi assicuro che, vocalizzi a parte invece del testo vero, furono fischi davvero cattivi perché la voce della Caballé fu potentissima come volume, copriva tutti i suoi colleghi di gran nome e gagliardia vocale ed ancora bellissima nelle nuanze vocali e nei pianissimi. Alla fine della recita mi portai nel suo camerino e le dissi che l'avevo difesa strenuamente contro i suoi detrattori in teatro. Lei rise di gusto e mi disse di non pensarci, al che io le chiesi se potevo abbracciarla. E lei, ma certo figlio mio! E mai un abbraccio fu più indimenticabile.
0: Firmato Marco Kingari.

La voce del soprano Montserrat Caballé, interprete dell'aria conclusiva della Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti, era adesso il figlio mio, accompagnata da Lionel Perlea alla testa dell'orchestra e del coro della RCA italiana per un disco RCA del 1966.

0: Il ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati allo spazio del ridottino. Qui, come sapete, di solito guardiamo all'attività vocale sul nostro territorio e purtroppo bisogna dire che in questo inizio di agosto c'è ben poco da raccontare. Ci volgiamo dunque fiduciosi, come sempre, alla radio e vi ricordiamo che questa sera, negli spazi di Prima Fila, Musica in Scena prosegue il proprio percorso attraverso il Festival d'Estate con le celebrazioni per i più importanti anniversari del 2026 in campo operistico. E il festeggiato di oggi è davvero un nome di quelli molto importanti che ci riportano alle origini della storia dell'opera. Stiamo parlando di Francesco Cavalli, di cui si ricordano i 350 anni dalla scomparsa, avvenuta a Venezia il 14 gennaio del 1676. Noi vi proporremo di ascoltare dunque insieme la sua Calisto in un'edizione pubblicata quest'anno da Harmonia Mundi, in cui Sébastien Dossier, alla testa dell'ensemble Correspondance, guida un cast davvero interessante. Ed è proprio da questa edizione che noi prendiamo il prologo dell'opera per salutarci e per invitarvi, naturalmente, come sempre, a tornare a sintonizzarvi sulle onde di Rete 2 questa sera alle ore 20.

0: figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione delle 14 in studio Fabio Degli Antoni. Sono stati pronunciati alcuni discorsi del 1° agosto. Il presidente della Confederazione Guy Palmanel ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. Eccovi alcuni passaggi anche della locuzione andata in onda su Rete 1 o Rete 2 a mezzogiorno.
3: Chers compatriotes, célébrer le 1er août dans une fabrique de drapeaux, c'est célébrer la Suisse dans un lieu de circonstance.
4: Care concittadine, cari concittadini, festeggiare il 1° agosto in una fabbrica di bandiere significa festeggiare la Svizzera in una cornice degna di questa occasione. Deve infatti essere rigorosamente quadrata, con proporzioni perfettamente equivalenti e con i bracci della croce tutti uguali, ma più lunghi di un sesto rispetto alla loro larghezza. Sono pochi i paesi che possono vantare un simbolo così caratteristico come la nostra bandiera. La sua apparente semplicità cela infatti valori inestimabili, quali la libertà, la neutralità, la democrazia e la volontà di rimanere uniti al di là delle differenze. Vorrei condividere con voi tre considerazioni di cui sono fermamente convinto.
3: La première, c'est que la Suisse assure sa coesione par la base.
4: La prima è che proprio come la realizzazione della sua bandiera ha un inizio su un banco da lavoro, anche la coesione della Svizzera parte dal basso. La seconda è che non può esserci libertà senza responsabilità. La bandiera svizzera non ci dispensa dalla fatica. La terza è che le nostre istituzioni, valori e tradizioni non sono né reperti museali né suppellettili decorative. Dobbiamo prendercene cura, proprio come facciamo con la nostra bandiera. La democrazia diretta, il federalismo, la neutralità, il rispetto delle minoranze, il compromesso e la passione per il lavoro fatto bene non stanno insieme per magia.
3: Fédéral, je souhaite à toutes les Suissesses, à tous les Suisses, à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le choix de la Suisse et à toutes les personnes qui l'aiment, une fête nationale rassembleuse et joyeuse.
2: Oggi il consigliere federale Martin Pfister è stato in Valle di Blenio, si è recato poi a Guarna nei Grigioni. Nel pomeriggio a Villa Argentina a Mendrisio è attesa Karin Keller-Sutter, mentre Albert Rösti è stato a St. Moritz. Centinaia le persone recatisi nelle fattorie della Svizzera per il classico brunch. In tarda mattinata c'è stata anche la consueta messa sul refrigerante, sì, passo del San Gottardo ufficiata dall'amministratore apostolico Monsignor Alain de Rémy, con preghiera a San Nicolao e il salmo con le sue tre strofe in italiano, cantato dal coro diocesano e dagli astanti, messa che è stata trasmessa in diretta su RSI La 1. Quest'anno i festeggiamenti sono condizionati da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati, con poche eccezioni, e le grigliate tollerate, lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Cronaca politica regionale: dopo il caso Zali, durante l'assemblea ordinaria, la Lega dei Ticinesi ha deciso di provare a incontrare l'UDC. Un segnale d'apertura per un'alleanza in vista delle prossime elezioni cantonali, ma i democentristi hanno detto no, grazie, correremo da soli. Lo hanno annunciato per bocca del presidente della sezione Ticino, Piero Marchesi, e futuro consigliere di Stato proprio al posto del dimissionario Claudio Zali, che la RSI ha intervistato a Semione in Valle di Blenio, questo Marchesi. Dall'estero sarebbero almeno altri 17 i cadaveri di persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave spagnola in Marocco di Ceuta, recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa. Assieme ai 67 ripescati dalle forze di sicurezza spagnole aumenta a 84 il numero di vittime della crisi migratoria delle ultime ore. Intanto a Ceuta la situazione è tornata alla normalità. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per sollecitare una riunione urgente. Sollecita soprattutto anche una risposta comune e riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa da tutti gli stati membri. Infine una nota sportiva: campionati europei di canottaggio in corso sul lago di Varese. Nina Wettstein, Flavia Lötscher e Celia Dupré, Lisa Lötscher hanno conquistato la medaglia d'oro nel 4 di coppia femminile. Ma prima d'oro, mai prima d'oro.

0: Ora un equipaggio composto da donne elvetiche su una barca di grande formato ha vinto un titolo di questa portata. Prosegue soleggiato questo primo agosto al sud delle Alpi, sono in serata in montagna possibili temporali, al nord abbastanza sereno, con tendenza a temporali nelle Alpi, temperatura al sud 33 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione Elvetica, al sud al mattino banchi di nuvolosità bassa e in serata lungo le Alpi temporali.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Buon primo di agosto da chi vi parla, Moira Bubola. Sono felice di essere in vostra compagnia in questa giornata nella quale celebriamo il nostro paese. E sono ancor più felice perché tra poco Natascia Fioretti sarà in dialogo con uno dei massimi scrittori svizzeri, Lukas Beafus, ospite la scorsa primavera della manifestazione Eventi Letterari di Ascona. E nella Tana del Bianconiglio, grazie a Letizia Bolzani, faremo poi la conoscenza di Laura Orvieto, che è stata una pioniera della mitologia narrativa d'infanzia. Buon ascolto, ci risentiamo tra una settimana.
3: Alice. Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
4: E un buon pomeriggio, bentrovati per questa nuova puntata di Alice, in cui, ve lo dico, parleremo soprattutto ed in particolare di donne. Inizieremo raccontando in assoluta anteprima La regina della notte di Lukas Beafus, il nuovo libro autobiografico dello scrittore e intellettuale svizzero che domani, domenica alle 14, sarà ospite degli Eventi Letterari Monte Verità in dialogo con il curatore artistico Stefan Zweifel. Intanto un bentrovati alla ascolto da Natascia Fioretti al microfono e da Beniamino De Ritis alla regia tecnica. E poi proseguiremo il nostro viaggio oggi con altre due donne, Sonandina e Stella. Con loro racconteremo il nuovo romanzo di Franco Faggiani, che vede al centro protagonisti la storia dei librai vagabondi pontremolesi nell'Italia a cavallo tra 800 e 900. E poi chiuderemo in bellezza raccontandovi di ricette, golosità, cocktail e prelibatezze care a scrittori e scrittrici. E lo faremo in compagnia di Giuseppe Scaraffia. È ora di cominciare, noi lo facciamo come sempre in musica, con la musica di Rete 2, oggi con una sorpresa che non vi svelo. Ascoltiamo il brano e poi ci ritroviamo qui. A tra poco!

0: Abbiamo ascoltato Dance Me to the End of Love di Leonard Cohen e non a caso, perché questo brano ha ispirato l'edizione di quest'anno degli eventi letterari Monte Verità, eventi che sono in corso e che tra gli altri vedono ospite Lucas Beafus, classe 1971, scrittore, drammaturgo, saggista, già premiato con il prestigioso Georg Büchner Preis e il premio svizzero del libro. Lucas Beafus è senza dubbio una delle voci letterarie e intellettuali più note e critiche del nostro paese. Qui ad Alice a Rete 2 lo seguiamo già da tempo, sin dal suo successo con Koala, e a settembre avevamo raccontato il libro autobiografico in cui ci narrava del padre della sua eredità. Il cartone di mio padre, il titolo di questo libro uscito per l'Orma Editore. Domani, domenica alle 14, dicevamo, sarà agli eventi letterari per parlare di guerra e amore. Noi abbiamo avuto il piacere di poter parlare con lui in anteprima del suo nuovo lavoro biografico in uscita in tedesco per l'editore Rowohlt il prossimo maggio, un lavoro che si intitola Regina della notte, breve storia di mia madre.
1: Alice! Alice!
0: Lucas Beafus, nel 2022 è uscito in tedesco Il cartone di mio padre, tradotto in italiano per l'Orma Editore, di cui abbiamo parlato proprio qui ad Alice a settembre dello scorso anno, e ora è in uscita a maggio il suo nuovo lavoro, una sorta di memoir introspettivo con uno sguardo sociale più da saggista, dal titolo Königin der Nacht, Regina della Notte, una breve storia su mia madre. Aveva in programma di scrivere un libro su sua madre dopo quello sul padre, e le due opere sono complementari.
2: Nein, ich hatte keinen Plan, als ich Vaters Kiste geschrieben habe, ein Buch über meine Mutter zu schreiben.
3: No, quando ho scritto Il cartone di mio padre non avevo in programma di scrivere un libro su mia madre. I due libri sono in un certo senso complementari perché naturalmente riguardano entrambi le mie origini, ma devo anche dire che non sono testi che parlano soltanto della mia famiglia. Si occupano anche della storia sociale, della storia delle donne in Svizzera, e devo dire che nella stesura di questo libro ho imparato molto, molto sulla vita di mia madre e molto anche sulle condizioni di vita delle donne negli anni 70 e 80 in Svizzera. All'epoca ovviamente vedevo tutto solo dalla prospettiva del bambino, dell'adolescente. Ora, lavorando a questo libro, si è aggiunta tutta la dimensione sociale. E questo naturalmente vale in un certo modo anche per il cartone di mio padre. Quindi, al centro di questo mio nuovo lavoro non c'è soltanto la storia familiare, ma anche la storia della nostra società.
2: Und das ist natürlich auf eine Weise auch der Fall bei Vaters Kiste. Also nicht nur Familiengeschichte, sondern auch Gesellschaftsgeschichte.
0: Possiamo dire allora che la società, con le sue convenzioni, ha avuto una sorta di responsabilità nei confronti dell'esistenza e della vita di sua madre, del suo destino?
2: Ja, Verantwortung ist natürlich ein schwieriges Wort. Ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, aber was ich schon gesehen habe.
3: Responsabilità è naturalmente una parola, un termine difficile. Credo che ci sia sempre la possibilità di prendere decisioni, ma ciò che ho davvero visto è quanto profondamente il rapporto con mia madre fosse segnato e anche plasmato dalle condizioni sociali. E non vorrei che si leggesse il libro come se il destino di mia madre fosse stato solo una responsabilità della società. Assolutamente no. Dipendeva anche da lei, da me, da entrambi. Però possiamo vivere le nostre relazioni private solo entro i limiti che il contesto sociale ci permette. E quando vedo quanto fosse difficile la vita per mia madre, quanto fosse difficile in generale per le donne, e lo è ancora, allora penso davvero che questo abbia avuto un ruolo molto importante.
0: Lucas Beafus, in questo libro, come nel cartone di mio padre, ma anche altri suoi saggi, lei non risparmia critiche alla Svizzera, al suo paese. In un passaggio del libro dice: come si diventa il paese più ricco del mondo? Grazie alla costanza, agli affari sporchi, alla guerra contro i poveri all'interno dei propri confini. Non è un po' severo?
2: Nun, ich glaube, man hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die Verhältnisse des eigenen Landes zu untersuchen.
3: Beh, credo che non si abbia solo il diritto, ma anche il dovere di esaminare, analizzare e criticare le condizioni del proprio paese. Viviamo in una democrazia liberale e se vogliamo migliorare le cose, dobbiamo mantenere uno sguardo critico. La mia nazionalità mi è stata attribuita alla nascita e sento che c'è anche una responsabilità verso le generazioni che ci hanno preceduto e che hanno lottato per questo diritto alla libertà di espressione. E penso che una tale libertà possa esistere solo se la si esercita. È anche una forma di riconoscimento, di critica e allo stesso tempo una forma di affetto. Spesso, però, constato quanto in Svizzera questa critica venga presa personalmente, mentre per me è qualcosa di assolutamente naturale.
2: Wie persönlich man diese Kritik in der Schweiz nimmt, aber für mich ist das etwas ganz Selbstverständliches.
0: C'è un altro passaggio in cui fa riferimento alla condizione femminile in Svizzera ed è il passaggio in cui ci dice: la violenza verbale e istituzionalizzata era una presenza costante nella vita di mia madre. Come donna viveva in un mondo pericoloso. Ricordiamo che le donne in Svizzera hanno ottenuto il diritto di voto soltanto nel 1971, in Germania lo avevano ottenuto mezzo secolo prima, ma qui cosa intende esattamente Lukas Beafus?
2: Ja gut, ich meine, das sieht man schon nur daran, dass bis Ende der 80er Jahre das AD-Recht galt in der Schweiz.
3: Sì, certo, voglio dire, lo si vede già solo dal fatto che fino alla fine degli anni 80 in Svizzera era ancora in vigore il vecchio diritto matrimoniale che privava le donne, le mogli, di tutti i diritti civili. In pratica non potevano firmare contratti, nemmeno contratti di lavoro, perché non avevano autonomia finanziaria. Se allora una madre non sposata aveva un figlio, il bambino veniva automaticamente posto sotto tutela. A questo si aggiungevano naturalmente la violenza e il sessismo costante e poi senza dubbio anche la storia dell'eugenetica in Svizzera. Credo quindi che per noi sia molto importante sapere da dove veniamo. Quei tempi non sono affatto lontani e continuano a produrre effetti.
2: Wir wissen woher wir kommen und diese Zeiten sind noch nicht lange vorbei und sie wirken weiter.
0: Restando allo sguardo critico sulla società, c'è un altro passaggio che mi sono segnata, e cioè in cui dice con molta disinvoltura: il metro decisivo con cui in questo paese si stabilisce il valore di una persona era ed è ancora oggi il suo patrimonio, il denaro.
2: Ja, das ist sicher so. Also wir sehen, dass seit der Gründung des Bundesstaates wurde da sehr viel Druck auf jene Menschen gemacht, die nicht genügend produktiv waren.
3: Sì, è sicuramente così. Vediamo che fin dalla fondazione dello Stato federale è stata esercitata una forte pressione su tutte le persone che non erano considerate sufficientemente produttive e soprattutto che non rientravano nelle convenzioni sociali. E il libro racconta la storia della campagna contro i nomadi già subito dopo la fondazione dello Stato federale nel 1848. E questo atteggiamento si è trascinato nel tempo, è rimasto. E credo che il fatto che un paese diventi così ricco abbia naturalmente anche a che fare con il rendere la vita piuttosto difficile a coloro che non guadagnano molto. E questo accade ancora oggi. La vita in Svizzera è meravigliosa, molto piacevole, a condizione di potersela permettere.
0: Adesso vediamo la parte più letteraria, narrativa del suo libro e notiamo subito che ci sono tre prospettive diverse, tre sguardi diversi, ognuno di questi ci racconta la storia della Königin der Nacht, della regina della notte e del suo rapporto con il figlio. Quali sono queste tre voci?
2: Das stimmt, es sind drei verschiedene Perspektiven. Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich jetzt in meiner Rolle als Schriftsteller war immer, dass ich ein Zeuge bin.
3: È vero, sono tre prospettive diverse. Credo che la cosa più importante per me, nel mio ruolo di scrittore, sia sempre stata quella di essere un testimone delle mie condizioni di vita e di raccontare direttamente le mie esperienze. E queste tre esperienze, questi tre sguardi, sono naturalmente molto differenti tra loro. La prima è l'esperienza di un figlio quando muore la madre. La seconda è l'esperienza, il ricordo di un ragazzo, di un bambino che cresce. E la terza prospettiva è quella dello scrittore riflessivo che cerca di capire come queste storie si incastrino tra loro. Ma ciò che è e rimane fondamentale è che io sia un testimone delle mie circostanze, del mio vissuto. Per questo non è innanzitutto un libro personale, bensì una prospettiva particolare su una determinata società e la domanda su che cosa sia realmente accaduto e perché la mia vita si sia sviluppata così come si è sviluppata. stata, perché abbia preso una determinata forma e direzione.
2: Was da eigentlich geschehen ist und warum sich mein Leben so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat.
0: Lucas Beafus, come lei ci ha spiegato, König in der Nacht non è soltanto un libro personale, però è chiaro che la dimensione privata ha il suo spazio, ha il suo peso e in qualche modo per i lettori e le lettrici che la seguono da tempo ci rimanda anche a Koala, in cui ci ha raccontato del suicidio di suo fratello, ma ci rimanda anche al cartone di mio padre. Stilisticamente, come si differenziano le tre opere?
2: Es ist natürlich auch ein persönliches Buch, aber jetzt nur die persönliche Sicht, das hätte mich nicht interessiert. Ich glaube,
3: sì, non è innanzitutto un libro personale. Certo, è anche un libro personale, ma scrivere da una prospettiva interamente privata non era nel mio interesse. Credo che la storia di mia madre sia anche la storia di questa società ed è stata questa la condizione per poter scrivere un libro che avesse un effetto più ampio, una risonanza maggiore rispetto al semplice racconto delle mie vicende personali. Posso forse aggiungere che la mia storia non è così straordinaria. Molte persone hanno vissuto esperienze simili e ci sono molte biografie segnate in questo modo dalle condizioni sociali. Ciò che è straordinario è che se ne scriva, che qualcuno abbia la voce, gli strumenti poetici e letterari per raccontarlo. Le differenze tra questi tre libri non mi è fatto semplice analizzarle come scrittore, perché io non sono l'ornitologo, sono l'uccello. Ma certo ci sono differenze molto grandi, soprattutto rispetto a Koala. Koala era anche una storia naturale, la storia di quell'animale, di quel marsupiale. Credo che qui in Königin Nacht, Regina della Notte, io abbia scelto invece una forma narrativa molto più immediata e anche molto documentaria.
2: Koala war auch eine Naturgeschichte dieses Tieres, dieses Beuteltieres. Ich glaube, hier bei Königin der Nacht ist es doch eine sehr unmittelbarere und auch eine sehr dokumentarische Erzählweise, die ich da gewählt habe.
0: E allora ci spiega il titolo, a cosa fa riferimento Königin der Nacht?
2: Ja, es ist natürlich ein Bezug auf das Nachtleben, in dem meine Mutter immer wieder tätig war, auf ihre dunkle Seite.
3: Sì, certo, è naturalmente un riferimento alla vita notturna di mia madre, alla sua parte oscura, ed è anche un tentativo di conservare una certa dignità e un certo orgoglio. E questo, nel caso di mia madre, era sicuramente così. Credo che lei non si sia mai vista come una vittima o come una persona marginalizzata. Ha sempre cercato di affermarsi in una società che le offriva pochissime possibilità, e la sua regalità e anche un certo snobismo l'hanno accompagnata fino alla fine della sua vita. Il problema era in realtà che questo snobismo o anche questo splendore non poteva permetterselo con i mezzi che aveva.
2: Und das Problem war eigentlich, dass sie sich diesen Snobismus oder auch diesen Stolz mit ihren Mitteln eigentlich nicht leisten konnte.
0: Il racconto inizia proprio con la morte di sua madre e il viaggio del figlio a Santo Domingo, dall'altra parte dell'oceano dove la madre da tempo viveva. Cosa è stata per lei la morte di sua madre? Cosa ha significato? Per certi versi è stata un sollievo?
2: Nein, eine Erleichterung war das bestimmt nicht. Es war ja trotz allem meine Mutter und das war mit sehr viel Trauer verbunden, was.
3: No, non è stato affatto un sollievo. Era pur sempre mia madre e la sua morte è stata accompagnata da molta tristezza per ciò che non era stato possibile realizzare. La vita che non abbiamo potuto vivere, il rapporto che non abbiamo potuto avere. E questo, con la morte, è diventato definitivo. Ciò che non cambia, però, è che ci si continua a porre delle domande. Credo che un rapporto del genere con la propria madre non si esaurisca mai, nemmeno con la morte. Le domande diventano più pressanti e credo anche il confronto interiore si trasforma. Diventa in un certo senso ancora più senza via d'uscita. La letteratura è sempre anche un dialogo con i morti e quando sono stati così vicini diventa naturalmente un dialogo molto intimo.
2: Also die Literatur ist ja auch immer ein Gespräch mit den Toten und wenn sie einem so nahe waren, wird es natürlich auch ein sehr intimes Gespräch.
0: A questo proposito, nel libro, parlando del rapporto madre-figlio, ci dice «Eine Mutter ist, was man nicht los wird». Una madre è ciò di cui non ci si libera, qualcosa di cui non ci si libera.
2: Nein, ich glaube schon, das ist auch etwas, was man erfährt natürlich mit dem Älterwerden, dass diese Frage der eigenen Herkunft und der Bedingungen, in denen man aufgewachsen ist, die die bleiben.
3: Und sì, credo proprio che sia così. È anche qualcosa che si comprende naturalmente con l'avanzare dell'età. La questione delle proprie origini e delle condizioni in cui si è cresciuti rimane. E non è affatto qualcosa che si possa lasciare alle spalle semplicemente perché si è arrivati o si è approdati a una qualche forma di vita borghese. In realtà ogni giorno vengo rimandato a tutto questo. E senza che ciò mi pesi, è comunque un compito che si ripresenta continuamente. Sì, e ho anche la pretesa di accoglierlo ogni giorno di nuovo e di non dimenticare mai da dove provengo.
2: Eigentlich mit jedem Tag neu anzunehmen und das niemals zu vergessen, woher ich gekommen bin.
0: Lucas Beafus, da suo padre lei ha ereditato un cartone di banane. Se un cartone di banane lo avesse ereditato da sua madre, cosa avrebbe voluto trovarci dentro?
2: Also ich glaube jetzt im übertragenen Sinne ist das, was mir meine Mutter hinterlassen hat, viel größer als eine Bananenkiste. Es ist weniger materiell und es ist.
3: Credo che in senso figurato ciò che mia madre mi ha lasciato sia molto più grande di una cassetta di banane. È qualcosa di meno materiale. Mi sono reso conto proprio di recente che credo possiedo forse 30 o 40 oggetti che erano suoi e una delle cose che mi ha lasciato quando è emigrata sull'isola è stato uno specchio. È appeso nella mia cucina e ogni giorno mi vedo, mi rifletto nello specchio di mia madre e questo mi sembra una metafora molto potente, ma devo dire non mi manca nient'altro, non c'è nulla che da questo punto di vista desidererei ancora.
0: C'è un altro passaggio nel libro con il quale voglio chiudere la nostra bella chiacchierata di oggi ed è quello in cui dice: per provare dei sentimenti serve uno stipendio. Per questo gli affetti borghesi sono così ricchi, così sfumati. Bisogna poterseli permettere e avere il tempo per essi. Chi è povero forse ha anche dei sentimenti, ma non contano. A nessuno interessano. È meglio lasciarli morire, così alla lunga fanno meno male. Per lei, Lucas Beafus, i sentimenti e soprattutto l'amore, che sarà al centro di questa edizione degli eventi letterari al Monte Verità, lo saranno insieme alla morte, che importanza hanno per lei i sentimenti e l'amore? Sono decisivi nella vita?
2: Ja, das ist natürlich das Entscheidende im Leben.
3: Sì, certo, questo è naturalmente l'aspetto decisivo nella vita e credo anche che l'educazione sentimentale, o meglio lo sviluppo dei propri sentimenti e dei propri affetti verso il mondo in cui si vive, sia fondamentale, non solo per un artista, non solo per uno scrittore, anche se per loro in modo particolare. E naturalmente l'amore rimane e va messo al primo posto nella vita, senza dubbio. Purtroppo in tedesco esiste una sola parola per dire amore. In greco ce ne sono tre: l'amore per gli amici, l'amore fraterno, l'amore per i figli, poi il desiderio, l'amore erotico e infine l'amore metafisico, spirituale. E credo che bisognerebbe sempre distinguere tra queste forme quando in tedesco si parla di amore.
2: Die geschwisterliche Liebe, die Liebe zu den Kindern und das Begehren, die erotische Liebe und dann die metaphysische, die spirituelle Liebe und ich glaube man müsste das immer differenzieren, wenn man auf Deutsch von der Liebe spricht.
0: Herr Beafus, vielen Dank.
2: Ich habe zu danken.

0: Una delle particolarità di questa puntata di Alice, lo vedrete, sono le donne. Sono loro, in particolare o in parte, le protagoniste dei due libri che oggi vi raccontiamo. Nel nuovo romanzo di Franco Faggiani le donne sono espressione, sinonimo di forza, accoglienza, esempio, tenacia, spirito di sacrificio, ma anche coraggio, grande coraggio e anche coraggio imprenditoriale. Franco Faggiani è un autore che da tempo qui ad Alice seguiamo, lo facciamo a partire dalla manutenzione dei sensi, il suo romanzo uscito per Fazzi nel 2018, ne aveva già scritti altri prima, ma da lì in avanti tanti romanzi che sono seguiti. Noi in particolare ci eravamo occupati anche dell'Inventario delle nuvole, con cui ha vinto il premio della montagna Cortina d'Ampezzo 2023, il premio Gambrinus Mazzotti 2023 sempre, e poi premio Selezione Bancarella 2024, e poi anche Basta un filo di vento, che è stato finalista al premio Campiello Natura 2025. E siamo felici quest'oggi ad Alice di poterci occupare del suo nuovo lavoro, da poco uscito in libreria. E allora ricordo, per chi non lo conoscesse già e avrà modo di scoprirlo oggi, potremmo dire Franco Faggiani ha avuto due vite, una da giornalista e da reporter e ora una seconda da scrittore a tempo pieno. Franco Faggiani, buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio, grazie, sono qua e continuo a fare il giornalista, però sappiate.
0: Giornalista si resta giornalista per sempre, in fondo.
1: Sì, è un po' una missione.
0: Franco Faggiani, allora l'abbiamo detto, tanti romanzi alle spalle, tra l'altro dal 2018 in avanti tutti usciti per Fazzi Editore, con queste bellissime copertine disegnate che mettono sempre in luce la bellezza, la grazia, la gentilezza e poi, dicevo, luce, lo ripeto, anche la luce della natura. E non lo dico a caso perché il suo nuovo romanzo si intitola La luce del primo mattino. Franco Faggiani, lei che importanza dà alla costanza?
1: Non so, non saprei rispondere già a questa prima domanda così di punto in bianco, perché io in realtà sono anche un incostante. Si vede che se lascio questa buona impressione vuol dire che ci riesco attraverso i libri. Costanza, diciamo, potrebbe essere la continuità, perché le cose fatte bene devono essere fatte anche con continuità.
0: È così, la continuità. Ma questo io pensavo, perché mi sono detta, appunto, tanti romanzi, tutti usciti per Fazzi, queste copertine, ma poi credo c'è una continuità anche se penso alla sua scrittura. Le prime due cose che mi vengono in mente, ecco, se penso ai suoi libri, sono le sue descrizioni attente e raffinate, ricche di dettagli, anche di poesia. E poi questa scrittura che io definirei al contempo scorrevole, ma anche gentile, come un po' lo sono i suoi personaggi, che racchiudono sempre ed esprimono una certa grazia e al contempo anche una forza, ma soprattutto una grazia nello stare al mondo. Lei che cosa dice?
1: Oggi credo che ci sia tanto bisogno di gentilezza, ci sia bisogno di accoglienza, ci sia bisogno di serenità, e quindi cerco di trasmettere un po' tutti questi sentimenti o almeno tutte queste sensazioni nella scrittura. Tutte queste sensazioni appunto convogliano in un'unica parola che può essere la speranza. E faccio sempre l'esempio, quando mi chiedono di parlare di questo argomento, del fatto che io per esempio venda, insomma, sia popolare tra virgolette in Ucraina, tra i vari paesi in cui sono tradotto, perché ho chiesto alla signora in Ucraina, al mio editore ucraino, ma come mai tutta questa, chiamiamola, popolarità? Dice perché i suoi libri sono pieni di speranza e noi di questo abbiamo bisogno, e di questo c'è bisogno non solo in un paese come l'Ucraina ma anche un po' dappertutto, visto le cose come stanno andando oggi.
0: Visto quel che succede, allora abbiamo detto gentilezza, speranza, e poi pensando ad alcune costanti dei suoi libri, una sicuramente è la natura con le sue stagioni, anche se oggi pensavo che forse la primavera è quella più presente, ma potrei sbagliarmi, e poi tornano sempre le sue amate montagne. Lei, Franco Faggiani, quanto tempo trascorre in montagna?
1: Devo dire sempre meno, perché ho un sacco di lavoro da fare e io ho una casa in montagna, ma non c'è, in un posto selvaggio, un po' fuori mano, e quindi non c'è collegamento, insomma c'è un po' di difficoltà nel lavorare con il computer, e quindi passo gran parte del tempo in città ormai, però evidentemente appena posso scappo, e quindi diciamo che è il mio rifugio, è il mio modo per rilassarmi, è il mio modo anche per ispirarmi a nuove storie.
0: Quindi per rilassarsi, ma allora non scrive quando è in montagna lei?
1: Cammino.
0: Allora in montagna le vengono le idee.
1: E questo aiuta un sacco, esatto, certo. Poi camminare in montagna, in realtà si incontra un sacco di gente, sembra strano dirlo, però in realtà succede, soprattutto quando cammini da solo, incontri tante persone da sole e di conseguenza è facile attaccare bottone con loro. Non so se è l'ambiente che ci circonda, ma si entra subito in empatia e da questa empatia nascono anche le storie che poi io racconto.
0: E devo dire, adesso questa domanda mi era anche venuta in mente perché Franco Faggiani lo seguo anche sui nostri social network, quindi su Facebook, su Instagram, e vedo, o almeno quando le vedo, sorrido sempre perché sono queste bellissime foto di montagne. Di recente c'era forse una foto con la neve in cui c'era forse anche un messaggio in cui diceva che per alcuni giorni insomma sarebbe rimasto bloccato. Allora io la pensavo, la immaginavo seduto alla scrivania a scrivere, ecco, ma posso ben capire che invece la montagna sia proprio il luogo per raccogliere le idee, soprattutto il luogo dove ci si ispira, dove ci si riesce a rilassare, a camminare, ed è il momento migliore in cui le idee proprio arrivano quando meno ce le si aspetta. E dicevo, Franco Faggiani, che in questo suo nuovo lavoro, ad essere protagonista, a far girare il mondo e le cose sono le donne, non soltanto le donne, ma hanno un ruolo di primo piano, direi. Ecco, potremmo definirlo, tra le altre cose, anche un romanzo che ci parla di sorellanza?
1: Sì, assolutamente. Grande sorellanza, un libro dove le donne sono protagoniste assolute, anche se poi c'è anche un protagonista maschile, che è il figlio di una delle due donne che appaiono nella storia. Un libro di riscatto, di rinascita, di tenacia, insomma, tutte le ha.
0: Tutte le ha, questa mi piace, un libro di riscatto, di tenacia, ed è vero. Allora, prima di entrare nel merito e magari anche di raccontare, ecco, i personaggi principali, magari diamo qualche coordinata in più a chi ci ascolta e diciamo in che anni ci troviamo e soprattutto dove ci troviamo. Siamo in Italia, ma in quale zona dell'Italia?
1: Sì, ci troviamo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, in Lunigiana, che è questa valle toscana in provincia di Massa Carrara, ma che confina con l'Emilia-Romagna e con la Liguria. È una zona montagnosa, cioè una valle con un fiume in mezzo, ci sono tanti boschi di castagni, siamo in montagna perché lì nevica e nevica anche tanto, ma si respira già un po' l'aria di mare.
0: Si respira l'aria di mare, boschi di castagni. E allora veniamo ai personaggi che incontriamo subito all'inizio. Dicevamo delle donne, c'è in particolare Andina, e qui magari possiamo anche raccontare l'origine del nome, che fa subito sorridere, molto curioso, un po' ci porta anche a comprendere subito qual è un po' anche lo spirito, ecco, del romanzo, quali sono le atmosfere, e poi suo figlio Orlando, chiamato Lando.
1: Andina in realtà all'inizio doveva chiamarsi Dina, ma siccome faceva mite di cognome, la parola dinamite creava un po' di problemi, soprattutto nella registrazione all'anagrafe, sembrava un nome proprio anarchico e quindi non era stato accettato. E quindi il papà l'ha chiamata Andina perché lui era stato emigrato in Sud America e aveva vissuto nelle Ande e quindi si era innamorato, insomma, di queste montagne, e quindi Andina sembrava un nome molto appropriato. Andina rimane orfana dei genitori da giovane, anzi sua mamma in realtà non l'ha mai conosciuta perché è morta nel darla alla luce, ha vissuto con il padre e in una vecchia zia in un posto isolato in mezzo ai boschi, e che un giorno la frana si porta interamente via, uomini, case, animali, tutto quanto. Quindi lei rimane un'orfana giovane e vive in maniera selvatica, raccoglie castagne, funghi, asparagi, coltiva nei campi senza avere un campo, ma dove trova spazio pianta alberi, pianta frutti, pianta quello che serve per sopravvivere e cerca di andare a venderli al mercato. Così vive Andina ed è completamente analfabeta. Poi trova l'amore della sua vita, ma diciamo forse più per convenienza che per amore vero, e si sposa con lui e mette al mondo un figlio che si chiama Orlando, Lando per abbreviarlo, e quindi rimarrà Lando, insomma, un po' per tutto il corso della storia. Lando invece è un bambino sveglio, vivace, intelligente, che sa leggere e scrivere, e possiamo dirlo già che nel corso della storia sarà lui a insegnare a sua madre a leggere e a scrivere e a diventare una donna colta.
0: E qui forse possiamo anche dire, prima parlavamo di speranza, il fatto che i suoi libri, ad esempio in Ucraina, ma insomma non soltanto, piacciono così tanto perché infondono questa speranza, danno speranza. E qui è bello anche che a dare speranza, a dare nuova luce ad una vita in difficoltà, quella di Andina, sia proprio il figlio, che alla fine riesce a proiettare con una strada nuova per sua madre. E qui poi il libro prende una piega, diciamo, inaspettata, perché poi ecco, piano piano si delinea quello che è un concetto, diciamo un'intenzione, ed è la storia che lei racconta dei librai ambulanti, che è una storia reale che interessa davvero questa zona dell'Italia in quel particolare periodo sul quale lei si concentra.
1: Sì, ovviamente prende, come tutti i miei romanzi, prendono spunto da storie vere, quindi cose realmente esistite, che vivono in piccoli mondi, no? In piccole dimensioni, e io cerco di raccontarle perché insomma le storie vere, se non c'è qualcuno che le racconta, alla lunga sembra che non siano mai esistite, ma in realtà sono esistite, e come questa sono anche diventate storie importanti, perché grandi librerie che ci sono ancora in Italia, ce ne sono circa una dozzina, nascono proprio in questo modo abbastanza avventuroso e rocambolesco. Questi contadini di montagna, un po' come facevano quelli della Valmaira, che raccoglievano i capelli delle donne per andare poi a venderli e farne parrucche, quindi un altro mestiere strano, quello raccontato nell'Inventario delle Nuvole. Dicevo, questi contadini della Lunigiana, per sbarcare un po' il lunario, vanno a vendere libri usati, li caricano alle gerle, vanno nelle sagre di paese, nelle fiere, nei mercati, stendono un telo per terra e appoggiano questi libri usati e cercano di venderli. La cosa curiosa è che molti di loro, Andina compresa, erano anche analfabeti e quindi si facevano leggere brani di libri importanti come il Decamerone, come I Promessi Sposi, come Robin Hood, quindi libri avventurosi, non tanto amorosi, poi li declamavano al pubblico che veniva, ai curiosi che venivano lì ad ascoltare. Poi avevano anche dei curiosi trucchi per vendere i libri, per esempio se vedevano che il lettore era interessato, l'acquirente era interessato, i libri grossi li dividevano in due, gli dicevano "Toh, prenditi questa prima parte, poi se ti interessa ti vendo anche la seconda", e quindi poi l'acquirente tornava, si prendeva la seconda parte dello stesso libro e la ripagava ovviamente un'altra volta. Questi librai venivano principalmente da due paesi della Lunigiana, che sono Mulazzo e soprattutto Montereggio. Montereggio è un paese che oggi ha meno di un centinaio di abitanti, proprio piccolissimo, è quello un po' illustrato nella copertina, che si nasconde in un fitto bosco di castagni, ci vuole un po' per arrivarci, in mezzo alle montagne, ed è un paese curiosissimo perché è tenuto alla perfezione, ma la cosa che mi ha impressionato è che ci sono le vie di questo paese che non sono dedicate a santi, poeti, naviganti, artisti eccetera, ma sono tutti dedicati alle case editrici, quindi c'è via Rizzoli, via Mondadori, via Feltrinelli, e quindi insomma questa cosa mi aveva molto incuriosito. E in più c'è un'altra cosa che mi aveva colpito, una libreria senza personale, cioè la libreria è aperta a tutti, ci sono i libri, tu entri, ti prendi un libro, lasci i soldi nella cassettina e te ne vai. Insomma, quindi in grande fiducia, devo dire, nel lettore in questo caso. E quindi insomma tutte queste storie messe insieme mi avevano un po' colpito. E nei primi del Novecento, questi paesi che erano molto più abitati di adesso, tra Mulazzo e Montereggio c'erano circa 70 famiglie che facevano questo strano mestiere di librai ambulanti, e alcuni di loro sono anche diventati editori importanti, alcuni sono finiti in Sud America, altri sono andati in Nord America, sono diventati consulenti editoriali, tutto partendo dai boschi con una gerla sulle spalle e dei libri usati da vendere a poche lire.
0: Sembra incredibile se ci pensiamo questa immagine, se ci pensiamo oggi ai tempi, nei tempi dell'intelligenza artificiale, ed è un po' anche leggendo questa storia e pensando, ecco, quando ci sono queste descrizioni delle due donne, Andina e Stella, se non mi sbaglio, che vendono insieme i libri, e quando ad un certo punto si racconta della fila che si creava, delle persone che aspettavano, e poi loro iniziano anche a vendere i giornali molto più avanti, ma arrivano a vendere anche i giornali quotidiani, e anche lì la fila delle persone che aspetta per acquistare un quotidiano. E davvero uno leggendo queste righe pensa che è un mondo che oggi non c'è più, o non c'è quasi più, nel senso che i giornali ci sono, i libri li abbiamo, però quella meraviglia che c'era allora, questo fascino, ecco, che poteva emanare un libro o un giornale, oggi credo che questo non lo abbiamo più, seppur oggi naturalmente leggiamo ancora eccetera, ma ai tempi era un po' tutto ancora nuovo.
1: Sì, beh, intanto erano tempi in cui la gente voleva sapere, voleva crescere. voleva apprendere, perché più cose sai e più sei libero. E questo, tra l'altro, il libro attraversa anche due guerre mondiali, la prima e la seconda, e quindi con tutte le difficoltà del tempo, con tutte le difficoltà che si potevano avere nelle grandi città. Prima è stato Genova, Venezia, e la gente si mette in fila perché l'unico modo per sapere è la carta stampata, no? Quindi sono i libri e quindi sono anche i giornali. I giornali, curiosamente, loro li vendono perché l'editore del giornale, il Secolo XIX di Genova, vede che lì va tanta gente, la gente si incuriosisce dei libri, va lì, li parla, chiede, sceglie, insomma diventa sempre più in confidenza, diciamo, con la narrativa, con la letteratura, con la scrittura, eccetera. Grazie, tra l'altro, alle capacità di queste due donne, tra virgolette, di origini contadine. E quindi l'editore del giornale vede che lì c'è sempre un sacco di gente che va a parlare, perché poi loro involontariamente, senza rendersene conto, creano una specie di club del libro, nel senso che alla fine la gente si ritrova sotto questo portico a Genova, vicino ai moli, non solo per leggere i libri, ma anche per chiacchierare, per parlare, per sapere, per conoscere, per sapere le novità. E quindi, insomma, dove c'è folla c'è un possibile pubblico di lettori, e quindi, insomma, i giornali ne approfittano di questa cosa.
0: E poi oggi noi parliamo del club del libro come se avessimo inventato qualcosa di nuovo. Oggi siamo più bravi nel fare marketing, nel comunicare, ma in realtà tante cose c'erano già in altre forme, ma c'erano già anche in un'altra epoca. E Franco Faggiani, allora, dicevamo dei giornali, dicevamo dei libri, abbiamo detto di Andina, abbiamo detto di Stella, però poi, ecco, il protagonista è alla fine Orlando, questo giovane, lui che ci porta poi alla fine attraverso il libro, almeno nella seconda parte.
1: Sì, io ogni libro cerco di dare insomma qualcosa di nuovo, anche da un punto di vista di stile narrativo, pur mantenendo, insomma, una certa chiarezza, ecco, mettiamola così. In questo caso le voci narranti sono due, una parte inizia Andina, poi c'è Lando, poi Andina e poi Lando, quindi la storia è raccontata a due voci. E Lando fa in un certo senso una evoluzione anche lui, perché anche lui evolve naturalmente, ma al contrario, nel senso che Lando a un certo punto della sua vita studia, fa l'università, diventa anche una persona importante, un esperto di libri d'arte. Poi a un certo punto, quando lui potrebbe avere tutte le strade spalancate davanti, decide di ritornare alla campagna, decide di ritornare in Lunigiana, nella casa dove è nato, anche quella nascosta nel fitto della vegetazione, con gli animali, le galline, il cane, le pecore, i boschi tutti intorno, la falegnameria che era stato il suo primo laboratorio di lavoro. E quindi lui decide di ritornare alla campagna, eppure ha studiato con Carducci, che poi è diventato premio Nobel, è diventato professore, però sente fortissimo il richiamo della natura e quindi decide di ritornare a vivere in Lunigiana, mentre sua mamma se n'era allontanata. E quindi sono queste due strade che all'inizio convergono, poi si dividono e vanno in direzioni opposte, pur mantenendo però tra di loro il forte legame di madre e figlio.
0: Lei prima, Franco Faggiani, ci diceva che, parlando, ecco, delle file che c'erano alle bancarelle per acquistare i libri oppure per i giornali, che le persone avevano voglia di crescere, volevano sapere, era anche un importante periodo storico, ma oggi c'è qualche differenza? Forse oggi abbiamo un po' perso questa voglia di sapere e di crescere, soprattutto ci accontentiamo un po' facilmente, pur avendo una vita più semplice rispetto a queste vite contadine di cui lei ad esempio ci racconta, ma che poi appunto questi personaggi che possono sembrare protagonisti di una vita così semplice in realtà hanno una forza, un'audacia e poi riescono, ecco, anche in grandi imprese, potremmo così dire.
1: Ma diciamo oggi, come posso dire, la tecnologia aiuta ma anche frena, nel senso che non c'è più, oggi sono andato in libreria, c'era pochissima gente, perché tutti leggono con il computer, leggono col telefonino, leggono con tutto quello che c'è di tecnologico. Io stesso sono così, non è che mi esento da questa categoria, nel senso, io ormai il giornale non scendo più a comprarlo, lo leggo sull'iPad, è così comodo stare in casa sul divano. Però questo impigrisce anche la mente, no? Impigrisce un sacco di cose. Bisognerebbe fare un po' più di azioni nei confronti della cultura, un po' più manifestazioni, un po' più incontri. Io devo dire la verità, sono l'ultimo a dover dire questa cosa, perché gli incontri ne faccio tantissimi e quindi è diventato il mio quasi primo lavoro, perché fare il libro è la cosa più facile, il bello viene dopo, come si dice. E quindi vado spesso, ma scelgo proprio di andare volutamente anche in posti molto piccoli, anche in librerie fuori mano, nei paesi, queste piccole manifestazioni che fanno soprattutto d'estate, perché lì scopro che c'è gente che in realtà vuole sapere, dove lì non ci va mai nessuno, non ci vuole mai andare nessuno. Io invece ci vado molto volentieri, vado nelle scuole, vado nelle carceri, sono andato persino nelle chiese consacrate, domani vado addirittura in una banca a fare una presentazione, quindi voglio, mi scelgo proprio con cura i posti dove andare. E quindi devo dire sì, ci sarebbe bisogno di tornare un po' alla carta stampata. E io una volta, ai miei tempi, le librerie insomma erano veramente un luogo di ritrovo, adesso lì si passa frettolosamente, si sceglie il libro, se si sceglie, da cui si è stati influenzati dalla pubblicità che si legge sui giornali o attraverso i social, è uscito il libro di Franco Faggiani, a lei tutti a comprarlo, no, invece no, ci vuole il libraio che ti dica se è bello o non è bello.
0: Certo. Franco Faggiani, lei nei ringraziamenti e anche nella sua nota dell'autore in conclusione del libro ci dà molti elementi. Nei ringraziamenti soprattutto ci racconta e ci descrive alcuni degli incontri, come ha fatto anche prima, che ha avuto modo di fare andando proprio a visitare i luoghi di cui ci racconta: Pontremoli, Mulazzo, Montereggio e altri borghi della Lunigiana. Poi ci dice appunto, ma lo dicevamo anche noi prima, che lei è stato due volte finalista al premio Bancarella, e ci racconta anche proprio la storia del premio Bancarella, lei nella sua nota dell'autore.
1: Sì, praticamente il libro finisce quando inizia il premio Bancarella. A un certo punto i due protagonisti, o due dei protagonisti, stanno a cena in un ristorante, sentono vociare in una sala accanto. Allora uno dei due chiede alla padrona del ristorante: ma cos'è tutto questo rumore, cos'è tutto questo vociare? Dice: ma lì c'è un gruppo di persone che ha delle strane idee in testa. Ma che idee ci hanno? Dice: vogliono creare un premio da parte dei librai, perché insomma lì alla fine erano diventati quasi tutti librai. Questi librai vogliono dare un premio a un libro che a loro è piaciuto più di tutti. Ah, che strane idee che hanno questi in testa. E questa è la nascita sostanzialmente del premio Bancarella, quello vero, quello che si fa tutti gli anni dal 1953 in avanti.
0: Certo, infatti lei poi ci racconta appunto, dice: il 25 ottobre del 1953 Corriere Appuano, settimanale cattolico lunigianese, annunciò la nascita ufficiale del premio, e all'inizio del luglio 1953 insomma ne rese noti i punti del regolamento. Ma un'altra curiosità, Franco Faggiani, lei dedica anche il libro ad una libraia, Paola Messa, è la sua libraia preferita, va sempre lì ad acquistare i suoi libri?
1: No, non è la mia libraia preferita, è un'amica di famiglia che ha avuto purtroppo una brutta storia, nel senso che lei era compagna di università di mia moglie, ha lasciato il suo lavoro di architetto all'età di 58-59 anni per coronare il sogno della sua vita, che è quello di aprire una libreria. E quindi ha aperto una libreria in un piccolo paese dell'Emilia, era felicissima, e nei primi giorni della libreria ha cominciato a sentire dei malanni, dei dolori, e dopo 2 anni è scomparsa, e quindi questo suo sogno della libreria si è infranto rapidamente. Però insomma, è proprio per onorare questo suo desiderio, questa sua tenacia e questo suo bel sorriso che aveva, ho voluto dedicare il libro a lei.
0: Ecco, il sorriso è un altro elemento che ritroviamo sempre nei personaggi dei suoi romanzi, e allora in qualche modo anche noi questa nostra puntata possiamo fare un omaggio alla libraia Paola, alla quale lei dedica il libro, e ricordiamo a chi ci ascolta il titolo del nuovo romanzo di Franco Faggiani, La luce del primo mattino, uscito per Fazza Editore. Franco Faggiani, come sempre è stato un piacere, grazie.
1: Grazie a voi.

0: C'è un libro che oggi ad Alice vogliamo consigliarvi, un libro che le ha un po' tutte. È originale, leggero, giocoso e anche profondo, letterario, ben pensato e soprattutto accompagnato da illustrazioni favolose che danno quel tocco in più. Un volume che bisogna assolutamente avere in formato cartaceo. Di cosa si tratta? Non ve lo svelo ancora. Prima diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi che ce ne parlerà facendoci scoprire altri buoni motivi per cui vale la pena leggerlo. Giuseppe Scaraffia, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Eccoci, buon pomeriggio.
0: Giuseppe Scaraffia, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici ormai lo conoscono, francesista, critico letterario, spesso nostro ospite qui a Rete 2, e con lui oggi vogliamo parlare di cibo e di letteratura, che sono i protagonisti del libro di Valérie Stivers, da poco uscito in italiano per Ippocampo, un libro dal titolo A tavola con gli scrittori. Valérie Stivers è una firma della rivista Paris Review, sulla quale da tempo cura la sua famosa rubrica Eat Your Words, tradotto con mangiarsi le parole, ovvero come il piatto può avvicinarci al nostro scrittore preferito. Giuseppe Scaraffia, così d'impeto, cosa l'ha affascinata? Cosa le è piaciuto di questo libro?
1: Beh, mi è piaciuta questa dimensione della golosità, una golosità che per esempio per Colette era assolutamente la dimensione principe della vita, cioè Colette era

0: formaggi per sapere a che punto erano.
1: Ci troviamo già d'accordo. Intanto la golosità, che è uno dei tratti principali che ritroviamo in questo libro. Lei adesso è andato su Colette, fagioli e pancette, invece io mi ero già appuntata Laurie Colvin, che lavava i piatti nella vasca da bagno, ma anche perché l'autrice l'abbina ad un dolce ed è il pan di zenzero con glassa al cioccolato. E qui magari possiamo dire a chi ci ascolta un po' come è concepito, come è pensato il libro.
0: Parta dal punto di vista della cucina e della golosità una serie di autori insospettabili, come per esempio D.H. Lawrence, no? L'autore di Lady Chatterley, che la povertà aveva sempre abituato sia a cucire che a cucinare. Era lui che cuciva i mutandoni della moglie ed era anche un ottimo cuoco, e nonostante fosse tisico e debole faceva chilometri per procurarsi i formaggi giusti.
1: Quindi alla fine qui diciamo nel libro, al di là delle ricette che ci vengono proposte, che l'autrice abbina ai diversi autori, alle diverse autrici, ai diversi scrittori, alle diverse scrittrici, c'è però anche una dimensione più profonda, comunque una dimensione anche sociale del cibo che viene in qualche modo esplorata o raccontata.
0: Assolutamente, per esempio un altro grande goloso era Dumas, che era famoso per la sua omelette al burro, che pare fosse stillante di burro, al contrario di quello che oggi noi pensiamo. E lui era sempre pronto a farla, a offrirla a chiunque. Infatti aveva poi fatto il famoso grande dizionario di cucina. Però veramente, specie in Francia, no, ma anche in Inghilterra, se ci pensiamo bene, c'è questo grande rapporto con la cucina. Per esempio Emily Dickinson, che faceva del pane così buono, dice che a un certo punto ha osato offrirlo anche al padre, che l'ha trovato buono.
1: Che molto ci dice anche dell'epoca, insomma, in cui visse Dickinson.
0: Assolutamente, lei dice impasto, l'acqua, la farina, eccetera, diceva l'impasto con una certa grazia.
1: Sì, e tra l'altro mi è piaciuto molto, perché quando nel libro si parla di Emily Dickinson, l'autrice ci dice Emily Dickinson scriveva poesie in cucina, e poi ci dice cuocere in forno e scrivere poesie sono ottimi passatempi per una persona solitaria, e anche se hanno poco in comune, in entrambi il corretto equilibrio degli ingredienti sapientemente associati crea una perfetta alchimia, che si tratti di parole, torte, pane o muffin. E anche questo mi ha fatto molto sorridere, ci introduce un altro aspetto di questo libro, che è quello di raccontarci anche i lati, diciamo, inediti degli scrittori e delle scrittrici, e anche, insomma, di farci conoscere i loro piaceri ma anche le loro passioni, come ad esempio quelle culinarie o quelle della cucina.
0: Assolutamente, ecco, sono delle vere e proprie passioni, come quella che aveva indotto Evelyn Waugh durante la guerra, quando era riuscito a trovare delle cose rarissime, 3 banane. C'era il razionamento, e allora sotto gli sguardi dei figli che quasi piangevano se le era mangiate tutte dopo aver usato gli ultimi cucchiai di zucchero per condirle.
1: E poi prima lei citava Dumas, e anche qui mi è piaciuto molto, insomma, quando si racconta della sua abitudine ad invitare a casa, no, gli amici, gli scrittori, attori, editori, drammaturghi, e poi diceva: mi raccomando, se poi non potete venire disannunciatevi per tempo, di modo che possa invitare qualcun altro, ma soprattutto che poi qualcun altro potesse portare anche un altro piatto, insomma, da condividere.
0: Assolutamente, e infatti c'è una famosa scena con Dumas padre e Dumas figlio, e il padre chiede al figlio: mi potresti presentare quel signore in fondo alla tavola? Il figlio dice: lo farei ma non lo conosco. Quindi la tavola di Dumas era veramente aperta a tutti, il che poi ovviamente ha portato un tracollo del suo patrimonio.
1: E quindi qui vediamo come il rapporto con il cibo, la dimensione del cibo, abbia sempre avuto un'importanza, un peso notevole anche tra gli scrittori e le scrittrici, naturalmente non soltanto. E poi ad esempio anche si parla di Irving Stone e del pranzo ideale dello scrittore. Lui disse: ho elaborato il pranzo ideale dello scrittore e in 35 anni non l'ho più cambiato, che è una sorta di cheese sandwich, una cosa penso non troppo complicata in questo senso.
0: Ed è anche divertente questo libro, che viene messa una ricetta di Gertrude Stein, che era molto golosa, lo si vedeva guardando, era imponente, diciamo, e a un certo punto però non sapevano più che ricette mettere, lei e la sua compagna, e si sono inventate la ricetta dei biscotti di Baudelaire.
1: Bellissima.
0: Ovviamente Baudelaire non ha mai cucinato, però anche se gli piacevano molto le patatine fritte.
1: E l'altra peculiarità anche, allora ci sono diverse sezioni del libro che hanno, trovo, dei bellissimi titoli, ma intanto ce n'è uno che

0: non ci parla di cibo, ma in questo caso di cocktail, i cocktail preferiti degli scrittori, ad esempio quello di Francis Scott Fitzgerald, che era il gin Ricky, ma ce ne sono tanti altri.
1: Cioè, assolutamente, i cocktail sì, sono state una delizia ma anche una trappola per Scott Fitzgerald. Infatti Hemingway nel suo libro su Parigi racconta che a un certo punto stanno prendendo un cocktail al bar e Fitzgerald dopo un sorso cade giù per terra, perché beveva talmente che poi gli bastava un sorso di un liquore un po' pesante per perdere i sensi.
0: E poi c'è un'altra sezione che si intitola Sei piatti memorabili della letteratura, e poi un altro ancora, Genio e sregolatezza, che se ho capito bene, qui proprio ci dice quanto sia importante il connubio tra proprio l'atto dello scrivere, l'attività, ecco, dello scrittore con il cibo, perché poi alla fine quando si scrive ci si dedica tanto tempo, si è in solitudine, e alla fine anche qui il cibo diventa, oltre che una passione, anche proprio un motore.
1: Devo dire, la persona che dominava meglio la golosità, che riusciva appunto a mangiare cose deliziose, però senza mai incrinare il suo equilibrio, era D'Annunzio. D'Annunzio aveva una cuoca bravissima, le scriveva, abbiamo tutti i biglietti, voleva certi prodotti e non altri, però mangiava veramente poco e non aveva bevuto finché durante una depressione il medico non gli aveva prescritto di bere un bicchiere di champagne al giorno.
0: Allora, dai biscotti di Baudelaire ai bicchieri di champagne al giorno, questo è un libro davvero da scoprire, A tavola con gli scrittori, uscito per Ippocampo. Giuseppe Scarafia, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi.

0: Lo avete sentito? A tavola con gli scrittori è un libro da sfogliare, tenere in libreria. Tante sono le storie, ma anche le gustose ricette che ci racconta, e con il consiglio di Giuseppe Scaraffia si conclude anche la nostra puntata di Alice di oggi. Però lo sapete, il pomeriggio letterario di Rete 2 continua. State con noi. Intanto da Natascia Fioretti e Beniamino De Ritis alla regia tecnica, l'augurio di uno splendido fine settimana e magari chissà ci incontreremo agli eventi letterari Monte Verità. A risentirci presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
1: Era uscito da Bemporad, Firenze, nel 1911 e continua a essere pubblicato, letto e apprezzato dai ragazzi di oggi, pur ben abituati a storie mitologiche e a riscritture avventurose anche in altri media. Pensiamo a Percy Jackson, saga poi trasposta in film, o a videogiochi ambientati sull'Olimpo, o a tutte le narrazioni contemporanee dell'Iliade e dell'Odissea. Quel libro, capostipite italiano della narrazione epica e mitologica per ragazzi, si intitolava e si intitola ancora Storie della storia del mondo. E l'aveva scritto una donna forse troppo poco ricordata, ma di cui quest'anno ricorre il 150° anniversario della nascita e quindi per fortuna verrà ricordata di più. Sto parlando di Laura Orvieto, nata appunto nel 1876 a Milano e poi trasferitasi a Firenze seguendo il marito, il giornalista e poeta Angelo Orvieto. Lei prese il nome del marito, lei era Cantoni di nascita. Angelo Orvieto, fondatore del periodico culturale Il Marzocco. Laura inizia a collaborare alla rivista, animando il dibattito con altre scrittrici e collaboratrici, quali Sibilla Aleramo o Amelia Pincarle Rosselli. Dal 1909 inizierà a dedicarsi anche alla letteratura per l'infanzia e in particolare alle riscritture dei miti e dell'epica antica, appunto, lasciandoci libri la cui freschezza ancora oggi è innegabile. In particolare Storie della storia del mondo e Storie di bambini molto antichi. In questi giorni il prestigioso gabinetto scientifico letterario Vieux-Seux di Firenze, che come sappiamo fu frequentato dai più grandi intellettuali internazionali e anzi nell'Ottocento fu uno dei principali tramiti tra la cultura italiana e quella europea, ha dedicato a Laura Orvieto un convegno e una mostra. Tra i relatori del convegno, che aveva per titolo 150 anni di Laura Orvieto tra storie e nuove ricerche, c'era Caterina Del Vivo, già responsabile dell'archivio contemporaneo e dell'archivio storico del gabinetto Vieux-Seux.
0: Nella tana del Bianconiglio.
1: Caterina Del Vivo, lei è tra le massime esperte di Laura Orvieto, grazie di essere con noi nella tana del Bianconiglio. Le chiederei per cominciare di farci un ritratto di questa donna, di questa autrice.
2: Dunque, Laura Orvieto è una scrittrice che ancora oggi riscuote successo non soltanto da parte della critica, però anche proprio dei bambini. E direi che, cioè, me l'hanno detto proprio degli insegnanti, che le storie della storia del mondo, greche e barbare, sono un testo che sulla storia classica è uno dei più letti e più apprezzati. Il modo migliore è una mediazione attraverso l'insegnante, come nel libro c'è, cioè attraverso la mamma. Laura amava molto i bambini, lo dice nell'autobiografia, fino da quando ero piccola amava raccontare e quindi poi si è avvicinata al mondo classico perché nel mondo classico ha trovato questa sorta di entusiasmo della giovinezza, ne parla in alcune recensioni e altri libri. E quindi è quello che l'ha affascinata e così ha continuato, ecco, a scrivere per i bambini con successo.
1: Con successo tuttora vivo, come lei ci diceva, ma Laura Orvieto, prima di dedicarsi alla narrativa per l'infanzia, a partire da Leo e Lia, che poi erano i nomi dei suoi bambini, se non sbaglio, Leo e Lia era del 1909 e poi con tutti gli altri libri, debuttò come giornalista, vero?
2: Esattamente, cioè ha scritto per alcuni anni in forma anonima, conoscendo l'inglese fino da adolescente, aveva avuto un'istitutrice inglese, traduceva gli articoli, diciamo, di letteratura rilevanti che si pubblicavano all'estero, soprattutto nei paesi anglofoni. Questo dava una notevole apertura anche alla cultura che si poteva conoscere tramite il Marzocco. dopo, più avanti, scriverà anche articoli su temi più importanti. Per esempio, uno di quelli fondamentali sarà al momento dell'ingresso in guerra l'importanza che lei dà al lavoro femminile. In quel momento molte donne dovevano sostituire gli uomini che erano al fronte, però dice: stiamo attenti, non è che la donna debba sostituire in questa occasione o solamente perché è qualcosa per guadagnare al posto dell'uomo. La donna deve trovare una propria dignità con un'istruzione e un lavoro autonomo. E questo è un concetto molto moderno.
1: Molto moderno, così come moderna è la sua scrittura. Se pensiamo che Storia delle storie del mondo è del 1911 e le insegnanti di oggi dicono e testimoniano che i bambini amano ancora molto quel libro, noi capiamo quanto sia attuale la sua scrittura, anche perché è una scrittura molto dialogica. C'è in scena proprio una mamma che racconta ai bambini, quindi le domande che sorgono sull'epica e sul mito sono quelle che potrebbero sorgere anche dai bambini di oggi.
2: Quello che voglio mettere in luce è questo linguaggio anche estremamente diretto, vicino sì al teatro in molti aspetti, paratattico per lo più, e che nelle storie del mondo soprattutto fornisce una sorta di cornice, i cui protagonisti sono la madre e Leo e Lia, appunto, ancora come nel primo libro, che pongono domande e magari interrompono quando il momento in cui la narrazione sarebbe troppo ricca di pathos e quindi potrebbe turbare un po' il bambino, perché le storie che Laura racconta sono veramente le storie del mondo omerico e quindi lei si è proprio ispirata. Sappiamo che ha chiesto consiglio a Girolamo Vitelli, che era uno dei massimi studiosi del mondo greco in quel periodo, e quindi sono fondate proprio sulla storia. Però la narrazione è estremamente semplice e la comunicazione permette un coinvolgimento del piccolo ascoltatore. Mi piace vederlo come ascoltatore, cioè un libro che viene letto da qualcuno e al quale partecipa anche il bambino, e viene coinvolto grazie a queste figure di questa cornice che creano una forma di distacco e quindi è molto apprezzato.
1: Lei è ebrea, Laura Orvieto ha dovuto nascondersi con il marito, peraltro, e volevo chiederle: è stata quindi osteggiata come persona, ha dovuto cercare riparo, credo, in un convento, se non sbaglio, ma anche i suoi libri sono stati osteggiati dal regime fascista?
2: Più che dal regime fascista direttamente, io sono stata anche a cercare negli archivi, ovviamente, se c'era una documentazione, sono state delle censure preventive. Per esempio, due capitoli di Leo e Lia nella seconda edizione del 29 sono stati soppressi proprio dall'editore. Si chiamavano Come si nasce, come si muore e Paradiso e Inferno, perché si temeva fossero un po' troppo forti, un po' troppo difficili per dei bambini. Non mostravano chiaramente la dottrina cattolica. Il 29 è l'anno del concordato. Poi durante le persecuzioni sì, si è nascosta a Borgo San Lorenzo nel convento di Padre Massimo, era una sorta di ospizio per contadini della zona, e lì ha passato tutti i mesi più terribili, diciamo, delle persecuzioni. Col marito insomma sono riusciti a salvarsi grazie a questo rifugio.
1: Caterina Del Vivo, lei ha ritrovato un testo inedito nel 2007 nel Fondo Orvieto, un testo di Laura Orvieto che non è in questo caso sui miti, ma che ha un'altra tematica e che è un libro molto interessante.
2: Dunque è un libro molto interessante che appunto interrompe un po' l'ispirazione classica, perché viene proposto fra l'altro all'editore 2 anni prima la pubblicazione della Forza di Roma, però l'editore, che voleva altro, praticamente lo respinge. Laura aveva già un notevole successo, molte traduzioni della storia del mondo in vari paesi, e quindi rimane malissimo, soprattutto perché viene chiesto, dice: ma può pubblicarlo tipo a sue spese, ora vediamo un po', o almeno una compartecipazione. e lo mette da parte. Questo libro quindi rimane inedito. E questo libro oggi è molto bello rileggerlo, perché avvicina molto alla didattica, per esempio, della Montessori, anche se Laura non aveva una formazione strettamente pedagogica. È la storia di un bambino che si addormenta mentre studia la grammatica e nel sogno arrivano verbo essere e verbo avere che lo conducono nel paese della grammatica e della sintassi. È molto bello perché qui il linguaggio, bisogna anche considerare l'importanza del logos nella tradizione ebraica. Ecco, il linguaggio non è soltanto il modo di esprimersi, ma il linguaggio è qualcosa che aiuta il bambino e direi anche crea nel bambino la formazione del pensiero. Ora è difficile dirlo, tutto questo è raccontato come una favola.
1: Caterina Del Vivo, c'è qualcosa che unisce come stile tutti questi libri di Laura Orvieto?
2: Questo carattere anche leggero, ma con una sua morale che c'è nei libri di Laura. Quando Laura dice Laomedonte, dice le bugie e le bugie non si dicono. Sembra una cosa buttata là e troviamo qualcosa di simile anche altrove, per esempio anche nelle storie di bambini molto antichi che raccontano i capricci degli dèi.
1: Tra l'altro, il volume Storie di bambini molto antichi venne ultimato da Laura Orvieto nel 1936 e stampato alla fine del 1937 da Mondadori, ma poi non fu diffuso perché entrarono in vigore le leggi razziali. Dovette aspettare anni quindi per farsi leggere dai bambini, ma ora anche a 90 anni di distanza è sempre pubblicato da Mondadori ed è sempre apprezzato dalle piccole lettrici e dai piccoli lettori. Oltre allo stile ritmato e dinamico, un altro motivo della sua freschezza è appunto forse il fatto che anche l'apporto pedagogico è porto con leggerezza. L'eventuale morale passa attraverso la narrazione, una narrazione che trascina.
2: Sì, esattamente. Infatti l'insegnamento passa dalla narrazione e dalla storia. Ecco, attraverso la narrazione di Laura noi abbiamo delle storie legate al mito famosissimo, ma che però hanno al loro interno anche delle morali e spesso vengono dal suggerimento di questi bambini che compartecipano, no, alla scrittura del libro come cornice del volume stesso.
1: Grazie Caterina Del Vivo.
2: Io ringrazio lei di questa occasione di parlare ancora di Laura Orvieto in questo importante anniversario e spero che molti bambini possano continuare a leggere le sue opere.
0: Nella tana del Bianconiglio.
1: Con Caterina Del Vivo abbiamo parlato di Laura Orvieto, Storie della storia del mondo e Storie di bambini molto antichi sono editi attualmente da Mondadori e da Feltrinelli. La nostra puntata termina qui. Da Letizia Bolzani grazie per il vostro ascolto e buona lettura.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

I più dotti di voi, quando sentiranno il termine Popol Vuh, penseranno al libro della comunità, ovvero una raccolta di miti e leggende dei Quiché, una popolazione di etnia maya che abitò la terra Quiché in Guatemala. Non siamo però qua per parlare del libro della comunità, bensì dei Popol Vuh come gruppo tedesco fondato nel 1969 da Florian Fricke, Holger Trulsch e Frank Fiedler. Effettivamente il nome della band viene da quel libro, dal libro della comunità, al quale si rivolse come, diciamo, tributo e omaggio. Una delle storie riportate nel Popol Vuh, il testo appunto, racconta che alcuni suoni siano in grado di donare armonia ed equilibrio alle menti. Poiché questo era proprio l'intento dei Popol Vuh gruppo, scelsero dunque di omaggiare il testo. Mentre in Germania impazzava la cosiddetta musica cosmica, i Popol Vuh sceglievano di allontanarsi dalle sinfonie elettroniche dei loro connazionali per abbracciare un rock quasi religioso dal fascino esotico e dalle sonorità oniriche. Anticipavano così di un paio di decenni la stagione della New Age. Nella seconda metà degli anni 70, Fricke e compagni iniziano anche la fortunata collaborazione con il regista tedesco Werner Herzog, che frutterà le colonne sonore di film come Aguirre, Fitzcarraldo e Nosferatu. Proprio da quest'ultima colonna sonora, la colonna sonora di Nosferatu, noi ascoltiamo Trau Pain to Heaven, che si apre proprio con il suono della tampura. Dunque un'influenza indiana, una tampura in questo caso doppiata con un basso di tastiera.

Nati nel 1969 da un progetto di Florian Fricke, ex critico e regista cinematografico, i Popol Vuh sono una delle band fondamentali del rock tedesco. Più sensibili ai richiami mistici ed esotici rispetto ai loro connazionali cosmici, ovvero Tangerine Dream, Kraftwerk, Fricke e compagni hanno gettato le basi per la musica ambient New Age degli anni a venire e hanno dimostrato che anche il rock può diventare musica spirituale, recuperando la sacralità antica alla stessa stregua della musica classica. Dalla minuziosa ricerca sui testi sacri di diverse religioni, infatti, i Popol Vuh hanno preso le sembianze di un'inedita formula di rock metafisico con molte influenze etniche e l'adozione di strumenti indiani come la tampura, un bordone che caratterizza molte delle loro composizioni. Suoni eterei e accordi celestiali, un misticismo acustico che unisce antico e moderno, sacro e profano, in un anelito di pace e di estasi che viene fuori anche in questo breve bozzetto titolato Kleiner Krieger.

Il sogno dei Popol Vuh negli episodi migliori della loro discografia è quello di fondere in un unico flusso sonoro rivelazione cristiana e ritualità induista, tradizione classica occidentale e canti vedici, riscoperta dell'antico e proiezione verso il futuro. Ci riprovano anche in un album del 1991, For You and Me, laddove utilizzano un titolo Om Mani Padme Hum dal sanscrito Devanagari, che è tra i più noti e diffusi dei numerosi mantra facenti parte del patrimonio religioso del buddismo Mahayana, in particolar modo del buddismo tibetano. Comunemente, quanto in maniera impropria, viene tradotto come O gioiello nel fiore di loto. In realtà il suo significato letterale è O gioiello del loto. Eccolo dunque con i Popol Vuh che utilizzano questo mantra per incorniciare una sorta di kirie ecumenica per voce e pianoforte. Om Mani Padme Hum.

0: Regio Estate 2026 con il quartetto Lino Livia Bella, Hans Livia Bella ed Ekaterina Valiulina, violini, Eleonora De Poi, viola, Vanessa Hunt Russell, violoncello. Musiche di Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel. Ceresio Estate 2026, in diretta su Rete 2, dalla chiesa di Santo Stefano a Tesserete, venerdì 7 agosto alle 20.30.
1: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni, dal praticello Urano del Grütlil, presidente della Confederazione Guy Parmelin, ha parlato per la festa del 1 d'agosto. Le tradizioni variegate e vive costituiscono uno dei pilastri della Svizzera. In un mondo in rapida evoluzione i valori duraturi sono essenziali, ha proferito Parmelin. Una tradizione rimane viva quando sono le persone a portarla avanti, sia in senso letterale che figurato, aggiunto l'esponente vodese nel governo federale, riferendosi alla Federazione Nazionale dei Costumi Svizzeri, ospite d'onore delle celebrazioni tenutesi sul leggendario Prato Urano. Cronaca politica regionale: dopo il caso Zali, durante l'assemblea ordinaria di ieri la Lega dei Ticinesi ha deciso di provare e incontrare l'UDC, un segnale d'apertura per un'alleanza in vista delle prossime elezioni cantonali, ma i democentristi hanno detto no grazie, correremo da soli. Lo hanno annunciato per bocca del presidente della sezione Ticino Piero Marchesi e futuro consigliere di Stato proprio al posto del dimissionario Claudio Zali, che la RSI ha intervistato a Semioni in Val di Blenio per la festa del UDC. Dal canton Berno un uomo ha perso la vita in un incendio divampato nel suo appartamento di Ittigen. I pompieri lo hanno inizialmente trovato privo di sensi nel vano scala dell'edificio, ma l'uomo è successivamente deceduto in ospedale. Gli altri residenti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente, ma sono 3 gli intossicati leggeri. La Svizzera ha prolungato le operazioni di antincendio in Corsica. L'assistenza inizialmente prevista per una settimana è stata estesa di 4 giorni a causa delle necessità. Lo ha annunciato stamane la Confederazione. 3 elicotteri Super Puma dell'esercito sono operativi e da mercoledì hanno trasportato circa 157 tonnellate d'acqua. E in Francia sabato sono previsti rinforzi a sostegno dei 720 vigili del fuoco già impegnati sul campo nel dipartimento del Var, dove l'incendio del Gros Brie-Bessillon ha ripreso vigore e si sta propagando più velocemente di un cavallo al galoppo, secondo la prefettura locale. L'area è attualmente interessata da un netto rialzo delle temperature. Al contrario, la situazione è migliorata nella Gironde, dove il vasto incendio è ormai circoscritto. In Grecia venerdì sono scoppiati nuovi incendi a causa dei forti venti, spingendo le autorità a ordinare l'evacuazione di una parte di un sobborgo di Atene. Questo nuovo rogo si aggiunge ai numerosi focolai divampati in tutto il paese ellenico negli ultimi 4 giorni. E cambia, sì, la meteo. Da meteo svizzera Locarno Monti ci fanno sapere che sì, è in generale soleggiato, ma in questo pomeriggio sono possibili temporali isolati in attenuazione.

0: serata. Domani, domenica, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e caldo, al sud al mattino banchi di nuvolosità bassa, nelle Alpi verso sera temporali isolati.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

In questa serie di Caffè Zimmermann vorrei condurvi alla scoperta di alcune delle moltissime possibili declinazioni del concetto di miniatura in musica. Il termine fa immediatamente pensare a qualcosa di durata e dimensioni ridotte, ma credo che questi siano solamente alcuni dei parametri che identificano una miniatura musicale, forse quelli più facilmente riconoscibili. Il tratto per me più interessante della miniatura, però, ciò che mi ha sempre attratto della forma breve, è la concentrazione, ovvero la possibilità e, nei casi più riusciti, la capacità del compositore di racchiudere in un brano di poche battute o pochi minuti, a volte lo vedremo, pochi secondi, un intero mondo poetico in cui un'emozione viene sviscerata o una storia raccontata in modo compiuto. Nella produzione di un compositore è spesso individuabile un genere musicale che lo ha accompagnato lungo tutto il suo percorso compositivo e di vita, un genere in cui il compositore ha riversato alcuni dei suoi vissuti più profondi e allo stesso tempo ha potuto, più o meno consapevolmente, sperimentare il suo linguaggio. Genere musicale in cui si manifestano quindi in modo più chiaro che in altri le varie fasi della sua vita, come essere umano e come compositore. Per Beethoven, ad esempio, è il caso delle sonate per pianoforte e dei quartetti per archi. Per Mozart, probabilmente, i concerti per pianoforte e orchestra e per Schubert, i Lieder. Nel caso del primo dei tre compositori di cui parleremo oggi, il genere, la forma musicale che lo ha accompagnato per tutta la vita al punto da poterlo considerare come un diario, è la mazurka. Sto naturalmente parlando di Frédéric Chopin, che durante la sua vita scrisse quasi 60 mazurke, cominciando nel 1825, quando aveva appena 15 anni, e continuando fino al 1849, anno della sua morte. La mazurka, come sappiamo, è originariamente una danza popolare polacca, e nelle mazurche di Chopin possiamo sempre ritrovare le caratteristiche fondamentali di questa danza, sia nella struttura che nel ritmo. Ma, come dicevamo, le mazurche di Chopin sono anche moltissimo altro. Sono un diario e un terreno inesauribile di sperimentazioni linguistiche. Come sempre in Chopin, mai fine a se stesse, ma sempre veicolo di un'idea, di un'emozione, di un contenuto profondissimo. Iniziamo i nostri ascolti di oggi dalle prime due mazurche che ci sono pervenute di uno Chopin sedicenne, le ha scritte infatti nel 1826. Pagine giovanili quindi, ma in cui sono già riconoscibili i tratti distintivi dello stile chopiniano. Si tratta delle mazurche in si bemolle maggiore e in sol maggiore che ascoltiamo nella bellissima interpretazione di Alberto Nones, che all'integrale delle mazurche di Chopin ha dedicato un doppio album. Un'integrale preziosa non soltanto per la bellezza dell'interpretazione, ma anche per il contributo musicologico. Le mazurche, ad esempio, vengono proposte in ordine cronologico e l'ordine interno di alcuni fascicoli di mazurche è stato modificato, così come alcune ripetizioni e ornamentazioni, in accordo alle più recenti ricerche musicologiche. Ascoltiamo dunque queste due mazurche del 1826, quella in si bemolle maggiore e quella in sol maggiore di Frédéric Chopin, nell'interpretazione di Alberto Nones, in questa registrazione del 2015, pubblicata l'anno successivo da Continuo Records e recentemente ripubblicata da Alidon.

Erano le mazurche in si bemolle maggiore in sol maggiore di Frédéric Chopin del 1826 nell'interpretazione di Alberto Nones da un album pubblicato da Alidon. Facciamo ora un passo in avanti di diversi anni, ovvero al 1832 e 33, anni in cui Chopin scrisse le mazurche opera 17, composte a Parigi, dove Chopin era arrivato nell'autunno del 1831. Da questa raccolta ascolteremo la prima delle quattro mazurche, quella in si bemolle maggiore. È interessante metterla in relazione con la prima delle mazurche che abbiamo appena ascoltato, anch'essa in si bemolle maggiore. Se la ricchezza della scrittura fa capire quanta strada abbia nel frattempo percorso Chopin, c'è qualcosa nella mazurca dello Chopin sedicenne che è già compiuto e che ritroviamo intatto in questa mazurca dell'opera 17. Facciamo poi ancora un passo in avanti al 1837-38, anni di composizione delle mazurche opera 33. Da questa raccolta ascolteremo la mazurca in Do maggiore. Una curiosità, nel 1864 Pauline Viardot, cantante, pianista e compositrice francese, pubblicò una raccolta di 12 mazurche di Chopin da lei arrangiate per voce e pianoforte. E la mazurca in Do maggiore dell'opera 33 che ascolteremo è parte di questa raccolta e nella versione di Pauline Viardot si trasforma in una berceuse, ovvero una ninna nanna. Ascoltiamo queste due mazurche nella meravigliosa interpretazione di Vladimir Sofronitsky, che le incluse nel suo recital al Conservatorio di Mosca del 21 novembre del 1949, in occasione della commemorazione per i 100 anni dalla morte di Chopin. La registrazione live di questo concerto è stata pubblicata a più riprese nel corso dei decenni. Noi ascoltiamo quella pubblicata da Arcadia nel 2000.

Erano le mazurche opera 17 numero 1 e opera 33 numero 3 di Frédéric Chopin nell'interpretazione di Vladimir Sofronitsky in questo live a Mosca del 1949 pubblicato da Arcadia. Concludiamo questo breve viaggio attraverso il corpus delle mazurche chopiniane ascoltando una delle pagine più toccanti della sua intera produzione. Sto parlando della mazurka opera 68 numero 4 in fa minore, un'opera postuma che viene ritenuta essere l'ultima composizione di Chopin. Scritta nel 1849, quando Chopin non era già più in grado di suonare, ci è giunta in forma manoscritta come un abbozzo. In molti, sin dal 1852, anno in cui è stata scoperta fra le carte del compositore, hanno tentato con difficoltà di decifrare questo manoscritto. In particolare c'è un'intera parte del manoscritto che è talmente difficile da interpretare che nelle versioni a stampa più accreditate non viene inclusa. Ma anche in questa versione necessariamente incompleta è un'opera sconvolgente. Una miniatura appena 2 minuti di durata, ma densissima di significato e di emozione. La ascoltiamo nella toccante versione di Maurizio Pollini, che negli ultimi anni della sua vita è tornato su molte opere di Chopin, proponendole in dischi monografici dedicati ai vari periodi creativi del compositore. Questa mazurka chiude l'album Chopin Late Works, dedicato appunto alle ultime opere del compositore polacco. E questa è l'occasione per me molto dolorosa di rendere omaggio a Maurizio Pollini, che ci ha lasciato di recente, una figura la cui importanza a tutti i livelli non è possibile riassumere in poche parole. Permettetemi allora di ricordarlo con una testimonianza personale. Ho avuto l'immensa fortuna di poter lavorare con lui alcune fondamentali pagine del repertorio in occasione di uno dei rari seminari tenuti dal maestro, in questo caso a Siena, all'Accademia Chigiana, nei primi anni 2000, e questo incontro è stato per me fondamentale, rivelatore, uno spartiacque nel mio percorso nella musica. Ascoltiamo quindi la mazurka in fa minore, opera 68 numero 4, un'opera postuma di Frédéric Chopin, nell'interpretazione di Maurizio Pollini dall'album Chopin Late Works pubblicato nel 2017 da Deutsche Grammophon.

Era la mazurka in fa minore opera 68 numero 4 di Frédéric Chopin nell'interpretazione di Maurizio Pollini da un album Deutsche Grammophon. Il prossimo diario di cui ci occupiamo è quello di Edvard Grieg, senza ombra di dubbio il più celebrato compositore norvegese, a cui mi lega un amore profondissimo e molto antico che risale addirittura ai miei primi anni di studio. Ciò che per Chopin hanno rappresentato le mazurche per pianoforte, per Grieg sono stati i pezzi lirici, una serie di 66 pezzi per pianoforte scritti e pubblicati fra il 1867 e il 1901 in 10 fascicoli. Si tratta di brevi composizioni in cui si possono riconoscere alcuni filoni, quello della musica popolare norvegese, ad esempio, o quello dei fogli d'album. Pezzi in cui la melodia ha sempre un ruolo centrale. Ricordiamo che la moglie di Grieg era una cantante e a lei che Grieg ha sostanzialmente dedicato tutte le sue numerosissime melodie per voce e pianoforte. I pezzi lirici hanno accompagnato appunto Grieg lungo tutta la sua vita. Vorrei iniziare ascoltando dunque il primo dei pezzi lirici, l'Arietta, una meravigliosa e semplicissima melodia accompagnata, che vorrei però farvi ascoltare seguita dall'ultimo dei pezzi lirici, il cui titolo in italiano è Reminiscenza. Il titolo fa riferimento al fatto che l'ultimo dei pezzi lirici altro non è che un valzer scritto utilizzando lo stesso tema dell'arietta. Grieg sembra quindi voler chiudere il ciclo dei pezzi lirici con una nostalgica rievocazione della sua giovinezza. Ascoltiamoli dunque in una registrazione dal vivo realizzata nel 1993 da Sviatoslav Richter, tratta dall'album Sviatoslav Richter en homme de concert, volume 8, pubblicato nel 1994 da Stradivarius.

Erano L'Arietta, l'opera 12 numero 1, e Reminiscenza, opera 71 numero 7 di Edvard Grieg, nell'interpretazione dal vivo di Sviatoslav Richter da un album Stradivarius del 1994. Nell'ottobre dello scorso anno, in occasione di una serie di concerti in Scandinavia, ho voluto realizzare un grande sogno, cioè quello di volare a Bergen, in Norvegia, per visitare la casa e il museo Grieg a Trolldaugen. È stata un'esperienza molto intensa. Quando si entra nella sua casa sembra che il tempo si sia fermato e che Grieg sia uscito un attimo prima o stia componendo nella piccola dépendance in riva al mare. Come dicevo, ho da sempre amato moltissimo la musica di Grieg ed è proprio ai suoi pezzi lirici che nel 2011 ho dedicato il mio primo album solistico. Da questo album, dal titolo Grieg Notturno, vorrei farvi ascoltare due dei pezzi lirici, Alla primavera e Verso casa. Il primo è tratto dalla raccolta Opera 43, pubblicata nel 1886, e il secondo dall'Opera 62, pubblicata quasi 10 anni dopo, nel 1895. Ascoltiamoli dunque. Nella interpretazione di chi vi parla, in una registrazione del 2010 pubblicata nel 2011 da Continuo Records e recentemente ripubblicata da Extended Plays.

Erano Alla primavera, opera 43 numero 6 e Verso casa, opera 62 numero 6 di Edvard Grieg, nell'interpretazione di chi vi parla da un album recentemente ripubblicato da Extended Plays. Siamo quindi giunti al terzo e ultimo compositore di questa carrellata di diari musicali. Questa volta il genere è quello della romanza senza parole, ovvero un componimento pianistico che prende a modello quello del lead, ovvero della melodia per voce e pianoforte, trasponendo però entrambe i protagonisti sulla tastiera, da qui l'indicazione appunto senza parole, dal momento che questi brani non prevedono la presenza di un testo. Felix Mendelssohn, come abbiamo visto per Chopin e le mazurche e per Grieg e i suoi pezzi lirici, ha scritto romanze senza parole lungo tutto il corso della sua piuttosto breve vita, ahimè, cominciando a 20 anni nel 1829 con la prima delle 8 raccolte, fino ad arrivare all'ultima, scritta tra il 1842 e il 45, e come la 7ª pubblicata postuma. Le romanze senza parole di Mendelssohn sono ben presto divenute fra le composizioni più note ed eseguite del repertorio pianistico, alcune divenendo delle vere e proprie hit, al punto che il genere della romanza senza parole è indissolubilmente legato a Mendelssohn. Cominciamo con l'ascoltare dunque la prima delle romanze, l'opera 10 numero 1 in Mi maggiore, Andante con moto. La ascoltiamo nella bellissima interpretazione di Roberto Prosseda, che negli ultimi anni si è dedicato allo studio e alla ricerca della produzione pianistica di Mendelssohn, registrando per Decca l'integrale della musica pianistica, appunto, di Mendelssohn, riportando fra l'altro alla luce moltissimi inediti, un lavoro davvero preziosissimo. Nel 2008 ha pubblicato l'album Felix Mendelssohn Lieder ohne Worte, l'integrale delle romanze senza parole, e da questo album ascoltiamo appunto la romanza opera 19 numero 1 in Mi maggiore. È un album pubblicato nel 2008 da Decca.

Era la romanza Senza parole, opera 19 numero 1 di Felix Mendelssohn, nell'interpretazione di Roberto Prosseda, dalla sua integrale delle romanze Senza parole pubblicata da Decca. Con il prossimo ascolto facciamo un salto in avanti di diversi anni, arriviamo al 1843 con il sesto volume delle Romanze senza parole, l'opera 67, scritte appunto fra il 1843 e il 45. Ascolteremo la seconda, meraviglioso esempio di questa arte del trasporre il genere del lied sul pianoforte. In particolare vi invito ad ascoltare la ripresa del tema in cui alla voce principale se ne aggiunge una seconda, dando vita ad un vero e proprio duetto. La ascoltiamo nell'interpretazione di Marai Peraia da un bellissimo album del 1999 intitolato Songs Without Words, che è la traduzione inglese di Romanze senza parole, in cui alle romanze di Mendelssohn Peraia accosta i corali di Bach nella trascrizione di Busoni e alcuni lieder di Schubert trascritti da Liszt. È una registrazione effettuata fra il 97 e il 98 da un album pubblicato l'anno successivo da Sony Classical.

Era la romanza Senza parole, opera 67, numero 2 di Felix Mendelssohn, nell'interpretazione di Murray Peraia da un album Sony Classical. Ci salutiamo con l'ascolto dell'ultima delle romanze senza parole di Mendelssohn, o almeno l'ultima dell'ultima raccolta pubblicata, l'opera 102, come dicevo all'inizio pubblicata postuma, ma le cui romanze sono state scritte anch'esse fra il 1842 e il 1845. L'ascoltiamo nell'interpretazione di Daniel Barenboim da una delle più celebri integrali moderne delle romanze senza parole, che Barenboim realizzò nel 1973 fra Parigi e Londra e che Deutsche Grammophon pubblicò in un cofanetto di 3 LP l'anno successivo. Con questo ascolto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Miniature da Collezione. Un saluto da Alessandro Stella.

0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Dalla praticella Urano del Grütli, presidente della Confederazione Guy Parmalin, ha parlato per la festa del primo di agosto. Le tradizioni variegati e vive costituiscono uno dei pilastri della Svizzera. In un mondo in rapida evoluzione, i valori duraturi sono essenziali, ha proferito Parmalin. Una tradizione rimane viva quando sono le persone a portarla avanti, sia in senso letterale che figurato, aggiunto, riferendosi alla Federazione Nazionale dei Costumi Svizzeri, ospite d'onore delle celebrazioni tenutesi sul leggendario prato. Il brunch, invece, in fattoria classico, continua a riscuotere grande successo. Secondo l'Unione Svizzera dei Contadini, quest'anno circa 80.000 persone hanno potuto gustare le prelibatezze offerte. 283 aziende agricole hanno ospitato l'evento, come reso noto poco fa dall'Unione dei Contadini. Ma il primo d'agosto non è foriero solo di festa nazionale. L'apparato legislativo non fa il contrario e da oggi sono entrate in vigore nuove leggi. Ambiente, previdenza e mercato del lavoro sono alcuni degli ambiti toccati. Buttare un mozzicone di sigaretta per terra potrà costare 80 franchi. Lasciare un sacco di rifiuti in un parco o sul marciapiede fino a 250. Da oggi l'abbandono di rifiuti nello spazio pubblico viene dunque multato. Entra in vigore anche la proroga del lavoro ridotto. Le aziende potranno continuare a beneficiarne per un massimo di 24 mesi fino al gennaio 2027. Infine, una novità nei trasporti: da oggi Swiss riprende i voli da e per Tel Aviv, anche se con un programma ridotto. I voli erano stati sospesi lo scorso autunno a causa del conflitto in Medio Oriente. In tema, si apprende però che nella notte alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione nella città palestinese di Surif in Cisgiordania, attaccando i residenti, incendiando auto e danneggiando proprietà. E la Svizzera ha prolungato quelle operazioni antincendio in Corsica. L'assistenza, inizialmente prevista per una settimana e iniziata mercoledì, è stata estesa di 4 giorni a causa delle necessità. Lo ha annunciato stamane la Confederazione. 3 elicotteri Super Puma dell'esercito sono dunque e resteranno operativi. Sono durate tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per spegnere un incendio di vegetazione scoppiato nell'area di Monte Zuoli in territorio di Omegna, nel vicino Verbano Cusio Ossola, quindi dal confine. Inoltre sono diversi i roghi scoppiati nel territorio provinciale. Uno di questi si è riattivato. Si è riattivato un fronte nel rogo di Monte Limidario in Valle Cannobina, vicino al confine con la Svizzera. Dopo l'apertura di ieri da parte della Lega dei Ticinesi, oggi il presidente dell'UDC ticinese Piero Marchesi risponde: no, grazie, correremo da soli. Ecco il futuro consigliere di Stato che prenderà le redini dal leghista Claudio Zalli, dimissionario dopo il terremoto politico dell'estate ticinese.
1: Chiaramente, se si parla di lista unica per le elezioni cantonali, va ricordato che la direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare e qui credo sia piuttosto complicato rimettere in discussione tutto, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali, dove ognuno dei due partiti ha qualcosa da guadagnare.
2: Per le cantonali è complicato o è impossibile? Correrete da soli ad aprile?
1: Ma la decisione è presa, nel senso che la direttiva ha già comunicato cosa vuole fare, c'è una commissione circa che sta preparando la proposta per la direttiva dei 5 nomi della lista del Consiglio di Stato. Abbiamo 12 o 13 candidati per il Consiglio di Stato a conferma dell'interesse e della vivacità del partito. Questi sono i dati di fatto che ci portano a dire che la decisione è presa.
0: Il presidente dell'Unione Democratica di Centro Piero Marchesi nell'intervista di Marcello Iaraci. Il tema sarà toccato anche nell'edizione di 6 di sera in onda anche su Rete 1. La UEFA ha duramente criticato il presidente della FIFA Gianni Infantino, dichiarando di aver perso fiducia nel dirigente italo-svizzero, nonostante abbia ritirato il controverso piano con l'intento di aprire le competizioni internazionali agli investitori privati a meno di un anno dalla scadenza del suo mandato e in vista delle elezioni del marzo 2027, per le quali attualmente è l'unico candidato. L'UEFA lo ha accusato di essere venuto meno agli impegni presi con questo progetto, affermando che ha perso la fiducia da parte di molti dirigenti del mondo del calcio.

In generale soleggiato, ma sono possibili ancora temporali mai isolati, quindi le feste possono continuare. In attenuazione comunque in serata, domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Svizzera. Al sud, al mattino, banchi di nuvolosità bassa. Nelle Alpi, verso sera, temporali isolati. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. A voi una felice serata del Natale e della Patria.

0: E siamo giunti al nostro spazio di approfondimento. Noi partiamo dalla cerimonia di insediamento di Sara Malalli, che 2 settimane fa è diventata la prima donna a ricoprire la carica di arcivescovo di Canterbury e a guidare la chiesa anglicana. L'insediamento ufficiale si è svolto il 25 marzo. Ex infermiera, 63enne, Malalli era già stata la prima donna vescovo di Londra, era il 2018, già segnando una svolta storica per la comunione anglicana, la chiesa anglicana che ha ammesso le donne al sacerdozio e poi all'episcopato a seguito di un lungo percorso di evoluzione teologica, culturale e sociale, culminato poi formalmente con l'ordinazione delle prime donne prete nel 1994. Oggi parliamo di accesso per le donne a sacerdozio ed episcopato fino ai suoi più alti vertici. Intanto do il benvenuto a Paolo Rodari. Ben arrivato, Paolo.
1: Grazie a te, Barbara. Sì, esatto, la nomina di Malalli riflette una maggiore sensibilità contemporanea verso la parità di genere, portando a una leadership meno verticale e senz'altro più vicina alla società. È una sensibilità che invece il mondo cattolico sembra, almeno all'apparenza, non riuscire ad avere, anche se ovviamente dietro il no di Roma ci sono profonde motivazioni teologiche che vanno comprese.
0: E infatti proprio di questo oggi vogliamo parlare con i nostri ospiti. Io do innanzitutto il benvenuto, ed è un piacere accoglierla proprio di persona qui nei nostri studi radiofonici della Rete 2, Elisabetta Tisi, ben arrivata.
2: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Elisabetta Tisi, che è la prima donna ordinata, era il 2017, sacerdote in Canton Ticino, parroca della Chiesa Cattolica Cristiana della Svizzera, che lo ricordiamo è una chiesa nazionale libera dai dogmi romani, dagli anni 30 in piena comunione con la Chiesa Anglicana. Insieme a lei, in collegamento telefonico, abbiamo Francesco Lepore, ben arrivato anche a lei.
3: Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
0: Francesco Lepore, giornalista, esperto di lingue antiche e tematiche religiose, ex sacerdote in forza anche nella Segreteria di Stato Vaticana Latinista, che lasciò tempo addietro il sacerdozio anche per vivere con maggiore autenticità la sua omosessualità. Allora, partiamo dall'insediamento di Sara Malalli a capo della Chiesa Anglicana. Chiedo subito a Elisabetta Tisi intanto un commento. Immagino sia stata contenta, e perché il mondo anglicano è arrivato a portare una donna alla guida della sua chiesa?
2: Grazie per la domanda, per la possibilità. Io sono molto felice, posso dire che il mondo anglicano era pronto. La domanda non era se mai una donna sarebbe mai arrivata a Canterbury, ma quando. Già 20 anni fa una chiesa nazionale, la Chiesa Episcopale degli Stati Uniti, aveva una donna alla guida, e dobbiamo pensare che la Chiesa Anglicana è composta da 42 province autonome e la metà delle quali ordinano già donne vescovo. E poi Sara Malalli ha lavorato molto bene come vescovo di Londra, era una persona molto brava nel gestire l'amministrazione e le relazioni, non essendo schierata nei vari movimenti, nelle varie correnti della Chiesa. E dopo le dimissioni di Justin Welby per lo scandalo sulla gestione degli abusi, serviva una guida che fosse credibile sul piano etico, attenta alle vittime, e Sara Malalli è capace di tenere insieme le diverse tradizioni che sono presenti nella Chiesa Anglicana, sia quella High Church, quella più vicina al mondo cattolico, sia quello vicino al mondo protestante, che l'ha sostenuta. E una cosa che non si sa molto è che il ruolo di Canterbury sta cambiando, stanno facendo delle riforme che sono in discussione, per cui il vescovo di Canterbury non è più la figura centrale di rappresentanza, ma stanno lavorando perché ci siano 4 figure di rappresentanza, quasi a dire ti nomino una donna al vertice, ma il vertice poi sarà spartito anche con altre figure maschili, per un po' per stemperare questa novità.
1: Ecco, chiamo in causa Francesco Lepore. Chiamo in causa Francesco Lepore, ancora sulla nomina di Malalli, perché è arrivata anche dopo una gestione opaca, diciamo, degli abusi sessuali su minori commessi dal clero anglicano, una gestione in cui è stato ritenuto anche responsabile il predecessore, cioè Justin Welby. Ecco, Francesco, portare le donne ai vertici delle istituzioni ecclesiastiche può davvero aiutare a risolvere i problemi della pedofilia?
3: Allora, in primo luogo ci tengo a ribadire che lo scandalo, che le accuse che hanno travolto Justin Welby sono di una gravità immane, proprio per le coperture date dal precedente primate a John Smith, che è stato promotore di campi giovanili in Africa per anni e che poi si è rivelato essere un predatore sessuale di almeno 130 ragazzi. Quindi concordo anche io ovviamente con la tesi proprio sull'importanza, ecco, di una scelta di una donna come arcivescova di Canterbury, proprio per una diversa gestione degli abusi sessuali. Io credo che questo dovrebbe essere, diciamo, un campanello d'allarme, un segnale importante anche per la Chiesa Cattolica, non sicuramente per quel che attiene il riferimento di accesso alle donne ai ministeri ordinati, perché sappiamo che qui sussistono delle problematiche di ordine teologico, ma per il fatto che comunque sia le donne, come ha mostrato anche ad esempio Lucetta Scarafia in un suo volume molto interessante sugli abusi, hanno sicuramente una una consapevolezza maggiore di questa che è la piaga, e soprattutto sono le donne principalmente anche della Chiesa Cattolica che sono portate ovviamente a denunciare gli abusi del clero su minori. Vorrei anche ricordare che questa linea, quindi di dare un maggiore ruolo delle donne all'interno della Chiesa Cattolica per prevenire e contrastare gli abusi del clero, ha ricevuto e riceve un segnale molto importante all'interno della Pontificia Commissione della Tutela dei Minori, dove attualmente dei 16 membri che la compongono, 10 sono donne. Fra l'altro una è stata proprio recentemente nominata da Papa Leone, parliamo in pratica della dottoressa Susan Lynn Bissell, per cui sicuramente una maggiore anche leadership delle donne all'interno della Chiesa, anche in ruoli chiave, può sicuramente aiutare ad una migliore gestione di questa piaga che continua ad insozzare e purtroppo a creare molto scandalo all'interno e all'esterno della Chiesa Cattolica.
0: Sì, Elisabetta Tisi, come diceva Francesco Lepore, no? Nel mondo cattolico romano il dibattito sull'ordinazione femminile sembra essere ancora bloccato, e fra questo arriveremo fra poco, però allo stesso tempo molte donne svolgono sempre di più ruoli fondamentali nelle comunità, nella teologia, nella pastorale. Dal suo punto di vista, ecco, quali sono i passi concreti importanti per riconoscere e valorizzare pienamente il contributo anche delle donne all'interno della Chiesa?
2: Il punto non è valorizzare le donne, il punto è chi decide. Se il potere decisionale resta nelle mani di un gruppo ristretto di uomini celibi, perché dovrebbero condividere il loro potere con i laici e tra i laici le donne? E poi nella Chiesa romana sì, le donne hanno tanti ruoli, ma non hanno ruoli così importanti e raramente risiedono nei luoghi di potere. Vorrei fare un appunto: non è che l'Inghilterra o la Svizzera, parlo per la mia chiesa, non è che queste chiese siano, non le chiese, ma le società siano meno patriarcali di Roma. Ma è una chiesa sinodale, la chiesa inglese, come la nostra. E se nel luogo decisionale possono parlare i laici e le donne, prima o poi le domande come i divorziati, l'ordinazione delle donne, il tema dell'omosessualità, diventeranno temi dibattuti. È la struttura sinodale che permette l'apertura all'ascolto di altre voci. Non è una questione di concessione, è proprio, secondo me, tutto parte da una questione di struttura. Finché non si apre il luogo in cui si decide, non cambia nulla.
1: Molto interessante questa considerazione, anche perché la Chiesa latina spesso parla di sinodalità, però spesso rimangono parole, insomma, non si passa ai fatti. Ecco, Francesco Lepore, la nomina di Molalli comunque lo sappiamo, non è stata apprezzata da tutto il mondo anglicano, nel senso che esiste uno zoccolo duro più conservatore, in tutte le chiese esiste questo zoccolo duro, che qui è particolarmente vivo nel mondo africano, dico rispetto alla chiesa anglicana, che contesta appunto queste aperture, paventando addirittura uno scisma. Ecco, volevo chiederle perché secondo lei il mondo romano cattolico quindi fatica comunque anche lui così tanto ad accogliere passi del genere?
3: Allora, in primo luogo ci terrei a dire che, per quanto riguarda ovviamente la gestione del potere, ho sentito la giusta osservazione sul potere gestito da un gruppo di uomini celibi. Devo dire che su questo punto forse va fatta qualche precisazione, perché da Papa Francesco in poi noi troviamo donne in curia romana a capo di dicasteri molto importanti. Metto soltanto di ricordare ovviamente la nomina di Suor Brambilla, che è a capo del Dicastero per i religiosi, o una figura chiave come di Suor Raffaella Petrini, segretaria generale del governatorato, o figure come Suor Alessandra Smerilli e Suor Nathalie Beccar, rispettivamente segretaria del Dicastero per lo sviluppo umano e l'altra segretaria del Sinodo dei Vescovi. È sicuramente molto poco, ma si tratta comunque di passi molto importanti, perché in pratica si trovano comunque ad essere al centro di quello che possiamo definire in termini giornalistici una struttura vera e proprio di potere, quale è la curia romana, che però chiaramente non è soltanto questo, anche se resta sicuramente molto da fare. Accennavi, Paolo, alle resistenze che si sono registrate, reazioni all'interno della comunione anglicana e soprattutto dopo chiaramente la nomina e l'insediamento dell'arcivescova di Canterbury, avvenuto appunto il 25 marzo. C'è stato appunto un incontro ad Abuja dal 3 al 6 marzo di 300 vescovi anglicani e numerosi leader laici e clericali, che in pratica non hanno riconosciuto tale elezione, anche se fortunatamente lo scisma che si era paventato sembra essere comunque composto. Per quanto riguarda più direttamente quello che attiene la Chiesa romana, io credo che una valida spiegazione, volendo ovviamente allontanarci soltanto da quelle che sono motivazioni di tipo antropologico e sociologico, che sono sicuramente importanti, sono quelle che già espresse nel 2006 il cardinale Walter Kasper durante la conferenza di Lambeth appunto nel Regno Unito. Per la Chiesa romana sussistono delle motivazioni di ordine teologico, che sono ovviamente le stesse che vengono condivise anche con le chiese ovviamente orientali, sia di tradizione bizantina, sia quelle che non riconoscono i concili di Efeso e Calcedonia, dove il riferimento non è soltanto al Nuovo Testamento, ma alla traditio ecclesiae, così come viene vissuta all'interno della Chiesa, e questa è la linea che di fatto resta anche dopo diciamo il pronunciamento di Giovanni Paolo II del 1994, dove in pratica viene affermato che non è nel diritto della Chiesa, chiaramente in riferimento alla Chiesa cattolica, di poter cambiare quella che diciamo è un insegnamento costante della rivelazione, con riferimento, ripeto, alle scritture e alla tradizione, quindi come sappiamo vanno lette nel complesso per la Chiesa cattolica. È chiaro che io riporto unicamente quella che è la posizione ufficiale al riguardo, e che è di fatto condivisa anche da esponenti di quella che viene liquidata tout court come teologia progressista, e sappiamo che Kasper viene annoverato appunto tra gli esponenti più validi di questa corrente.
0: E io appunto proprio su questo punto vorrei chiedere ai nostri ospiti di essere più espliciti, no? Cioè capire veramente quali sono le ragioni teologiche, dottrinali, di tradizione, diceva Francesco Lepore, per cui ad oggi non è possibile per le donne accedere al diaconato e al sacerdozio all'interno della Chiesa Cattolica. Immagino che forse abbiate anche posizioni diverse, entrambe sono accolte, ed è anche come dire, un qualcosa di importante per il nostro pubblico, perché spesso si pensa che l'ostacolo sia no, gli 11 discepoli erano maschi e per questo la donna non può accedere al diaconato, al sacerdozio. Non è qui il problema, giusto? Siamo nella settimana pasquale, la settimana della risurrezione di Gesù, è proprio anche la forma in cui è risorto Gesù a costituire il problema, Elisabetta Tisi e poi Francesco Lepore?
2: Penso che la tradizione biblica venga tirata dalle varie parti per avere ragione. Quindi c'è chi legge le scritture in un modo che viene visto più progressista, noi donne, le teologhe insistono sul fatto che la Chiesa non esisterebbe se non ci fosse l'annuncio delle donne, ma secondo me non è qua il caso di dibattere. Il fatto, la nostra Chiesa ha un accordo teologico, un pieno accordo teologico con le Chiese ortodosse del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, e in questo accordo abbiamo anche per iscritto il fatto che non ci sono ostacoli teologici all'ordinazione delle donne, tant'è che loro ordinano ancora le diacone, le hanno ordinate qualche anno fa in Africa, e all'ordinazione proprio della vescova a Londra c'è stato uno scambio con il nostro primate dell'Unione di Utrecht veramente favorevole da parte del mondo ortodosso. Dobbiamo ricordare che tutte le chiese che non ordinano le donne erano lì, erano all'ordinazione delle donne, dicendo siamo contenti, siamo rallegrati, vogliamo continuare a lavorare insieme. Anni fa questa cosa non sarebbe possibile. Per me non è necessario dibattere se le donne devono essere ordinate o meno. Secondo me ogni chiesa dovrebbe mantenere la propria tradizione. Se c'è una chiesa che vuole scegliere i suoi ministri tra gli uomini celibi, dovrebbe continuare a farlo, mentre altre tradizioni dovrebbero continuare a fare in altri modi. L'importante è riconoscersi chiese sorelle, che questa differenza non sia causa di frattura. La differenza fondamentale delle nostre chiese anglicane e vetero-cattoliche o cattoliche cristiane nella Chiesa romana è che il prete pensa di operare in persona Cristo. A un certo punto della messa lui comincia a dire non le parole di Gesù, ma essere Gesù, il Cristo che dice le parole. Per noi, anche per il mondo anglicano, chi presiede la celebrazione presiede e parla in nome della Chiesa, ma in nome di Cristo, e la consacrazione avviene per il potere dello Spirito, no, non certo per un potere che passa da un qualcosa di umano. Quindi siamo qualcuno che guida una comunità, che presiede una celebrazione, ma non siamo il rappresentante di Dio in terra, non ce lo chiediamo neanche. Questo atto di umiltà cambia profondamente la teologia, perché a quel punto essere donna, essere uomo non è una questione di rappresentare Cristo, ma è una questione di sei in grado di condurre una comunità, sei in grado di annunciare la parola del Signore, sei in grado di pregare per dare voce all'assemblea e chiedere a Dio che si faccia presente. È tutta un'altra prospettiva.
1: Francesco Lepore?
3: Allora, ci tengo in primo luogo a precisare che per quanto riguarda ovviamente il no della Chiesa di Roma delle donne, quindi per l'accesso al ministero ordinato, si fa riferimento al ministero presbiterale, quindi a fortiori a quello episcopale. Come sappiamo, il tema dell'accesso delle donne al ministero ordinato del diaconato resta una questione aperta, nonostante poi ci siano stati ovviamente degli stop, lo sappiamo anche proprio da parte di Papa Francesco, e non è, io ho citato prima il cardinale Casper, ma potrei citarne tanti, anche ovviamente presuli che vengono annoverati all'area conservatrice, che sono favorevoli invece ad un accesso alle donne al ministero ordinato del diaconato, proprio in nome di quella tradizione biblica e successiva dei primi secoli, dove appunto è chiaramente attestata, questo è indubitabile, la presenza di donne diacone all'interno della comunità, e dove anche leggendo gli sparuti testi liturgici rimasti è inequivocabile che ci fosse una vera e propria ordinazione per imposizione delle mani. Per quanto riguarda ovviamente gli accordi ovviamente con cui si faceva cenno prima, no? Da parte della Chiesa, delle chiese vetero-cattoliche, ma non solo, con le varie chiese dell'ortodossia, questo va detto che è un principio ovviamente del dialogo ecumenico e vige ovviamente anche per la Chiesa romana. D'altra parte vorrei ricordare che Papa Leone ha inviato in data 20 marzo un messaggio che ovviamente è stato molto mal visto dalle frange più conservatrici all'arcivescovo di Canterbury, la quale fra l'altro si recherà in visita da Leone in aprile, ed erano fra l'altro presenti all'insediamento anche esponenti importanti della Chiesa Cattolica nel Regno Unito, come ad esempio il cardinale Nichols. Voglio fare soltanto una piccola osservazione su quello che ho sentito, che sicuramente costituisce un punto di divergenza, no? Sul significato e il ruolo del sacerdote nella Chiesa cattolica, nella Chiesa romana. Sottolineo soltanto, e fra l'altro anche questa è una posizione che la Chiesa di Roma condivide con le chiese di Oriente, la cosiddetta rappresentatio Christi, quindi il fatto che il sacerdote agisca in persona Christi, non è chiaramente legato a tutti gli atti che il sacerdote compie. Il sacerdote agisce in persona Christi soltanto nel momento centrale, questo secondo la teologia ovviamente cattolica ma anche orientale, nel momento centrale della consacrazione e quando amministra ovviamente gli altri sacramenti, ma per il resto ovviamente anche diciamo in passato sia pur con interpretazioni devo dire non sempre corrette, ma in realtà non si è mai ritenuto che il sacerdote sia da considerarsi come il rappresentante di Dio in terra in tutto quello che fa, quindi è ristretto unicamente a quella che è l'actio sacramentalis. Mi rendo conto che questo costituisce un punto di divergenza, di notevole divergenza, ma come si accennava prima giustamente, e concordo, e questo credo che sia anche quel processo irreversibile in cui anche la Chiesa romana oramai fortunatamente è impegnata da decenni, quello che è importante è camminare insieme e soprattutto quindi non avanzare ecco su contrapposizioni di tipo teologico, ma volendo qui richiamare Giovanni XXIII, soprattutto cercando ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. Credo che i punti di contatto e vicinanza siano tanti.
0: E sulle parole di Francesco Lepore concludiamo questo nostro approfondimento. Punti di divergenza, ma su tutti l'importanza di camminare insieme, rinnovare il dialogo, un dialogo che effettivamente si è rinnovato e riallacciato di fronte alla cerimonia di insediamento di Sara Malalli, per la prima volta una donna a capo della Chiesa anglicana, un passo storico non soltanto all'interno di quella comunità, ma che, come abbiamo capito in questa mezz'ora, così riaccende un dibattito e un percorso che la Chiesa e le Chiese stanno compiendo. Io ringrazio molto Francesco Lepore per essere stato nostro ospite, ringrazio anche Francesca Tisi, lo ricordo, parroca della Chiesa Cattolica Cristiana.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ben ritrovate al giardino di Albert. Sono passati 40 anni, già 40 anni dal disastro di Chernobyl, e la puntata che vi propongo di riascoltare quest'oggi è una puntata a cui sono molto legata, perché ad aprile ho avuto l'occasione di intervistare tre ricercatori che tuttora lavorano nella zona di esclusione. Beh, non vi anticipo altro e buon ascolto.
0: Il giardino di Albert.
2: Signore e signori, buonasera. Un incidente nucleare si è prodotto in Unione Sovietica nella centrale atomica di Chernobyl in Ucraina, nella regione di Kiev.
3: One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged.
1: Era l'1:23 del mattino del 26 aprile 1986 e successe quello che fino ad allora sembrava impensabile. Il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl vide la temperatura del proprio nocciolo aumentare bruscamente, portando l'acqua di refrigerazione a scindersi in ossigeno e idrogeno, che, a contatto con l'incandescenza delle barre di controllo, provocò un'esplosione, lo scoperchiamento della struttura e un vasto incendio. Fu così che una nube di isotopi radioattivi si disperse nell'aria e piombò con prepotenza sulla zona circostante la centrale nucleare. Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Di Chernobyl si sta parlando molto in questi giorni perché ricorrono i 40 anni dall'incidente alla centrale atomica. Eh sì, sono già passati 40 anni e penso che chi come me di anni ne ha più di 40, beh, ha sicuramente memoria di quel giorno. Io nel 1986 avevo 11 anni e ricordo che con i miei genitori avevamo deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua al mare in Versilia. Di quella vacanza ricordo una cosa sola: per me e mia sorella c'era il divieto di entrare nel mare. Niente bagni, c'è la nube radioattiva.
4: I remember when I was in about 4 years old and some from my parents went to the kindergarten and told me.
5: Avevo circa 4 anni. Quel giorno i miei genitori si precipitarono all'asilo e mi dissero che dovevamo scappare, andarcene molto velocemente. Tornammo a casa, l'asilo era vicino a casa nostra e giunti sull'uscio di casa i miei genitori mi tolsero i vestiti e mi dissero di rifugiarmi in camera. E per me fu molto strano, non era mai successo che mamma e papà venissero a prendermi all'asilo nel bel mezzo della giornata. Ricordo che quelle sere, prima di andare a letto, chiedevo sempre a mio papà di raccontarmi cosa fosse successo al reattore e cosa stesse succedendo nella zona di esclusione.
1: Lei è Olena Bourdot, ricercatrice presso il Dipartimento di Radiobiologia e Radioecologia dell'Istituto di Fisica Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina. La zona di esclusione di cui lei parla è quella porzione di territorio ucraino compreso nel raggio di 30 km dal sito dell'ex centrale nucleare di Chernobyl, che fu istituito in seguito all'incidente per evacuare la popolazione locale e impedire l'accesso alla zona più fortemente contaminata. La zona fu immediatamente evacuata e abbandonata e anche Olena e la sua famiglia furono costretti ad andare a vivere altrove.
5: Quando ero all'università, un mio collega mi disse che aveva iniziato a lavorare in uno dei gruppi di ricerca attivi nella zona di esclusione di Chernobyl. Per me Chernobyl era solo un ricordo d'infanzia e non avrei mai pensato a quel posto come un luogo per una futura professione. Da ragazza, Chernobyl rappresentava per me un ricordo quasi romantico. Era il posto dove ero nata, dove avevo mosso i primi passi, avevo iniziato l'asilo. Era anche quel posto che continuava ad essere abitato nonostante il pericolo di radiazioni. Chi aveva deciso di rimanere lì? Come vivevano quelle persone? Cosa facevano tutto il giorno? Ecco, quella curiosità e quell'idea romantica di Chernobyl mi hanno poi portata a studiare radiobiologia e a fare ricerca nel campo della radioecologia.
4: The radiobiologist and really I will work in Chernobyl exclusion zone. Now it's like try to do something new for me.
1: Le persone di cui parla Olena sono i Samoseli, i residenti illegali, l'ultima generazione di una comunità un tempo nutrita e oggi composta per lo più da anziani che hanno fatto ritorno alle loro case subito dopo il disastro, nonostante le direttive del governo. Oggi, a distanza di 40 anni, molti di quei testardi combattenti sono morti di vecchiaia, qualcuno anche di tumore o leucemia, ma una parte di loro è ancora lì. Isolati dal mondo, sopravvissuti alle radiazioni. I loro corpi hanno resistito insieme alla foresta che li circonda e che si sta trasformando. La zona di esclusione è diventata pian piano una vera e propria riserva naturale. Anno dopo anno, la natura si è riappropriata dei propri spazi. All'ombra delle torri di cemento, in una vegetazione fitta e incolta, sono cresciuti alberi da frutto. Pascolano mandrie di cavalli, si intravedono cervi, cinghiali e animali selvatici di ogni genere.
6: We are facing nothing less than the collapse of the living world. The very thing that gave birth to our civilization, the thing we rely upon for every element of the lives we lead.
1: Stiamo affrontando nulla di meno che il collasso del mondo vivente, quel mondo che ha permesso la nascita della nostra civilizzazione, quel mondo su cui noi facciamo affidamento per ogni aspetto della nostra vita. Nel 2020, Sir David Attenborough, il celebre naturalista, documentarista e divulgatore scientifico britannico, aveva da poco concluso il suo nuovo documentario A Life on Our Planet. La scena conclusiva, quella in cui Sir David pronuncia questa frase, è girata proprio tra i palazzi di Chernobyl e Sir David si fa spazio tra la natura rigogliosa. Per me è stata una rivelazione e mi sono detta che un giorno avrei voluto raccontare la forza di questa natura che si è ripresa il suo spazio. Lo farò assieme ai miei ospiti. Olena ve l'ho già presentata, ma assieme a lei ho intervistato Oleksandr Borsuk, capo del laboratorio di flora e fauna della riserva della biosfera di Chernobyl, e Yujin Tukalenko, ricercatore presso l'Istituto di Ricerca Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina. Oleksandr Borsuk.
7: After the disaster, we have a lot of radiation from the reactor, and so the forest, especially in the near reactor, were damaged.
8: Dopo il disastro, a causa dell'esplosione del reattore, enormi quantità di elementi radioattivi sono stati rilasciati nell'atmosfera e la foresta, specialmente la porzione nelle vicinanze della centrale, fu danneggiata dai radionuclidi e dalle alte dosi di radiazioni. È quella che poi venne chiamata la foresta rossa. In seguito al disastro, le piante subirono quello che chiamiamo un fallout radioattivo, misurato a 4,81 gigabecquerel per metro quadro, che le fece diventare in un primo momento di colore rosso e infine morire. Le altre foreste, quelle più lontane, non subirono grandi danni perché le radiazioni erano più basse e fortunatamente non ci sono state neppure conseguenze sullo sviluppo della foresta e sulla loro crescita. Per gli animali possiamo dire più o meno la stessa cosa. Gli animali domestici furono colpiti dalle radiazioni e morirono in tutto il territorio della zona di esclusione e praticamente da subito fu istituito il divieto di mangiare carne che provenisse dai bovini o bere il latte delle mucche.
7: Because of the irradiation and you can't use this meat from animals or milk from cows in food.

0: la tristemente celebre Foresta Rossa. Subito dopo l'incidente, una nube molto radioattiva investì l'area immediatamente a ovest della centrale, colpendo soprattutto una vasta foresta di pini. I pini sono particolarmente sensibili alle radiazioni, ma allo stesso tempo le loro chiome fitte fungono da filtro, trattenendo polveri e aerosol radioattivi. La radiazione distrusse la clorofilla negli aghi, bloccando la fotosintesi, danneggiò le cellule e gli enzimi delle piante e causò la morte rapida degli aghi, che passarono dal verde al rosso arancio, come se fossero stati bruciati dall'interno. In alcune zone le dosi assorbite dai pini furono così elevate da provocare la morte quasi immediata degli alberi. L'effetto complessivo fu quello di una foresta interamente color ruggine. Ecco perché il nome Foresta Rossa. Olena Bourdot, ricercatrice presso il Dipartimento di Radiobiologia e di Radioecologia dell'Istituto di Fisica Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina.
1: Radiation or radiation pollution or radioactivity or those, it's only the ecological factor.
2: Radiazione, inquinamento da radiazioni o radioattività sono solo fattori ecologici. Abbiamo moltissimi fattori ecologici intorno a noi e tutti questi hanno un influsso non solo su di noi, ma anche su tutti gli altri organismi. Vi faccio un esempio semplice per farvi capire. Pensate all'acqua. Se non abbiamo acqua, noi esseri umani moriamo. Se abbiamo abbastanza acqua, stiamo bene. Se abbiamo troppa acqua, moriamo, perché non possiamo vivere nell'acqua. Non è il nostro ambiente. Lo stesso si può dire per l'inquinamento da radioattività. Tutto dipende dalla dose e dalla quantità dei radionuclidi. Certo, l'incidente di Chernobyl è stata la principale causa delle emissioni su scala mondiale di radionuclidi artificiali nell'ambiente. E questi hanno un'influenza fisica, chimica e radiologica sugli animali e sulle specie viventi in generale. Dopo il disastro, questo fattore ecologico, la radioattività, è cambiato molto rapidamente. Ed è nel momento del cambio repentino del fattore ecologico che si hanno le conseguenze sulle forme di vita.
1: And this influence can be on the time that the level is very, very high.
0: Eugene Tukalenko, ricercatore presso l'Istituto di Ricerca Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina.
3: When we say about radiation, it's very important to talk about doses.
4: Quando parliamo di radiazioni, è importante parlare di dosi di radiazioni, perché le radiazioni sono ovunque. Le radiazioni naturali nel suolo, per esempio, derivano dal decadimento di elementi radioattivi primordiali, come l'uranio, il torio e il potassio 40, che sono presenti nella crosta terrestre fin dalle sue origini. Quindi, per esempio, nella zona di esclusione ci sono luoghi contaminati, ma ci sono anche luoghi abbastanza puliti. E in realtà la riserva di Chernobyl, ad oggi, è per lo più un luogo poco contaminato e addirittura molto pulito in alcune sue parti. All'epoca, dopo l'incidente, la zona venne chiusa, secondo protocollo, nei 30 km circostanti la centrale. Poi si decise di ampliarla un po', ma appunto solo per una questione di protocollo. È importante capire che, se vogliamo parlare di effetti biologici, dobbiamo farlo in relazione alle dosi, alle quantità di radiazioni presenti nell'atmosfera e nel sottosuolo.
2: Le radiazioni sono pericolose per ogni specie vivente in modo diverso, però, a seconda della quantità di radiazioni assorbite, quelle che chiamiamo dosi. Per gli esseri umani è una quantità, per i roditori un'altra, e se parliamo di vegetali, un'altra ancora. E tra le piante non è per tutte uguale.
3: For the nearest forest, like so-called red forest, the effect was like very dramatic.
4: Per la foresta più vicina, la cosiddetta foresta rossa, l'effetto fu devastante, l'abbiamo detto. Gli alberi morirono in pochissimo tempo. E possiamo dire la stessa cosa per i piccoli animali che vivevano lì e che, per loro natura, vivono in pochi metri quadrati e si spostano poco. Pensiamo, per esempio, ai vermi. Ecco, quegli animali morirono tutti, anche se poi negli anni sono tornati a ricolonizzare il territorio. Diversamente, invece, è andata per i grandi animali. Le alci e i cervi, per esempio, hanno un raggio d'azione e di movimento molto più ampio. Quindi, ora, a mio parere, non ha senso parlare delle conseguenze delle radiazioni su di loro, perché di fatto è molto difficile e poco sensato studiarle.
0: Pochi mesi dopo la catastrofe, la foresta rossa fu rasa al suolo dalle ruspe e i pini morti furono sepolti come scorie nucleari. da allora è cresciuto un nuovo bosco di pini e betulle, più resistenti alle radiazioni, e la natura ha conosciuto bizzarre trasformazioni. La riserva di Chernobyl ci racconta una storia universale. E a questo proposito ho voluto sentire anche Stefano Mancuso, botanico e docente di arboricoltura generale ed etologia vegetale all'Università di Firenze.
5: Beh, guardi, intanto se dovessimo individuare un gruppo di organismi viventi che realmente sono in grado di resistere alle peggiori catastrofi, queste sono sicuramente le piante. A partire veramente da qualunque follia anche inventata dall'uomo, le faccio l'esempio della bomba atomica. Le due bombe atomiche esplose a Hiroshima e Nagasaki hanno sterilizzato completamente il luogo dell'esplosione per qualche centinaia di metri, anche direi qualche chilometro. Beh, gli unici esseri viventi che sono riusciti nella incredibile missione di sopravvivere a un evento del genere sono le piante. A Hiroshima, io ricordo anni fa, andai a visitare questi alberi che vengono chiamati i Bakushumoku, che letteralmente vuol dire alberi che sono stati sottoposti a un'esplosione atomica, che sono contrassegnati da dei cartellini gialli che indicano a Hiroshima la specie e la distanza in metri dal luogo dell'esplosione. Beh, c'è un salice piangente che oggi bello, vivo, florido e vegeto intorno ai 200 metri dal luogo dell'esplosione. Per capire ciò di cui stiamo parlando, dobbiamo immaginare che in quel luogo dove oggi cresce, dove è rimasto in vita questo salice, la temperatura al momento dell'esplosione è stata di circa 5.000 gradi centigradi, che non è tanto lontana dalla temperatura superficiale del Sole. Tutto il resto è stato vaporizzato, è stato letteralmente disintegrato. Questo albero è sopravvissuto. Anche per quanto riguarda le catastrofi nucleari, a prescindere dalle esplosioni come quella della bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, c'è ormai una ampia letteratura scientifica che ci dice come le piante siano tranquillamente in grado di resistere anche ad eventi catastrofici di questa natura. Per esempio nel caso di Chernobyl, noi sappiamo che nei primi giorni, subito dopo l'esplosione, è avvenuta questa risposta strana delle foreste che sono diventate rosse. Viene chiamata proprio la foresta rossa. Gli alberi diventano rossi e poi in gran parte muoiono, seccano. La stessa cosa è accaduta anche a Fukushima qualche anno fa in Giappone. Quindi sappiamo questa essere ormai una risposta abbastanza immediata delle piante all'emissione di radiazioni. Ma quello che è sorprendente è che le piante alla fine non muoiono, si disseccano nelle settimane immediatamente successive e poi ricominciano a rinascere dalle gemme, dalle radici, ripartono, per cui in brevissimo tempo si ricrea una foresta perfettamente sana nonostante le radiazioni. L'altra cosa che vorrei sottolineare è che non soltanto le piante sopravvivono alle radiazioni, ma svolgono un ruolo fondamentale per preservare la vita dell'intera foresta, in quanto queste piante cominciano a riassorbire dal terreno molto ad esempio del cesio e degli altri elementi radioattivi che sono stati dispersi durante la catastrofe nucleare. Assorbono questi elementi e li stoccano all'interno del proprio corpo in modo da non far danno. Si chiama fitoremediazione, è una brutta traduzione dall'inglese phytoremediation. Quindi le piante hanno un doppio ruolo, non solo resistono, ma anche hanno un ruolo fondamentale nel permettere che una volta che la catastrofe è avvenuta, l'ambiente possa ritornare in breve tempo disponibile anche per gli altri esseri viventi.
0: Oggi le condizioni a Chernobyl sono molto diverse dal 1986. Solo una frazione delle radiazioni originali è ancora presente e le sostanze più pericolose sono decedute anni fa. Le piante si sono riprese i loro spazi e molti animali se la cavano molto meglio del previsto. Olena Bourdeau, ricercatrice presso il Dipartimento di Radiobiologia e Radioecologia dell'Istituto di Fisica Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina. Il primo anno dopo il disastro fu l'anno dei topi. Gli esseri umani se n'erano andati dalla zona di Chernobyl, avevano abbandonato il territorio, ma il suolo della zona d'esclusione era pieno di semi. Le piante continuavano a crescere e i topi avevano a disposizione moltissimo cibo. Così le popolazioni di topi hanno continuato a crescere nonostante le alte dosi di radiazioni. Perché appunto non è una questione solo di dosi di radiazioni. Se c'è cibo, la vita prospera. Come abbiamo già detto, le radiazioni hanno conseguenze diverse su ogni microorganismo, ma poiché questi animali si spostano da luoghi molto contaminati a luoghi puliti, le radiazioni non hanno praticamente nessun influsso sulla loro vita e sulla loro riproduzione.
6: Eugene Tukalenko, ricercatore presso l'Istituto di Ricerca Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina.
3: The most sensitive, of course, there is mammals.
4: Gli esseri viventi più sensibili alle radiazioni sono ovviamente i mammiferi e per capire quale fosse l'effetto delle radiazioni su alcuni di loro, tra le tante cose abbiamo deciso di studiare un roditore, l'arvicola rossastra, che è una piccola arvicola dal pelo rosso-bruno che vive nelle aree boschive e misura all'incirca 10 cm di lunghezza. Come animale modello, l'arvicola rossa ha molti vantaggi. Uno su tutti, un piccolo raggio d'azione, che ci permette di dire con certezza che quegli animali hanno sempre vissuto nella foresta rossa. Secondo i documenti scientifici, i roditori morirono nei primi anni dopo l'esplosione, ma nei 2 o 3 anni successivi tornarono dalle aree circostanti a ricolonizzare quelle più contaminate e ora vivono ancora lì. Si è quindi ipotizzato che ci sia un flusso migratorio costante dall'area pulita all'area più contaminata, ma per ora è in realtà solo un'ipotesi su cui stiamo lavorando.
3: But it's only hypothesis, and now we're working with that also.

0: Rinaturalizzazione estrema. Se le radiazioni non sono così incontrollabili come molti temono, ciò che è accaduto dal punto di vista ecologico nella zona di esclusione è forse ancora più sorprendente. Oleksandro Borsuk, capo del laboratorio di flora e fauna della riserva della biosfera radiologica ed ecologica di Chernobyl.
1: Because there is no humans on this territory, the animals that come back to this territory.
2: Poiché non ci sono esseri umani in questi territori, gli animali tornano e li colonizzano. Non c'è alcuna influenza o disturbo antropico in queste zone. C'è molta erba, ci sono alberi, arbusti. C'è cibo abbondante per animali come i cervi o le alci. Ultimamente sono arrivati i lupi, le linci e altri predatori perché non c'è agricoltura e quindi è un territorio ricco di ungulati. Altre specie migrano attraverso questo territorio ma non rimangono nella zona di esclusione e molti rapaci come l'aquila di mare dalla coda bianca tornano in questo territorio perché qui non si pratica la caccia. E non dimentichiamo che assenza di agricoltura significa anche assenza di pesticidi che favorisce la biodiversità. La buona notizia è che negli ultimi anni abbiamo osservato una ricolonizzazione di animali che sono nella lista rossa come il bisonte europeo o gli orsi. Lo scorso anno, per esempio, l'orso è rimasto sul territorio della riserva tutto l'inverno, mentre per quanto riguarda il bisonte, al momento vediamo solo alcuni individui che provengono dal territorio bielorusso, si fermano qui e poi tornano a casa.
1: Belarusian territory and then go back.
0: Il brano che stiamo ascoltando è 1986 della band elettronica ucraina Onuka. Per il popolo ucraino è una canzone simbolo. Il titolo 1986 racconta già tutto. Quello che rende speciale questo brano è che la cantante Nata Zichenko nel 1986 non era ancora nata e non ha ricordi diretti del disastro, ma parla a nome della generazione dopo di un trauma ereditato. Olena Burdò.
3: La zona di Chernobyl per noi radiobiologi è un luogo estremamente interessante. È come un grande laboratorio che abbiamo a disposizione ogni giorno. Ed è molto importante perché possiamo vedere cosa succede agli ecosistemi, possiamo studiare le specie vegetali e animali che ci vivono, possiamo catturare le sottospecie, per esempio come l'arvicola, e studiare l'influenza della radioattività su piccoli mammiferi. Pensate che nella maggior parte delle specie che studiamo non abbiamo riscontrato alcun danno né a livello della pelle né tantomeno a livello degli organi. Io adesso ho iniziato a studiare la questione più in profondo e vorrei capire se le radiazioni abbiano avuto qualche effetto sulle cellule del sangue e sul sistema del midollo osseo. Abbiamo i primi risultati e qualche conferma. Ora si tratta di capire perché e come sia successo che alcuni animali abbiano risentito delle radiazioni e altri no, e come le diverse popolazioni reagiranno a queste influenze.
1: What we can learn from Chernobyl in wildlife or plants.
2: Cosa possiamo imparare da Chernobyl? Beh, se pensiamo a quanta vita c'è nella zona di esclusione adesso, e penso sia alla flora che alla fauna, possiamo affermare con certezza che la natura è capace di rigenerarsi e lo fa molto bene, soprattutto quando l'essere umano abbandona il territorio. Questa è la lezione più grande. Il fattore in assoluto più disturbante di un ecosistema è l'essere umano. I fattori di rischio in questo momento sono molti e tutti antropici. È molto difficile prevedere cosa succederà in questo ecosistema perché ora, a causa della guerra, la zona è stata occupata ed è contaminata da mine antiuomo e da ordigni inesplosi. Insomma, anche a causa della guerra non possiamo sapere cosa succederà nei prossimi anni. Le variabili sono troppe e il futuro di questo ecosistema dipende soprattutto da noi.
1: Which can be done with firefighting or managing territory.
0: La zona di esclusione di Chernobyl è stata occupata dalle truppe russe durante l'invasione dell'Ucraina. L'occupazione ha comportato rischi radiologici significativi perché le operazioni militari in quell'area possono riattivare e disperdere la contaminazione radioattiva ancora presente nel suolo. I carri armati e i mezzi militari che attraversano la zona contaminata sollevano polvere radioattiva aumentando significativamente i livelli di radiazione nell'aria. E poi c'è il pericolo incendi, sempre più frequenti anche a causa del riscaldamento climatico. Gli incendi possono bruciare la vegetazione contaminata, rilasciando nell'atmosfera isotopi dannosi. Stefano Mancuso.
4: Molto spesso l'uomo si dimentica delle forze con le quali gioca e quindi va a mettere le mani, modifica, anche a prescindere dall'energia nucleare, modifica alcuni fattori fondamentali perché la vita si possa preservare. Pensi a quello che stiamo facendo nella modifica dell'atmosfera del nostro pianeta o della temperatura del nostro pianeta.

0: maniera. Questa zona di esplosione di Chernobyl, che oggi a detta di chiunque è ridiventata una delle zone con la più alta biodiversità d'Europa, ci racconta del potere straordinario che hanno le piante di rimediare ai danni dell'uomo. Questo è un punto che io vorrei sottolineare. L'uomo compie molto spesso dei disastri ambientali di dimensioni così enormi che non ci si sarebbe aspettato fino a poco tempo prima che poi questi disastri sono davvero accaduti. Le piante sono state sempre in grado di rimediare a questi errori dell'uomo. Insomma, se dovessi trarne una lezione, la lezione più importante è questa: affidiamoci alle piante per garantire la salvezza dell'ambiente.
1: Nel 1986 Cyndi Lauper cantava True Colors. Mi sembrava il brano più giusto per ricordarci quanto sia importante lasciare che la natura possa crescere e mostrare la propria unicità e bellezza. E mi sembrava anche il brano più appropriato per ringraziare i miei ospiti, Olena Bourdot, Eugene Tukalenko, Oleksandr Borsuk e Stefano Mancuso. Grazie a Gianni Zocchi e Dario Milan per l'assistenza tecnica e buon fine settimana a tutte e tutti voi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La sbornia indiana della fine degli anni 60 era inevitabilmente destinata a evaporare, ma certe influenze divennero parte del vocabolario della musica jazz, pop e rock. Alcuni tra gli esempi migliori di contaminazione si hanno con il chitarrista John McLaughlin e i suoi diversi progetti come la Ma Vishnu Orchestra e le sue varie declinazioni dediche a un jazz rock aperto a influenze etniche e come la formazione Shakti, votata invece alla riscoperta un po' più didascalica della musica classica del subcontinente. Love, Devotion, Surrender è un album pubblicato nel 73 dai chitarristi Carlos Santana e appunto John McLaughlin, con il supporto delle rispettive band, la Santana Band e la Ma Vishnu Orchestra. L'album è ispirato agli insegnamenti di Sri Chinmoy e inteso come un omaggio a John Coltrane. Contiene due composizioni di Coltrane, due canzoni di McLaughlin e una canzone gospel tradizionale arrangiata da Santana e McLaughlin. Entrambi erano diventati discepoli del guru, filosofo, poeta e artista indiano Sri Chinmoy. E il titolo dell'album riecheggia i concetti di base della sua filosofia incentrata su amore, devozione e resa. Appunto, love, devotion, surrender, appunto. Per entrambi questi musicisti, sia per Santana che per McLaughlin, l'album arrivò in un momento di transizione spirituale e musicale. Love, Devotion, Surrender era una ricerca del loro sé spirituale fatta in pubblico. Carlos Santana si stava muovendo dal rock verso il jazz e la fusion, sperimentando allo stesso tempo un risveglio spirituale, mentre McLaughlin stava per celebrare lo scioglimento della gloriosa Ma Vishnu Orchestra dopo aver avuto delle liti con gli altri membri della band. Santana era un vero e proprio fan di McLaughlin e McLaughlin aveva presentato Santana al guru nel 1971, momento in cui Sri Chinmoy gli conferì il nome rituale Devadip. I due avevano iniziato a suonare e registrare insieme nel 72. Secondo il biografo Mark Shapiro, Santana aveva molto da imparare da McLaughlin. Rimaneva seduto per ore affascinato dai nuovi modi di suonare che McLaughlin gli stava insegnando. E la sua nuova spiritualità ebbe il suo effetto sulla musica. La sensazione, prosegue ancora Mark Shapiro, era che la fede ritrovata di Carlos fosse presente in ogni solco. La traccia finale di quel disco, Meditation, è una composizione di McLaughlin. McLaughlin suona il piano, non la chitarra in questo pezzo, e Santana invece la chitarra acustica. Ascoltiamolo.

Come termine, Shakti, letteralmente energia, potenza, indica nell'induismo il potere di una dea di dare luogo al mondo fenomenico e al piano cosciente della creazione, la sua capacità creativa immanente. Come nome proprio, invece, Shakti indica l'energia divina femminile personificata, un'energia tutt'altro che accomodante e sottomessa, piuttosto difensiva e aggressiva. È dunque particolarmente significativo che John McLaughlin abbia scelto questa insegna per il progetto inaugurato nel 1974 insieme a musicisti come Zakir Hussain al tabla, Viku Vinavakram al gatam, ovvero una percussione in terracotta, Her Ravagan al mridangam, un tamburo utilizzato prevalentemente nella musica carnatica, ovvero quella del sud dell'India, e infine insieme a Lakshminarayana Shankar al violino. Gli Shakti furono soprattutto celebri per la loro miscela di jazz e tradizione indiana e furono anche uno dei primi esempi di world music. Dopo una serie di album e concerti, il gruppo si sciolse nel 78 per poi riformarsi nel 1977. Ascoltiamo da questo gruppo Lotus Feet.

A Handful of Beauty è un album del 1977 che ha consacrato Shakti come uno dei più interessanti combo degli anni 70 tra quelli dediti alla world music e all'ethno jazz. La canzone migliore, il brano migliore dell'album è probabilmente India, di cui tra poco ascolteremo uno stralcio. Si tratta di una piccola epopea di 12 minuti che definisce praticamente i migliori momenti che Shakti può produrre. Le emozioni evocate da questa composizione testimoniano il grande livello di consapevolezza spirituale in cui si trovano questi musicisti quando suonano assieme. Buon ascolto.

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: 6 di sera.
1: Politica ticinese in apertura anche in questo sabato 1 agosto. Prima di tutto la maretta tra UDC e Lega dei Ticinesi, con i primi che rifiutano la congiunzione delle liste per le cantonali anche senza Claudio Zali, e di secondi che replicano allora niente anche per le federali. E poi il caso Sirica, beccato a 100 all'ora sui 50 in moto. Il co-presidente PS lo comunica in un video e si scusa, ma non accetta di rispondere alle nostre domande. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Per l'attualità internazionale torneremo a parlare della crisi dei migranti di Ceuta, con un'esperta tenteremo di capire anche cosa si nasconde dietro ai difficili rapporti tra Spagna e Marocco. Andremo poi in Ucraina, lo faremo con un reportage da Odessa, dove gli attacchi missilistici russi hanno bloccato i porti sul Mar Nero. Per quanto riguarda la Svizzera, oggi parleremo di un'esposizione decisamente particolare che invita, ebbene sì, ad ascoltare il paesaggio. Alcuni dei suoni di eco, la montagna risponde, la mostra allestita al Museo San Gottardo, un'occasione per fare un'escursione diversa, anche visto che, come vedremo, il gran caldo sta causando preoccupazioni tali per cui ad esempio a Zermatt alcune tratte sono sconsigliate per instabilità delle pareti montagnose. Infine andremo idealmente a Yverdon, dove oggi è partito il Tour de France femminile 2, le tappe in Svizzera per un evento in forte ascesa. Questo è il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. Iniziamo, come detto, dai rapporti tra Lega dei Ticinesi e UDC. Oggi appunto la festa nazionale è stata celebrata come da tradizione anche dalle due sezioni ticinesi dei due partiti, un'occasione in cui tra Biasca e Simeone ci si è anche rimpallati la questione della possibile alleanza in vista delle elezioni cantonali. Pervin Cavacioglu e Marcello Jerace, mi avete raggiunto in studio, voi questa mattina eravate sul posto. Da dove è partita questa discussione a distanza tra i due partiti?
2: Beh, inizio io, perché in effetti il tema era all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di ieri sera della Lega dei Ticinesi. Dopo che un mese fa l'UDC aveva annunciato che per le elezioni cantonali avrebbe corso da sola, ieri sera la base leghista ha accolto la proposta dell'editrice del Mattino della Domenica, Antonella Bignasca, di fare un tentativo per riavvicinarsi all'UDC per le prossime cantonali. E questo anche alla luce delle dimissioni mercoledì scorso del consigliere di Stato Claudio Zali e per rafforzare l'area di destra. Come detto ieri, questo tentativo la Lega ha deciso di farlo, ma la proposta sembra sia durata poche ore.
1: Ecco, quindi mi rivolgo a te Marcello, mi confermi che l'UDC ha detto no grazie?
3: Beh, precisiamo che l'UDC non ha rifiutato di principio l'incontro, perché lo sentiremo, la Lega è considerata sempre un alleato su cui contare. Collaborazione in termini generali sì, dunque, ma su un'eventuale lista unica in vista delle elezioni cantonali la questione è chiusa. L'UDC correrà da sola, le parole del nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi sono inequivocabili.
4: La direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare e qui credo sia piuttosto complicato rimettere in discussione tutto, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali, dove ognuno dei due partiti ha qualcosa da guadagnare.
1: Porta chiusa per le cantonali dunque. Pervin, torno da te in casa Lega, qual è la reazione?
2: Beh, oggi a Biasca ci sono state reazioni un po' di ogni tipo, a dire il vero. Ad alcuni non ha sorpreso più di tanto il no dell'UDC, in altri inizialmente un po' di stupore anche spontaneo l'ho visto nei loro occhi, per poi prenderne atto e ribadire quanto si era deciso ieri sera in assemblea, se avesse funzionato bene, altrimenti la Lega si è sempre detta pronta a fare campagna da sola. Il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, invece ha avuto una reazione più dura, non se lo aspettava, insomma, sentiamolo.
5: Vi è anche un po' di stupore, anche perché mi aspettavo, almeno visto la proposta che è nata ieri in assemblea dalla base, di fare questo incontro e sostenuta in gran parte, in larga maggioranza dai presenti ieri sera, che almeno prima di uscire con una decisione in questo senso si sarebbe effettivamente fatto questo incontro, discusso tra di noi Dopodiché, magari in quel momento lì, potevano tranquillamente dirci: abbiamo già preso questa decisione, pertanto bene che qualcuno ha chiesto questo incontro, bene che ci siamo trovati, ma la decisione nostra è questa.
2: Ma lei non pensa che un po' le turbulenze di queste settimane, ma anche vicende anche dell'anno scorso eccetera, abbiano un po' intaccato il rapporto con l'UDC?
5: Beh, mi è sembrato di capire in maniera chiara che l'UDC, e lo sappiamo anche noi, avrà bisogno comunque della Lega dei Ticinesi per cercare di mantenere i seggi che oggi occupa Berna. Ribadisco però che la Lega dei Ticinesi, sempre perché la base lo ha richiesto ieri, sarebbe stata pronta a discutere, e questa discussione non avrebbe toccato solo le cantonali ma anche le federali. Vista la scelta chiara da parte dell'UDC, prendiamo atto, ma prendano atto anche loro, che la Lega dei Ticinesi per le federali correrà da sola.
1: E allora c'è da chiedersi quale sarà il futuro per l'area di destra in Ticino. Quali sono le impressioni che avete colto stamattina a Biasca e Semione?
2: Beh, ecco, per quanto mi riguarda, chiacchierando tra i leghisti, l'impressione è che ci sia una certa prudenza. Non tutti manderebbero a monte l'alleanza con l'UDC, benché non a tutti vada a genio. C'è forse, sottolineo forse, un po' di timore per quanto potrebbe uscire dalle urne, e quindi si vorrebbe fare campagna, diciamo, con un po' più di sicurezza. E questo malgrado ieri sera all'assemblea ordinaria si sia deciso: o si corre con l'UDC sia per le cantonali sia per le federali, oppure ognuno per la sua strada.
3: Beh, invece in casa UDC la posizione è chiara e condivisa praticamente da tutti. Il comitato direttivo ha deciso per una lista di 5 candidati solo UDC, e l'entrata di Marchesi in governo rafforza ulteriormente questa scelta. Ciononostante, non si vuole fare una guerra contro la Lega, non si vuole fagocitare la Lega, anzi l'idea è quella di crescere insieme per rafforzare appunto l'area di destra. Ascoltiamo ancora Marchesi.
4: La crescita dell'UDC debba venire ai danni di altri partiti, non della Lega, che condivide l'80-90% dei nostri temi. Dunque sarebbe poco intelligente avere questa strategia. Poi evidentemente, se gli elettori della Lega dovessero decidere di venire ancora di più verso l'UDC, questa è una questione che non possiamo evidentemente controllare e oggettivamente possiamo anche accettare. Però evidentemente noi vogliamo trovare una collaborazione, perché ricordo, l'area di destra in Ticino pesa quasi il 30% tra UDC e Lega. Evidentemente bisogna coltivare questo elettorato, perché possiamo rappresentarlo all'interno delle istituzioni.
1: Insomma, sull'alleanza tra Lega e UDC sembra di capire che si tornerà ancora a parlare. Questo dunque è il racconto di una giornata decisamente importante per la politica ticinese, per il suo assetto a destra, almeno è che ci è stato fornito in diretta da Pervin Cavacioglu e Marcello Irace. Una crisi, quella tra i due partiti, che si è acutizzata appunto a causa del caso Claudio Zali, ma nelle scorse ore si è scoperto che un altro politico ticinese potrebbe avere problemi con la giustizia. È il co-presidente del Partito Socialista Fabrizio Sirica, beccato da un radar in moto mentre andava a 104 su 50. È stato lui stesso a farlo sapere sui social network.
0: Ho ricevuto una convocazione in polizia per una grave infrazione del codice della strada. Sono stato preso da un radar a 104 all'ora su 50. Un errore per cui pagherò. Ci sarà un decreto accusa, ci sarà un ritiro patenti, ci sarà una multa molto salata, come giusto che sia. Un errore che mi ha già insegnato, mi ha già fatto riflettere molto, è un errore per il quale io comunque voglio essere trasparente e farò di tutto per cercare di migliorare anche rispetto a questo errore.
1: Questa è l'esplicazione di Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista Ticinese, a cui ci sarebbe piaciuto fare alcune domande. Oggi Sirica non ci ha concesso un'intervista. Abbiamo però parlato con il vicepresidente del Partito Socialista, Danilo Forini. Gli abbiamo chiesto, per iniziare, qual è la posizione del partito anche di fronte alla gravità dell'infrazione.
6: Per il momento posizione ufficiale non c'è. È chiaro che come ufficio presidenziale ci siamo consultati. Per noi è molto importante ribadire che per il Partito Socialista la sicurezza sulle strade è un tema molto importante, che l'episodio descritto pubblicamente di sua spontanea volontà direttamente dal copresidente cantonale viola in maniera grave le norme stradali.
1: Ecco, ma il fatto di fare un video e autodenunciarsi di fronte al pubblico può anche essere lodevole, ma non rischia di essere anche una scorciatoia per certi versi, soprattutto alla luce del fatto che oggi Fabrizio Sirica non ha più voluto prendere posizione.
6: Ma c'è da dire che l'iter giudiziario e amministrativo sta seguendo e seguirà il suo corso. Apprezziamo molto come partito la sua completa trasparenza dimostrata, ha voluto subito dichiararlo. Penso che sia anche molto importante personalmente che ha voluto anche scusarsi, e nel contempo però come partito assicuriamo che l'episodio non è banalizzato e non verrà banalizzato né minimizzato.
1: Ecco, Sirica ha pubblicato questo video, poi però oggi non si fa intervistare, non permettendoci un contraddittorio, intendo a noi della stampa. Sembra un po' il nuovo trend della politica ticinese.
6: Ma io penso che certi paragoni forse non, anche se capisco, si possono essere fatti. La grossa differenza su recenti episodi è che in questo caso, oltre alla fattispecie che è molto differente, andiamo a rivedere, c'è stata una missione di colpa e anche l'assunzione di responsabilità e le scuse.
1: Le considerazioni di Danilo Forini, vicepresidente del Partito Socialista Ticinese. Voltiamo pagina ora. La crisi migratoria a Ceuta è quasi del tutto rientrata. La maggior parte delle 60.000 persone arrivate illegalmente dal Marocco sono rientrate a casa. Questo perlomeno per quanto riguarda l'exclave spagnola. La situazione però incandescente a Madrid, come si può sentire da questi suoni?
7: España cristiana y no musulmana. Reconquista, reconquista, reconquista.
1: La Spagna è cristiana, non è musulmana, questo è lo slogan di centinaia di manifestanti anti-immigrazione che ieri sera erano davanti all'ambasciata del Marocco a Madrid, appunto, dove ritroviamo la nostra collaboratrice Giulia Danieli. Giulia, abbiamo sentito anche la parola riconquista, è evidentemente l'estrema destra a protestare. Che peso ha questa mobilitazione?
8: Ma direi che ha un forte peso. Questi movimenti di estrema destra, per capirci, hanno posizioni ancora più estremiste di Vox, sono molto organizzati su tutto il territorio spagnolo. Da ieri in centinaia hanno manifestato in diverse città, da Madrid a Barcellona, e stasera saranno anche a Ceuta. Penso che troveranno sicuramente parecchio seguito, perché molti cittadini appunto di Ceuta in questi giorni erano molto esasperati, si sono chiusi, la città si è come chiusa in se stessa, chiusi i negozi, supermercati, e hanno reagito a quella che hanno definito un'invasione.
1: La spiegazione di questa ondata di migranti pare ormai assodata, è uno strumento della guerra ibrida del re del Marocco contro la Spagna, dove però circolano anche altre teorie.
8: Utilizzare i migranti, sì, per destabilizzare i territori, è infatti uno degli strumenti della guerra ibrida, che è una guerra che non usa armi tradizionali, ma utilizza moltissimo i social. Quotidianamente sul web sono veicolati messaggi di propaganda, fake news, come quella che pare sia girata pochi giorni prima dell'afflusso incontrollato dei magrebini a Ceuta, con un messaggio in arabo che esortava i marocchini a attraversare il confine via mare senza problemi, perché se fossero arrivati a nuoto non sarebbero stati fermati dalla polizia spagnola.
1: E c'è chi tira in ballo, una parte per esempio della sinistra spagnola, un coinvolgimento di Israele in tutta questa situazione, in questa operazione anche.
8: Sì, ci sono un po' di teorie anche un pochino cospirazioniste che addebitano l'amicizia, il forte legame che c'è tra il governo di Rabat, il re Mohammed VI, con il governo di Netanyahu, anche in virtù degli accordi di Abramo, che vedono molto legati questi due paesi, e quindi il filone è un po' quello che si sta un pochino indagando, e che anche perché il governo spagnolo ha posizioni molto filo-palestinesi, no? E quindi si pensa che possa essere stata effettivamente una rappresaglia del governo israeliano.
1: Le spiegazioni di Giulia Danieli, nostra collaboratrice dalla Spagna. In Ucraina, la capitale Kiev è finita sotto attacco per la seconda volta in 48 ore. Il bombardamento molto violento ha causato almeno 9 morti, proprio mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato un'importante concessione fatta al paese, ossia la licenza per produrre missili intercettori Patriot. Ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca. Questa decisione da parte di Trump ha degli effetti molto concreti sul campo.
9: Sì, rappresenta prima di tutto un grandissimo schiaffo morale per Kiev, proprio perché arriva all'indomani di un attacco gravissimo a sorpresa che è arrivato a 48 ore, pochissima distanza da un precedente attacco di massa, quindi un fatto assolutamente inaspettato e quasi inaudito negli ultimi mesi di guerra in Ucraina. I missili russi sono quasi tutti arrivati a segno proprio perché agli ucraini mancano questi famosi intercettori Patriot. I missili balistici utilizzati nell'attacco di ieri, come in quello di 2 giorni fa, non possono essere fermati che da missili molto avanzati come i Patriot americani. Però ricordiamo, si tratta anche di uno schiaffo soprattutto morale al momento, perché anche se Kiev avesse avuto la licenza che Trump aveva promesso, ecco, la produzione non sarebbe certamente partita in tempo per aiutare la città nei prossimi mesi, forse nemmeno nei prossimi anni.
1: Ecco Davide, tu al momento ti trovi a Odessa, tra poco ascolteremo un tuo reportage da questa città che insieme a Kiev nel mirino di Mosca da settimane. Ci sono stati tanti pesanti attacchi.
9: Sì, forse Odessa è un po' la pagina di questo conflitto che in questo momento viene raccontata meno, ma che avrebbe bisogno di un suo spazio. Molto spesso gli attacchi che attirano l'attenzione sono quelli contro Kiev, contro la capitale, ma Odessa viene bombardata praticamente ogni giorno, più volte al giorno. Odessa non ha le difese di Kiev, quindi persino i droni, lenti e inefficienti come sono, spesso riescono ad arrivare a bersaglio. Ma il problema di Odessa è in particolare un altro: i russi hanno cominciato ad attaccare senza fare discriminazioni le navi di qualsiasi nazione che entrano nel porto di Odessa, e come risultato il traffico nel porto di Odessa nelle ultime settimane è stato completamente sospeso, e questo è un grossissimo problema per l'Ucraina e per i suoi tentativi di esportare le sue numerose e ricche materie prime agricole e minerarie.
1: Grazie Davide Maria De Luca. Veniamo ora appunto al reportage da Odessa, dove a lanciare l'allarme sono anche gli imprenditori. I nuovi attacchi russi hanno completamente bloccato i porti sul Mar Nero, dove transitano gran parte delle esportazioni del paese. Ora, l'intero settore agricolo rischia il collasso economico. Davide Maria De Luca ha appunto viaggiato in questa regione per aiutarci a capire cosa sta succedendo.
10: È una giornata di sole e le spiagge di Odessa sono piene di turisti. L'orizzonte è quasi vuoto, anche se questo è uno dei tratti di mare normalmente più trafficati dell'intera regione. Si vede un'unica nave cargo, 3 o 4 chilometri dalla costa. Dal ponte si alza un filo di fumo nero. Poco fa un drone russo l'ha colpita per la terza volta in 2 giorni.
11: My name is Dmytro Barinov. I am president of Association of Ukrainian Ports, Ukrport.
10: Nel centro della città incontriamo Dmytro Palinov per farci spiegare cosa sta succedendo al porto più importante di tutta l'Ucraina.
11: From middle of July, let's say, Russian changed their strategy. Before they mostly attack terminals and the port itself, and then they start to attack the vessel underway.
10: Da circa 10 giorni i russi hanno abbandonato ogni cautela e hanno iniziato a colpire sistematicamente le navi cargo che si avvicinano ai porti ucraini, indipendentemente dalla nazione a cui appartengono. Risultato: da 10 giorni nessuna nave entra più nei porti ucraini.
11: It's absolutely crucial for Ukrainian economy because Ukrainian economy is export oriented.
10: Per il paese è un disastro. I porti sono cruciali per l'economia ucraina. Da qui passa il 90% delle esportazioni agricole del paese, oltre 30 miliardi di franchi. E se non si troverà presto una soluzione, il settore rischia di andare incontro a una bancarotta di massa. Quello che state sentendo è il suono di semi di frumento che in questo momento dovrebbero trovarsi nella stiva di una nave cargo diretta in Cina oppure in Egitto. E invece si trovano qui, nei magazzini stracolmi di un'azienda agricola a metà strada tra Odessa e Mykolaiv.
12: Зупинена прийомка. Порти закриті, суда не заходять, контракти заключені, але вони не виконуються. Це саме велика проблема.
10: La situazione è difficile, dice Volodymyr Zhitnik, titolare dell'azienda agricola Shevchenko. I porti sono chiusi, i depositi pieni e non ci sono soldi con cui pagare contratti e fornitori. Con 1800 ettari, quella di Zhitnik è un'azienda di medie dimensioni per questa regione. Dalla sua automobile ci mostra i campi di frumento dove il raccolto è terminato e quelli di girasole dove inizierà la prossima settimana. Con i porti bloccati e l'impossibilità di vendere all'estero, i suoi magazzini però sono già pieni da scoppiare.
12: Дуже страшно подумати, якщо все останеться на сьогоднішньому рівні.
10: Fa paura pensare cosa ne sarà di noi se questa situazione non cambierà, ci dice. Non saremo in grado di sopravvivere.
12: Поки є сили, будемо сіяти.
1: Era un reportage dal nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca. Voltiamo pagina ora. Le montagne non si guardano soltanto, si ascoltano. È l'invito lanciato dal Museo Alpino Svizzero con la mostra sonora Eco, la montagna risponde, allestita al Museo San Gottardo. Una mostra accompagnata dal Sound Trail San Gottardo, un percorso tra Realpe e Rolo dove il paesaggio diventa esperienza acustica. Un viaggio tra echi e suoni che invita a riscoprire le Alpi attraverso le orecchie. Il servizio è di Maria Iannuzzi.
13: La prima stazione del percorso è a Realp, in Valle di Orsera. Come le altre nove che costellano il sentiero fino ad Airolo, si riconosce da lontano, grazie a un paletto con la testa dipinta di arancione fluorescente e un QR code. Scansionandolo si ascolta una composizione sonora creata dal musicista Julian Sartorius. Ciò che lo circondava, sassi, cespugli, cartelli. Ma il Sound Trail San Gottardo non è soltanto un percorso artistico. L'idea di invitare i visitatori ad ascoltare il paesaggio affonda le radici nella storia stessa del rapporto tra l'uomo e la montagna, come spiega il direttore del Museo Alpino Svizzero e curatore della mostra, Beat Echler.
14: La scoperta delle Alpi coincide proprio col momento in cui non vengono più percepite come qualcosa di minaccioso e pericoloso, ma come un luogo capace di suscitare emozioni e sentimenti positivi. All'inizio questa scoperta passava soprattutto attraverso il suono. Si andava in montagna per ascoltare il fragore delle cascate, non solo per ammirarle, e anche per cercare l'eco. Era un fenomeno che affascinava già nel XVIII e nel XIX secolo. Col tempo, soprattutto con l'avvento del turismo di massa, questa dimensione acustica è stata in parte dimenticata. La componente visiva ha preso il sopravvento per arrivare alle foto e ai social media di oggi.
13: Una dimensione sonora che la mostra non si limita a raccontare, ma invita a sperimentare direttamente.
14: Il museo è tradizionalmente associato ai cartelli che dicono non toccare, non parlare ad alta voce. Oggi però i musei sono diventati molto più interattivi. Questa mostra offre non solo l'occasione di parlare dei suoni della montagna, ma anche di viverli in prima persona. Ed è una grande opportunità, soprattutto perché non si trova in una città come Berna o Zurigo, ma sul passo del San Gottardo. Ed è proprio l'idea che ha guidato anche il lavoro del musicista Julian Sartorius, creare suoni lungo un sentiero escursionistico e condividerli con chi lo percorre. I visitatori possono ascoltarli, certo, ma forse ancora più importante è il fatto che vengano ispirati a produrre a loro volta dei suoni con le pietre, con l'acqua, col ghiaccio.
13: Il percorso sonoro tra Realpe e Airolo affianca la mostra Eco, la montagna risponde, allestita al Museo Nazionale del San Gottardo. Un progetto nato dalla collaborazione tra il Museo Alpino Svizzero di Berna e il Museo del Passo. Nelle sale del museo i visitatori possono immergersi nelle registrazioni di echi provenienti da diverse regioni della Svizzera, tra cui quello della diga del Lucendro, riscoprendo un modo diverso di entrare in relazione con il paesaggio alpino.
1: E Insomma, un'alternativa alle escursioni con scarponi e zaini, il che, viste le alte temperature che stanno segnando quest'estate, potrebbe anche essere interessante, soprattutto perché il caldo sta pure rendendo meno stabili, molto meno stabili, le pareti di diverse montagne delle nostre Alpi. Le guide alpine di Zermatt, ad esempio, sconsigliano l'ascesa sul Cervino, rischi di cui Roberto Porta ha parlato con un esperto del Club Alpino Svizzero.
15: Diesen Sommer haben wir relativ häufig hatten wir die 0 Grad Grenze über 4000 Meter. Das heißt,
16: il limite, l'isoterma dei 0 gradi in questa estate si è spostato molto spesso al di sopra dei 4000 metri di altitudine, ci dice Severin Carrer, guida alpina e responsabile della formazione in montagna presso il Club Alpino Svizzero.
17: Le alte temperature vanno ad aggiungersi ad un altro problema. Abbiamo avuto un inverno con poca neve e una primavera già piuttosto calda.
16: Una combinazione che in parte si era già manifestata negli scorsi anni, con pericoli accresciuti per chi da escursionista e alpinista frequenta la montagna, in particolare in alta quota. Ancora la guida alpina Severin Carrer.
17: Per quanto riguarda i ghiacciai, va detto che lo strato di neve che si era accumulato in inverno è ormai sparito. Le crepe dei ghiacciai sono visibili e il passaggio dal ghiaccio alla roccia può a volte essere più complicato, se non impossibile. Una situazione che spesso obbliga gli alpinisti a modificare le proprie vie d'ascesa, diventa difficile trovare il percorso ideale.
16: E poi c'è il pericolo delle rocce che per l'assenza di neve e ghiaccio si possono più facilmente staccare. Continua ad essere sconsigliata, ad esempio, e lo dicono le guide alpine di Zermatt, l'ascesa al Cervino, ma il problema si pone un po' dappertutto sulle Alpi.
17: Non siamo in grado di dire a quale altitudine possono manifestarsi questi problemi. Come Club Alpino ci teniamo a far capire che ancor più che negli ultimi anni le condizioni al momento in montagna sono impegnative. Con questi giorni di canicola è davvero molto importante avere sempre con sé dell'acqua e sincerarsi che lungo i sentieri se ne possa trovare dell'altra. E poi bisogna valutare se la propria condizione fisica è all'altezza del percorso che si sceglie. Questa è una regola che vale sempre, ma che diventa più importante, essenziale in un'estate come questa.
16: E questa era ancora la guida alpina Severin Carrer. La canicola cambia dunque pure la montagna e anche il modo di muoversi in alta quota.
1: Era un servizio di Roberto Porta e oggi pomeriggio dal Canton Vaud è partito il Tour de France femminile, la prima tappa con partenza e arrivo a Losanna passando da Yverdon e Villeneuve, mentre domani seconda tappa da Aigle a Ginevra, un evento quindi molto atteso nella regione del Lemano, eppure la gara è solo alla sua quinta edizione. Il ciclismo femminile è sì in forte ascesa, ma come ci spiega Aaron Guidotti, le sfide sono state e rimangono notevoli.
18: Stipendi, interesse del pubblico e sponsor sono probabilmente questi gli elementi chiave per determinare il successo di una competizione sportiva. E il ciclismo femminile negli ultimi anni è sulla buona strada, almeno secondo Marion Rus, ex ciclista e direttrice del Tour de France femminile, intervistata dai colleghi di RTS.
19: Fino a 5 anni fa di ciclismo femminile non parlava nessuno, non eravamo sui media e le atlete non erano pagate. Organizzare un Tour de France femminile e vedere che genera dell'interesse in tutto il mondo è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta.
18: Disinteresse e difficoltà nell'affermarsi come professionista, Marion Rus li ha vissuti sulla propria pelle.
19: Ho iniziato questo sport a 6 anni e per molto tempo ho visto che per il ciclismo femminile non c'era nessuna evoluzione. Non eravamo valorizzate, non avevamo nessuno statuto sociale. Serviva assolutamente una gara di riferimento e il Tour de France vale anche per gli uomini. È la gara per eccellenza. E fin dal primo anno la gente ci ha accolte a braccia aperte. Quindi è stata una scommessa vinta fin dal primo anno e ora sono estremamente fiduciosa per il futuro del ciclismo femminile.
18: Eppure i soldi sono spesso al centro dell'organizzazione di eventi sportivi. Proprio quest'anno il Tour della Romandia femminile è stato annullato per mancanza di sponsor.
19: Credo che sia in generale il mondo del ciclismo ad essere in una situazione precaria. Io parlo in qualità di direttrice del Tour de France femminile ed è certo che, essendo una grande organizzazione, siamo privilegiati. Abbiamo sponsor fedeli da anni. Ma è certo che il ciclismo amatoriale, o a un livello un po' inferiore, ne risente. E questo vale sia per le donne che per gli uomini. Ne ho parlato con l'organizzazione.

0: Sostenibilità, soprattutto dal punto di vista economico, è un equilibrio difficile da trovare. Meglio quindi non fare il passo più lungo della gamba e avanzare prudentemente, coscienti che per ora il successo è dalla loro parte.
1: E su questo servizio di Aaron Guidotti si chiude questa edizione di 6 di sera realizzata con Gino Ceschina. Nel magazine culturale, tra poco, Angelica Arbasini parlerà, tra le altre cose, di una mostra allestita al Museo Casa Rusca di Locarno intitolata L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. A domani.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. Iniziata la seconda giornata di Superliga. Dalle 18 sono in campo Basilea e Losanna, così come Zurigo e Servetta. Alle 20:30 il primo derby stagionale Thun Young Boys, che sarà anche la diretta su RSI La 2. Agli europei di mountain bike oggi gare di cross country juniores e under 23. E nella prima è arrivato l'oro di Anya Grossman. Ora si attendono le gare elite di domani, alle 13:30 quella femminile, alle 16:10 quella maschile. Lo ricordo sempre alle pendici delle Monte Tamaro. Remco Evenepoel ha messo le mani sulla 45esima edizione della Classica San Sebastian, diventando il primo ciclista della storia a trionfare 4 volte in terra basca. Il belga è tornato al successo dopo 2 anni di assenza, confermando il suo grande momento di forma dopo il recente secondo posto alla Tour de France. E a proposito di Tour, oggi è iniziato quello femminile con la prima di 3 tappe in territorio elvetico, 138 km da e fino a Losanna, frazione vinta dall'olandese Lorena Vibes, è quinta alla Rosso Crociata Noemi Rueck. Concludiamo con gli europei di canottaggio, nei quali il 4 di coppia svizzero ha conquistato l'oro. A Varese, Nina Wettstein, Celia Dupré e le sorelle Flavia e Lisa Lutscher sono state proclamate campionesse d'Europa.
4: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 2 agosto. E anche domani in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato e caldo, con banchi nuvolosi mattutini in Ticino, e nelle Alpi verso sera si verificheranno dei temporali isolati. Le temperature minime saranno comprese tra i 22 e i 19 gradi e le massime risaliranno attorno ai 33. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo, Giada Rossi.

0: 6 di sera magazine.
1: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. L'occhio dinamico, traiettorie della percezione è il titolo della mostra al Museo Casa Rusca di Locarno, curata da Marco Franciolli. Poi abbiamo Il Castello Incantato, 28esima edizione del Festival Internazionale di Teatro con Figure, in varie piazze di Locarno e dintorni, che si terrà dal 16 agosto al 5 settembre. Infine una conferenza al Museo di Leventina Giornico dal titolo La scoperta scientifica della montagna. Dal 6 agosto al 10 gennaio 2027 il Museo Casa Rusca presenta la mostra L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Si tratta di una grande mostra collettiva curata da Marco Franciolli che esplora i processi della visione e le loro molteplici declinazioni nelle arti visive del XX e del XXI secolo. Attraverso 60 opere storiche, la mostra indaga dunque il rapporto tra la percezione, il movimento, l'illusione ottica e la costruzione dell'immagine, coinvolgendo direttamente il pubblico in una esperienza che mette in discussione la natura stessa dello sguardo. Sentiamo il curatore della mostra, Marco Franciolli.
2: Nasce sicuramente dal desiderio di affrontare uno dei temi centrali dell'arte occidentale, cioè quello della relazione fra l'opera e la persona che la sta osservando. Quello che trovavamo interessante era cercare di approfondire

0: come a partire dalla fine degli anni 50, attraverso esperienze come quelle dell'optical art oppure dell'arte cinetica, si siano sviluppate delle poetiche di artisti, e tutti questi 16 artisti appartengono a quella categoria, che indipendentemente da tendenze, correnti o movimenti, pongono al centro della propria poetica proprio il tema della percezione.
1: Ecco, sì, abbiamo detto 60 opere storiche e contemporanee, ma appunto la mostra riunisce artisti e artiste provenienti sia dalla Svizzera che dalla scena internazionale. Vogliamo fare qualche nome?
0: Beh, sì, potremmo iniziare con l'artista che accoglie il visitatore a Casarusca. All'ingresso nella corte ci si incontra con un'opera di Felice Varini, che attualmente tra l'altro ha una mostra in corso monografica al Museo di Mendrisio, e artista che è emblematico di questo tema, poiché incentrando la propria ricerca attorno ai principi dell'anamorfosi, cioè quelli della ricerca del punto di vista per ricostruire l'immagine, rappresenta proprio quelle che sono, come si può dire, il centro, il cuore dell'esposizione, cioè un rapporto con l'opera che porta il visitatore ad essere parte attiva, cioè muovendosi nello spazio alla ricerca di un punto di vista, il visitatore, l'osservatore diventa una presenza attiva dentro l'opera. Un incipit storico, se vogliamo definirlo in questo modo, riguarda due artisti che erano presenti nella mostra a metà degli anni 50 a Parigi nella Galleria Denis René, Victor Vasarely e Jean Tinguely, emblematici proprio dell'arte optical e dell'arte cinetica. Quindi si è voluto dare un po' un avvio, se vogliamo dire così, più storico, quindi fino agli anni 50, inizio anni 60, ma poi dopo non si è più seguita una traccia cronologica, ma piuttosto di confronto fra poetiche diverse.
1: C'è un po' questo aspetto, appunto, questa analisi, se vogliamo, anche psicologica, tra virgolette, del pubblico che si rapporta ai meccanismi della visione. Da lì nasce anche un volume che raccoglie
0: Sì,
1: contributi di
0: assolutamente.
1: studiosi e studiose internazionali sui temi della percezione.
0: Sì, ci è sembrato interessante poter avere più contributi non troppo estesi, ma centrati proprio su alcuni aspetti specifici dei vari artisti, in alcuni casi su una tematica, per esempio Peter Pfrunder, che è stato a lungo direttore della Fondazione Svizzera per la fotografia, fa un'analisi comparativa fra le opere di Bernay Vuittat e di Luciano Rigolini. Oppure Stefan Kunz, direttore del Kunstmuseum di Coira, grande specialista di Markus Rätz, analizza la dimensione poetica dell'anamorfosi nell'utilizzo che ne fa Markus Rätz, e così via. Vari studiosi che toccano i vari aspetti che sono più importanti nel percorso espositivo.
1: Marco Francioli, ricordiamo che la mostra appunto verrà inaugurata il 6 e coincide con l'apertura del Locarno Film Festival. C'è qualche relazione col festival?
0: Sì, in effetti, come diceva lei, il rapporto tocca questioni retiniche, culturali, psicologiche, quindi inevitabilmente quando si parla anche dell'ottica non è solo la fotografia ad essere coinvolta, ma è anche il cinema. E in questo caso c'è un'opera in particolare di Barbara Probst, che è una fotografa tedesca, che lavora con delle riprese sincroniche da più punti di vista per realizzare i propri lavori e che evoca, direi quasi direttamente, alcuni aspetti del cinema, quali la narrazione, il montaggio e così via. In particolare abbiamo un'opera che è proprio di proprietà dell'artista, molto importante, che fa pensare subito a chi ha visto il film La Gabbia Antonioni, vede questa installazione e il rimando è diretto, quindi c'è questa vicinanza. In più è stato chiesto al direttore del film festival di scrivere un testo in catalogo proprio che avvicina il tema anche l'esperienza del cinema.
1: Parliamo adesso di una conferenza prevista per il 7 di agosto al Museo di Leventina a Giornico dal titolo La scoperta scientifica della montagna con la professoressa di storia moderna all'Università di Losanna Simona Boscani Leoni, che ci presenta appunto il tema della conferenza.
2: Dunque, si tratta appunto di una monografia che ho appena pubblicato, che ruota intorno a un personaggio centrale proprio per la scoperta scientifica della montagna, che è un medico e naturalista zurighese che si chiama Johann Jakob Schoitzer, che è vissuto tra la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII, e che è stato proprio il primo in assoluto a fare regolarmente per più di 10 anni dei viaggi a piedi, per lo più nelle Alpi svizzere, utilizzando strumenti scientifici che all'epoca erano moderni, quindi utilizzando il termometro, il barometro e l'igrometro, e quindi prendendo regolarmente delle misurazioni attraverso questi strumenti e potendo così più o meno, diciamo in modo abbastanza preciso, valutare l'altezza, l'altitudine delle montagne, e quindi gli studi che coinvolgono in particolare la botanica, lo studio degli animali alpini, lo studio delle pietre, dei minerali, dei fossili anche che si trovavano in gran numero nelle Alpi, diciamo, questi suoi studi hanno potuto mostrare, grazie al fatto di legare, diciamo, la presenza di una determinata vegetazione, di determinati animali, a una precisa altitudine, diciamo, è stato il primo che ha potuto mostrare un legame, no, tra altitudine e specificità naturalistica, anche insistendo anche sulla biodiversità alpina, e diciamo è stato anche il primo che ha utilizzato solo questi strumenti scientifici, utilizzato un mezzo che all'epoca era, diciamo, anche modernissimo per raccogliere informazioni naturalistiche, che era appunto un questionario.
1: E sono informazioni, esatto, importantissime, che ci permettono anche oggi, se vogliamo, di mettere a confronto la montagna com'era tra 6 e 700 e com'è cambiata.
2: Esattamente, sono informazioni importantissime, perché lui in modo più o meno preciso, per quanto fosse possibile che all'epoca, lega per esempio tutti gli specimen, cioè tutti gli esemplari che trova di un determinato minerale o di una determinata pianta, le lega anche al luogo visitato, e quindi in questo modo si crea anche la possibilità di capire quali piante ad esempio crescevano alla fine del 1600 e all'inizio del 1700 in un determinato luogo, e quindi sono anche elementi, diciamo, informazioni molto utili per capire il cambiamento, anche l'influenza del cambiamento climatico per esempio sulla presenza delle piante. Ma non solo questo, dicevo, grazie a questo questionario, che è un unico a livello europeo, Schoitzer è riuscito, dunque un questionario di 200 domande su questioni legate alla storia naturale svizzera, in particolarmente alpina, è riuscito a raccogliere, grazie ai suoi informatori alpini, un sacco di informazioni anche riguardo per esempio alle catastrofi naturali, riguardo ad inondazioni, riguardo a valanghe, riguardo a terremoti o altri fenomeni naturali. Lui ha pubblicato nelle sue opere, perché è stato un autore molto prolifico, e proprio su questi dati e sulle sue misure, le sue osservazioni meteorologiche si basano molti degli studi, per esempio, di storia del clima in Svizzera.
1: Ecco, la conferenza è anche la presentazione del suo libro.
2: È Interconnected Worlds, Johann Jakob Schoitzer and the Scientific Discovery of the Alps. E appunto cerca di mettere in luce l'attività di questo naturalista nella lunga durata, però a partire dal 1500, nello sviluppo, diciamo, di nuove pratiche di ricerca intorno alla natura che si sono sviluppate in Europa, ma non solo in Europa, ma anche nello spazio coloniale iberoamericano che stava nascendo dopo l'arrivo degli spagnoli nelle Americhe. Quindi ho legato molto questo fenomeno della scoperta del mondo alpino con il fenomeno proprio tipico dell'epoca moderna della scoperta dell'esotico. quindi dell'esotico americano, ma anche dell'esotico asiatico.
1: Il Castello Incantato, 28ª edizione del Festival Internazionale di Teatro con Figure in varie piazze a Locarno e dintorni, si terrà dal 16 agosto al 5 di settembre. 12 spettacoli, 25 giochi, 3 laboratori. È organizzato dal Teatro dei Fauni e appunto porterà nelle piazze burattini, marionette, teatro d'ombre e teatro d'oggetti. Un'edizione che celebra anche i 40 anni della compagnia locarnese. I burattini della tradizione, queste celebri teste di legno che da secoli imitano, ironizzano e raccontano il mondo degli esseri umani, sono al centro di un programma che riunisce appunto diversi spettacoli pensati per tutte le generazioni, con compagnie provenienti da Svizzera, Italia, Francia, Cile e Argentina. L'edizione 2026 dedica inoltre un focus all'America Latina e mette in evidenza il lavoro di numerose artiste protagoniste di molte creazioni già ospiti del festival. Con noi la fondatrice del Teatro dei Fauni di Locarno, nonché direttrice artistica del Castello Incantato, Santuzza Oberholzer.
3: Sì, è un festival che riunisce diverse tecniche di teatro di figura, ma anche con attori e musica dal vivo. Generalmente gli spettacoli sono per tutte le età, scegliamo, questo non è sempre facile, degli spettacoli che piacciono ai bambini, ma che raccontino qualcosa anche agli adulti, perché il nostro pubblico è sempre misto. Come anche cerchiamo alcuni spettacoli senza parole o con poche parole, molto gestuali. Per cui è uno spettacolo davvero aperto a tutti, ma la caratteristica principale di queste serate è proprio quella di riunirsi insieme in riva al lago, in una piazza, come si faceva una volta nelle feste o quando arrivavano appunto i giullari o i burattinai ad allietare le piazze. E questo piace molto alla gente, credo che abbiamo sempre più bisogno di questo stare insieme, vedere, sentire delle cose assieme.
1: Il Castello Incantato quest'anno rende omaggio a Carlo Collodi nel centenario della sua nascita.
3: Sì. Mi sembra ovvio perché lui è stato quello che ha creato il primo burattino, dice lui. Però in Toscana, dove viveva Collodi, tutti erano burattini, le marionette, eccetera. In effetti Pinocchio tecnicamente è una marionetta perché ha le gambe e ha i fili, queste sono le marionette, mentre i burattini sono quelli in cui si infila la mano. Ecco, risolto l'enigma.
1: Ecco la differenza. E senta, arriviamo agli spettacoli. 12 spettacoli, 25 giochi e 3 laboratori.
3: Sì, gli spettacoli sono prodotti da compagnie che vengono gran parte dall'Italia, che ha una grande tradizione di teatro di figura, ma anche dalla Francia, dalla Spagna, dall'Argentina, dal Cile, quindi un festival internazionale. Quello che è la caratteristica nostra è che abbiamo sempre cercato di dare spazio alle creatrici e in questa occasione abbiamo 4 creazioni di sole donne, tra l'altro sono anche integrate come creatrice in 6 produzioni, ma facciamo anche attenzione al pubblico che non parla italiano, per cui 5 spettacoli sono senza parole, solo con musiche o gramlò.
1: E poi appunto i laboratori.
3: I laboratori, sì, questo è molto bello, piace molto ai bambini e ai ragazzi perché un'ora prima dello spettacolo, in 3 occasioni, abbiamo questo laboratorio in cui in un'ora possono costruire un burattino, una marionetta molto semplice con materiali riciclati o cartoncino che poi si porta portano a casa, e così sono anche attivi oltre che spettatori dello spettacolo. I giochi invece ci saranno solo nella serata conclusiva del festival, che è il 5 di settembre. In questa data inaugureremo una nuova piazza, ma non una nuova piazza per noi, no, una nuova piazza, davvero una nuova sistemazione di Piazza Pedrazzini, che è stata allestita o architettonicamente trasformata in un nuovo spazio conviviale, insomma uno spazio per viverci, e quindi saremo in Piazza Pedrazzini con ben 3 spettacoli e questi 25 giochi che sono creati da con materiale riciclato. Sono giochi per tutte le età, anche questo di diverso livello, con animatori, giochi un po' all'antica, giochi che qualche nonno forse ricorderà di aver giocato, di aver visto, rivisitati in chiave più contemporanea.
1: Senta, per concludere, so che tra gli appuntamenti più attesi figurano gli impavidi bretoni. Chi sono?
3: Sì, questo è lo spettacolo d'apertura che davvero mi ha sorpreso quando l'ho visto. Gli impavidi bretoni è uno spettacolo di burattini tradizionali, però con un'estetica e una drammaturgia davvero innovativa, senza parole e con una comicità come gli intramontabili Olio Steglio o Buster Keaton. E anche il tema è originale, perché si tratta di idraulici pompieri che devono occuparsi di fognature e tubature, quindi gira un sacco di acqua pulita naturalmente. E sì, è uno spettacolo molto comico, fantastico, piacerà a tutti. In apertura a Gerra Gambarogno, che tra l'altro ha anche una bella spiaggia, si può venire prima a farsi il bagno e poi vedersi lo spettacolo. Trovate tutto il programma nel dettaglio sul sito teatro-fauni.ch.
1: E siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Anche questa sera, come ogni sabato, dedicheremo la nostra attenzione alla musica in scena, ma lo faremo, coerentemente con il fil rouge del Festival d'Estate, proponendovi il lavoro di un compositore che nel 2026 viene festeggiato per un anniversario davvero molto importante. 350 anni sono passati dal giorno in cui questo genio dell'opera si è spento in quel di Venezia, il 14 gennaio 1676. Durante questi anni la sua produzione per le scene è stata prima accantonata e quindi dimenticata, per poi tornare a vivere in tempi recentissimi sui palcoscenici di tutto il mondo. Stiamo parlando di Pier Francesco Cavalli, figlio d'arte, essendo il padre Giovan Battista Caletti Bruni, musicista e più tardi organista e maestro di cappella del Duomo di Crema. Il nobile veneziano Federico Cavalli, podestà del luogo, ebbe presto a interessarsi dell'ancor giovanissimo Pier Francesco, mettendolo sotto la personale tutela e portandolo con sé a Venezia quando era ancora quattordicenne. Da cui poi la decisione del compositore di assumere per gratitudine il cognome del mecenate. A Venezia Cavalli entrò nella cappella di San Marco, cui rimase legato per l'intera vita, prima tenorista, quindi secondo e primo organista e infine maestro della cappella stessa. Per quanto sia incerto se Monteverdi l'abbia avuto come allievo, pure la sua formazione risentì in via indiretta dell'insegnamento di quel grande in quanto all'uso, ad esempio, del recitativo di grande plasticità e per l'accensione della fantasia nelle situazioni drammatiche di più appassionato fervore. Nel paesaggio degli avvenimenti teatrali della Venezia repubblicana del Seicento, il nome di Cavalli risalta quale protagonista dei più prolifici per la estesa locandina operistica cui dette vita, 39 titoli, di cui 26 pervenuti in manoscritto autografo e conservati presso la Biblioteca Marciana di Venezia, nonché per l'autorevolezza della proposta musicale, seconda soltanto a quella di Monteverdi, appunto. Di questa sua enorme produzione noi vi presenteremo questa sera la Calisto, dramma per musica in un prologo e tre atti, sul libretto di Giovanni Faustini, basato a sua volta sul poema epico Le Metamorfosi di Ovidio, fecondo risultato dell'orientamento del teatro di Cavalli verso una narrativa di tipo romanzesco in cui i personaggi del mito vengono affiancati da più intriganti figure di satiri e pastori. Il testo, come detto, venne preparato dal veneziano Giovanni Faustini, portando in scena una complicata storia di fraintendimenti, passioni e magie di quelle che erano gradite all'auditorio dell'epoca e stimolando nel compositore una gamma di sentimenti che vanno dal comico al drammatico senza inciampi apparenti, anzi mettendo in rilievo la saggezza e l'arguzia dei personaggi umili, secondo un cliché veneziano che avrebbe esteso la sua fortuna sino alla grande esperienza drammatica del Settecento. L'edizione che noi vi proporremo questa sera è quella diretta da Sébastien Dossé alla testa dell'ensemble Correspondance. L'elenco degli interpreti include Laurent Olivat, soprano come Calisto, ninfa seguace di Diana e amata da Giove, Giuseppina Bridelli, soprano che dà voce a Diana, dea della caccia, Paul Antoine Benoît Dijon, contralto, si disimpegna nel ruolo di Endimione, giovane amato da Diana, Alex Rosen, basso, è Giove, re degli dei e innamorato di Calisto, Anna Bonitatibus, soprano, si disimpegna nel duplice ruolo di Giunone, moglie gelosa di Giove, e l'eternità. Figura allegorica. David Portillo, contralto, canta contemporaneamente la natura, forza primordiale, e Pan, dio silvestre. Dominique Sedgwick, tenore, interpreta Mercurio, messaggero degli dei. Theo Imar, soprano, è il destino, divinità che regola le sorti, ma anche Satirino, il giovane satiro. Chiude l'elenco José Cocalosa, basso, nel ruolo di Silvano, divinità dei boschi. Arriviamo quindi alla trama dell'atto primo. Dopo aver abbattuto Fetonte, che con il carro del sole ha incendiato il mondo, Giove scende sulla terra con Mercurio per far tornare in vita la natura. I due si imbattono in Calisto, ninfa devota a Diana, di cui Giove si innamora perdutamente. Di fronte alle sue lusinghe, Calisto si schermisce ritrosa, in quanto la sua devozione a Diana le impone la castità.
Mercurio, una volta fuggita la ninfa, consiglia quindi a Giove di tramutarsi in Diana per poter avvicinare la ragazza. L'inganno sortisce l'effetto. Giove si approccia a Callisto tramutato in Diana e la ninfa si concede alla tanto amata Dea. Nel frattempo, la vera Diana è impegnata a ripopolare le foreste degli animali sfuggiti al grande incendio. La segue la fida ancella Linfea e da lontano il pastore Endimione, che di lei è innamorato. Diana stessa ricambia i sentimenti del giovane, ma la sua proverbiale castità le impone di fuggire dai vezzi dell'amore. Una volta allontanato il desolato pastore, Diana e Linfea sono raggiunte da Callisto, che, ignara di essere stata ingannata da Giove, si rivolge alla divinità ricordandole i momenti di amore goduti poco prima. Diana, sdegnata, allontana allora dal suo corteggio la ninfa, lasciando Callisto sola a piangere sotto lo sguardo del dio Pan, anch'egli innamorato di Diana e anch'egli affranto per le pene d'amore.

pria si renda il decoro alla gran madre e poscia con le squadre dei ribelli innocenti di Licaon rinnoverò gli esempi.

Così si conclude il primo atto della Calisto di Francesco Cavalli, dramma per musica in un prologo e tre atti sul libretto di Giovanni Faustini. Prima rappresentazione, 28 novembre 1651, Teatro di San Pollinare a Venezia. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Sébastien Dossé alla testa dell'ensemble Correspondance. L'elenco degli interpreti include Laurent Oliva, soprano come Calisto, ninfa seguace di Diana e amata da Giove, Giuseppina Bridelli, soprano che dà voce a Diana, dea della caccia, Paul Antoine Benoît Dijon, contralto, si disimpegna nel ruolo di Endimione, giovane amato da Diana, Alex Rosen, basso, è Giove, re degli dei e innamorato di Calisto, Anna Bonitatibus, soprano, si disimpegna nel duplice ruolo di Giunone, moglie gelosa di Giove, e l'Eternità, figura allegorica. David Portillo, contralto, canta contemporaneamente la natura, forza primordiale, e Pan, dio silvestre. Dominique Sedgwick, tenore, interpreta Mercurio, messaggero degli dei. Theo Imar, soprano, è il destino, divinità che regola le sorti, ma anche Satirino, il giovane satiro. Chiude l'elenco José Cocalosa, basso, nel ruolo di Silvano, divinità dei boschi. Il secondo atto si apre sulla cima del Monte Liceo. Diana ritrova Endimione addormentato. Al suo risveglio, la dea non resiste e gli confessa il suo amore. Il loro incontro è tuttavia spiato da uno dei satiri di Pan, che corre a riportare tutto al suo padrone. Nel frattempo, Giunone, moglie di Giove, scende sulla terra. Sa che il marito, assente dall'Olimpo da lungo tempo, è impegnato in nuove conquiste ed è in cerca di vendetta. Per puro caso, la dea incontra Calisto, ancora di disperata, e da prima mossa a pietà chiede alla ragazza qual è il motivo del suo pianto. Dal suo racconto Giunone capisce che Calisto è il nuovo bersaglio amoroso del marito infedele, tramutatosi in Diana per sedurla. L'arrivo di Mercurio e di Giove, ancora mutato in Diana, confermano il sospetto di Giunone. Calisto, dubbiosa ma ancora innamorata, cede però ancora una volta alle lusinghe della finta Diana. Giove le dà infatti appuntamento alle fonti del fiume Ladone e Calisto parte allora verso il luogo prefissato. Giunone si svela e affronta Mercurio e Giove. Quest'ultimo cerca di recitare anche con la moglie tradita la parte di Diana, causando lo sdegno di Giunone, che si allontana infuriata. A complicare la vicenda giungono prima Endimione, che si mette ad amoreggiare con la finta Diana, e poi Pan con il suo seguito. Il dio dei boschi cattura il pastore Endimione, minacciando Diana di vendicarsi sul suo amante. Giove e Mercurio, invece che assistere il povero Endimione, fuggono, lasciando il pastore nelle grinfie del vendicativo Pan.

La furia di Pan conclude il secondo atto della Callisto, dramma per musica in un prologo e tre atti del compositore Francesco Cavalli, sul libretto di Giovanni Faustini, basato sul poema epico Le Metamorfosi di Ovidio. Prima rappresentazione, 28 novembre 1651, Teatro di Santa Pollinare a Venezia. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Sébastien Dossé, alla testa dell'ensemble Correspondance. L'elenco degli interpreti include Laurent Olivat, soprano come Callisto, ninfa seguace di Diana e amata da Giove, Giuseppina Bridelli, soprano che dà voce a Diana, dea della caccia, Paul-Antoine Benoît Digin, contralto, si disimpegna nel ruolo di Endimione, giovane amato da Diana, Alex Rosen, basso, è Giove, re degli dèi e innamorato di Callisto, Anna Bonitatibus, soprano, si disimpegna nel duplice ruolo di Giunone, moglie gelosa di Giove, e l'Eternità. Figura allegorica. David Portillo, contralto, canta contemporaneamente la natura, forza primordiale, e Pan, dio silvestre. Dominique Sedgwick, tenore, interpreta Mercurio, messaggero degli dèi. Théo Imard, soprano, è il destino, divinità che regola le sorti, ma anche Satirino, il giovane satiro. Chiude l'elenco José Cocalosa, basso, nel ruolo di Silvano, divinità dei boschi. All'inizio del terzo atto, Callisto arriva infine alla fonte del fiume Ladone, in attesa dell'amata, ma invece di Diana arriva Giunone con un seguito di furie, che tramutano la ragazza in un'orsa. Giunone parte nuovamente, raccomandando alle furie di sorvegliare l'orsa, ma l'arrivo di Giove e Mercurio scaccia le divinità infernali. Giove, per ricompensare gli affanni della povera ninfa, promette a Callisto che una volta morta verrà premiata in cielo a dispetto della rabbia di Giunone. Nel frattempo, la vera Diana arriva e salva Endimione dalle grinfie di Pan, scacciando il dio dei boschi con il suo seguito. Allo scornato Pan non resta che vendicarsi, rendendo pubblica la lussuria di Diana. L'opera si conclude nell'Empireo con la trasformazione di Callisto in una costellazione, l'Orsa Maggiore.

Con la poetica trasformazione di Calisto nella costellazione dell'Orsa Maggiore si conclude il terzo ed ultimo atto della Calisto, dramma per musica in un prologo e tre atti di Francesco Cavalli, sul libretto di Giovanni Faustini, dalle Metamorfosi di Ovidio. Prima rappresentazione, 28 novembre 1651, Teatro di Santa Pollinare a Venezia. L'edizione che vi abbiamo presentato era quella diretta da Sébastien Dosset alla testa dell'ensemble Correspondance. Nel cast abbiamo ascoltato le voci di Laurent Oliva, soprano come Calisto, Giuseppina Bridelli, soprano, era Diana, Paul-Antoine Benoît Dijan, contralto, interpretava Endimione, Alex Rosen, basso, cantava Giove, Anna Bonitatibus era contemporaneamente Giunone e l'Eternità, Theo Imar, soprano, si disimpegnava come il Destino e il giovane Satirino, Zachary Wilder, tenore, interpretava Linfea, David Portillo, contralto, era contemporaneamente la Natura e il Dio Pan, Dominique Zetschwick, tenore, si disimpegnava come Mercurio e chiudeva l'elenco José Cocaloza, basso, come Silvano, la divinità dei boschi. E con questo noi siamo arrivati in fondo alla nostra serata. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto!

0: Barca Lucente, brano meraviglioso di Francesco Saverio Mangieri. Siamo nel 1952, questo brano fu presentato alla prima edizione del Festival della Canzone Napoletana. Era cantato da Domenico Attanasio e Oscar Carboni e oggi questo è il nostro benvenuto al nostro live Musica Viva, il nostro appuntamento mensile con la musica dal vivo, al nostro fantastico Studio 2. E quindi diamo subito il benvenuto a questa voce meravigliosa. L'abbiamo già ascoltata perché è una voce ben nota a Rete2, ormai è di casa nostra, Ilaria Patassini, in arte Pilar. Che piacere ritrovarti qui con noi.
1: È un piacere veramente mio. Sono molto contenta di essere qui. Grazie, Barbara.
0: Grazie a te e naturalmente grazie anche al tuo compagno sonoro di viaggio oggi, Simone Sansonetti alla chitarra. Ben trovato.
2: Grazie mille, ben trovato.
0: Ormai, dicevo, qui di casa Pilar, una serie di arpeggi, mille voci, una voce dedicata alle 10 voci per te più significative. Una serie di anime salve, ormai storica. Tra poco avremo anche una serie di biscrometi, ritroveremo
1: sì,
0: al microfono di Rete2. Oggi facciamo in questo live Musica Viva un pochino un viaggio attraverso tutta la tua carriera, che è composita, perché sei una persona effervescente, ti piace muoverti su territori diversi, hai questa curiosità insaziabile che ci piace molto, devo dire la verità. Dunque vorrei capire da dove sei partita, come ti sei avvicinata alla musica. Perché tu hai un percorso che inizia da un punto di vista innanzitutto di ascolto, attraverso la tua famiglia, ma anche un percorso classico in conservatorio.
1: Sì, in realtà ho iniziato come tanti che fanno questo strano mestiere, che hanno la fortuna e la disgrazia alle volte di questa vocazione. Sicuramente a casa mia musica c'è sempre stata e ho iniziato proprio a cantare quasi prima di parlare o comunque contemporaneamente. Però poi alla fin fine ho iniziato a 17 anni, quindi abbastanza tardi, a studiare alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, che è un luogo, insomma, mitologico a Roma per chi vuole iniziare a fare musica. E subito dopo il liceo classico invece sì, ho fatto gli studi classici in conservatorio, quindi sono diplomata in canto classico e successivamente ho preso anche un secondo diploma, un triennio, quello del nuovo ordinamento, in musica da camera, quindi ho un trascorso molto classico perché poi ho partecipato a tantissimi concorsi di musica da camera, ho fatto approfondimenti, ho studiato al Mozarteum di Salisburgo, ho studiato approfondito Ugo Volfo, ho fatto insomma tutta una serie di cose, però che alla fine mi riportavano in una dimensione quasi cameristica e come dicevi tu, appunto, di curiosità insaziabile rispetto comunque a una forma canzone, tutte quante le sue sfaccettature. Contestualmente all'inizio degli studi di conservatorio, ho fatto un anno all'Aquila, moltissimi anni fa, e però avevo iniziato a cantare con un gruppo, ci chiamavamo Isarabanda Quartet, quindi a 17 anni mi chiamavano Cenerentola perché la domenica avevamo un ingaggio fisso in un posticino a Roma, a Monti, in un piccolissimo pub, e la regola è che io a mezzanotte dovessi finire e tornare a casa perché il giorno dopo avevo scuola. E lì ho iniziato cantando standard jazz e canzoni anni 40 italiane. Però poi quando ho iniziato appunto il conservatorio facevo tutte e due le cose, quindi magari studiavo appunto le arie antiche e poi in realtà questa emissione la riportavo in quello che stavo facendo poi live. Successivamente diciamo che ho avuto un conflitto durato tantissimi anni, se appunto fare musica classica oppure seguire la vocazione della canzone. La realtà dei fatti è che c'era anche una vocazione di scrittura. Le mie due vocazioni di interprete e di autrice sono sempre andate di pari passo e questo ovviamente ha creato, cioè, in me dei dolori e dei tiramolla veramente fortissimi e alla fine una mia forma, una sintesi l'ho trovata molto dopo e quindi in realtà la prima intuizione che avevo espresso nel mio primo lavoro, che è del 2007, in femminile singolare, che mi chiedevano ma che genere è questo disco, e io dicevo questo è pop da camera e in realtà appunto io non mi ritengo una cantante pop, non lo sono, in realtà ho attraversato tante musiche e ho iniziato questo percorso oggi con questa canzone perché riassume tre tipi di connotazioni presenti nel mio percorso, che è la musica classica, perché insomma questa canzone nella sua emissione è presente in maniera molto fosforescente, credo. vedo. Un'emissione che viene anche dalla classica, un affetto proprio viscerale per tutta quella parte folcloristica elegante, insomma per quell'ethno jazz, quella world music d'autore, potremmo dir così, che io ho frequentato insomma parecchio. Un altro disco che ho fatto uscire insieme a un ensemble che si chiamava Sine Nomine era proprio appunto una roba alla Madre Deus ma all'italiana. E poi appunto le collaborazioni con i jazzisti. Certo. Questa canzone nella fattispecie l'ho incisa ed è uscita nel 2023, quindi 2 anni fa, con un disco bellissimo che si chiama Italia Folk Songs, insieme a Daniele Di Bonaventura, grande bandoneonista, grande amico, e insieme alla sua Bandunion, questo ensemble storico. Quindi ecco, questa canzone l'ho iniziata proprio perché, avendo un percorso composito, almeno il biglietto da visita è chiaro, diciamo.
0: Beh, devo dire che forse la canzone napoletana è davvero un passaggio imprescindibile per chi voglia fare la canzone italiana o comunque approfondire questo discorso. Sappiamo che,
1: ma io credo che
0: un mondo ricchissimo.
1: Ma chiunque ami la musica non può che amarla la canzone napoletana, ecco.
0: Ecco, hai già accennato al tuo legame col jazz e qui veniamo subito anche alla presenza sul palco di Simone Sansonetti, chitarrista. Tu, Simone, sei un compositore perché scrivi musica tua, sostanzialmente ti sei avvicinato subito al jazz, hai varie collaborazioni, tra l'altro hai anche collaborato spesso con delle voci.
2: Sì, diciamo che io prevalentemente mi occupo di jazz e mi sono, diciamo, quasi sempre occupato di jazz da quando ho deciso di fare il musicista a pianta stabile, e una buona parte del mio lavoro è stato ed è anche con le voci. Per esempio ho suonato con Peppe Servillo in un'orchestra con cui abbiamo fatto l'opera da 3 soldi, ma anche tantissimi cantanti e cantanti maschi e donne davvero interessanti. E suonare con una cantante o con un cantante, quando il cantante è preparato, quando il cantante è sicuro e oltre all'intonazione e tutto il resto che è fondamentale, ma quando sa guidare un musicista, la voce è uno strumento che arriva subito a tutti, anche al musicista in realtà, e quindi quando il cantante o la cantante sa usare la voce in modo tale da arrivare anche al musicista, è facile suonare con un cantante e anche estremamente appagante, scusate la rima. Ma
0: racconteremo dopo di questa collaborazione vostra, che tra l'altro è molto fresca, e andiamo subito al prossimo ascolto. Pilar, Per tutto l'inverno, da questo disco del 2011, Sartoria Italiana Fuori Catalogo.
1: È il disco che mi ha portato qui a Rete 2.
0: Esattamente, si è approdata qui con Anime Salve.
1: Sì, esatto, tramite questo disco, e che aveva la produzione artistica di Bungaro, grande cantautore. Sì. Abbiamo scritto insieme tutte le canzoni di questo disco, io ho scritto tutti quanti i testi. Questo è uno dei miei primi testi. Tony è stato il primo, Tony Bungaro appunto, Tony è stato il primo a darmi veramente il là e dirmi: guarda che tu sei anche un'autrice, tu devi fare questo. E quindi ecco, vi faccio ascoltare Per tutto l'inverno.

0: Per tutto l'inverno, Ilaria Pilar Patassini con Simone Sansonetti alla chitarra. Pilar, abbiamo parlato della tua vocazione alla scrittura, di questa necessità di essere anche autrice dei tuoi testi. Come amplificare una sorta di musicalità e di approccio, diciamo, completo all'espressività della tua voce? Quali sono stati negli anni, perché ormai sono molti anni che scrivi musica con i tuoi testi, quali sono stati i temi fondamentali per te, quelli per cui avevi urgenza di comunicare?
1: Ma in realtà, come spesso accade, sono le parole poi a suggerirmi quello che vogliono dirmi. Esattamente come accade per gli scrittori, io ho qualche amico scrittore, ce n'è uno in particolare con cui siamo amici da veramente da 20 anni, e una delle cose più divertenti ogni volta che mi dice è: ah, Ila, sto scrivendo questo romanzo, c'è questo personaggio che si chiama X, adesso ha fatto questo, ma non puoi capire cosa sta facendo adesso. Cioè, ne parla dei suoi personaggi come degli organismi autonomi che agiscono a prescindere da lui. Ora, non voglio assolutamente fare tessere le lodi di uno spontaneismo nell'arte che poi lascia il tempo che trova, perché senza preparazione, costanza, curiosità e studio il talento è stagnante, cioè resta quello che è e non può evolvere. Però certamente sono le parole spesso che mi vengono a rincorrere, e ce ne sono 3-4 che arrivano magari insieme, mi si mettono in testa e finché poi non le sviluppo continuano a martellarmi con questa loro, o per il significato che mi piace o per una musicalità di quello che possono darmi. Quindi certamente i miei testi non prescindono da una musicalità, ecco, questo sì, mi innamoro del suono delle parole, però sono anche un'appassionata di poesia e quindi inevitabilmente ho iniziato proprio scrivendo dei versi, cioè tutto, ma in realtà le scrivo in continuazione. Quindi gli argomenti possono essere degli angoli di vita, spesso i sentimenti, ovviamente il sentimento amoroso, ma anche proprio semplicemente i legami, quindi le relazioni, oppure i paesaggi. Cioè, certamente, se posso identificare 3 tematiche, sono nelle relazioni, nella natura, quindi nel paesaggio, e poi nel raccontare un sé, un interno. Ultimamente ho cercato di evitarla questa cosa, perché mi sembra che stiamo tutti parlando troppo di noi. Invece per un cantautore, secondo me, è essenziale che nel parlare di sé, il parlare di sé diventi universale, non diventi soltanto guardarsi l'ombelico. In questa cosa l'amore per la poesia mi mette un po' al riparo, perché non mi fa sconti. Poi certamente la scrittura evolve, così anche la capacità di raccontarsi, e adesso mi piace più raccontare del quotidiano, ma sempre in una dimensione di universalità. Poi non sono una che scrive a scatafascio canzoni, scrivo più versi. Quando però decido di fare un disco, raduno tutto quanto quello che ho scritto e capisco quello che mi è urgente dire in quel momento esatto.
0: L'amore è dove vivo è un disco del 2015. Ascolteremo ora un paio di brani che sono stati scritti apposta per te, perché molti autori hanno scritto per la tua voce, per la tua sensibilità, per la tua capacità interpretativa.
1: Sì, questo disco in particolare è nato proprio così, di autori, insomma, a cui abbiamo chiesto di poter scrivere qualcosa per me, e devo dire, insomma, ho avuto l'onore. Il titolo dell'album, L'amore dove vivo, è una canzone che è stata scritta per me da Pacifico e da Bungaro, che firma la direzione artistica anche di questo album. E Sandro Luporini ha scritto per me, Mauro Ermano Giovanardi. E poi c'è questa canzone che vi farò ascoltare adesso, che secondo me la chiamo Un piccolo miracolo, che è la canzone che mi hanno donato Bungaro e Gio Barbieri, perché secondo me è proprio di dono che si tratta quando si tiene per sé. In genere gli autori tengono per sé le cose che sono più belle. In questo caso me ne hanno donata una meravigliosa, che per me è indissolubilmente legata al quando l'ho registrata, perché l'ho registrata, l'ho incisa il giorno dopo la morte di Pino Daniele, il che non sarebbe di per sé magari una cosa così particolare se non l'avessi incisa in uno studio di registrazione a Piazza del Gesù a Napoli. Ed è stata una giornata emotivamente molto provante, ma che per me è indissolubilmente legata a questa canzone. La canzone invece successiva che facciamo ascoltare, il testo è mio in realtà e la musica è sempre di Bungaro. Mi era stato chiesto da parte di quello che era il mio produttore, una persona splendida che oggi non c'è più, era francese, sommelier anche, fa: Ilaria, mi scrivi una canzone sul vino? Io ho detto: Pier, guarda, è molto rischioso scrivere una canzone sul vino. Magari possiamo rifare il vino di Piero Ciampi. Ma no, no, una cosa originale. E c'era un'atmosfera molto conviviale dentro quello studio, in quel gruppo di lavoro. E allora Pier Ruiz, si chiamava così, mi ha detto: senti, facciamo una cosa, io ti mando tutti i nomi dei vitigni autoctoni italiani, bianchi e rossi, e vedi che ti viene in mente. Mi è arrivata tutta questa lista e io ho scritto una canzone che si chiama Autoctono Italiano, che non ha punteggiatura, ha dei significati reconditi che però lascio agli spettatori la possibilità di intravederne qualcuno, con 73 nomi di vitigni autoctoni italiani. È stato un gioco, cioè è la dimensione di gioco che arriva quando si scrive e che secondo me, cioè dal mio punto di vista, è essenziale, perché diffido di chi si prende troppo sul serio, quindi se non c'è una dimensione di gioco, diffido, ecco. Quindi ecco, era un modo forse per avere più autostima, per fidarmi di più di me, ecco, a riuscire anche a prendermi in giro.
2: Certo, dimensione giocosa che trovo fondamentale, che dà quella leggerezza che può essere anche molto profonda. Quindi, Di pugno tuo e Autoctono Italiano con Ilaria Pilar Patassini e Simone Sansonetti alla chitarra.

0: Autoctono italiano, grande ironia, Ilaria Pilar Patassini, hai soddisfatto così, il desiderio del tuo committente con questo brano?
1: Beh, sì, direi di sì, tant'è che poi questo disco, una delle prime volte che l'abbiamo presentato, è stato ospitato alla premiazione dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso, e poi sono stata invitata anche in alcune cantine per fare dei concerti, proprio grazie a questa canzone. È un modo anche di far conoscere dei vitigni
0: Certo.
1: che uno non sa, perché l'Italia ha centinaia di vitigni autoctoni, quindi
0: Insomma, la
1: ecco.
0: creatività passa anche dal gioco, questo l'abbiamo capito.
1: Questo è fondamentale, se si smette di divertirsi, di giocare, perché credo che forse anche per le donne sia un po' più difficile, perché gli uomini hanno, diciamo, più dimestichezza con questa parte infantile, diciamo giocosa, ecco, diciamo, ecco, tanto, tanto carina e simpatica. Faccio una piccola pausa e bevo, così evito di continuare ad essere specifica.
0: Sì.
1: Dico, è difficile per le donne mantenere magari una parte bambina e giocosa. La musica mi offre questa possibilità, cioè ogni volta che mi metto su un treno, su un aereo, in macchina con i musicisti per andare a un concerto, io automaticamente ho 8 anni.
0: Che meraviglia.
1: È bellissimo, sì.
0: Salire sul palco a 8 anni è bellissimo.
1: Esatto.
0: Vorrei chiedere ora a Simone Sansonetti, com'è nata questa collaborazione, questa avventura musicale? Perché so che non è da molto, appunto, che lavorate insieme. Raccontaci.
2: Sì, in realtà non è da molto che lavoriamo insieme, saranno un paio di mesi che lavoriamo insieme. Caso ha voluto che io e Ilaria siamo imparentati, siamo cugini, quindi non sono 2 mesi che lavoriamo insieme, ma sono 28 anni che ci conosciamo, perché
1: Non per i miei 28

0: che sono molto esigente rispetto ai musicisti che mi affiancano e ho avuto sempre dei musicisti veramente straordinari e ho ascoltato Simone, insomma l'ho seguito un po' nel suo percorso e poi appunto ho ascoltato un po' di performance che ha fatto non soltanto con la sua musica bellissima ma anche proprio quando accompagna i cantanti e le cantanti e ne ho apprezzato proprio la musicalità, l'ascolto, è una cosa anche molto rara, no? Non soltanto che un musicista ami accompagnare i cantanti, che insomma non è una cosa semplice, ma proprio il fatto di entrare nella stessa musicalità e trovo che Simone abbia una grandissima musicalità perché nelle prove che abbiamo fatto e poi nei primi live è entrato subito dentro a, infatti a seguire anche le mie dinamiche ed è per questo che poi certo. l'ho chiamato, i miei musicisti tra l'altro quando appunto non erano disponibili allora mi dicevano, posso dire questa cosa in romanesco?
1: Certo.
0: Aila, ma chiama tuo cugino che sembrava una cosa l'Elio le storie tese, no? La famosa canzone mio cugino e poi invece alla fine ecco c'è stata questa occasione, tra l'altro Simone insomma ha sempre collaborato con chitarristi classici o insomma acustici ma mai appunto con la chitarra elettroacustica, quindi il fatto di cambiare suono mi piaceva anche moltissimo perché ti induce anche a cantare delle cose che magari hai cantato tanto, gli dà una veste nuova a quando l'ascolti e quindi anche nell'interpretazione.
1: Certo, io direi che questo live ha sgombrato qualsiasi dubbio sì. di nepotismo, quindi complimenti ancora perché è davvero un bellissimo progetto il vostro. Andiamo su Luna in Ariete, Ilaria. 2019, un disco fondamentale perché c'è una gravidanza che ti porta in un momento particolare della tua esistenza e credo che anche quest'album sia stato influenzato, non solo nella registrazione, perché anche nella registrazione di questo disco, sì, ma immagino sì. anche nel pensiero, nei testi, nella musica.
0: Sì, è un album pieno di ossitocina, diciamo, è proprio, infatti mi sono state permesse delle cose che se le avessi richieste in una condizione non interessante non interessante, di stato interessante forse mi avrebbero non dico preso a botte ma insomma quasi, invece sono stata assecondata in tutto. Ho finito di registrarlo al 7° mese e mezzo di gravidanza, oltre non era possibile perché il diaframma era troppo su e quindi certo. i fiati erano molto corti e poi però mi sono presa il tempo, è nato mio figlio e l'ho ripreso strategicamente, l'ho fatto uscire alla fine dell'ottobre del 2019 perché così, capito, ha avuto appena il tempo di fare anche lui dei vagiti, io ho fatto anche delle cose, insomma ho avuto il tempo, ho avuto 4-5 mesi e poi invece come tutti, quindi non è che mi sento, voglio dire, defraudata da qualcosa che è successa soltanto a me, perché la pandemia ha portato via tantissime occasioni di lavoro, di luce su lavori nuovi a tutti, tantissimi, quindi ecco sono anche molto felice ecco che abbia potuto avere una vita e anche dopo, comunque sono canzoni che continuo a cantare. Era incentrato sul multiplo di 3 questo disco, quindi sui 9 mesi di gravidanza e ho fatto 3 sessioni di registrazione in presa diretta, tutti in una stanza, compresa la sessione dei fiati. Volevano uccidermi facendo proprio 3 giorni prima prove e registrando 3 canzoni alla volta, facendo proprio io registrando nel primo trimestre, secondo trimestre, nel terzo trimestre della gravidanza. Una pazza, cioè, non so come abbiano fatto a non dire a un certo punto ai ragazzi mosso pallone dello buco, come dice anche un po' arrivata quella sensazione. E quindi ecco, sì, è stato molto speciale ed è un album che amo moltissimo, primo album che ho scritto per intero con la collaborazione e essenziale di quello che è il mio sparring partner creativo da tantissimo tempo a questa parte, che è Federico Ferrandina, che è appunto un compositore, chitarrista e arrangiatore che ha firmato la produzione artistica di questo album e che con me ha cofirmato le musiche di 8 brani su 9. E la canzone che vi faccio ascoltare adesso, non so se posso introdurla.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Si chiama A metà ed è una canzone dove racconto della conflittualità, ecco, di cui ti dicevo anche prima, sono una persona piena di conflittualità e di dualità, non che gli altri magari non lo siano, abbiamo tutti quanti delle dualità, però io inizio col fatto che ho 2 occhi di colore diverso e procedo su questa linea, appunto io sono, per chi ci crede, io non ci credevo ma a questo punto anche un po' sì, sono acquario, ascendente e gemelli, allora sono tutti e 2 segni doppi. tempi, e effettivamente anche questa versatilità, questo essere sempre divisa tra la canzone d'autore e la musica poi impostata, la musica classica, è sempre stato veramente un dolore gigantesco.

0: In questa canzone ho deciso che io sono a metà, sono intera quando sono a metà, cioè che non è nella mia natura essere una sola cosa. Posso anche io, come tantissimi, giocarmi la carta Whitman, del poeta Whitman, che diceva Walt Whitman, io contengo moltitudini. Questa è una cosa ovviamente abusatissima, questa frase, ma ne abuserò tanto per giustificarmi. E questa canzone, appunto, che si chiama A metà, contiene anche un accenno a un libro. Io sono una lettrice meno forte di quello che vorrei, ma insomma abbastanza compulsiva. C'è questo libro bellissimo che si chiama Sant'Uffizio della Memoria, di un scrittore argentino di chiare origini italiane, che si chiama Mempo Giardinelli, che ha scritto questa epopea di una famiglia italiana in Argentina e ha anche degli aspetti quasi esoterici, metafisici, di sogno. E ci sono alcune pagine dove mi sono commossa, perché parlava proprio dell'essenza dell'artista e diceva come per l'artista in realtà il posto più sicuro dove può stare è l'orlo dell'abisso, perché a lui non interessa né cadere né restare lì, gli interessa il salto, stare nel salto, quindi in un limbo continuo dove può essere tutto, dove non arriva ancora a creare, ma lo sta per fare. Nel momento in cui lo fa, è completo. È della stessa sensazione che ho quando sono in viaggio, per esempio, per andare a fare un concerto che non solo ho 8 anni, ma mi sento proprio una pagina bianca. E in questa canzone quindi c'è questo accenno delle parole di questo libro.
1: E dunque, a metà, l'ascoltiamo con Ilaria Pilar Patassini e Simone Sansonetti.

0: A metà da Luna in Ariete, Pilar insieme a Simone Sansonetti alla chitarra, un'altra tappa, Ilaria, è stato Terra senza terra, 2023, un disco meraviglioso, sempre con i tuoi testi. Brevemente, perché lasciamo subito spazio alla musica, due brani, Niagara e La tosse del sabato sera, dove l'argomento del femminile è fondamentale, molto importante. Tu da giovane cantautrice in un mondo essenzialmente maschile hai delle cose da raccontare, insomma, brevemente.
1: Sì. Allora, Niagara e La tosse del sabato sera sono sicuramente due brani che hanno molto di femminile, anche di femminista. Niagara è una canzone che musicalmente va un po' in Sud America, perché è una bossa nova e Sud America è un'altra mia grande passione per quello che riguarda appunto la musica, e non soltanto, ma insomma sicuramente tanta della musica che ascolto è venuta da lì. E poi molta cantabilità. Niagara in realtà è un titolo che sembra non c'entrare nulla col testo, che è un testo che parla di un amore che sta finendo e di un nuovo inizio, diciamo, e quindi insomma del dolore di questa cosa che finisce. Per cercare di descrivere questa cosa, in realtà sono incappata su un'immagine di una funambola del secolo scorso che si chiamava Maria Spelterini, quindi un'italiana, che è stata la prima ad attraversare le cascate del Niagara bendata su un filo, facendo questo percorso anche avanti e indietro. E questa immagine mi ha colpito moltissimo, perché era l'immagine che sentivo appartenere più forte, in maniera più coerente, al tipo di donna che io volevo descrivere, che è quella appunto che è sempre una funambola del quotidiano e quindi anche nelle relazioni cerca di tenere insieme tutti quanti i pezzi, spesso non ce la fa, e questa canzone, diciamo, invita a cadere invece, a spezzarlo questo filo, perché forse lasciarsi andare e lasciare che i pezzi vadano dove vogliano in realtà può essere una buona soluzione per ricominciare da capo e non perseguire la stessa strada. La tosse del sabato sera invece è una canzone che ho scritto dopo un bel po' che era nato mio figlio, perché appunto non riuscivo a scrivere più niente, perché ero talmente stanca che non mi venivano più le parole e pensavo di, come tanti, quindi tanti ci erano già passati, ma quando ci sei dentro non pensi vabbè dai, questo lo so, questo è già successo, poi passa, ma ero talmente stanca che dicevo io non sto scrivendo più niente, non riesco, cioè il mio tempo è soltanto dedicato a questo piccolo essere e non c'è spazio per nient'altro, quindi le parole non arrivano. Invece poi le parole sono arrivate. E quindi questa canzone in realtà descrive poi nel titolo l'esatto momento in cui i bambini si prendono la tosse o si ammalano, che è sempre o di venerdì sera, ma soprattutto di sabato sera, appunto, invece di andare a ballare la febbre del sabato sera, c'è la tosse del sabato sera quando non ci sono pediatri né appunto certo, né babysitter né altro. Quindi ecco, vi faccio ascoltare queste due canzoni da Luna in Ariete.

0: La tosse del sabato sera, prima abbiamo ascoltato Niagara da Terra Senza Terra. Siamo in chiusura di questo bel momento musicale. Grazie della vostra musica. Ci salutiamo presentando il tuo ultimo lavoro discografico, Canto Conte. La tua visione, la tua lettura della musica di Paolo Conte. Perché proprio Paolo Conte, Pilar?
1: È una questione di incoscienza e l'incoscienza viaggia sempre a braccetto con l'innamoramento. È veramente stato, mi sono innamorata di Paolo Conte lentamente ma inesorabilmente, finché poi non sono arrivata all'età in cui potevo amarlo davvero, perché comunque è un repertorio adulto, è una musica adulta e prima non sarebbe stato possibile. Da 10 anni che ho in testa questo progetto e per me si è sempre chiamato Canto Conte fin dall'inizio, e quindi mi sono presa questa licenza, questo azzardo, questo gioco d'azzardo, sempre per citare l'avvocato. Mi è stata proposta di poter fare una collaborazione con la Medit Orchestra di Angelo Valori e il Parco della Musica, appunto Records, l'etichetta che mi sta seguendo, quindi l'Auditorium di Roma, nella persona di Roberto Catucci. Gli era venuto in mente appunto che avevo questo desiderio e che si è praticamente concretizzato nel giro di 10 minuti senza che io lo abbia cercato, e quando è così significa che va fatto, quindi è stato realizzato.
0: Certo, noi siamo felici che tu l'abbia realizzato, e quindi io vi ringrazio di questo bel momento di musica. Chiudiamo proprio con un brano da questo tuo ultimo disco, quindi lasciamo subito lo spazio alla musica e ascoltiamo Dancing.
1: Grazie.

appena fa buio, non c'è più nessuno. Le strade si colorano di finzione e chimica. La notte diventa il regno animale di creature appese alle narici. Ho smesso di essere un animale notturno da quando la notte si è riempita di animali. Mi manca il ritmo sincopato delle stelle che affittavano una stanza nel cielo delle strade. Mi manca la notte come io manco a lei. La mattina, appena fa giorno, mi sveglio e spolvero il mio sguardo. Mi manca la notte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Nessuna lista congiunta Lega UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile, ma l'alleanza ora rischia di saltare anche per federali e comunali. Caso Sirica, il copresidente del Partito Socialista ticinese si è rifiutato di rispondere a domande sulla grave infrazione stradale di cui si è reso protagonista, si è espresso invece il vicepresidente del partito. Non solo festeggiamenti per il primo d'agosto, nonostante il giorno di festa nazionale, entrano in vigore nuove misure su ambiente, previdenza e mercato del lavoro. Sport, primo turno della seconda giornata di Super League, vittoriosi Young Boys, Losanna e Zurigo. In studio Federico Talarico, lo avete sentito nei titoli, in Ticino si è chiusa definitivamente la possibilità di avere una lista congiunta Lega-UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Un'alleanza che rischia di sfumare però anche per le elezioni federali di ottobre e per le comunali del 2028. Marcello Ierace.
3: Mesi di discussioni, ipotesi, tira e molla, e poi tutto potrebbe essersi chiuso con uno scambio di battuta a distanza nel giro di pochi minuti.
4: La direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali.
5: Vista la scelta chiara da parte dell'UDC, prendiamo atto, ma prendano atto anche loro, che la Lega dei Ticinesi per le federali correrà da sola.
3: La proposta d'incontro per un riavvicinamento in vista delle cantonali, messa sul tavolo dalla Lega dei Ticinesi venerdì sera, ha incassato il no grazie dell'UDC. UDC che, e abbiamo sentito il neoconsigliere di Stato Piero Marchesi, non dice no a discutere con la Lega per il futuro, ma conferma che per il presente, per le cantonali, la decisione è già stata presa. Ognuno corra per sé dunque, una posizione che non è piaciuta al coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, il quale ricorda che per la Lega o si corre insieme sempre oppure non lo si fa mai, nemmeno alle federali o alle comunali del 2021. L'area di destra è al capolinea dunque, se per le cantonali i giochi davvero sembrano ormai fatti, per le votazioni che seguiranno è difficile avere un giudizio così netto, un po' perché in casa Lega le posizioni sono assai più sfumate di quanto sembri e un po' perché all'UDC un alleato forte serve e come conferma Alain Bühler, capogruppo UDC in Parlamento.
6: La Lega è un alleato prezioso, abbiamo portato insieme numerose battaglie, ne abbiamo altre che dobbiamo affrontare, quindi non metto in discussione quella che è la collaborazione tra UDC e Lega.
3: Anche perché tempo per discutere e per riavvicinarsi ce n'è in abbondanza.
2: E restiamo in casa UDC Ticino perché Roberta Soldati ha confermato di aver accettato il posto in Consiglio Nazionale lasciato libero dal compagno di partito Piero Marchesi, subentrato, come noto, nel governo ticinese al dimissionario Claudio Zali. Ascoltiamo la voce dell'attuale deputata in Gran Consiglio.
7: Sì, sono pronta, sono entusiasta, non vedo l'ora di cominciare, anche perché sostanzialmente, come la concepisco io, il lavoro che adesso sto facendo a livello cantonale in Gran Consiglio lo riporterò anche a Berna, evidentemente sui temi a livello federale e soprattutto anche con un occhio al Canton Ticino, al nostro cantone, perché ci sono diverse problematiche che vanno affrontate e risolte a Berna e il mio atteggiamento sarà sicuramente quello di non andare a proporre i problemi unicamente, ma anche a fare delle proposte di soluzioni evidentemente da discutere, perché trovo che debba essere un atteggiamento positivo e costruttivo.

0: che in questo caso, oltre alla fattispecie che è molto differente, andiamo a rivedere, c'è stata una missione di colpa, nel senso che pubblicamente il presidente Berlusconi ha detto di aver fatto questo errore, e anche l'assunzione di responsabilità e le scuse, soprattutto rispetto a questo errore, rispetto al codice delle strade. Penso che la scelta è personale. Per noi è molto importante ribadire che per il Partito Socialista la sicurezza sulle strade è un tema molto importante, perché l'episodio descritto viola in maniera grave le norme stradali. La situazione è stata affrontata con trasparenza e nel contempo, però, come partito assicuriamo che l'episodio non è banalizzato e non verrà banalizzato né minimizzato.
1: Ambiente, previdenza e mercato del lavoro sono alcuni degli ambiti toccati dalle nuove misure che entrano in vigore da ieri in Svizzera, il 1° d'agosto. Anna Valenti.
2: Buttare un mozzicone di sigaretta per terra potrà costare 80 franchi. Lasciare un sacco di rifiuti in un parco o sul marciapiede fino a 250. Dal 1° agosto l'abbandono di rifiuti nello spazio pubblico, ossia il littering, verrà multato. La polizia potrà sanzionare sul posto chi viene pizzicato a gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini senza denuncia e senza lunga procedura. Finora alcuni cantoni prevedevano sanzioni, altri no. In molti casi serviva una denuncia formale e le multe venivano inflitte raramente. Con la nuova norma invece la punibilità diventa uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale. E da oggi entra in vigore anche la proroga del lavoro ridotto. Le aziende potranno continuare a beneficiarne per un massimo di 24 mesi fino al gennaio 2027. Una misura pensata per dare stabilità all'occupazione in un contesto economico pieno di incertezze. E c'è un cambiamento tecnico nella previdenza professionale. Il Consiglio federale corregge le regole per i calcoli delle casse pensioni per evitare che la 13ª rendita AVS provochi tagli. Finora la somma tra AVS e cassa pensioni non poteva superare l'85% dell'ultimo salario. Con l'entrata in vigore della 13ª AVS, questo limite sarebbe stato superato. Per rispettarlo sarebbero state necessarie riduzioni delle rendite mensili. L'adattamento deciso invece elimina questo rischio di riduzioni. E infine, ultima comunicazione di servizio. Swiss riprende i voli da e per Tel Aviv, anche se con un programma ridotto, voli che erano stati sospesi lo scorso autunno a causa dello scoppio del conflitto.
1: Andiamo all'estero, si cerca di tornare alla normalità a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, dopo che ha avuto luogo una delle più grandi crisi migratorie della storia della Spagna e dell'Europa. Delle 50.000 persone migranti che da giovedì erano entrate in città, oltre 48.300 sono tornate volontariamente in Marocco dopo aver trascorso in molti casi una giornata senza cibo, acqua né un luogo per ripararsi dal sole. Almeno 67 di loro hanno perso la vita nella traversata. E sorgono interrogativi sulle ragioni e l'organizzazione dell'ondata di migranti definita dal premier spagnolo Pedro Sánchez come un vero e proprio attacco alla sovranità territoriale della Spagna. Si cerca di capire se le autorità marocchine abbiano consapevolmente chiuso un occhio e, se così fosse, perché, visto che le questioni bilaterali con Madrid sembravano appianate. Ancora nessuna risposta anche a proposito della saturazione dei social media marocchini nei giorni scorsi, dove su Instagram, TikTok e altre piattaforme, da account presto scomparsi, sono stati diffusi una serie impressionante di video brevi e immagini realizzate anche con intelligenza artificiale che indicavano il confine di Ceuta come praticamente aperto. L'esplosione verificatasi in serata vicino a un bar all'aperto nel centro di Mosca, provocando almeno 3 morti e 20 di feriti, è stata causata da un ordigno artigianale. Lo ha comunicato il Comitato Nazionale Antiterrorismo, citato da Riano Vosti e da TASS, secondo il quale una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto degli esplosivi nel locale, ma una guardia di sicurezza le ha impedito l'accesso. Di conseguenza lei, la guardia e un altro avventore sono rimasti uccisi. Il locale, secondo diversi media, ospitava un banchetto privato. Nonostante l'assenza di conferme ufficiali, si pensa che all'interno si festeggiasse un generale dell'esercito. Almeno 13 persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo che trasportava turisti al sito archeologico delle linee di Nazca, in Perù. Lo riferisce la polizia locale, precisando che delle vittime 11 erano passeggeri, mentre due restanti piloti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente, ma è

0: stato comunicato che le autorità dell'aviazione civile peruviana apriranno un'inchiesta. E per l'attualità sportiva sentiamo Patrick Locatelli.
1: Bene ritrovati, torna in campo il Lugano e lo fa alle 16.30 alla Lezzi Ground contro il Grasshopper, alla stessa ora anche Sion Lucerne, alle 14 Vaduzza contro San Gallo. Ieri intanto lo Young Boys ha strapazzato 6-0 il Thun, campione in carica nel derby. Il Basilea ha perso in casa 1-0 con il Losanna, mentre lo Zurigo tra le mura amiche ha superato 2-1 un Servette ancora fermo a 0 punti dopo due partite. Il Bellinzona ha esordito in Promotion League perdendo 2-0 al Comunale con il Bavuada davanti a circa 800 spettatori. Alla Montetamaro, giornata conclusiva degli europei di mountain bike con il cross country, alle 13.30 la gara femminile, alle 16.10 quella maschile. Il Tour de France femminile invece prosegue con la seconda tappa e sempre su suolo svizzero, 149 km da Aigle a Ginevra con l'olandese Vibes in maglia gialla.
0: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, domenica 2 agosto. Sole e caldo in tutto il paese, con bassa nuvolosità a sud in mattinata e temporali serali nelle Alpi. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Il radiogiornale di mezzanotte termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: is...
1: K guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
2: Rete 2.